Della tradizione musicale ucraina abbiamo ascoltato Shon Minka, trascrizione di Eric Belloc, per soprano, arpeggione, fortepiano, chitarra terzina e arciliuto. Ensemble L'Amoroso. Guido Balestracci, direttore. Camille Saint-Saëns. Danse Macabre, opera 40. Arrangiamento di Fabien Touchard. Ensemble Smoking Joséphine.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Danse Macabre, opera 40, arrangiamento di Fabien Touchat, Ensemble Smoking Joséphine. Giuseppe Tartini, concerto in re minore per violino e orchestra D44. Allegro assai, grave, allegro. Chuchin Cyrano-Sion, violino. Venice Baroque Orchestra. Andrea Marcon, direttore.

0: Di Giuseppe Tartini abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violino e orchestra D44. Chuchin Cyrano-Sion, violino. Venice Baroque Orchestra. Andrea Marcon, direttore.
1: Georg Friedrich Händel. Teodora, oratorio in tre parti sul libretto di Thomas Morell. Ouverture, trio, courant. Les Arts Florissants, diretto da William Christie.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Teodora, oratorio in tre parti sul libretto di Thomas Morell, ouverture, trio, courante, Les Arts Florissants, diretto da William Christie.
1: Giacomo Puccini. O mio bambino caro, da Gianni Schicchi. Che gelida manina, dalla Bohème. Mi chiamano Mimì, dalla Bohème, per flauto e orchestra. Andrea Griminelli, flauto. Orchestra Nazionale Sinfonica Ceca. Marcello Rota, direttore.

0: Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato O mio bebino caro da Gianni Schicchi. Che gelida manina dalla Bohème. Mi chiamano Mimì dalla Bohème per flauto e orchestra. Andrea Griminelli, flauto. Orchestra Nazionale Sinfonica Ceca. Marcello Rota, direttore.
1: Carlo Donato Cossoni. Occhi belli. Dal primo libro delle canzonette amorose, opera 7. Ensemble Philomel.

0: Di Carlo Donato Cossoni abbiamo ascoltato Occhi belli, dal primo libro delle canzonette amorose, opera 7, Ensemble Philomel.
1: Antonio Vivaldi, sonata in si bemolle maggiore per due violini e continuo RV77. Allegro, andante, allegro. Francesco D'Orazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Gliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Sonata in Si bemolle maggiore per due violini e continuo RV77. Francesco D'Orazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Gliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Johannes Brahms, sonata numero 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38. Allegro non troppo, allegretto quasi minuetto e trio, allegro. Luigi Piovano, violoncello, Antonio Pappano, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38. Luigi Piovano, violoncello. Antonio Pappano, pianoforte.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore, D417, tragica. Adagio molto allegro vivace. Andante. Minuetto allegro vivace e trio. Allegro. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Do minore D417, Tragica. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.
1: Antonio Literes. Giappore l'orizzonte, cantata al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.

Di Antonio Literes abbiamo ascoltato Giappore e l'Orisonte, cantata al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Frédéric Chopin, sonata in si minore per pianoforte, opera 58. Javier Perianes, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato la sonata in si minore per pianoforte, opera 58, Javier Perianes, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, serenata numero 9 in re maggiore per orchestra K320, cornetta del postiglione. Adagio maestoso, allegro con spirito, minuetto, allegretto, trio. Concertante, andante grazioso, rondò, allegro non troppo, andantino, minuetto, finale, presto. Concentus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Serenata numero 9 in re maggiore per orchestra K320, cornetta del Postiglione. Concentus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò, allegro scherzando. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin the Fields. Alan Gilbert, direttore.

La Russia non si intende con il senno, né si misura col comune metro. La Russia è fatta a modo suo, in essa si può credere soltanto. Le 6:01:24 di venerdì 5 giugno 2026, siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che insegue l'alba e la manca di poco. A darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma, oggi sono Federico Capitoni, regia delle scelte musicali, Gabriele Cioni che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. I versi con cui abbiamo aperto la trasmissione appartengono a Fyodor Tyutchev, poeta amato da molti grandi scrittori russi, compreso Dostoevskij, del XIX secolo, ed entusiasta, propagandista soprattutto dell'anima russa e della sua diversità in Europa. Il curatore della sua raccolta di scritti appena pubblicata da Adelphi con il titolo La Russia e l'Occidente, il curatore e traduttore Marco Filoni li ha messi in epigrafe alla sua introduzione al volume, perché sono lo specchio fedele di quel che il lettore troverà all'interno, cioè l'esaltazione di un impero che, lungi dall'essere l'orco del XIX secolo, come pensavano i liberali europei, era, secondo Tyutchev, ovviamente un principio salvifico che veniva da lontano, dal cristianesimo greco-bizantino, sopravvissuto allo scisma con quello latino grazie proprio all'impero zarista, investito della missione di riunificare i popoli slavi e ancora di più da quella di contrastare con la sua stessa esistenza l'avanzata della modernità illuministica e della sua pretesa rivoluzionaria di fondare un ordine morale e politico privo della cauzione del Dio cristiano e della tradizione. Insomma, ha ragione la quarta di copertina del volume della piccola biblioteca Adelphi a sostenere che ancora oggi, se si vogliono comprendere le mire espansionistiche della Russia e agli scritti politici di questo singolare personaggio, diplomatico, poeta, nonché amante della bella vita, che bisogna volgere lo sguardo e forse ancora di più al denso saggio di Massimo Cacciari, che chiude il volume con una composita fotografia dell'apocalisse russa vista attraverso lo sguardo di pensatori come Vladimir Solovyov, Nikolai Berdiaev, Vassili Rosanov, colti alla vigilia della rivoluzione bolscevica. La scaletta di Federico Capitoni si apre non a caso con il compositore che più di ogni altro cercò di riportare la musica russa nel solco di quella europea occidentale, Barcarola, dal sesto dei 12 pezzi pianistici del ciclo Le Stagioni di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Lo ascoltiamo da Vladimir Askenazy al pianoforte.

Giugno, Barcarola è il sesto pezzo del ciclo Le stagioni di Piotr Ilich Tchaikovsky, l'abbiamo ascoltato da Vladimir Askenasi al pianoforte. Tchaikovsky, scrive Federico Capitoni nella sua nota, è il più occidentale dei compositori russi, si è formato parallelamente ma indipendentemente al cosiddetto gruppo dei cinque e ha rifiutato lo studio autonomo o si è affidato invece all'accademia. Anche le forme che scelse, sinfonie, concerti, musica da camera, furono rivolte allo stile classico europeo. Giugno, appunto il nostro mese, in forma di Barcarola, è la più famosa del ciclo delle stagioni, 12 pezzi pianistici dedicati ognuno a un mese dell'anno. E noi cominciamo dalla pagina di un libro. In effetti, qual è il problema tra noi e l'Occidente? Quest'ultimo è in buona fede quando sembra fraintendere quel che siamo? Davvero ritiene di poter ignorare i nostri titoli nella storia? Noi esistevamo già, eppure in maniera gloriosa, prima che l'Europa occidentale si costituisse. La differenza sta tutta nel fatto che prima ci chiamavamo Impero d'Oriente o Chiesa d'Oriente. Quel che eravamo allora lo siamo ancora. Cos'è l'Impero d'Oriente? È la trasmissione legittima e diretta del potere supremo, del potere dei Cesari. È la piena e intatta sovranità che non dipende nemmeno emana, a differenza dei poteri d'Occidente, da un'autorità esterna, qualunque essa sia, ma è portatrice del proprio principio d'autorità regolato, contenuto e santificato dal cristianesimo. Che cos'è la Chiesa d'Oriente? È la Chiesa universale. Ecco, non si può dire che l'autore di queste righe, Fyodor Tyutchev, diplomatico, poeta raffinatissimo, caro a Pushkin, a Turgenev e a Dostoevsky, polemista politico e propagandista dell'idea russa, nonché, a quanto si apprende dalla sua biografia, seduttore seriale di giovani aristocratiche, non solo russe, anche tedesche, non avesse le idee chiare. Negli interventi, nelle note, nelle lettere raccolte in La Russia e l'Occidente, curato da Marco Filoni per la piccola biblioteca Adelphi, a voler proprio essere meticolosi si nota anche qualche oscillazione nei giudizi sulla Germania, amica e nemica, o in quelli sulla Chiesa Cattolica, sul papato, considerato ora vittima, ora complice di quell'entità quasi metafisica a cui Tyutchev dà il nome di rivoluzione. Ma che si tratti di un intervento su una rivista tedesca, oppure di una memoria per l'imperatore Nicola I, come quella da cui abbiamo preso inizio, i concetti centrali delle sue argomentazioni rimangono saldi su se stessi. La Russia è la legittima erede della potestà suprema degli imperatori cristiani. Il suo compito messianico consiste nell'unire sotto lo scettro dello zar tutti i popoli slavi, ivi compresi quelli che agonizzano, vessati e incompresi sotto la corona austriaca o nella periferia germanica, fatta eccezione per i magiari, per gli ungheresi, che sono dei barbari nemici della madre Russia, e forse per la Polonia, artificiosamente cattolica, fanatica, servitrice dell'Occidente e sempre traditrice dei suoi simili, così suona la definizione di Tyutchev, destinata del resto alla scomparsa, alla spartizione in quanto entità statuale. Ma soprattutto la Russia, che gli occidentali non capiscono o diffamano addirittura, come ha fatto De Christine, rappresentando l'unico potere legittimo ancora legato alla tradizione, è anche l'unico contravveleno al cancro corrosivo della rivoluzione, che abilissima a distruggere e a destabilizzare, non può però per sua natura governare gli stati che infetta, a cominciare dal più caotico e ingovernabile di tutti, la Francia, ovviamente, che del verbo rivoluzionario è la matrice. Insomma, una rivoluzione che, per quanto imiti il cristianesimo parlando di fraternità o parodizzi il Carlo Magno con Napoleone, che i russi fermano nel 1812, è animata da un irriducibile spirito anticristiano. Sia pur con accenti meno filosofici di pensatori come Vladimir Solovyov e Nikolai Berdiaev, richiamati nella postfazione, anche il pensiero di Tyutchev porta su di sé quello che nel suo saggio Massimo Cacciari definisce il timbro inconfondibile di una teologia politica votata all'Apocalisse, che si espresse soprattutto nei contributi della raccolta Vecchi, Pietre miliari, pubblicata nel 1909, dove però
gli auspici dell'autore della Russia all'Occidente vengono completamente rovesciati, dal momento che la conclusione della disputa tra Oriente e Occidente, tra slavisti e occidentalisti, è che le due Europe muoiono dello stesso male, l'incapacità del cristianesimo a regnare. Il cristianesimo, scrive il filosofo di Icone della Legge, commentando gli scritti di Vasilij Rozanov, non è la verità da cui l'idea russa e lo stesso impero credevano di attingere le proprie energie, ma il segno stesso dell'impotenza che nell'Apocalisse appunto si manifesta. Per altri pensatori, come ad esempio per Berdiaev, un pensatore che ha avuto una grande influenza anche sull'esistenzialismo europeo, il vero problema non è tanto il cristianesimo quanto le forme storiche assunte dalla cristianità sull'uno e sull'altro versante, su quello slavo e su quello occidentale. Sono le chiese ad aver fallito sia nel farsi potere, come quella di Roma, sia nel loro subordinarsi al potere imperiale, come quella ortodossa russa, in seguito a molti altri poteri. In realtà il denso saggio di Cacciari, che chiude il volume, è quasi un controcanto tragico, se non agli argomenti, all'arroganza identitaria a tratti insopportabile, i cui riflessi imperialistici non possono non saltare agli occhi, soprattutto oggi, con cui Tiutchev afferma lo schema salvifico dell'idea russa, facendo una chiave anche della storia occidentale, anche della possibile salvezza dell'Europa occidentale, di questa messianica attitudine a salvare gli altri da se stessi, parlò Milan Kundera a proposito dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968. Ma per il filosofo italiano il problema si pone soprattutto al confine e al punto di congiunzione tra le due culture, nella definizione stessa di Europa. L'intera storia europea, scrive, è posta così in una luce da giorno del giudizio. E però quale giudizio verrà pronunciato? Questo appunto signora. La storia russa è ormai indissolubilmente connessa a quella dell'Europa occidentale, e perciò risulta fondamentale chiedersi: filosofia, scienza, politica dell'Occidente si sono sradicate integralmente dal cristianesimo? Non si tratta di condannare, ma di comprendere processi reali e tentare di vederne le conseguenze.

Something Tender, Blue Unspoken, da Silent Songs 2, numero 8 di Valentin Silvestrov. L'abbiamo ascoltato da Sergei Yakovenko, basso, e Elias Sheps al pianoforte. Valentin Silvestrov, scrive Federico Capitoni nella sua nota, ha scritto due cicli di Lieder per basso e pianoforte intitolati Stille Lieder, canzoni del silenzio. È il silenzio che costruisce il compositore ucraino, un silenzio interiore fatto di memoria e di tutte le sue incertezze, le sue baluginì. Schubert, Schumann, Mahler e tutta la musica che è stata sembrano risuonare in questi Lieder moderni e malinconici, quasi a simboleggiare un passato eterno, qualcosa che non smette mai di finire. E peraltro quel Lied che abbiamo ascoltato, le parole, diciamo, della canzone, sono tratte da un poema di Sergei Esienin, cioè proprio uno dei più grandi poeti russi del Novecento, il cantore della Russia. E il rapporto fra Russia e Europa è sempre improntato, anche storicamente, vuol dire, un miscuglio di fascinazione e di repulsione, non si può dire diversamente. Emmanuel Carrer, nella sua recente ricostruzione della propria storia familiare in Colchos, altro libro pubblicato da Delphi, ha scritto che per sua esperienza i cliché sulla Russia tendono ad essere veri. Ovviamente si tratta di un paradosso, ma c'è una cosa che colpisce molto nella lettura di La Russia e l'Occidente di Fyodor Tyutchev, scrittore cultissimo che racconta il curatore del libro Marco Filoni, componeva versi perfetti già a 14 anni. Ogni volta che l'autore si scaglia contro i malintesi della russofobia europea, finisce fatalmente per alimentarne il catalogo, per aggiungerne un altro. Il popolo russo, dice, è cristiano non soltanto per la sua matrice ortodossa, ma anche per la sua naturale predisposizione morale alla rinuncia, al sacrificio, e questo è un cliché, il cliché del popolo obbediente e devoto, inadatto alla libertà. Mentre quel culto dell'autonomia, dell'io diffuso a Occidente, culto diabolico secondo Tyutchev, dalla rivoluzione, è sicuramente anticristiano, anche e soprattutto quando imita, scimmiotta i principi evangelici e parla di fraternità. Chissà, forse Tyutchev si sarebbe stupito se, spingendo la sua vita oltre il suo XIX secolo, avesse potuto leggere nei grandi cimiteri sotto la luna di Georges Bernanos, uno scrittore profondamente cattolico, di fede monarchica, che però insorse contro il fascismo, la frase: noi saremo sempre pronti a riprendere il grande movimento della rivoluzione francese. Nei suoi interventi lo scrittore russo sostiene che il veleno rivoluzionario non è mai riuscito a permeare del tutto la sana e irriducibile fibra cattolica della Francia profonda, ma se fosse vero il contrario invece, e cioè che le forze della reazione politica, le forze dell'antirivoluzione, come le chiamano il teorico nazionalista Charles Maurras, capo dell'Action Française, malgrado i loro reiterati tentativi, non siano mai riuscite a sradicare fino in fondo la scintilla rivoluzionaria che alberga nel cuore di ogni francese. È una questione di punti di vista e forse di pregiudizi, o forse dell'idea non sempre coerente con cui ogni popolo cerca di costruire se stesso, la propria immagine.

due romance da Lieutenant Kizze Suite, opera 60 di Sergei Prokofiev, l'abbiamo ascoltato dalla Cincinnati Symphony Orchestra diretta da Paavo Järvi, e questo brano è il più noto della suite, il Tenente Kizze, grazie alla melodia chiara e efficace, così la definisce Federico Capitoni, che poi negli anni 80 Sting riprenderà per una sua canzone molto famosa, Russians. Oggi la suite si esegue regolarmente in concerto, ma la composizione appartiene a una serie di partiture cinematografiche che Prokofiev, a differenza di molti suoi colleghi coevi, scrisse sempre volentieri. Il film Il Tenente Kizze raccontava con leggerezza e ironia l'ambiente militare sotto lo zar Paolo I a cavallo tra 7 e 800. E un'altra cosa che vorrei segnalare è che il saggio, il lungo e bel saggio di Massimo Cacciari che chiude la Russia e l'Occidente di Fyodor Tyutchev è anche in parte ispirato agli scritti, soprattutto sui rapporti fra Europa e Russia, di Roberto Valle, l'autore dell'Idea russa e le idee di Europa, uno studioso scomparso di recente a cui lo stesso saggio è, alla cui memoria lo stesso saggio è dedicato.

Allegro giocoso da Sinfonia numero 3 di Mieczysław Weinberg, l'abbiamo ascoltato da City of Birmingham Symphony Orchestra con Mirga Graznice Tila alla direzione, le 22 sinfonie di Weinberg, questa, scrive Federico Capitoni, è tra le più brevi, composta nel 1949, si attiene alle solite restrizioni di prassi, diciamo, nell'Unione Sovietica, che chiedono musica accessibile, semplice, possibilmente ispirata a melodie popolari. Ovviamente non piacerà al regime, del resto era già accaduto con Shostakovich, e nel suo lavoro Weinberg utilizza canzoni bielorusse e ucraine, e in questo, nel movimento che abbiamo ascoltato, nell'allegro giocoso della Sinfonia numero 3, l'ispirazione invece viene da una canzone polacca. Alle 6:38 minuti e 40 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Roberto Zichitella. Vi ricordo La Russia e l'Occidente di Fyodor Tyutchev, con una postfazione di Massimo Cacciari, il libro di cui abbiamo, diciamo, variamente parlato e che è indicato un po' per tutti, per chi la Russia la ama, per chi la Russia la teme e per chi la Russia la ama e la teme insieme. E questo, ad esempio, è il caso di Emmanuel Carrère, che abbiamo citato poc'anzi. La scaletta di Federico Capitoni si chiude con The Sage, Emerson, Lake e Palmer, tratto da una famosa rivisitazione di quadri di un'esposizione di Mussorgsky.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Una buona giornata a tutti voi. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. In attesi spiragli di dialogo fra Russia e Ucraina. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, l'auspicio del presidente Trump.
3: Dopo settimane complicate per la Russia sul campo per via dei droni ucraini in profondità, a margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin afferma che Mosca è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, benché, a suo dire, l'esercito avanzi su tutto il fronte. Torna a ribadire che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che la Russia pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione col raggiungimento di un accordo con Kiev. Infine, il presidente sostiene che non sia necessario un cessate il fuoco per negoziare. In parallelo, il presidente ucraino fa recapitare una lettera a Putin in cui gli propone un faccia a faccia. Scrive che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati e afferma che l'intesa in Alaska non sia rilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Le posizioni, dunque, restano chiaramente distanti e a rimarcarlo indirettamente è lo stesso Cremlino che, dopo la missiva di Zelensky, lo invita a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Donald Trump però fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice, devono incontrarsi. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Medio Oriente, dall'Iran, messaggio della guida suprema Khamenei. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Comunque proseguono i negoziati e regge il cessate il fuoco nel Golfo Persico, mentre il Libano continua a bruciare.
5: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'esito delle nuove indagini della Procura di Milano che hanno accertato l'infondatezza delle indiscrezioni di stampa. In una nota, il Quirinale ricorda che il presidente della Repubblica concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti.
4: Il Tribunale di Firenze archivia le accuse nei confronti di Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e di Marcello Dell'Utri, cofondatore di Forza Italia, nel procedimento sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per il GIP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti con Cosa Nostra. Le decisioni giudiziarie spazzano via ogni ombra. Erano inesistenti i rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, commenta Giorgia Meloni.
2: Alla Camera primo sì al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, via le vecchie centrali, spazio ai mini reattori. Il testo approvato dopo l'ok delle commissioni ambiente e attività produttive passa ora al Senato. È stato approvato con i sì della maggioranza astenuta Italia Viva, contrari PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, dice il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin.
4: Caro Energia, si va verso un ulteriore sconto delle accise in scadenza domani, lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, chiarendo che si interverrà con un decreto ministeriale attraverso il sistema delle cosiddette accise mobile. L'extra gettito IVA sarà usato per ridurre le tasse sul carburante. Sulla flessibilità concessa da Bruxelles, Giorgetti ha affermato: valuteremo come usarla, non possiamo permetterci di sbagliare.
2: Scuola, educazione affettiva, ok definitivo del Senato al disegno di legge sul consenso preventivo dei genitori, l'invio degli studenti se maggiorenni per attività che trattano temi legati alla sessualità. Per il ministro Valditara la legge rafforza il ruolo educativo delle famiglie, critiche invece le opposizioni. La legge non rafforza i rapporti tra scuola e famiglia, li burocratizza, sminuendo l'autorevolezza dei docenti.
4: Oggi a Reggio Calabria vertice istituzionale con la ministra del Lavoro Calderone per il contrasto al caporalato dopo l'uccisione dei quattro braccianti ad Amendolara, proprio nel comune e provincia di Cosenza. Domani manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento dei lavoratori. Convalidato il fermo per omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà dei due pakistani 31enni che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
2: E infine lo sport, tennis italiano sempre più protagonista al Roland Garros con la storica semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in programma questa sera. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, e il ceco Mensik, che nel pomeriggio si sfideranno nell'altra semifinale. Intanto ieri azzurri protagonisti a Roma nel Golden Gala di atletica.
6: Golden Gala di campioni, quelli velocissimi dei 100. Lyles ha dato spettacolo e ha vinto in 9.88 in 5 sotto i 10 secondi. Jacobs 9.99 è arrivato quinto.
7: Ora che era la sola seconda uscita dell'anno, so che continuando in questo modo continuiamo a migliorare, non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
6: L'Italia vincente, Andy Diaz nel triplo, 17.59 metri, per la terza volta ha vinto al Golden Gala. Ha raggiunto Alessandro Lambruschini, l'unico italiano ad avercela fatta finora, lui nei 3.000 siepi. Non c'era Tamberi. Matteo Scioli, 20 anni, è andato più su di tutti nell'alto, 2 metri e 28, e personale cercato invano sui 2 metri e 31 centimetri. A completare il tris di vittorie italiane è stato Leo Fabbri nel peso. Nadia Batocletti è andata in crisi nei 5.000 metri, dominati dalle etiopi, postumi da influenza, condizioni imperfette. L'Olimpico ha applaudito tutti ancora una volta. Roma è in gara per organizzare i mondiali di atletica del 2029 o del 2031. Settembre la decisione sull'assegnazione. Con Alessandro Campanella, Daniele Fortuna, GR3.
2: GR3 che torna alle 8.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
11: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
10: In prima visione.
12: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
10: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatros. Questa sera 21:20, Rai 3.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Partiamo dalla 32, code per traffico intenso tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione. Si consiglia l'uscita di Ulx Ovest. Andiamo in A7, code per il traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest, direzione Milano. In A4, code a tratti tra Monza e Cormano, direzione Torino. Trafficate le tangenziali, quella Est tra Gobba e Lambrate in direzione dell'allacciamento con la 1, e poi code a tratti tra la tangenziale nord e Lambrate, sempre direzione della 1. Sulla tangenziale nord, traffico intenso tra la barriera di Sesto San Giovanni e la tangenziale est. Sul ramo ovest, code a tratti tra l'allacciamento alla 4 e la provinciale 59 Vige Vanese Vecchia in direzione della 1. Verso la capitale, sulla diramazione di Roma Sud, code invece da Torrenova al Grande Raccordo Anulare, mentre sul tratto urbano della 24 dentro Roma, code da Portonaccio alla tangenziale est. Da segnalare sulla statale 114 orientale Sicula, infine, un tratto chiuso per un incidente all'altezza di Giardini in Axos Centro in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento. Da Renio Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di venerdì 5 giugno. Un saluto a chi ci ascolta in diretta e chi lo fa in podcast su Rai Play Sound e le altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio De Luca in redazione, Daria Corriasi in regia, Gabriele Cioni alla console. Le mille un vie de Marjan Satrapi, le mille una vita di Marjan Satrapi è il titolo della prima pagina copertina del quotidiano francese Libération, che oggi appunto sceglie di onorare l'artista attivista iraniana morta ieri a 56 anni. Radio 3 ne ha parlato anche ieri a Fahrenheit. Libération sceglie quindi di non mettere una foto del Satrapi, ma un profilo di donna disegnato dall'artista iraniana. Dai fumetti al cinema, dall'Iran alla Francia, l'autrice di Persepolis era un simbolo della libertà, si legge nel sommario. Anche Le Monde ne parla, morte di Marjan Satrapi, Emmanuel Macron rende omaggio a un'artista straordinaria che ha trasformato un'infanzia iraniana in una favola universale. L'artista franco-iraniana è morta a Parigi all'età di 56 anni, numerose personalità del mondo politico e culturale hanno reso omaggio alla memoria di un artista di grande rilievo che amava profondamente l'Iran e la libertà del suo popolo. Marjan Satrapi è morta di crepacuore poco più di un anno dopo la scomparsa di Mathias Ripa, suo marito e amore della sua vita, hanno annunciato i suoi cari in un comunicato trasmesso dall'agenzia France Press. Produttore, attore e sceneggiatore, Mathias Ripa era morto l'8 aprile del 2025. Arrivata in Francia nel 1994 e naturalizzata nel 2006, Marjan Satrapi aveva raggiunto il successo con il suo fumetto Persepolis, in cui raccontava la sua infanzia in Iran sotto il giogo dei mullah, la repressione subita dal popolo iraniano e la sua dolorosa partenza verso l'Europa. Con un tratto semplice, supportato da tavole in bianco e nero, Marjan Satrapi aveva descritto la grande complessità della società iraniana e lo shock intimo e politico provocato dall'ascesa al potere dell'Ayatollah Khomeini nel 1979. E il suo paese natale, dove è cresciuto in una famiglia di intellettuali e che ha lasciato nel 1994, ha ispirato l'intera opera di questa diplomata alla Scuola Superiore di Arti Decorative di Strasburgo. Pubblicato nel 2003, l'album Broderie raccoglieva una serie di aneddoti su donne iraniane e nel 2005 un altro dei suoi album, ambientato in Iran, ha vinto il premio per il miglior album ad Angoulême. E Marjan Satrapi, ricorda ancora Le Monde, aveva rifiutato la Legion d'Onore nel gennaio del 2025 a causa dei suoi principi e del suo attaccamento alla sua patria di origine. Anche il quotidiano spagnolo Il País ricorda l'artista iraniana Marjan Satrapi, l'autrice che ha spiegato il significato politico del velo in Iran. L'imposizione dell'hijab come strumento di oppressione delle donne e delle ragazze occupa un posto centrale nell'opera di Satrapi. Le pagine di Persepolis, scrive Il País, illustrano poi come il simbolo religioso del velo sia diventato in Iran l'incarnazione di uno dei pilastri del regime islamico, la sua morale patriarcale puritana. Un modello di presunta rettitudine che consiste nel controllare la sessualità e il corpo delle donne e con essi il loro comportamento, il loro accesso allo spazio pubblico e il loro ruolo nella società. Dopo questa apertura dedicata a Marjan Satrapi, veniamo alle altre notizie. Vediamo in particolare al conflitto fra Russia e Ucraina. Oggi è in evidenza su molti siti la lettera aperta, rivolta, scritta dal presidente ucraino Zelensky a Putin, in evidenza sul sito della Frankfurter Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco di Francoforte. Il presidente Zelensky ha proposto in una lettera aperta a Putin un incontro personale con il capo di Stato russo. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso uno scambio diretto tra lei e noi. Propongo un incontro, ha scritto Zelensky nella lettera che è stata pubblicata ieri sera sul sito web della presidenza ucraina. L'Ucraina è pronta a cessare il fuoco per tutta la durata dei negoziati, ha proseguito Zelensky. Ha inoltre proposto uno scambio di tutti i prigionieri di guerra, affermando che ciò potrebbe essere un buon inizio per porre fine alla guerra. La maggioranza dei russi sarebbe stanca degli attacchi missilistici con i droni ucraini, dell'inflazione e della carenza di carburante e sarebbe pronta per la pace. Se Putin non dovesse giungere alla conclusione che è giunto il momento di porre fine alla guerra, l'Ucraina continuerà a lottare per la propria sopravvivenza e ciò potrebbe mettere a repentaglio la posizione di potere di Putin. È un fatto della storia russa che conoscete bene: quando la Russia si stanca è in arrivo un cambiamento, si legge nella lettera. In risposta alla lettera di Zelensky, prosegue la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il Cremlino ha dichiarato che il presidente ucraino può venire a Mosca in qualsiasi momento.
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha aggiunto che la lettera non è ancora stata mostrata a Putin e, osserva il quotidiano tedesco, la lettera rappresenta uno dei pochi casi in cui Zelensky si è rivolto direttamente a Putin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022. I negoziati mediati dagli Stati Uniti sono praticamente in stallo a causa della guerra in qualsiasi momento. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha aggiunto che la lettera non è ancora stata mostrata a Putin e, osserva il quotidiano tedesco, la lettera rappresenta uno dei pochi casi in cui Zelensky si è rivolto direttamente a Putin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022. I negoziati mediati dagli Stati Uniti sono praticamente in stallo a causa della guerra in Iran. Anche il Kyiv Independent, il quotidiano ucraino, titola: basta con la guerra.

offerte di negoziati di pace in una lettera a Putin. E tra l'altro Zelensky scrive: dopo 26 anni al potere l'età comincia a farsi sentire, ha scritto il presidente ucraino Zelensky riferendosi al suo omologo russo, e appunto si tratta anche di un messaggio, quindi dei toni aspri. Zelensky ha sottolineato che Putin ha ormai trascorso circa la metà dei suoi 26 anni al potere come leader supremo della Russia combattendo contro l'Ucraina. Il periodo in questione comprende l'intervento militare russo nell'Ucraina orientale iniziato nel 2014 e l'invasione su vasta scala avviata nel 2022. E come sottolinea il New York Times, questo riferimento all'età di Putin ai 26 anni al potere significa girare il coltello nella piaga. La lettera accenna anche a notizie di un crescente malcontento in Russia per la carenza di benzina causata dagli attacchi alle raffinerie, oltre che per l'inflazione e la stanchezza da guerra. E su questo tema segnalo il titolo del quotidiano francese Figaro oggi in prima pagina, l'edizione cartacea: Vladimir Putin fragilisé par la guerre en Ukraine. Putin reso fragile dalla guerra in Ucraina. Mentre i droni ucraini colpiscono il paese in profondità, mettendo fine a un sentimento di invulnerabilità, il malcontento si diffonde nella società russa e il sostegno al governo è in caduta. Su questo c'è anche l'editoriale, sempre sul Figaro, di Patrick de Saint-Paul, caporedattore esteri, intitolato «La Russia di Putin sta sprofondando in uno stalinismo 3.0». Sempre più paranoico, lo zar è più isolato che mai, ma continuerà a stringere la morsa del suo regime fino a un'incerta vittoria o fino alla sua stessa caduta. Sulla stampa russa, andiamo su Kommersant, però vediamo un Putin tranquillo, che si è presentato ieri davanti alle agenzie di stampa, ai direttori delle agenzie di stampa internazionali a San Pietroburgo, dove si sta svolgendo un forum economico. Putin ha detto che le forze armate ucraine hanno subito una riduzione di 100.000 effettivi con perdite mensili di circa 40.000 unità e ha sottolineato la catastrofica carenza di personale che rappresenterebbe il problema principale delle forze armate ucraine. Ha parlato Putin anche della diserzione: in Ucraina sarebbero stati aperti 200.000 procedimenti penali per diserzione. In questo riassunto delle dichiarazioni di Putin che troviamo su Kommersant, Putin ha anche detto che in Ucraina le persone vengono prelevate dalle strade come cani randagi e costrette ad arruolarsi nell'esercito. Poi Putin ha aggiunto che la Russia è pronta e disponibile a negoziare con l'Ucraina attraverso mezzi pacifici nell'ambito dell'incontro discusso con Donald Trump ad Anchorage in Alaska. In tale occasione la Russia aveva accettato alcuni compromessi riguardanti l'Ucraina, ma anche Kiev deve accettarli affinché il conflitto possa aver fine. E Putin ha anche aggiunto che gli ambienti al potere a Kiev non hanno alcun interesse a una vera fine dei combattimenti. Tra l'altro Putin, in questa chiacchierata con le agenzie di stampa, come troviamo dall'agenzia Reuters, Putin è eluso, è stato vago circa una domanda su un'eventuale permanenza al potere fino al 2036, ritenendo che fosse ancora troppo presto per affrontare l'argomento e affermando che in ogni caso solo Dio sa se allora Putin godrà di buona salute. Ultima cosa su un riferimento all'Europa: Putin ha detto che la Russia non ha nulla da obiettare all'integrazione europea dell'Ucraina, ma si oppone alla trasformazione dell'Unione Europea in un blocco militare. Questo appunto è quanto ha detto Putin in questa chiacchierata con i giornalisti a San Pietroburgo. Vedremo poi se ci sarà una risposta diretta da parte del presidente russo a questa lettera che gli ha mandato Zelensky. Veniamo all'altro fronte di guerra, quello in particolare del Libano. Al Jazeera oggi titola che Israele colpisce il Libano nonostante il cessate il fuoco, le vittime salgono a 3.526. Ieri avevamo accennato anche di un attacco che c'era stato a Gaza con almeno 11 morti. E poi la notizia di ieri, la prendiamo dal sito della BBC, è che Hezbollah ha respinto un nuovo cessate il fuoco concordato da Israele e Libano. Ve ne avevamo parlato ieri: il gruppo armato libanese Hezbollah ha respinto con forza i termini di un cessate il fuoco fra Israele e Libano, sostenuto dagli
degli Stati Uniti. In una dichiarazione dai toni decisi, il leader del gruppo sostenuto dall'Iran, Naim Qassem, ha affermato che i negoziati sono stati inutili e umilianti per il Libano e sono stati respinti categoricamente da ampi settori del popolo libanese. E in una dichiarazione congiunta rilasciata, ricordo, mercoledì, ne avevamo parlato ieri, dal Dipartimento

0: Stato americano, Stati Uniti, Libano e Israele avevano affermato che l'accordo era subordinato a una completa cessazione del fuoco da parte di Hezbollah, ma giovedì appunto Hezbollah ha parlato di presunto cessate il fuoco e si dice disposto a riprendere i combattimenti. Non si può avere un cessate il fuoco da una sola parte, o lo si applica da tutte le parti o non ci sarà alcun cessate il fuoco. Questa la dichiarazione bellicosa di Hezbollah. E a proposito degli strumenti di guerra usati in questo momento in Libano, segnalo dal New York Times un articolo dedicato ai droni in fibra ottica di Hezbollah che stanno mettendo a nudo le falle nelle difese israeliane. Gli attacchi del gruppo militante libanese hanno colto di sorpresa gli israeliani, costringendo i loro leader politici e militari a cercare affannosamente delle soluzioni. L'articolo parla di un drone esplosivo che ha serpeggiato tra le colline del Libano meridionale prima di colpire un blindato israeliano. Due giorni dopo un altro si è schiantato contro un carro armato, tre giorni dopo un terzo ha colpito un sistema di difesa missilistica. Ogni giorno diversi droni attaccano le forze israeliane, secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, con effetti letali. Solo nell'ultima settimana hanno ucciso tre soldati. Oggi tra l'altro il Times of Israel mette in evidenza sulla sua homepage l'uccisione di un soldato israeliano di 21 anni, ucciso ieri nel sud del Libano da un missile anticarro. Insomma, quindi l'Israele deve anche fare fronte a queste particolari tecnologie usate da Hezbollah, ma l'ondata di attacchi con i droni non è stata una sorpresa, aggiunge il New York Times. Già nel 2024 alcuni ufficiali militari avevano avvertito che Hezbollah avrebbe probabilmente iniziato a utilizzare droni controllati tramite dei sottili cavi di fibra ottica per eludere le interferenze elettroniche. I droni in fibra ottica sono ormai diventati una presenza comune sul campo di battaglia in Ucraina. Proprio questa settimana in uno dei nostri approfondimenti abbiamo ragionato con un esperto di temi militari sull'importanza ormai dei droni nei conflitti che si stanno combattendo nel mondo. E veniamo invece ai rapporti fra Stati Uniti e Iran. Mentre Trump l'altro giorno in una intervista si era detto disposto addirittura a incontrare di persona la nuova guida suprema dell'Iran, Mokhtaba Khamenei, ieri l'Ayatollah, figlio di Ali Khamenei, che ucciso nel primo giorno dell'attacco israeliano-americano del 28 febbraio scorso, ieri l'Ayatollah ha proclamato in modo inaspettato una vittoria dell'Iran nella guerra con gli Stati Uniti in Israele, affermando che il nemico malvagio è stato sconfitto nello scontro con le forze armate iraniane. Dico alla cara nazione iraniana che il nemico malvagio sconfitto nel confronto con i vostri valorosi figli nelle forze armate sta ora vivendo una profonda e significativa umiliazione sia sul campo di battaglia sia nell'arena pubblica, e ormai punta tutto sull'inganno, ha detto Khamenei in questa dichiarazione, ripeto, scritta, non compare in video Khamenei, in una dichiarazione diffusa giovedì dall'agenzia iraniana Fars. Come sottolinea il sito di Euronews, l'intervento inatteso di Khamenei potrebbe segnalare l'avvicinarsi di un accordo di pace per il quale sembra stia preparando la popolazione iraniana, mentre al tempo stesso ne invoca l'unità. Intanto negli Stati Uniti, qui andiamo sul Washington Post, Trump si scatena la sua rabbia contro i quattro repubblicani che hanno preso le distanze dal presidente sulla questione iraniana. Si fa riferimento, ne parlavamo proprio ieri qui in rassegna, alla risoluzione della Camera dei rappresentanti per limitare i poteri di guerra del presidente. Ebbene, Trump ha aspramente criticato, scrive il Washington Post, i quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici nel votare a favore di questa risoluzione, volta a impedirgli di ordinare ulteriori attacchi contro l'Iran, affermando che dovrebbero vergognarsi. Chi farebbe una cosa così antipatriottica, ha scritto Trump a proposito dei democratici e dei quattro repubblicani cattivi, così li ha definiti, in un post pubblicato giovedì, in cui Trump ha definito il voto insignificante nel mezzo di questi negoziati in corso per porre fine alla guerra in Iran. Il Washington Post dedica anche una scheda a questi quattro parlamentari repubblicani: sono Thomas Massie del Kentucky, Tom Barrett del Michigan, che è anche un veterano dell'esercito, ha combattuto per oltre 20 anni, il quale ha espresso la sua frustrazione per una missione che non è chiaramente definita. Poi l'altro è Warren Davidson dell'Ohio e Brian Fitzpatrick della Pennsylvania. E segnalo anche, qui torniamo su quotidiano francese Figaro, un articolo dedicato alle difficoltà della diplomazia americana. Il titolo è "Un'enorme perdita di competenza dietro il fallimento dei negoziati in Iran, il dilettantismo diplomatico di Donald Trump". Trump pratica la diplomazia come gestisce i propri affari personali. Dall'inizio del suo secondo mandato la politica estera degli Stati Uniti è condotta direttamente da un presidente che aggira o ignora le istituzioni e i canali diplomatici tradizionali. La sua rete Truth Social gli serve per le sue dichiarazioni pubbliche, il suo telefono gli serve per chiamare direttamente i capi di Stato stranieri. 15 anni fa WikiLeaks aveva rivelato, oltre ad alcuni segreti imbarazzanti, la qualità e la portata della diplomazia statunitense. Questi esperti sono stati emarginati. Al posto della rete diplomatica e degli specialisti di politica estera, il presidente si affida a una ristretta cerchia di fedelissimi, uno dei cui tratti comuni è la totale mancanza di esperienza nel campo delle relazioni internazionali. L'unica eccezione è Marco Rubio, l'ex senatore esperto in affari esteri, che ricopre sia la carica di segretario di Stato che quella di consigliere per la sicurezza nazionale. Per quanto riguarda notizie che riguardano l'Europa, segnalo, andiamo sul sito di Politico, che il presidente rumeno Nicus Ordan ha nominato ieri un parlamentare europeo, un deputato europeo, Jean Tomac, nel posto di primo ministro. Questa decisione arriva ad un mese dopo la caduta della coalizione centrista che governava appunto la Romania. Il presidente ha ritenuto che nessun capo dei partiti all'interno del Parlamento rumeno, profondamente diviso, era in grado di formare un governo stabile, e quindi è nata una soluzione in qualche modo all'italiana, cioè un governo tecnico con questo deputato liberale, membro del partito Renew Europe, appunto al Parlamento europeo. In questo modo il presidente rumeno spera di mettere fine a diverse settimane di caos politico e di incertezza economica. Infine segnalo, domani comincia la visita del Papa in Spagna. Oggi il titolo dell'edizione cartacea di El País è dedicato ancora una volta allo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa spagnola, 68 vescovi segnalati per aver nascosto casi di pedofilia. Questo è il titolo di El País. Si conclude qui la rassegna stampa di questa mattina, ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri. 80 anni di Repubblica, una grande storia fatta anche, forse soprattutto, da alcune figure irregolari e anticonformiste come Marco Pannella e Camilla Cederna, che saranno ospiti della nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, sabato alle ore 17 su Radio 3.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
6: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce.
7: Buongiorno, siamo come sempre in diretta e anche in podcast. Per chi ci ascolta, vi parla Alessandro Barbano. Vediamo subito il sommario delle principali notizie della giornata. Salta la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah all'intesa. Ucciso un casco blu serbo nel sud del paese. I miliziani dell'organizzazione terroristica chiedono che Israele si ritiri dal paese dei cedri. Intanto la risoluzione contro la guerra approvata dalla Camera a Washington apre un braccio di ferro con il presidente Trump. Quattro repubblicani votano con i democratici e Khamenei manda un messaggio a Israele e USA: avete perso. C'è lutto nel mondo della cultura mondiale per la morte di Marian Satrapi, l'artista che con il suo graphic novel disegnò la ferocia del regime. Poi prove di dialogo invece su un altro fronte di guerra, sulle pagine dei quotidiani, tra Ucraina e Russia. Prove di dialogo però tra le bombe. Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, ma lo zar vuole Schröder come mediatore e rilancia l'idea di un tunnel sotto lo stretto di Bering, nel segno di un'alleanza fra USA e Russia. Parigi e Berlino intanto spingono per l'adesione dell'Ucraina nella UE. Dal Montenegro Meloni non cambia la linea su Kiev nell'Unione, dice prima i Balcani. Il Quirinale conferma la grazia a Nicole Minetti e replica alle accuse del Fatto Quotidiano. Il presidente scrive in una nota: decide senza farsi influenzare. Non ci sono ragioni per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. E poi le stragi di mafia. Nessun elemento concreto nei confronti di Berlusconi. Archiviata dal GIP l'inchiesta sui presunti contatti con Cosa Nostra per le bombe del 93. Anche Dell'Utri archiviato. A fondo di Marina Berlusconi, solo carta straccia, dice la figlia dell'ex premier, quelle accuse, sospetti e insinuazioni per delegittimare mio padre, e rilancia il tema della responsabilità civile dei magistrati che sbagliano. La strage di Cosenza fa ancora discutere. Sulle pagine dei quotidiani emergono i dettagli della schiavitù dei pakistani costretti a vivere in 10 in una stanza. C'è ancora la testimonianza del superstite: noi chiedevamo solo un contratto, dice, per il PM. Gli indagati, che rifiutano di rispondere nell'interrogatorio, sono crudeli e senza pentimenti. E poi la svolta dell'Italia sul nucleare, con il primo sì della Camera che approva la legge delega al governo, e sul taglio delle accise il Consiglio dei Ministri fa slittare la proroga, deciderà nei prossimi giorni. Il ministro intanto Gilberto Pichetto Fratin assicura: in un referendum sull'atomo sapremo spiegare perché non ci sono pericoli, ma è scontro tra governo e Corte dei Conti sulla promozione di 10 magistrati. E poi la politica con l'addio di Picerno che scuote il Partito Democratico, ma la segretaria Schlein chiude il caso, dispiace, dice, ma la mia linea è chiara e rilancia l'ipotesi di una patrimoniale e anche l'idea di cancellare il Jobs Act in un dibattito insieme con il segretario della CGIL Landini. Intanto nella Lega scende in campo Zaia, sarà il vice segretario e l'anima del carroccio con delega al nord e il piano per recuperare consensi e porre un argine all'azione di Vannacci. E da ieri, e questa è l'ultima notizia, elegge il consenso informato sull'educazione affettiva nelle scuole. Una notizia che alcuni giornali pubblicano, ma che in passato ha suscitato anche punti di vista diversi e polemiche, che forse farà discutere nei prossimi giorni. E adesso vediamo invece i titoli dei principali quotidiani presenti in edicola questa mattina. Corriere della Sera apre con la tregua saltata in Libano. Il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. E poi Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive vediamoci io e te, finiamo la guerra. C'è un'inchiesta di Goffredo Buccini di Spalla, botti, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti. È un approfondimento sulla strage cosentina. E poi di taglio la notizia: Minetti la grazia resta, il Colle chiude il caso e ancora Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse. C'è la foto di Marianne Satrapi, l'arte e la libertà, morta a 56 anni, creò Persepolis. E poi c'è anche il fondo, l'editoriale di Massimo Gramellini, che ritorna sul tema del patriottismo. La patria non è una clava, guerre culturali, si discute su questo argomento che aveva impegnato anche Corrado Augias nei giorni scorsi su Repubblica, come ricorderete. Vediamo la stampa. Putin Zelensky, segnali di pace. È l'apertura del quotidiano torinese. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino dice vediamoci, finiamo la guerra. Poi di taglio c'è una notizia interessante, morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore. Con un editoriale di Eugenia Tognotti, credere ai sentoni, la vera malattia incurabile. E poi di spalla c'è un colonnino in cui la stampa riassume alcune notizie politiche, la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci, e la grazia a Minetti arriva la conferma. Ma anche d'apertura ci sono due commenti, su due analisi su Medio Oriente e Ucraina. Quella sul Medio Oriente di Magri, ucciso un casco blu, la palude Libano, e invece quella sull'Ucraina è di Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini, che titola «Se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo». La Repubblica invece apre sul nucleare. Ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, la protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e il nuovo referendum. Il taglio della Repubblica è sulla mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Come vedremo, ci sono molti commenti su questo tema, la Repubblica lo affida a Lirio Abate, commenti che si dispongono su due linee ovviamente contrapposte, con qualcuno che si pone in mezzo. Questo lo vedremo negli approfondimenti. C'è una grande foto di Marianne Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. E poi l'Ucraina di spalla, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump, sarei felice. E di piede la Repubblica pubblica la notizia, due notizie che riguardano per così dire il mondo dell'educazione. La prima è lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori, un articolo di Viola Giannoli. che racconta appunto l'approvazione della legge sull'educazione affettiva nelle scuole. La seconda è di Massimo Recalcati, dobbiamo ripensare il padre, un tema sempre caro allo psicanalista lacaniano, che ritorna anche per smentire alcune critiche che gli sono piovute sulla sua idea che il padre sia evaporato nella sua funzione simbolica e che oggi occorre reinventarlo sotto forma di una testimonianza. È molto interessante il pezzo di Recalcati, speriamo di avere il tempo per leggerlo, ma ve lo segnalo. Il Messaggero: l'Italia riapre al nucleare, primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno. Questa è l'apertura. Poi c'è Mattarella, chiude il caso Minetti di taglio, e Berlusconi e Dell'Utri, anche loro di taglio. Ma c'è un editoriale interessante di Luca Ricolfi che si intitola Braccianti bruciati, lo Stato risponda, dove Ricolfi fa una proposta singolare che merita però una discussione. Dice: poniamo l'esercito nelle campagne. E poi il Mattino: energia, primo sia al nucleare, l'apertura del quotidiano napoletano, e il taglio si dispone più o meno come il Messaggero. Minetti: il caso è chiuso, il Colle sulla Grazia, nessuna rivalutazione. Ma c'è un articolo interessante di Adolfo Pappalardo, clan e politica nella città di Siani, comune sciolto per la terza volta. E ancora, sempre una notizia di giudiziaria napoletana che però segnala un po' lo stato della giustizia, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno. Napoli, pochi GIP, ferme 1300 richieste di arresto. Pensate, mancano 10 giudici e quelli in servizio non bastano per fronteggiare la mole di pratiche inviate dalla procura. E poi il domani apre con Minetti, Mattarella al contrattacco, sì alla Grazia, nessuna segretezza. Di taglio c'è il Libano, affossa Hezbollah, affossa la tregua. Ma poi c'è un commento molto interessante che, appunto, come vi dicevo, è quello di Attilio Bolzoni, che si pone un po' a metà fra le due ali dello schieramento sulla sentenza di archiviazione. Perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo, dice Bolzoni. Lo leggeremo negli approfondimenti. Poi il Dubbio: PD, riformisti in fuga, e l'apertura del quotidiano dell'Ordine degli Avvocati. Polemiche e accuse reciproche dopo l'addio Idem, annunciato da Picerno. E c'è un'intervista molto interessante a Enrico Morando: Pina sbaglia, si lotta da dentro, ma il partito ha perso la bussola. Così. E il Dubbio poi si esprime sulle stragi mafiose con un fondo di Tiziana Maiolo. L'Odissea, stragi mafiose, archiviati 30 anni di fango su Berlusconi. Il Riformista: chi ha ucciso il casco blu, è il titolo d'apertura del quotidiano di Claudio Velardi, con un suo editoriale a fianco intitolato Il silenzio complice. E poi c'è anche qui l'articolo, stesso articolo credo, di Tiziana Maiolo, anche sul Riformista, La fine di un'ossessione, che si riferisce al caso Berlusconi. Il 24 ore, sole 24 ore, carburanti, nuovo taglio alle accise. Il titolo d'apertura del quotidiano della Confindustria. E poi lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi, un po' pochino devo dire rispetto ai risultati degli anni precedenti. E poi Libano, no di Hezbollah alla fragile tregua, raid IDF su Gaza City, almeno 11 vittime. Così il quotidiano di Confindustria. L'Unità c'ha un titolo d'apertura sugli Stati Uniti d'America. Dal Congresso alta Trump, basta guerra, tycoon furioso coi repubblicani, clamoroso voto alla Camera. E poi Mattarella, grazia Minetti grazierà Travaglio, si chiede il quotidiano di Piero Sansonetti, che nel suo editoriale scrive anche: niente da fare, Berlusconi non era uno stragista. E poi Italia Oggi, avvocati, c'è il nuovo esame, un'unica sessione annuale con due prove scritte e una orale, seguendo lo schema della riforma. Questo l'apertura del quotidiano economico milanese. Il Tempo: Salvini gioca la carta Zaia, il leader leghista al lavoro per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito. Come vedremo, questo questa notizia di Zaia è presente un po' in tutti i quotidiani del gruppo Angelucci, raccontata in questa chiave, cioè nel senso che la discesa in campo di Zaia è una scelta di Matteo Salvini e non invece, diciamo, un compromesso di fronte a una leadership che si trova all'angolo, così come invece lo raccontano altri quotidiani. Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, scrive anche Libero. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. E c'è un editoriale di Alessandro Sallusti: si sa che gli ideali non hanno prezzo, ma il consenso sì. Poi, ufficiale, Silvio non era mafioso, una legge per far pagare i magistrati che sbagliano, c'è un'intervista a Barbara Berlusconi. Ancora il Colle conferma la grazia a Minetti e striglia il Fatto. Queste le notizie principali. Il Giornale: 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, è l'apertura del quotidiano di Tommaso Cerno, che anche un editoriale, La Storia, ha dato ragione al Cavaliere. E poi Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci. Il Foglio apre con l'editoriale del direttore Claudio Cerasa: da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Poi ci sono vari servizi su questa vicenda, ma c'è anche un approfondimento sulla morte di Marian Satrapi. E poi bonus per restare, 200 euro al mese ai giovani per non emigrare, cosa non funziona nella proposta del PD. E questo il quotidiano di Claudio Cerasa. E poi Affittopoli, della sinistra, il PD bastona i proprietari di casa, si genuflette ai fighetti nel titolo d'apertura della Verità: mafia, sesta archiviazione in 30 anni per Berlusconi. E poi un titolo di taglio: difende la figlia, i Maranza lo massacrano. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano. Questo è il titolo, i titoli della Verità. Il Manifesto: cogli l'atomo, primo sì al ritorno del nucleare in Italia. C'è anche un editoriale di Andrea Capocci: irrealistico, costoso e crea dipendenza. E poi Avvenire: la tregua finta, ucciso un casco blu, e l'apertura del quotidiano. Benzina: lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere, e invece il taglio, con un editoriale sul caporalato a firma di Francesco Riccardi: se invisibili sono i padroni. Ultimo quotidiano, il Fatto Quotidiano: grazia, Graziella e Mattarella, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG. E poi Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze. Così il quotidiano di Marco Travaglio. E adesso un piccolo stacco, ci risentiamo per gli approfondimenti.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
7: Eccoci qui. E allora partiamo dalle notizie di politica estera. Il Libano, come vi dicevo, è saltata la tregua, Hezbollah non ci sta, l'ipotesi che era sul tavolo, racconta il Corriere della Sera con Marta Serafini, era la creazione di una zona di sicurezza pilota all'interno del Libano, nella quale i miliziani sarebbero stati interdetti all'accesso, nell'area compresa tra il fiume Litani e il confine israeliano. Ma gli Hezbollah non ci stanno, tutto rinviato allora al 22 giugno, quando, racconta il Corriere della Sera, le parti torneranno a incontrarsi a Washington. Intanto ieri un ufficiale dell'IDF è rimasto ucciso in un attacco missilistico. Ma i riflessi di questa vicenda si hanno, come vi dicevo, a Washington, dove la Camera ha approvato mercoledì, per la prima volta, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera, una risoluzione che tenta di porre fine alla guerra in Iran, chiedendo la cessazione delle operazioni militari non approvate dal Congresso. Quattro repubblicani si sono uniti ai democratici, arrivando a 215 voti contro 208. Trump ha attaccato su Truth: i quattro cattivi repubblicani dovrebbero vergognarsi, però l'ha definito un gesto comunque insignificante, perché è un voto solamente simbolico, che non lo costringerebbe, scrive Viviana Mazza, a porre fine al conflitto, poiché si tratta di una risoluzione che ovviamente non lo vincola, ma è il segno però finora più chiaro dello scontento crescente nel Partito Repubblicano nei confronti della guerra. E questo elemento c'è un po' su diversi giornali. Intanto Khamenei parla dal silenzio, perché ieri di fronte al mausoleo di Ruhollah, Khomeini, dedicato all'Ayatollah, fondatore della Repubblica Islamica, alle porte di Teheran c'era il 37esimo anniversario della morte, quindi una celebrazione, racconta Greta Privitera. Al posto di una guida suprema c'è una poltrona vuota con in bella vista il ritratto di Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-americano. Il discorso della cerimonia è stampato su un comunicato ufficiale e porta la firma del nuovo leader, il figlio Mojtaba, e viene letto ai fedelissimi. E Mojtaba dice, dal suo nascondiglio, gli Stati Uniti e Israele hanno subito una sconfitta schiacciante, ed esorta ovviamente alla fermezza, alla lungimiranza, all'unità e alla coesione. Così il messaggio della guida suprema, come vi dicevo. Ma il fronte della guerra iraniana è oggi segnato dalla morte di Maryam Satrapi, che è morta di tristezza un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita. Questo è il comunicato che racconta da parte dei suoi familiari la notizia della morte della 56enne. Ne parla Stefano Montefiori, sempre sul Corriere della Sera, autrice del romanzo grafico e del film capolavoro Persepolis, che poco più di un anno fa sul suo account Instagram aveva espresso il dolore per la perdita del marito, dicendo «I lost the love of my life». Colpita da una grave depressione circa 2 mesi fa, Maryam si era ricoverata in una clinica di Monaco, e qui è morta. Il profilo di questa scrittrice, che per prima insieme ad altre intellettuali iraniane ha raccontato la ferocia del regime teocratico nella vita dei suoi cittadini, è nel racconto di Alessia Melcangi. Bellissimo questo racconto sulla Stampa a pagina 7, ve lo segnalo. Maryam Satrapi aveva capito, scrive Alessia Melcangi, prima di molti altri, che l'Iran non poteva essere raccontato soltanto attraverso i suoi ayatollah, il nucleare, le sanzioni o le piazze in fiamme. Per capire davvero la Repubblica Islamica bisognava entrare nelle case, nelle scuole, nelle famiglie, nelle stanze degli adolescenti, nei piccoli gesti con cui una società prova a restare viva mentre il potere pretende di ridefinirla. Persepolis nasceva da lì, non da una teoria politica, ma da una memoria privata diventata racconto collettivo. La morte di Satrapi chiude una vita, ma non chiude il racconto, anzi lo rende ancora più necessario, perché oggi, mentre una nuova generazione di iraniani e di iraniane sfida la Repubblica Islamica, rifiuta il velo imposto, contesta la polizia morale, grida donna, vita, libertà, Persepolis torna a essere non solo un'opera letteraria, ma una chiave politica. Racconta da dove viene l'Iran, che oggi molti giovani vogliono superare. Racconta la nascita di quella macchina ideologica che in nome di Dio ha occupato i corpi, le scuole, le strade, le case, il linguaggio. Questa è una delle lezioni, scrive ancora Alessia Melcangi, più profonde di Persepolis. La Repubblica Islamica ha cercato di presentarsi come ordine naturale, eterno, non discutibile. Satrapi l'ha riportata nel campo delle cose contingenti, nata da scelte politiche, fragile alle fondamenta e dunque esposta alla possibilità della fine. Ce lo racconta bene l'ossessione per il velo, progressivamente diventato un dispositivo di controllo sociale e uno dei pochi pilastri identitari rimasti a un regime che ha fallito su quasi tutto il resto. Così Alessia Melcangi su Maryam Satrapi. E poi da questo fronte passiamo al fronte ucraino. Fronte ucraino che ieri a San Pietroburgo ha visto tra le bombe uno scambio di messaggi in qualche modo indiretto fra Putin e Zelensky. Ne parla il Corriere della Sera a pagina 8. La pace tra Russia e Ucraina, scrive Lorenzo Cremonesi, è forse possibile, ma alle condizioni imposte da Vladimir Putin, che nel quinto anno di guerra si impegna a sbandierare una fiducia nella supremazia delle sue forze armate, che da tempo ormai la realtà dei campi di battaglia non conferma. Il presidente russo ha parlato ieri con i giornalisti al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo e tuttavia i suoi toni pacati, il tentativo di affrontare i grandi problemi scaturiti dalla sua scelta di invadere proditoriamente l'Ucraina il 24 febbraio 2022 non riescono a dissipare l'aureola di fragilità della sua posizione attuale, confermata dal successo dei raid di droni ucraini che ancora mercoledì mattina, poche ore prima dell'apertura del forum, hanno colpito le infrastrutture energetiche nella zona portuale della stessa San Pietroburgo. Le nostre truppe, dice Putin, stanno avanzando ovunque, ormai controlliamo l'intero Lugansk, oltre l'85% del Donetsk e l'80% della regione di Zaporizhia, sostiene riferendosi alle due regioni che compongono il Donbass, affermazioni però, fa notare Cremonesi, smentite da Kiev, dove vengono esaltate la tenuta del fronte e addirittura la liberazione negli ultimi 3 mesi di alcune centinaia di chilometri quadrati di territorio. Putin però rilancia anche un'apertura al dialogo, già emersa a sprazzi negli ultimi mesi, per cui pare sia disposto a negoziare direttamente con lo stesso Volodymyr Zelensky. E Zelensky coglie la palla al balzo e a sua volta rilancia la proposta di un summit a quattro occhi con il leader russo. Non avere paura di imboccare la via d'uscita della guerra, gli scrive in una lunga lettera pubblicata sul sito della presidenza ucraina. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora. E Trump commenta: in un incontro Putin-Zelensky sarebbe fantastico. Tra le apparenti novità del discorso di Putin c'è anche la disponibilità a concedere un ruolo all'Unione Europea, scrive il Corriere della Sera. La UE potrebbe aiutare a risolvere la crisi ucraina, aggiunge, sostenendo però che l'Europa non deve diventare un blocco militare. E in proposito lui ripropone come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder, che proprio a causa dei suoi ruoli controversi ai vertici dei giganti energetici russi legati a Gazprom è visto a Bruxelles come il cavallo di Troia al servizio di Mosca. Però le reazioni dalla comunità europea non si fanno attendere, ne parla Francesca Basso e anche Simone Canettieri, inviato in Montenegro dove c'è il Consiglio europeo. Parigi e Berlino, scrive l'Abbasso, accelerano sulla presenza, sull'ingresso dei 6 paesi candidati a entrare nell'Europa: Montenegro, Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia, Erzegovina e Kosovo, ma soprattutto dell'Ucraina. Per Parigi e Berlino la politica di allargamento necessita un nuovo slancio e i due paesi propongono di creare incentivi che favoriscano progressi più rapidi, tra cui un accesso privilegiato al mercato interno sulla base dei progressi sostanziali compiuti nei negoziati. E invece Meloni frena, non cambia la linea, dice la mossa dei volenterosi la lascia un po' scettica e carica di un retrogusto polemico, scrive Canettieri alla vigilia di questo vertice. Per il governo italiano, infatti, senza l'America Kiev non sarebbe restato in piedi e senza l'America non si chiude con un buon esito alcun negoziato. La riflessione che arriva da Palazzo Chigi è di sistema e va oltre i rapporti più che complicati degli ultimi mesi con l'amministrazione di Donald Trump. Così, almeno ufficialmente, non c'è irritazione di Meloni, ma si punta al pragmatismo. Bene qualunque iniziativa che porti alla pace, purché non sia velleitaria. Insomma, l'America non si tira fuori da questa trattativa e poi fa capire il governo ci sono i Balcani prima di Kiev. Questo non avrebbe irritato, per così dire, i rapporti fra Palazzo Chigi e la presidenza Zelensky. Staremo a vedere come si procederà questa trattativa. Per intanto vi ho letto nei titoli che Putin, fra le sue un po' fantasie di questo discorso, ha rilanciato l'idea di un tunnel sotto lo stretto di Bering che colleghi la Russia all'America. È un'ipotesi suggestiva che suggella una sorta di alleanza e di cui parla con molto competenza l'ambasciatore, l'ex ambasciatore Stefano Stefanini sulla stampa. Vi voglio leggere di che si tratta, perché questa è una cosa che forse tornerà nel dibattito. Un tunnel fra Siberia e Alaska per unire Russia e Stati Uniti sotto le acque quasi sempre ghiacciate dello stretto di Bering, scrive Stefanini, sarebbe la realizzazione via terra anziché per mare del mitico passaggio a nord-ovest inseguito vanamente dai navigatori artici alla ricerca di una via nordica dall'Atlantico al Pacifico. E il ripristino della via maestra che condusse le tribù nomadi dell'Eurasia a popolare le Americhe millenni or sono. Non era forse russa un tempo l'Alaska? Al Cremlino deve aleggiare qualche nostalgia di quando si chiamava America russa per diventare solo americana dal 1868, ricorda Stefanini, venduta dallo zar Alessandro II per la modica cifra di 7,2 milioni di dollari, equivalente a meno di 150 odierni, un vero affare per gli USA. Oggi per la Groenlandia, non in vendita, Donald Trump pagherebbe molto di più. Sul tunnel Donald Trump e Vladimir Putin si sarebbero accordati nell'incontro di Anchorage in Alaska dell'agosto scorso. Con Trump l'approssimazione regna sovrana sul contenuto delle intese raggiunte in colloqui diretti con altri leader, scrive Stefanini, ma che il tunnel si faccia o meno, parlarne oggi ha una forte valenza simbolica, sia nella visione strategica dei rapporti russo-americani che più terra-terra nella ricerca di una via d'uscita dalla guerra in Ucraina. Putin ha appena ricevuto una lettera di Volodymyr Zelensky che gli propone un faccia a faccia per mettere fine al conflitto, evidentemente senza precondizioni. Per non dire di no, come ha fatto finora, il presidente russo ha bisogno di una mano negoziale dagli americani. Ecco quindi spuntare l'improbabile tunnel fra Siberia e Alaska. Per garantirsi in un contesto di trattativa sull'Ucraina, gli americani avvicinati alla Russia dai ghiacci di Bering anziché allontanati dalle onde dell'Atlantico. Del resto oggi si siglerebbe solo un'intesa per la progettazione. Insomma, il ventilato tunnel non è un business, è un misto di geopolitica e di diplomazia. Questo l'analisi di Stefano Stefanini sulla stampa. Il secondo tema di approfondimento è quello delle stragi. Come vi dicevo, il GIP di Milano ha archiviato la sesta e non ultima, come racconteremo, nei confronti di Berlusconi defunto, ma di Dell'Utri ancora in vita, con riferimento all'ipotesi che avessero concorso da mandanti nelle stragi del 1993, ricorderete. Mancano elementi, scrive Antonella Mollica sul Corriere della Sera, concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, suo braccio destro. Così il GIP di Firenze scrive la parola fine sull'ultima inchiesta, ultima di una lunga serie che da 4 anni cercava i mandanti esterni delle stragi di mafia del 93. E l'archiviazione numero 6, che arriva a distanza di 33 anni dagli attentati che seminarono il terrore a Firenze, Roma e Milano, attaccando per la prima volta il patrimonio artistico. La procura, però, ricorda Antonella Mollica, di Firenze sta ancora indagando sulle stragi e su eventuali responsabilità, quindi non finisce qui come sempre accade in questa vicenda. Ma lì per ora l'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista di Cosa Nostra avesse l'obiettivo di favorire l'affermazione di Forza Italia. I processi contro i mafiosi che hanno messo a segno le stragi si sono conclusi con una ventina di condanne, da Totò Riina a Leoluca Bagarella, da Matteo Messina Denaro a Filippo e Giuseppe Gaviano. Cioè non esiste dubbio sugli esecutori materiali, ma l'idea di un doppio livello, e cioè di un patto politico-mafioso, è quello che attraversa tutte le indagini che vanno dalla trattativa Stato-mafia, cioè la trattativa che sarebbe stata aperta da alcuni spezzoni dello Stato con la mafia per fermare le stragi siciliane, trattativa che è stata esclusa da una sentenza della Corte di Cassazione che ha chiuso definitivamente l'indagine della Procura di Palermo come un teorema privo di sussistenza, e tuttavia quella, diciamo, teoria prosegue nelle indagini che sono proseguite anche a Firenze, a Reggio Calabria e a Milano, sull'ipotesi che poi dopo quella trattativa ce ne fosse stata un'altra, cioè una trattativa tra Berlusconi e la mafia per creare un ambiente favorevole alla discesa in campo del suo nuovo partito Forza Italia. Anche questa ipotesi, come racconta l'articolo del Corriere della Sera, viene meno sul piano giudiziario perché l'inchiesta della Procura non ha prodotto prove, ma solo costruzioni ipotetiche che non hanno avuto riscontro alcuno. Però la lettura di questo fatto ovviamente divide i giornalisti che hanno scritto per anni su queste vicende, e quindi ci sono coloro che hanno sostenuto in questi anni la tesi, l'ipotesi di un patto occulto sotto la coltre dell'ufficialità dello Stato, cioè i cosiddetti giornalisti della trattativa, i quali oggi continuano a scrivere questa tesi, per esempio Bianconi sul Corriere della Sera e Lirio Abbate sulla Repubblica si preoccupano di segnalare che questi accertamenti non sono giunti a una certezza probatoria, però i sospetti stanno lì e a fronte di un nuovo indizio l'indagine si può sempre riaprire, scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Lo stesso fa Lirio Abbate sulla Repubblica, sostenendo la tesi che l'inchiesta, vediamolo subito l'articolo di Lirio Abbate, scusate, eccolo qui, l'archiviazione non è, scrive Abbate, un'assoluzione della storia, è una decisione presa allo stato degli atti, dice che adesso non esistono condizioni per sostenere un'accusa in giudizio, e dice anche un'altra cosa, che il fascicolo può essere sempre riaperto davanti a fatti nuovi, così le domande, dice Lirio Abbate, non spariscono con un decreto di archiviazione. E ci sono invece commenti di segno diametralmente opposto, ovviamente anche da giornali non solo di destra, ma per esempio Sansonetti sull'Unità, che scrive niente da fare, Berlusconi non era uno stragista, e consegna alle favole la teoria del doppio Stato. Lo stesso fa Claudio Cerasa sul Foglio e Tiziana Maiolo sul Riformista e sul Dubbio. Quindi posizioni diverse attorno a un fatto che non cesserà ovviamente di interrogare i posteri, forse gli storici a questo punto, ma non è detto, perché ci sono ancora inchieste aperte. C'è una posizione mediana in controcorrente, che quindi mi piace leggervi, che è quella di Attilio Bolzoni sul Domani. Attilio Bolzoni è un cronista di grande esperienza, che ha fatto per anni il corrispondente della Repubblica a Palermo, e scrive oggi sul Domani, quotidiano dell'ingegner De Benedetti, ex editore della Repubblica, grande rivale di Berlusconi. Il suo articolo però va in controtendenza, dice: la prima sciocchezza originaria dal conformismo informativo è definirli ancora oggi occulti, una vera stupidaggine. È da 30 anni che si fanno i loro nomi e che le loro avventure imprenditoriali vengono associate alla crema di Cosa Nostra, agli affari del boss siciliani, al risanamento dei quattro canti di Palermo, alle antenne del Biscione di cui parlavano il medico Tanino Cinà e il pentito Totò Cancemi, ai soldi della droga di Stefano Bontate e della buonanima di Mimmo Teresi. Molto si è rivelato indimostrato e indimostrabile, al contrario di un poco di quel tanto che ha confermato gli intrecci e gli scambi pericolosi tra la Sicilia e Milano in una felicissima epoca. La seconda sciocchezza è quella di aver creduto sul serio che lui, Berlusconi, abbia pianificato e ordinato prima le stragi in Sicilia e poi quelle in continente. So perfettamente, scrive Bianconi, che per questo articolo verrò sommerso dalle solite ingiurie, dei soliti insulti, delle solite guardie a protezione al servizio dei soliti noti, comunque non rinuncio a ribadire ciò che è sempre pensato e argomentato al di là dei resoconti di cronaca. Esattamente questo. Silvio Berlusconi non solo non è stato il mandante di quelle stragi, ma quelle stragi del 93 e del 94 lui le ha miracolosamente fermate con la sua discesa in campo. Una figura decisamente rassicurante per un'Italia terrorizzata dal cambiamento. Un piduista come Berlusconi, in simbiosi con il sistema di potere di Craxi e di Forlani e degli Andreotti della Prima Repubblica, impresario legatissimo a Marcello Dell'Utri, che a sua volta era in contatto con il gota della mafia palermitana, rappresentava una garanzia in quell'Italia che era piegata dalle bombe e dai ricatti di Totò Riina, che non voleva diventare un'altra Italia. Questo è la lettura di Attilio Bolzoni, come vi dicevo, sul Domani. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, perché questa è una di quelle vicende dove ciascuno può prodursi in ipotesi. Il dato però fattuale è quello delle inchieste giudiziarie a cui dobbiamo riferirci, le quali hanno già smentito l'ipotesi di una trattativa occulta tra il governo, che non era quello di Berlusconi, ma prima della fine della quello di transizione fra la prima e la seconda repubblica, la mafia per il tramite del generale Mori, e adesso smentisce anche l'ipotesi che dopo quella trattativa la mafia abbia concorso con Berlusconi e Dell'Utri per sostenere la discesa in campo di Berlusconi. Un'ipotesi suggestiva, ma senza alcun riscontro. E ovviamente su questa vicenda tuonano la famiglia di Berlusconi, come Marina Berlusconi, che ritorna a rilanciare nel dibattito sulle riforme della giustizia la responsabilità dei magistrati. Poi vi dicevo, ci sono gli aspetti invece del nucleare. Il nucleare è molto interessante perché ieri la Camera ha approvato la legge delega. Legge delega che impegna il governo a definire i tempi per il ritorno dell'Italia al nucleare. C'è un'intervista del ministro Pichetto Fratin che dice: non temiamo il referendum, spiegheremo, convinceremo gli italiani che la scelta del nucleare è una scelta giusta. E ci sono commenti di segno diverso, ve ne segno due, ce n'è uno sul manifesto, assolutamente contrario ovviamente all'ipotesi di un ritorno nucleare, in consonanza con una strategia energetica che la sinistra ha sempre difeso dal suo punto di vista, e porta la firma di Andrea Capocci. Irrealistico, costoso e crea dipendenza, scrive Capocci. L'accelerazione del governo Meloni sul nucleare è una mossa più ideologica che industriale. Il settore dell'energia e dell'ambiente è quello in cui l'esecutivo di destra è più deficitario. Nonostante il PNRR, non è stato fatto nulla di strutturale su un tema che, dall'Ucraina al Golfo, continua ad agitare sia la macroeconomia che le bollette di casa. Forzare sul nucleare adesso significa trarre il massimo profitto senza pagarne le conseguenze in termini di consenso, incassando pure il plauso di un pezzo di teorica opposizione centrista per un eventuale referendum abrogativo entro la legislatura. Il tempo scarseggia, però l'approvazione di un disegno di legge sul nucleare sarà la carta con cui l'esecutivo risponderà a chi chiede spiegazioni dell'inerzia sul dossier energetico, soprattutto in Europa, dove l'inazione italiana viene regolarmente sottolineata. E poi ovviamente ci sono tutte le ragioni per dire no da parte di Andrea Capocci. Invece tutte le ragioni per dire sì sono nell'articolo di Giuseppe Zollino, che scrive sul quotidiano L'Altra Voce. Il nucleare, scrive Zollino, non è un desiderio o un capriccio. Il nucleare serve per mantenere le bollette degli italiani competitivi a prescindere dal prezzo del gas. Lo dimostra l'esperienza empirica proveniente da altri paesi e ancora più accuratamente i risultati delle simulazioni di scenario eseguite tenendo conto dei reali profili orari di generazione solare ed eolica e della domanda attesa in Italia nei prossimi anni. Insomma, dice Zollino, fin tanto che il gas costa non più di 20 euro al metro megawatt cubo, credo che sia l'unità di misura, produrre l'energia elettrica con un mix di idroelettrico, geotermico, solare, eolico e un 50% a gas è la soluzione più economica, sebbene non quella che riduce al minimo le emissioni di gas serra. Ma un tale mix non scherma le nostre bollette dalle fluttuazioni del prezzo del gas, che dipendono da fatti al di fuori del nostro controllo. E sostanzialmente la tesi di Zollino è che un investimento sulle rinnovabili è giusto e doveroso, ma in mix con il nucleare, che è l'unica fonte di energia sicura e che garantisce l'approvvigionamento per i nuovi bisogni che l'economia digitale e l'economia industriale richiedono ai paesi nel delicato passaggio di transizione che stiamo per affrontare. Avrei voluto leggervi altre cose, vi segnalo però appunto questo editoriale di Luca Ricolfi sul Messaggero, che propone l'esercito nelle campagne e un patto bipartisan tra maggioranza e opposizione per snidare i caporali. È una proposta che forse merita una discussione. E ancora vi segnalo due editoriali di segno opposto, un editoriale di Alessandro Sallusti sul quotidiano Libero, in cui invoca una distribuzione di risorse patteggiate con l'Europa a un elettorato bisognoso di sostegni, e un editoriale invece di Serena Sileoni molto preoccupata di questo patteggiamento tra Roma e Bruxelles e del rischio che le risorse europee finiscano per assecondare istinti, per così dire, elettorali. E con questa segnalazione chiudo i miei approfondimenti. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi ci risenti, molto preoccupata di questo patteggiamento tra Roma e Bruxelles e del rischio che le risorse europee finiscano per assecondare istinti, per così dire, elettorali. E con questa segnalazione chiudo i miei approfondimenti. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi ci risentiamo per il filo diretto con i lettori.
9: Alessandro Barbano, direttore del

0: I personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
0: La domenica alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, Robert McDuffie al violino, Erika Picotti al violoncello e Virginia Vigniera all'arpa, suonano musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel. Questa domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Per intervenire e porre domande ad Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms e whatsapp al numero 335 56 34 296.
10: Eccoci qui al nostro filo diretto, voglio leggervi qualche messaggio. C'è anzitutto una segnalazione di un lettore che critica il fatto che non avrei citato il Fatto Quotidiano, però io l'ho citato, ma comunque lo ricito volentieri. Grazie a Graziella e Mattarella e l'apertura del quotidiano di Marco Travaglio, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, i dubbi dei giuristi su mancata rogatoria e indagini difensivi in casi amministrativi. Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. C'è un editoriale di Marco Travaglio che critica fortemente la decisione della Procura Generale di confermare l'istruttoria su Nicole Minetti, che poi ha autorizzato il Quirinale a confermare la concessione della grazia. E poi c'è un articolo che anche ho citato e che ricito volentieri d'apertura, intitolato Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. Così il Fatto Quotidiano. Vi segnalo ancora qualche messaggio dei nostri lettori. C'è un Ezio che scrive: Meloni ha detto che i 14 miliardi serviranno per intervenire sul costo dell'energia, penso sia giusto smentire questa clamorosa bugia, sono da usare per investimenti. Così Ezio, ha ragione Ezio. E poi non ci sono prove contro non ci sono quelle prove contro Berlusconi, benissimo, ma quando Berlusconi si presentò la prima volta alle elezioni in Sicilia vinse in 68 con leggi su 68, si può commentare? Grazie, così Carlo. Questo vorrebbe dire che in tutti i 68 collegi siciliani ci sono solo mafiosi e la popolazione siciliana è tutta di mafiosi e quindi avrebbe dato un consenso plebiscitario a Berlusconi? Francamente non traggo da questo da questo dato prova di colpevolezza, almeno per le mie conoscenze. E poi c'è un altro lettore che dice: è sempre stato Zelensky che ha ostacolato in tutti i modi possibili ad ostacolare

0: la pace, sappiamo benissimo che è così. Questa è una convinzione che riporto. Va bene, ci fermiamo qui, sentiamo adesso i nostri lettori, i nostri ascoltatori al filo diretto. Pronto?
1: Pronto?
0: Prego.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Francesco da Padova. Buongiorno,
0: buongiorno Francesco.
1: Io intervenivo in merito alla notizia della morte di Marcello Sottapì.
0: Sì.
1: Che al di là, cioè, voglio fare un intervento sull'artista in sé. Cioè, io certo. L'ho amata molto quando la lessi la prima volta, e ovviamente anche l'animazione è stato comunque un'opera importante che secondo me va anche al di là della critica al regime iraniano, ma è anche una consapevolezza femminile. Vabbè, insomma, è un'opera molto importante, che è stata anche molto importante personalmente per me. Però quello che mi colpiva di più è che viene raccontata che è morta per dolore, ok? Che è un concetto molto romantico e che portato ai giorni d'oggi vuol dire morire di depressione, no? Si è fatta ricoverare. Ed è un pensiero che spesso mi capita di avere nella mia vita quotidiana. Cioè, è più sano essere depressi in questa società, vivendo secondo questi ritmi, vivendo secondo questo tipo di sistema, oppure i veri malati mentali siamo noi che continuiamo ogni giorno a dire no, non bisogna, e andiamo avanti. In alcuni casi, non parlo personalmente, ma insomma, in alcuni casi magari anche aiutandoci con farmaci, ok, che non sono altro che comunque alteratori dell'equilibrio chimico del cervello. Non è una sparata contro questo tipo di farmaci, attenzione. Cioè, ho anche avuto delle esperienze in famiglia di situazioni diciamo di malattia mentale patologica, per cui fosse necessario un ricovero. Però quello che a me colpisce spesso è non lo so, a me sembra a volte che questa depressione diffusa, di cui praticamente tutti siamo ovviamente in minima parte affetti, poi un conto è la depressione raccontata così da social, un conto è la depressione clinica per cui serve un ricovero, e sono persone che hanno una malattia, hanno diritto di essere curate e di vivere bene, voglio dire. Cioè, però quello che appunto la mia riflessione è che a volte mi chiedo, ma sono io il vero malato mentale, perché non mi abbandono di fronte a certe situazioni molto dolorose che possono essere della mia vita privata, oppure anche di questo mondo qui. Cioè, già solo lo stesso ritmo di vita, il modo in cui ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare facendoci un'ora di traffico, con nervi a fior di pelle, no? Trovandoci in situazioni in cui si sente una sofferenza mentale globale di tutta la gente che si è intorno, più o meno grave. E io dico, ma forse lasciarsi andare, essere depressi, sarebbe la scelta naturale. Forse nel nostro DNA di animali, di mammiferi, scimmie, avevamo il compito di vivere in maniera differente, e quindi è come se il nostro organismo ci in qualche modo ci punisca con una certa malattia, proprio perché non stiamo vivendo secondo i nostri reali bioritmi.
0: Grazie, grazie. Grazie.
1: Un po' una sparata, però. Ecco.
0: No, ma è molto interessante. Mi dà lo spunto per ricordare e riportare a una memoria. E la depressione, prima che una malattia, è un sistema adattivo. Lo dice una grandissima psicanalista post-freudiana, Melanie Klein. È un sistema adattivo con cui il bambino reagisce al rischio di una disintegrazione legata alla sofferenza dell'abbandono, del rifiuto. Quindi la depressione è una reazione sana di fronte al dolore. E il fatto che quanto accade attorno a noi susciti l'idea di una depressione è una, come dire, posso dire, è veramente una reazione, quasi un diritto, biologico dell'individuo. Quindi comprendo perfettamente quello che lei dice e lo interpreto in questo modo. Ovviamente gli artisti caricano su di sé, un artista come Marian Satrapi ha caricato per tutta la sua vita su di sé il destino del suo paese, quindi è ovvio che sentono questa percezione così in maniera più forte, e forse la morte del compagno con cui ha condiviso non solo un'esperienza di vita ma anche un'esperienza di lotta può averle dato il senso dell'inutilità della vita. Bisogna rispettare quello che è accaduto. Io non so, leggo come lei che nella stessa comunicazione della famiglia lei ha voluto enfatizzare in qualche modo questa perdita come causa del suo lasciarsi morire, e mi sento di rispettarla. Certamente ci sono alcuni artisti che hanno raccontato in maniera straordinaria i regimi, le loro contraddizioni, la loro violenza, perché l'hanno tradotta nella vita delle persone. Penso a Marian Satrapi, penso ad Azar Nafisi, penso a tutti i registi iraniani come Faradi, penso a un film recentemente visto, Il seme del fico sacro, un film stupendo che racconta il conflitto fra un giudice della polizia morale che manda al patibolo i dissidenti e due ragazze adolescenti in Iran, un film stupendo che porta la dimensione della violenza della dittatura nella vita delle persone. Penso a un ultimo film stupendo, Yellow Letters, che racconta la stessa cosa in Turchia, un paese dove il regime non è privo di violenza e condizionamenti, anche se non ha le manifestazioni assolute della teocrazia. E quindi questi intellettuali, questi artisti che ci consentono di cogliere alcuni elementi, alcune contraddizioni di questi sistemi, non nella forma di un manifesto politico, ma nella forma incarnata della vita, sono preziosi. Ecco perché lei è colpito oggi dalla morte di Marian Satrapi, e io lo sono quanto lei. Grazie. Pronto?
2: Pronto, buongiorno dottor Barbano.
0: Buongiorno.
2: Giuseppe Aiello del Friuli, provincia di Udine.
0: Benissimo Giuseppe, ora, mi dica.
2: Dopo il voto alla Camera di che dà il via libera al nucleare, sentirsi rassicurati da Gilberto Pichetto Fratin, che è persona di grandi qualità, ma ha una laurea in economia e commercio, che lui ci garantisca sicurezza tra impianti, impiantini, impiantoni, sì, la trovo un po', ecco, fra, non so, fra il riso e il pianto, che poi non si parla di scorie, lo dico tra parentesi. Ma io vorrei solo ricordare sommessamente che i grandi che hanno geni, che hanno lavorato sugli atomi, da Fermi, che poi morirà di cancro per le radiazioni, andiamo avanti, Heisenberg, Feynman, lo stesso Oppenheimer, avevano paura perché non lo capivano. L'atomo è cosa complessa, non è la parola. Io non voglio fare il destra-sinistra, il pro, il contro e tutta questa masnada che dicono ideologia. No, qui il problema è tecnico. L'atomo è complicato. Lo era, lo è e lo sarà sempre, se non si arriverà alla tanto agognata fusione, ma per adesso c'è solo la fissione. Io le chiedo, ma fidarsi come? E qui è il punto totale. L'atomo è complicato. La ringrazio e l'ascolto per radio.
0: Grazie a lei. Fidarsi come? Fidarsi degli scienziati. Giuseppe Zollino, che scrive oggi un editoriale su Altra Voce, è uno scienziato, ce ne sono molti, i quali rassicurano sui rischi di generatori di quarta generazione, che non sono ancora la fusione, ma che hanno un impatto ambientale praticamente nullo e un rischio molto molto limitato. Chiaramente il rischio è presente in ogni infrastruttura energetica. Il punto è che noi oggi abbiamo una necessità, uscire dal fossile per salvare la Terra, perché il riscaldamento climatico è un dato che non può essere smentito dalle eresie, e se vogliamo uscire da questo rischio e nello stesso tempo difendere lo sviluppo di una società dove per esempio l'economia digitale dell'intelligenza artificiale richiede una quantità di energia per i prossimi anni spaventosamente più grande di quella attuale, noi non abbiamo le risorse per consentire questa sostenibilità. Meno che mai ce l'ha un paese come l'Italia, che poi il nucleare ce l'ha alle frontiere, perché la Francia è piena di nucleare, è un'ipotesi di, fra l'altro, non di quarta, non di terza generazione, talvolta anche di seconda. Quindi io credo che assecondare la scienza in maniera non... Lei ha citato Fermi, eravamo certo dentro l'ignoto di una scoperta che si profilava all'uomo con tutti i suoi carichi di dubbi, di incoscienza. Io una volta sono andato a controllare le pagine dei quotidiani dopo la bomba di Hiroshima, e lei sa che veniva presentata come un grande risultato della tecnologia applicata alla guerra. Pensi un po' come erano diversi i punti di vista nel momento in cui scoppiava la bomba di Hiroshima. Poi dopo il mondo ebbe coscienza di quello che era stato, no? Ecco, oggi noi però abbiamo 80 anni di storia, abbiamo una cornice di studi che garantisce su questo, e penso che questo passo in maniera responsabile sia necessario per un paese che è ai margini da un punto di vista economico, perché paga l'energia il doppio e il triplo degli altri. E quindi il nucleare, quanto l'eolico e il fotovoltaico, cioè quanto le rinnovabili, sono un mix che insieme può garantirci uno sviluppo energetico equilibrato. Poi alla fusione forse arriveremo, anzi ci sono prospettive scientifiche incoraggianti, ma intanto i piccoli reattori di quarta generazione, secondo quello che i più accreditati studi scientifici, e io mi riferisco a quelli, non alla destra, alla sinistra, alle ideologie, sono unanimi nel ritenere che siano sicuri, e anche il rischio di un incidente sia circoscrivibile e non abbia un impatto disastroso. Pronto?
3: Eccoci, buongiorno. Il mio nome è Giorgio, dunque io chiamo da Cornaredo, in provincia di Milano. Guardi, nei giorni scorsi Zelensky ha accennato ad una cosa seria, cioè ha accennato alla necessità di coinvolgere nella trattativa con la Federazione Russa, coinvolgere il Regno Unito, la Francia, la Germania. Ieri invece ha fatto un colpo di teatro, cioè incontriamoci direttamente Putin e Dio. I colpi di teatro non servono, sono sciocchezze. Le cose serie sì, le cose serie, cioè coinvolgere il Regno Unito, la Francia, la Germania, servono perché? Perché Putin sta ponendo un problema certamente di controllo dell'Ucraina, e non ce l'ha fatta, per fortuna. Però sta ponendo un problema che è la zona, le aree di influenza in tutta l'Europa e nel Caucaso. Chi ha influenza in quali aree, per intenderci? La Georgia, l'Armenia, la Moldavia, il nord Baltico. Ecco, questo è il problema che pone la Federazione Russa. E soltanto dopo un minimo di intesa su questa questione, che per dirimerla occorreranno 2 anni, ma dopo un minimo di intesa di qualche mese su questa questione, allora si può procedere alla questione dell'Ucraina e del Donbass, e si può procedere nel senso che fu raggiunto, lei forse non lo sa, ma fu raggiunto tanti anni fa per Cipro. Per Cipro c'è un trattato che tecnicamente si chiama trattato di garanzia, che stabilisce che hanno influenza su Cipro la Turchia, la Grecia, il Regno Unito, Cipro stesso evidentemente, e lì, pur dopo l'intervento della Turchia, che si è presa una parte di Cipro, proprio nel rispetto di quel trattato, le cose per adesso sono calme da 60 anni. Ebbene, qual è il problema vero? Il problema è che l'Europa e questi stati siamo arrivati impreparati, cioè non abbiamo un'unica politica estera che consente di trattare con Vladimir Putin la questione che egli pone. In particolare, se lei ha presente, prenda in considerazione quello che ha detto la Callas, questa signora. Io ogni volta che sento Callas rimpiango Mogherini, che è la nostra vecchia rappresentante, alta rappresentante per la politica estera. La Callas ha detto: noi non possiamo fare da mediatori, non possiamo intervenire, che noi stiamo da una parte sola. Sì, vabbè, queste cose bisogna pensarle ma non dirle, insomma, ecco, altrimenti ci si esclude.
0: Perfetto.
3: Bene, lei
0: grazie,
3: come commenta
0: grazie.
3: Tutto questo grazie. Che non è semplicissimo?
0: Allora, condivido ovviamente che la sortita di Zelensky sia una sortita mediatica, ma la guerra è fatta anche di questo, purtroppo. Da una parte e dall'altra è chiaro che ci sono metafore che hanno un significato puramente mediatico. E condivido che la sortita di Kallas sia assolutamente fuori luogo, ma poi la politica estera in questo momento è intergovernativa in Europa e la fanno le cancellerie e qui certamente l'iniziativa dei cosiddetti volenterosi è decisiva e fondamentale. Credo che la posizione di Giorgia Meloni, che spesso è stata ambigua e io ho criticato, però sia giusta in questo caso nel sostenere che comunque l'alleato americano è decisivo dentro questa trattativa, perché è evidente che Putin non farà niente se non entra anche Trump nella tela, e quindi... qui questa negoziazione fra Parigi, Berlino e Londra è importante che proceda all'unisono, ma con la consapevolezza che l'Europa deve essere unita tra i due blocchi, ma non può rinunciare a tirar dentro l'America. Questo forse non è un errore. Però c'è un punto. Dobbiamo anche capire, non perdere di che stiamo parlando, perché le zone di influenza sono un concetto antistorico sulle quali l'Europa non può deflettere. Moldovia, Georgia, paesi baltici, cioè questi sono paesi che hanno fatto l'Ucraina è un paese che nel 91 ha fatto un referendum votando per il 91% l'adesione, diciamo, la sua identità, la sua sovranità, e poi nei 30 anni successivi ha scelto l'Europa. Oggi chiede formalmente l'ingresso, ma l'Ucraina si è adeguata a uno standard di vita europeo, perché la libertà europea è diffusiva, è un riferimento per questi paesi. Quindi non è che si può riconoscere allo zar, come se fossimo nell'Ottocento, una zona di influenza in ragione di che? Di quale diritto? Esiste l'autodeterminazione dei popoli, altrimenti l'Italia non avrebbe avuto nel Risorgimento il diritto di una guerra di liberazione per sottrarsi al dominio austriaco. Noi dobbiamo prendere coscienza che non è che la storia è immobile. I processi storici hanno un effetto nel cambiare, il mondo cammina sulle scelte, sul sacrificio, sulle sfide degli uomini e dei popoli. Non riconoscere questi progressi, e purtroppo Putin si è schiacciato in una logica neoimperialista che è una mitologia regressiva che lo riporta all'indietro. Su questo l'Europa non può cedere e non deve cedere. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Mi sente, direttore, sono Antonio da Napoli.
0: Antonio, prego.
4: Senta, mi permetta di collegarmi con quello che stava dicendo prima, per sì. Ricordare che forse con la Russia parliamo dello stato più grande del mondo, circa 17 milioni di chilometri quadrati, sì. Pari quasi all'11% delle terre emerse. Quindi parlare di influenza, come ha fatto chi è intervenuto prima, insomma, è un po' risibile. Mi consenta questa situazione, perché poi a questo punto mi piacerebbe capire su uno stato di questo genere come si faccia a calcolare l'influenza. Sarebbe tutto il mondo, cioè praticamente comprenderemmo altri continenti. Comunque, detto questo, io vorrei ricordare piuttosto, rispetto alle cosiddette aree di influenza, quello che sta accadendo in Armenia. E allora in Armenia il 7 di giugno ci saranno delle elezioni estremamente importanti, perché ci sarà un governo il cui probabile avvantaggiato candidato è Nikol Pashinyan, il quale pare che abbia delle attitudini filo occidentali e che quindi a causa di queste attitudini subisca una serie di propaganda, interventi che tendono a influenzare la campagna elettorale. Prima di tutto rispetto alle minacce, cioè in pratica questo candidato è minacciato, così tutte le autorità russe e i media hanno avvertito gli elettori armeni che un avvicinamento all'Unione Europea avrebbe portato l'Armenia a fare la fine di Kiev. E questo a causa di motivazioni di tipo storico, perché di fatto gli armeni si lamentano del fatto che la Russia non li abbia protetti a seguito della nota vicenda del Nagorno-Karabakh, quindi dell'ostilità con l'Azerbaigian. Per cui ecco, questo è un esempio di come una sovranità cercata venga oggi frenata dagli interventi russi. Adesso, questo è giustificabile per lei o per chi è intervenuto precedentemente? Possiamo tollerare che l'Armenia sia sottoposta a queste continue minacce, addirittura contro la possibilità degli elettori di esprimersi liberamente? Mi sembra che ci siano dei paralleli incredibili con quello che è accaduto nel 2014 con l'Ucraina.
0: Assolutamente, infatti condivido pienamente quello che lei dice. Fra l'altro la Russia ha minacciato proprio in queste settimane restrizioni energetiche, ha richiamato l'ambasciatore, insomma ha contestato l'avvicinamento di Erevan all'Unione Europea. È evidente che un popolo si autodetermina secondo il cosmopolitismo occidentale, che non riconosce l'idea di zone di influenza, quantomeno politica, ecco. Il punto è che l'Armenia è più lontana dall'Ucraina e il rischio purtroppo esiste, perché Putin, diciamo, rispolverando la mitologia del cosiddetto Ruski Mir, cioè l'idea di una grande Russia imperiale, ovviamente pretende che le repubbliche satelliti, come era durante l'Unione Sovietica, ma ancor prima, siano sotto il controllo della sua egemonia. Quindi, ed è evidente anche un'altra cosa, quello che dicevo prima, cioè io credo su questo terreno, anche quando si parla del rapporto fra le democrazie e i regimi, e si segnala che le democrazie sono in ritirata perché ci sono autocrazie che avanzano nel mondo. È vero fino a un certo punto, nel senso che la storia è forse in una fase di arretramento, ma la civiltà cammina in senso opposto, perché poi nelle piazze delle autocrazie, se agli iraniani fosse data la possibilità di far valere il peso della loro dissidenza, ci sono le ragazze che hanno rischiato la vita, hanno sfidato il regime morendo per vivere come viviamo noi. E in Afghanistan, quando siamo andati via, si sono aggrappati ai carrelli degli aerei, morendo nell'illusione di arrivare in Occidente. E in Ucraina hanno imbracciato i fucili, vivono dentro i rifugi, hanno investito i loro risparmi nella costruzione di un'industria bellica di nuova tecnologia, anche i pensionati. Perché? Perché quella libertà occidentale che rappresenta, diciamo, il modello dell'Europa è universale. E in questo io penso che Fukuyama avesse ragione, non perché la storia è finita, ma perché il modello della democrazia è il più diffusivo, il più allettante. Quindi il tema dell'avvicinamento di questi stati ex satelliti dell'URSS all'Europa non è, come racconta Putin, frutto della della aggressività della NATO o dell'America, no, è frutto del fatto che le popolazioni vedono nell'Europa un modello a cui aspirare. E questa è la forza che talvolta noi non riconosciamo, e la responsabilità che l'Occidente non sente in pieno, che non è un primato di cui andare orgogliosi, però è un primato appunto che ci carica di una responsabilità cosmopolita. Pronto?
5: Buongiorno, Massimo da Milano. Volevo sapere molto semplicemente, ma quanto durano gli effetti del referendum in Italia, visto che sul nucleare ne abbiamo già fatti due? Poi vabbè, se dobbiamo aspettare 15 anni perché scenda il prezzo dell'energia, siamo qui pronti. Dica lei. Grazie.
0: Voglio dire, ne abbiamo fatti due, adesso non ricordo se era l'86, però sono passati anche 40 anni, voglio dire. I paesi cambiano, le convinzioni si modificano, oggi siamo nel 2026, quindi è legittimo che un paese ritorni sui suoi passi, altrimenti la storia è immobile. Quindi rispondo così a questa domanda. Ripeto, io non ho pregiudizi di natura ideologico-politica, perché credo che non se ne debbano avere, e credo che ci dovrebbero essere materie sottratte alla contrapposizione, alla polarizzazione, perché sono, invece ci sono in Italia, quasi tutto viene letto in una chiave di una polarizzazione. Il tema è scientifico ed è legato a una sfida sulla sostenibilità, che se questa sostenibilità deve essere sostenibile, cioè deve essere realistica e non anche qui ideologica, noi la dobbiamo ancorare alla possibilità di avere fonti di energia sicura a un prezzo che sia competitivo e che garantisca il nostro sviluppo e il nostro benessere. Quindi credo che questa sia la bussola da seguire, e dovremmo disarmare il dibattito dalle simbologie politiche che lo hanno caricato negli anni. Pronto? C'è un altro lettore? Non lo sento, sento...
6: Pronto?
0: Eccolo qui. Chi parla?
6: Buongiorno, Alessandro da Verona.
0: Alessandro, prego.
6: La chiamo per il processo Giulio Regeni.
0: Sì.
6: Ho letto una notizia che sembra che ulteriormente ci possono essere degli ostacoli a procedere, perché gli avvocati di questi quattro imputati in contumacia hanno sollevato un rischio per loro di presentarsi a testimoniare. Questo mi fa da spunto per pensare che ci sia un ribaltamento delle prospettive. Queste persone da carnefici diventano vittime, e vorrei estendere questo concetto ad altre situazioni che si sono ripetute in questi anni, in cui il diritto non è più un qualche cosa di condiviso, ma il diritto è diventato una questione arbitraria, dove chi è più forte, dove chi è più capace di imporre il proprio punto di vista ha la prevalenza, dalle piccole cose delle vite quotidiane alle cose più importanti, come quelle che vediamo attualmente nella guerra in Palestina, oppure in Iran, oppure anche la situazione di del Mastri. Sono tutte situazioni in cui non esiste un diritto condiviso, non esiste più un diritto internazionale, ma diventa un diritto personale affermato da persone che hanno potere. Piccolo potere, grande potere. Volevo sentire il suo punto di vista. La ringrazio.
0: Il mio punto di vista su questa vicenda è più ottimista del suo, perché è vero che nell'ottobre del 2025 il processo è stato sospeso, perché mi pare che la Corte d'Assise ha sollevato una questione di costituzionalità legata proprio alle eccezioni che poneva la difesa dei quattro imputati. Ma la Corte Costituzionale nel 2026, nel gennaio scorso, si è pronunciata consentendo la ripresa del dibattimento, e da quello che io so, ci sarà proprio adesso, in questo mese, la requisitoria del procuratore generale, e quindi la sentenza potrebbe arrivare nell'estate del 2026. Sarebbe un buon risultato, al netto ovviamente di una indisponibilità dell'Egitto a collaborare in tutta una lunghissima prima fase e di una parziale indisponibilità a collaborare in una seconda fase. Quindi tutto sommato penso che questa pertinacia della Procura di Roma sia stata premiata nel difendere la tesi nei confronti di un fatto barbaro che merita ovviamente processo e alla valutazione delle prove anche condanna, insomma, per quello che poi saranno le relazioni poi fra i due paesi con riferimento alla possibilità di eseguire la pena. Mi rendo conto che non sarà facile, perché poi abbiamo a che fare appunto con i regimi, quindi però noi siamo una democrazia e lo stiamo dimostrando anche in questa vicenda, garantendo i diritti, ma non consentendo che i diritti siano uno strumento per eludere i doveri. Eccoci qua. Vediamo se c'è qualche ancora messaggio. No, sono ancora fermo. Perché l'IVA non è progressiva? Ad esempio, un'auto utilitaria paga la stessa aliquota del 22% di un'auto costosa di lusso, scrive un nostro lettore. E poi vorrei farle una domanda sulle querele ricevute da parte del dottor Scarpinato a Aldo Torchiaro e al giornalista Sansonetti, solo per avergli chiesto conto dell'archiviazione molto veloce fatta con una richiesta due giorni prima dell'uccisione del giudice Borsellino della sua inchiesta mafia appalti. Questa è una vicenda, come sapete, molto lunga e controversa, perché riguarda quel dossier che la Procura di Palermo archiviò pochi giorni prima della morte di Borsellino senza informarlo, e che potrebbe essere stata la causa della morte di Borsellino e forse anche di Falcone. E su questo, come sapete, c'è un'indagine in corso della Procura di Caltanissetta. Vediamo se c'è un lettore, un ascoltatore. Pronto? No, e allora diciamo, ci avviciniamo alla fine della nostra rassegna stampa. Io voglio leggervi che noi ci fermiamo qui, però vi ricordo che da oggi torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per la maturità. Da Balzac a Maupassant, da Flaubert a Zola, fino a Proust, Céline e Sartre saranno i grandi autori della letteratura francese, i protagonisti del nuovo ciclo, 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese, che si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e pensate per accompagnare studentesse e studenti verso l'esame di maturità. Il podcast mette a disposizione una decina di playlist dedicate alle principali discipline scolastiche: storia, scienze, storia dell'arte, italiano, filosofia, greco, latino, matematica, fisica e inglese. Li trovate tutti ovviamente su Replay Sound. Per la parte tecnica io ringrazio Fabrizio Paccione, in redazione Manuel De Lucia, Daria Corrias e Alessio Palma. Vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo domani alla stessa ora per un'altra puntata della Rassegna Stampa. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
7: Dopo la strage in Calabria ad Amendolara, dei braccianti bruciati vivi dai caporali, si torna a parlare molto di sfruttamento, di nuovo schiavismo, come se ci fossero due mercati del lavoro, quello dei migranti sfruttati e poi quello normale, quello nostro, dove ci sono tutte le regole e le tutele, ma siamo davvero sicuri che ci sia questa distinzione così netta? Beh, basta guardare al mondo dei rider. Vicino a Bari uno è stato aggredito e picchiato senza ragione, mentre cadeva a terra diceva devo finire la consegna, devo finire la consegna. Ecco, questi sono servizi che sono alla portata di tutti con un semplice click del telefono. Ovviamente non tutte le situazioni sono uguali, alcune aziende danno più tutele, altre meno, c'è un tentativo adesso del governo di introdurre alcuni vincoli ulteriori, ma anche quello è una modalità di lavoro gestita da una piattaforma molto diversa da quella che, a cui siamo abituati, quella che abbiamo in mente quando pensiamo al lavoro con le tutele. E voi li usate i rider? Ve la sentite ancora? Noi ne parliamo a Revolution.
8: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, poniamo noi fine alla guerra. Il Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Trump: sarebbe bellissimo se si vedessero.
3: Polveriera Libano, Hezbollah respinge il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e insiste: prima ritiro completo di Israele. Ucciso al confine un casco blu serbo della missione UNIFIL.
2: Stragi di mafia del 93, archiviate le accuse contro Berlusconi e Dell'Utri. Giorgia Meloni: spazzata via ogni ombra.
3: È la giornata mondiale dell'ambiente, molteplici le iniziative in Italia per ripulire arenili, fiumi e laghi, coinvolte le scuole di 50 città.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. Dunque, Zelensky apre ad un incontro con Putin per tentare di trovare una soluzione diplomatica al conflitto russo-ucraino, che non conosce tregua. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino. La corrispondente.
4: Zelensky può venire a Mosca a incontrare Putin in qualsiasi momento. È la risposta del portavoce del Cremlino Peskov alla possibilità di un colloquio diretto tra Putin e il presidente ucraino lanciata da quest'ultimo. Putin non ha ancora visionato la lettera di Zelensky pubblicata ieri sera mentre era ancora in corso il suo incontro con la stampa straniera a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Un incontro nel quale Putin ha aperto alla pace, si è detto pronto a dei compromessi richiesti da Trump, ma sulla base di quanto concordato in Alaska proprio col presidente americano. Accordi mai rivelati, ma che includono, come detto più volte da Mosca, il ritiro totale ucraino dal Donbass. Se Kiev accettasse dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, ha aggiunto Putin, escludendo un cessate il fuoco prima di eventuali trattative. Possibilista sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Putin si è detto invece contrario al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende un mediatore neutrale, rilanciando l'ex cancelliere Schröder come possibile interlocutore. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Altro segnale della Russia che punta alle buone relazioni con gli Stati Uniti di Trump è il progetto di un tunnel sotto lo stretto di Bering fra Alaska e Estremo Oriente russo. Tunnel che dovrebbe essere intitolato a Putin e Trump. Oggi la presentazione del progetto. Intanto il capo della Casa Bianca si dice favorevole al vertice Zelensky-Putin. La corrispondente.
5: Sarebbe bello se Putin e Zelensky si incontrassero, dovrebbero incontrarsi, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, Trump dice: conteranno, vinceremo noi militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Se venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, potrei incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei, ribadisce il presidente. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump, e parla di un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi è un voto simbolico ma dalla forte valenza politica. Da New York, Laura Pepe,
2: E veniamo alla situazione in Medio Oriente. Di poco fa la notizia di un'esplosione nel porto di Al-Fahal in Oman, avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Intanto il Libano continua a bruciare.
6: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. L'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: Voltiamo pagina. Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'esito delle nuove indagini della Procura di Milano che hanno accertato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. In una nota il Quirinale ricorda che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti.
2: L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano, su richiesta della Procura di Firenze, sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e due fondatori di Forza Italia. Una decisione commentata dalla Premier Meloni oggi in Montenegro per il vertice fra l'Unione Europea e i Balcani Occidentali. L'inviata.
0: Arriverà tra poche ore qui in Montenegro a Tivat, che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Reggio Calabria al 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani con i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei sei stati partner dei Balcani Occidentali. Un momento di confronto sul futuro allargamento a paesi considerati tutt'altro che marginali del territorio europeo, un processo di adesione sostenuto anche dall'Italia e dalla Presidente del Consiglio, che lo considera una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. Giorgia Meloni, prima di lasciare l'Italia, ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che spazza via ogni ombra, rivelando l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra e la criminalità organizzata. Capitolo chiuso, scrive la Premier. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
3: La giustizia è il primo sì della Camera sul nucleare. Questi i temi del confronto politico.
7: Cadono le accuse e Marina Berlusconi rilancia sulla giustizia. Vorrei, dice, che la politica non accantonasse il tema. Fra i nodi da sciogliere la responsabilità civile dei magistrati, ma sul dossier dopo il referendum frena il partito della Premier. Fratelli d'Italia rimarca l'obiettivo raggiunto della flessibilità in bilancio sull'energia. Giorgia Meloni ha promesso entro l'estate l'ok alla legge delega sul nucleare e ieri alla Camera il primo via libera. Salvo Sallemi.
8: Grazie al governo Meloni 14 miliardi dell'Europa contro il caro energia. Ora avanti con il nucleare.
7: L'Italia non può fare a meno del nucleare per Matteo Salvini, mentre slitta il voucher energia per aiutare le famiglie più fragili per i dubbi della Lega. Vota il DDL sul nucleare azione di Carlo Calenda e Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, avverte no a un approccio ideologico. Il PD scettico. Elly Schlein torna a parlare di lavoro. Domani sarà con la CGIL ad Amendolara, dove sono morti 4 braccianti.
9: Un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento come quelli che sono stati brutalmente uccisi.
7: Federica Ionta, GR3.
2: E la giustizia, ma anche l'immigrazione, centrali nel Consiglio dei Ministri di ieri.
10: Un decreto legge sull'immigrazione e sull'asilo che porterà grandi cambiamenti, ne è certo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
11: È una rivoluzione copernicana. Riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
10: Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
12: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
10: Intanto, sempre il guardasigilli Nordio ha disposto accertamenti sugli avvocati intercettati in carcere a Perugia. Anna Maria Caresta, GR3.
3: Scadono domani i tagli sulle imposte di benzina e gasolio. Il governo ha deciso di rinnovare l'intervento attraverso un decreto ministeriale. Sentiamo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
13: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili. Dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
2: In chiusura di giornale, la giornata mondiale dell'ambiente. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaigian. Istituita nel 1972, rappresenta il principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l'azione a favore dell'ambiente. Tante le iniziative anche in Italia.
10: Verranno ripuliti arenili e fondali marini, laghi, fiumi. 6 anni fa, quando l'iniziativa è partita, riguardava 4 città. Oggi ne coinvolge 50, con un doppio intento: rendere l'ambiente più salutare ed educare al suo rispetto. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha fatto grande opera di sensibilizzazione nelle scuole, raccogliendo ampio seguito, come spiega il presidente Ugo Claudio Matteoli.
14: I pulitori delle spiagge sono i ragazzi delle scuole, delle 50 località che noi abbiamo scelto in 18 regioni, e noi dotiamo tutti i ragazzi di appositi strumenti per andare a pulire.
10: Voi SUB invece vi occupate della pulizia dei fondali, e cosa trovate?
14: Mamma mia, troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto, quintali, quintali, quintali di roba.
10: Donatella Gori, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastina e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
17: Yes, I know!
18: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
19: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
18: Una serata importantissima.
19: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
22: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
23: Meteoradio.
24: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
23: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
25: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, Robert McDuffie al violino, Erika Picotti al violoncello e Virginia Vigniera all'arpa suonano musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel. Questa domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
4: Pagina 3.
5: Le 9 in punto a Rai Radio 3, bentrovate, bentrovati da Piero Sorrentino all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di venerdì 5 giugno. Oggi cominciamo con la notizia triste e inattesa della morte di Marjane Satrapi, artista franco-iraniana, autrice tra le altre cose di Persepolis. Ieri a Radio 3 abbiamo già cominciato a ascoltare molte cose, per esempio a Fahrenheit, un estratto di una sua intervista del 2003. Hollywood Party si è concentrata in particolare sul film tratto da Persepolis. Oggi molti ricordi, naturalmente doverosi mi pare, sui giornali, tutti diciamo accomunati dal fatto che la vita di Marjane Satrapi, come scrive Gianmaria Tammaro per esempio in questo caso in rete su Rivista Studio, è stata la prova che l'arte è sempre e comunque politica. I fumetti che riescono a entrare nell'immaginario comune, a modificarlo, a schiacciarlo sotto il loro peso e la loro forza, si contano sulle dita di una mano, ma i fumetti che riescono a imporsi, a far parlare di sé e a diventare immortali nel giro di un paio d'anni sono ancora di meno. Watchmen, Ritorno del Cavaliere Oscuro, Mouse, e poi appunto cita il caso di Persepolis di Marjane Satrapi. Stamattina dicevo appunto molti ricordi sui giornali, io prendo quello di Anaïs Ginori sull'apertura di Cultura di Repubblica, che dice: l'anno scorso Marjane Satrapi era apparsa in un video per annunciare il rifiuto della Legion d'Onore che Macron le aveva conferito. Non posso continuare a vedere i figli degli oligarchi iraniani venire a passare le vacanze in Francia perfino a ottenere la naturalizzazione, mentre allo stesso tempo giovani dissidenti fanno fatica ad avere un visto turistico per venire a vedere com'è il paese dell'illuminismo e dei diritti umani, aveva spiegato sul suo profilo video per annunciare il rifiuto della Legion d'Onore che Macron le aveva conferito. Non posso continuare a vedere i figli degli oligarchi iraniani venire a passare le vacanze in Francia perfino a ottenere la naturalizzazione, mentre allo stesso tempo giovani dissidenti fanno fatica ad avere un visto turistico per venire a vedere com'è il paese dell'illuminismo e dei diritti umani, aveva spiegato sul suo profilo Instagram, lo stesso profilo che negli ultimi mesi era diventato il luogo del lutto per la morte di suo

foto in bianco e nero della coppia. È morta di dolore, dice ora la famiglia, senza fornire ulteriori precisazioni. L'artista franco-iraniana, 56 anni, era ricoverata da alcuni mesi, non partecipava più a eventi pubblici, nonostante molti continuassero a sollecitarla per commentare l'attualità intorno all'Iran, il paese che aveva lasciato più di 30 anni fa per vivere in Francia, ma che non aveva mai smesso di abitare con la sua opera. Con Persepolis, pubblicato in 4 volumi, Satrapi aveva trasformato la propria vicenda personale in un racconto universale sull'Iran, mostrando che il fumetto poteva essere autobiografia, memoria storica, atto di denuncia politica. Quella bambina iraniana, disegnata in bianco e nero, è riuscita a rappresentare la lotta di un popolo, ma anche la condizione di chi vive a cavallo tra mondi diversi. Il mio cuore è grande, diceva, a tanti spicchi, francese, iraniano, americano, tedesco, svedese. All'apice del successo, però, Satrapi decise di dire addio al suo graphic novel più celebre, che era stato nel frattempo tradotto in oltre 40 lingue. Aveva ricevuto molte proposte, ma non cedette a nessun editore. Quando capisci che sai fare bene una cosa e che non hai più molto da imparare, ecco, è il momento di buttarsi in una nuova avventura. Era una donna di tempra e di carattere, scrive Anaïs Ginori su Repubblica. Da piccola ero un piccolo Hitler, scherzava, raccontando la propria infanzia di figlia unica, egocentrica e prepotente, come possono esserlo certi bambini molto amati. Suo padre era un ingegnere, sua madre disegnava vestiti. Erano due intellettuali marxisti dallo stile di vita occidentale. Andavano nei migliori ristoranti, guidavano una Cadillac. In casa per la piccola Marjan non c'erano giocattoli, soltanto libri. A 9 anni sfogliava testi di Che Guevara, a 10 aveva letto Cime tempestose, a 11 prendeva in mano i saggi di Sartre. Intorno c'erano le speranze suscitate dalla rivoluzione contro lo Shah, la loro rapida dissoluzione con l'arrivo del regime degli Ayatollah, il panico della guerra contro l'Iraq. Satrapi, con la sua capigliatura mora, lo sguardo di brace, apparteneva all'elite. Il suo bisnonno materno, Nasser al-Din Shah, era stato Shah di Persia tra il 1848 e il 1896. Ma non c'è molto di cui vantarsi, aveva quasi 100 mogli, scherzava. Per proteggerla dall'instabilità politica e religiosa, i genitori la mandarono adolescente a studiare a Vienna. Lì venne cacciata dall'istituto religioso dopo aver dato della puttana a una suora che si era permessa di definire gli iraniani incivili. In ogni religione, diceva, ci sono estremisti. Il mondo non si divide tra nord e sud, oriente e occidente, musulmani o cristiani. Si divide tra stupidi, fanatici e persone che usano l'intelligenza. Dopo 4 anni di trasgressione e vita boemiana a Vienna, la giovane Marjan si rimise il velo, tornò a Teheran, portandosi dentro il sentimento di essere eternamente fuori posto. Tentò il suicidio. Il coltello con cui cercò di tagliarsi i polsi non era abbastanza affilato. Poi fece una overdose di antidepressivi. A 21 sposò un artista che soffriva di disturbi bipolari. 3 anni dopo erano divorziati. Ricordava, da ragazza sì, ho fatto tutti gli sbagli possibili. Leggendo Maus di Spiegelman, capì che anche lei poteva aprire il proprio album di famiglia, riuscendo sempre, anche dentro la tragedia, a strappare un sorriso ai lettori. Con la sua scomparsa se ne va una figura della cultura francese, un'artista innamorata della libertà, ha commentato Macron. Anche se aveva sempre rifiutato di ridursi a commentatrice dell'attualità, Persepolis è rimasta una finestra sulla complessità dell'Iran. Non si può ridurre un paese a Hezbollah o alla bomba atomica, ripeteva spesso. Eppure dell'Iran le mancava tutto, il sole, la neve, le montagne, il deserto. La mia nostalgia non è niente rispetto alle difficoltà di chi ogni giorno deve combattere per la libertà. Ecco, ieri, sentendo la notizia data dalla famiglia, quella motivazione così, insomma, straziante, no? Quel morta di dolore, mi è venuta in mente una pagina di Pinocchio, forse ve la ricordate, quando capisce di aver perso per sempre la bambina dai capelli turchini. Io mi sono portato la mia copia del libro e così, insomma, anche come saluto a Marjan Satrapi, vi voglio leggere proprio quelle righe di Collodi dedicate al morire di dolore. Arrivato sulla strada maestra, Pinocchio si voltò in giù a guardare nella pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Ma guarda di qui, guarda di là, non gli fu possibile vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di presentimento. Datosi a correre con quanta forza gli restava nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato, dove una volta sorgeva la casina bianca. Ma la casina non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste parole: qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. Come rimanesse il burattino quando ebbe

0: Il brano di oggi a pagina 3, Swinging in Paris, registrato a Parigi il 19 aprile 1971 dal Milton Bruckner Trio, con il leader del gruppo al pianoforte, Slam Stewart al contrabbasso, Joe Jones alla batteria. C'è Rosa Polacco in studio a Via Asiago per l'anticipazione del tema di oggi di Tutta la città ne parla. Abbiamo parlato di Marjane Satrapi. Rosa, immagino che insomma sono arrivate di sicuro delle telefonate al filo diretto.
1: Ciao Piero, sì, esattamente. La prima, per esempio, quella di Francesco. Torniamo anche noi a ricordare Satrapi, grande artista scomparsa ieri, morta di dolore, come ha comunicato alla famiglia, 56 anni, un anno dopo la morte del marito Mathias Ripa. Il suo capolavoro, lo dicevi, Persepolis, ha intrecciato la sua storia di esulo e dall'Iran con quella del suo paese, stravolto di nuovo in questo tempo di guerra. E Francesco, il primo ascoltatore appunto di stamattina a prima pagina, l'ha voluta ricordare, mettendo però anche l'accento sulla depressione, una depressione sempre più diffusa e legata al nostro tempo. Parliamo di tutto questo alle 10.
0: Grazie a Rosa Polacco. 335-5634-296, ci state già scrivendo. Maria Grazia da Lodi dice così: vabbè, se mi fate piangere, quello è un passaggio cruciale della storia, e sì, insomma, sembrava molto adatto per parlare di quella così, anche morte così straziante, forse anche letteraria, no? I personaggi che muoiono di dolore, di crepacuore, hanno anche questo tratto. E prima però parlavamo anche di arte come gesto di ribellione politica, ecco, e di coscienza pubblica. Lo ha fatto Marjane Satrapi, lo fa Judy Chicago, intervistata stamattina sul Manifesto da Fabio Bozzato, che dice: all'età di 87 anni Judy Chicago condensa memoria e futuro, arte e attivismo, identità plurali in permanente stato di indagine e un modo scomodo di attraversare istituzioni e mondo dell'arte. Nel 1971 si è scelta da sola il suo cognome, appunto Chicago, sfidando le regole della società patriarcale. Fabio Bozzato le chiede: la sua opera più celebre, The Dinner Party, si trova al Brooklyn Museum of Art. 50 anni fa aveva immaginato 39 grandi donne a tavola e altre 999 i cui nomi sono incisi a terra. Oggi a chi farebbe spazio in questa tavola della storia? Risponde Judy Chicago: ho sempre descritto The Dinner Party come una storia simbolica delle donne nella civiltà occidentale, plasmata e limitata dal periodo in cui l'ho concepita e creata. Per esempio, fino a poco tempo fa gli studi storici e d'arte ruotavano attorno alla cultura occidentale. Io ho usato quella narrazione per strutturare la mia opera, sostituendo gli eroi maschili con figure femminili altrettanto importanti e tuttavia trascurate. Poi a un certo punto Fabio Bozzato le chiede: negli ultimi anni è emersa una nuova generazione di artiste donne e queer, soprattutto dal sud globale. Che cosa pensa abbiano apportato di nuovo rispetto alla sua generazione? Credo abbiano ampliato, risponde Judy Chicago, il discorso artistico, aggiungendo molte dimensioni, esperienze e narrazioni a una storia dell'arte che per troppo tempo è stata bianca, maschile, eurocentrica. Allo stesso tempo, essendo una studiosa di storia, riconosco che il cambiamento, se non diventa, questo è importante questo passaggio, il cambiamento, se non diventa istituzionale e strutturale, tende a essere temporaneo. Tutto ciò che di nuovo abbiamo visto negli ultimi decenni può creare l'illusione che tutto sia davvero cambiato, ma come dimostrano molti studi recenti, per esempio alcune statistiche sulle artiste pubblicate da Art News, esiste ancora un enorme divario. Le artiste continuano a guadagnare soltanto il 42% rispetto ai loro colleghi uomini. Il cambiamento, appunto, quel cambiamento strutturale e profondo, richiede tempo. Questo poi naturalmente vale letteralmente per tutto il mercato del lavoro, nelle divaricazioni di guadagno, di compenso tra donne e uomini. Fabio Bozzato continua questa intervista con l'artista americana Judy Chicago. Si intitola Le tante invitate al dinner party, la trovate stamattina sul Manifesto.

Rai Radio 3, sono le 9:14, ci state scrivendo molto, ringraziandoci appunto di questo ricordo di Marjane Satrapi. Le parole di Collodi, dice Lucio D'Alghero, sono molto toccanti, mi hanno molto commosso. Silvana dice: si è spenta l'eterna sigaretta di Marjane. Silvia ricorda che il suo papà, che è mancato, aveva un'edizione illustrata di Pinocchio, che in questa immagine, quella scena che ho letto prima, piangeva con questa onomatopea e faceva "Ii". Ecco, dice: ancora oggi in famiglia noi sublimiamo il pianto facendo esattamente lo stesso verso. Lo avete sentito prima al giornale radio. Oggi il 5 giugno, designato dalle Nazioni Unite come giornata mondiale dell'ambiente. Stamattina, tra l'altro, se andate in edicola, diversi giornali hanno molte, insomma, diverse pagine stampate proprio nel colore verde. Su Internazionale, che trovate disponibile da oggi, c'è una storia di copertina dedicata alla protesta, alla rivolta contro i cosiddetti data center, che, lo sapete, sono al momento tra le cose più energivore in assoluto del pianeta. È un articolo pubblicato appunto da Internazionale, firmato da Sabrina Tavernise, "Uniti contro i data center". Un lunedì di qualche tempo fa l'organizzazione, l'incontro comunale organizzato ogni mese a Lyon Township, cittadina del Michigan sud-orientale, era particolarmente affollato. Gli abitanti, con in mano quaderni pieni di appunti, facevano la fila per parlare del problema più grave: la costruzione di un data center. "Vorrei ricordarvi", dice a un certo punto uno di questi, "che un campo da football è grande circa 5.000 metri quadrati. Un data center hyperscale è grande 165.000 metri quadrati, cioè 32 campi da football. Nel 2024, scrive Sabrina Tavernise, Lyon Township ha votato in massa per Donald Trump, ma oggi l'orientamento politico sembra aver perso totalmente significato. In un'epoca in cui gli statunitensi sono divisi su tutto, c'è un tema che ha oltrepassato ogni frattura politica, appunto i data center. Gli ultimi sondaggi confermano che gli statunitensi, un tempo indifferenti al tema, oggi provano risentimento verso queste strutture che servono a far funzionare l'intelligenza artificiale. Ad aprile il Maine è diventato il primo stato ad approvare una moratoria sulla loro costruzione. Iniziative simili sono state prese in altri 13 stati americani. In Virginia un sondaggio ha rilevato una netta contrarietà ai data center. Lo stesso discorso vale per il Wisconsin", spiega Charles Franklin, direttore del Marquette University Law School Poll. "Secondo un sondaggio, il 70% dei residenti del Wisconsin è convinto che i costi di costruzione di un centro superino di gran lunga i benefici. Fatto ancora più interessante, Franklin sostiene che quando si parla di data center, la linea di separazione tra repubblicani e democratici tende totalmente a svanire". E sicuramente vale anche, per esempio, per il Michigan, dove i cittadini riempiono le sale comunali, solitamente vuote, per protestare. In questo periodo gli statunitensi stanno diventando esperti nella richiesta di documenti governativi, nella raccolta di firme e nelle campagne di finanziamento per le spese legali. Qualcuno ha cominciato perfino a scrivere delle canzoni sulle mobilitazioni contro i data center. Alcune proposte di legge presentate al Congresso si stanno muovendo in questa direzione. La battaglia contro i data center ha avvicinato politici che mantengono posizioni ideologiche spesso inconciliabili. Nel frattempo, però, i progetti per la costruzione di nuove strutture si moltiplicano e la tensione cresce. Ad aprile un consigliere comunale di Indianapolis, che aveva votato a favore della costruzione, ha riferito che un uomo armato aveva sparato colpi di pistola contro casa sua. L'uomo aveva lasciato un biglietto con la scritta "No data centers". La costruzione dei data center è indispensabile per la crescita dell'intelligenza artificiale. I progetti hanno proporzioni enormi, ricevono investimenti miliardari, sono certo uno stimolo molto forte per le economie locali, ma dato che hanno bisogno di grandi quantità di acqua ed energia, minacciano di alterare la geografia dei luoghi in cui sono stati costruiti. E poi ancora continua questo articolo firmato da Sabrina Tavernise, lo trovate su Internazionale: "La rivolta contro i data center è un nervo scoperto della politica americana, ma non è chiaro in che modo cambierà le dinamiche in corso nel paese". Kelly Coleman, infermiera, del primo comune dove sono partiti i lavori per la costruzione di un data center, vota per i democratici, per esempio, ma oggi, con le elezioni di metà mandato alle porte, è indecisa. Si considera ancora conservatore anche Wagner, ma non si sente più repubblicano anche a causa dei data center. "Io e i democratici siamo stati nemici per molto tempo", racconta, "ma quando è successo qualcosa che riguarda la nostra vita quotidiana, abbiamo scoperto di essere molto più vicini di quanto pensassimo". Uniti contro i data center, articolo di Sabrina Tavernise, lo trovate su Internazionale, uscito oggi.

9:20 a pagina 3, parliamo adesso di che lingua parliamo. Qui a Radio 3 abbiamo un programma apposito, La Lingua Batte, che appunto ragiona sempre di questi temi e argomenti, insomma, voi ascoltatrici e ascoltatori molto cari. Era il 1965 quando Italo Calvino descriveva in un articolo poi rimasto, insomma, famoso, quello che lui chiamava l'antilingua, quell'italiano surreale, anche un po' assurdo, che ha contagiato appunto il nostro linguaggio quotidiano. La questione di che lingua si parla, nello specifico nelle stazioni ferroviarie e sui treni, ecco, di questo parla un articolo sul Venerdì che esce oggi, un articolo che evidenzia proprio la persistenza di una specie di antilingua molto, molto prolissa, anche burocratica, in cui parole anche semplici come treno o biglietto diventano materiale rotabile, titolo di viaggio e così via. È un'intervista firmata da Roberto Alessandrini a una linguista dell'Università di Trieste, crotonese di origine, Floriana Carlotta Sciumbata, che anche per lavoro, insomma, prende spesso molti treni e quindi ha avuto modo di osservare proprio sul campo questa materia. Con i vecchi treni, dice Roberto Alessandrini, dove i bagni venivano chiamati ritirate, sono scomparse anche le targhette che vietavano in quattro lingue di sporgersi dai finestrini e di gettare oggetti all'esterno. In compenso, tra annunci sonori, condizioni di trasporto e documenti di varia natura, l'antilingua ferroviaria riserva ancora oggi un numero elevato di perle. Il treno è un materiale rotabile che può essere contingentato e a volte viene soppresso oppure non effettuato. Poi ci sono i titoli di viaggio, appunto i semplici biglietti, la vendita integrata modale, l'incarrozzamento di persone su sedie a rotelle. Sono soltanto esempi di una lingua che 5 milioni e mezzo di persone ascoltano ogni giorno nelle stazioni e sui 9.700 treni che circolano in Italia. Per una linguista c'è solo l'imbarazzo della scelta, chiede l'intervistatore. Sì, Trenitalia è un caso interessante per il pubblico a cui si rivolge, per i testi che produce e perché, pur essendo un'azienda, adotta talvolta lo stile comunicativo della burocrazia, prolisso e poco funzionale. Certo, dice Floriana Carlotta Sciumbata, molte cose sono migliorate, i clienti sono diventati viaggiatori e sono quasi scomparse le operazioni di controlleria dagli annunci sonori, sono passi avanti, ma credo che serva qualcosa di più radicale, cioè riprogettare la comunicazione dall'inizio, testo per testo, altrimenti ci si limita ad aggiungere strati nuovi su quelli vecchi e i viaggiatori si trovano in una specie di museo dove convivono reperti di epoche diverse. A quasi un decennio dalla prima edizione del suo libro, fa riferimento al libro che aveva pubblicato appunto Floriana Carlotta Sciumbata, che si intitola Sono solo coincidenze, proposte a Trenitalia per farsi capire meglio dai suoi viaggiatori. A quasi un decennio, cosa suggerirebbe a Trenitalia? Nella pagina web dedicata agli intercity e nelle carte dei servizi si trova ancora materiale rotabile al posto del treno. Nel contratto di trasporto, quello che accettiamo quando compriamo un biglietto, si parla di titolo di viaggio, sui biglietti si parla di validare, altre volte di convalida, però le macchinette si chiamano obliteratrici. In caso di reclamo e indennizzo, il sito di Trenitalia indica esplicitamente i ritardi, ma negli annunci si sente ancora maggior tempo di viaggio o di percorrenza. Insomma, sarebbe utile uniformare complessivamente, perché la chiarezza non è cosmetica linguistica, ma è una forma di relazione. Quando un'azienda parla in modo semplice, non si limita a scrivere meglio, sta dicendo ai passeggeri che li vede e sa in quale situazione si trovano. Qual è il messaggio che la fa più sorridere o arrabbiare? Risponde la docente, è un avviso trasmesso nelle stazioni che dice: l'autobus sostitutivo previsto in partenza per è previsto in partenza dal punto di fermata previsto. È un capolavoro di incomunicabilità e scatena una vera e propria caccia al tesoro. I tabelloni elettronici indicano PF al posto del binario, i viaggiatori devono indovinare quali sono effettivamente i punti di fermata previsti, che non sono sempre i piazzali delle stazioni. Molto divertente, anche molto, insomma, indicativa delle nostre tristi quotidianità, questa intervista di Roberto Alessandrini a Floriana Carlotta Sciumbata, linguista all'Università di Trieste, sta sul Venerdì di questa settimana. Che coincidenza nelle stazioni, non ci capiamo.

0: Swinging in Paris, il brano che abbiamo ascoltato oggi a Pagina 3, interpretato dal Milton Bruckner Trio. Ci state scrivendo anche sulla, appunto, antilingua delle stazioni e dei treni. Silvana in questo caso dice, e questo è proprio il burocratese classico: una volta mi hanno rubato la bici, ma nella denuncia era diventato il velocipedi. Questo lo diceva anche Silvana, anche Calvino, appunto, in quell'articolo sull'antilingua che citavo prima, faceva proprio una specie di parallelo tra una persona che va a denunciare un fatto semplice e come se lo ritrova poi nella denuncia scritta dal maresciallo che raccoglie la denuncia. Parlavamo di lingua artificiale, di plastica. Ecco, uno scrittore che aveva proprio idiosincrasie profonde per quella lingua stereotipata, burocratica, artificiale, è stato Carlo Fruttero, in coppia ovviamente con Franco Lucentini, un sodalizio durato letteralmente una vita, le loro satire contro le parole del cretino e del cretinismo contemporaneo. Stamattina sul giornale Matteo Sacchi scrive dei reportage perduti di Carlo Fruttero, il grande scrittore da giovane viaggiava per raccontare l'Europa sul quotidiano L'Avanti. Nel centenario della nascita di Fruttero, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori porta a Archivissima 2026, cioè il festival dedicato agli archivi, un incontro dedicato a una figura del giornalismo quasi estinta, l'inviato culturale. Al centro del talk, appunto, i reportage che il giovane Fruttero aveva firmato per L'Avanti tra il 1947 e il 1948 come inviato culturale, ma non un inviato culturale di lusso, visto che viaggiava per l'Europa mantenendosi con i più svariati lavori, materiali che restituiscono non soltanto il profilo del giovane e poliedrico intellettuale, ma anche un modo di osservare e raccontare il mondo che sarebbe rimasto nella cifra di quest'autore. Su questa pagina del giornale di stamattina c'è anche un inedito molto divertente, appunto, di Carlo Fruttero, dedicato a un viaggio in Portogallo, un paese in subaffitto a inglesi, americani e svizzeri. Era il 48, insomma, lo avevano mandato come inviato e aveva visitato il paese uscito indenne dalla guerra, ma non dai suoi cascami economici. Vi leggo soltanto le prime righe di questo reportage. Il Portogallo, dice Carlo Fruttero, è un paese felice. Sui tram la faccia virile di Gary Cooper consiglia l'uso della lama per barba Person, la più cara degli Stati Uniti. Nel loro paese di origine le Camel costano come tutte le altre sigarette, 20 centesimi. Ma in Portogallo no, in Portogallo si pagano di più, è un espediente pubblicitario per venderle meglio. Cose di questo genere lasciano di sasso chi da anni è abituato alla concorrenza basata sul ribasso dei prezzi, alle lotte per il caro vita. Leggendo il giornale mi è capitato una volta sotto gli occhi un trafiletto: le tariffe di servizi automobilistici avevano subito un ritocco. Questa parola ritocco io la conoscevo bene, ne avevo visti un sacco, sapeva che cosa volevo dire, almeno credevo di saperlo, finché con massima soddisfazione non ho letto tutto l'articolo e ho scoperto che il Portogallo è un paese dove il ritocco non significa aumento, significa diminuzione. Tutto questo perché la guerra di qui non è mai passata. E continua questo reportage inedito, appunto, di Carlo Fruttero a zonzo per il Pacifico Portogallo. Lo trovate stamattina sul giornale. Noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì 8 con Florinda Fiamma. Domani dalle 10.50 alle 11.20 c'è Elvira Mucic per Pagina 3 Internazionale. Intanto vi saluto qui da Napoli con Vincenzo Mercadante in console, Gabriele Cioni a Roma, Maria Novella Bocelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek in regia, Piero Pugliese. Grazie per questa settimana insieme e ci risentiamo presto. Da Piero Sorrentino.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri. 80 anni di Repubblica, una grande storia fatta anche, forse soprattutto, da alcune figure irregolari e anticonformiste come Marco Pannella e Camilla Cederna, che saranno ospiti della nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, sabato alle ore 17 su Radio 3.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Onda Verde. Viaggiare informati. Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 10, dove si rallenta tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Code per lavori in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla direzione Milano, e code anche tra l'allacciamento alla A12 e Genova Bolzaneto sempre direzione Milano. In A12 il traffico è intenso tra Genova Est e l'allacciamento alla 7 verso Genova. Sulla statale 336 della Malpensa, traffico rallentato dai lavori tra il Terminal 2 dell'aeroporto ed il casello di Busto Arsizio in A8 in direzione della 8. E sulla Milano-Varese code per un veicolo fermo in questo momento tra Cavaria e Castronno in direzione Varese. Code per incidente in A4 tra Sesto San Giovanni ed il raccordo di Viale Certosa in direzione Torino. Incidente anche in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Traffico intenso sull'autostrada del Brennero tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud Superstrada in direzione del Brennero. Code poi tra Carpi e l'allacciamento con la 1 direzione Modena. In A14 tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto direzione Pescara, coda per un veicolo fermo. Vi segnaliamo poi un tratto chiuso per un incidente in A18, la Messina Catania tra Taormina e Giardini Naxos direzione Catania. È tutto dai Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Voi avrete sicuramente visto Miracolo nella 34esima strada, ce n'è uno del 47, il primo film, e poi quello del 94. E a un certo punto c'è una conversazione fra Kris Kringle, che è Babbo Natale ovviamente, e Mara Wilson, in cui lui dice: lei non ha fede. E lui dice: se lei non impara a accettare qualcosa per fede, è destinata a vivere una vita dominata dal dubbio. E questa è una frase importante. Io non ho problemi perché Babbo Natale l'ho incontrato e poi ve ne parlerò. Comunque, ecco, la fede, questo è un discorso che potrebbe portarci via tutta la puntata, ne parleremo musicalmente. Sono le 9:33 minuti e 15 secondi, Arturo Stalter al microfono, questo è il primo movimento, Gabriele Cioni alla console, Gianluca Diana è in regia e Giorgia Franceschi cura il programma. Il primo disco di oggi esce per Aparté, festeggia i 20 anni dalla formazione dell'ensemble Aedes, quelli di Mathieu Romano, che hanno registrato nel tempo tutta l'integrale per voci di Francis Poulenc, e in questo caso un doppio CD che offre il suo contributo alla musica corale a cappella, perché Poulenc a un certo punto nel 1936 ascoltò a casa di un'amica delle musiche di Monteverdi per coro e rimase colpitissimo. Lui era un laico in realtà, ma ha scritto molta musica sacra, quindi volle mettere in musica alcune poesie di Paul Éluard, che era tra l'altro un suo amico, il poeta, e prima pensava al pianoforte. Dopo aver ascoltato questa musica di Monteverdi, decise di scriverle per coro e ha scritto queste 7 canzoni, che sono dei piccoli gioielli. Tra l'altro all'interno non solo Paul Éluard, ma ci sono anche pagine di Apollinaire, come esempio la numero 6, questa Marie, è appunto la dedicata a Maria, con questa scrittura così arcaica, profonda, semplicissima ma molto affascinante. Ascoltiamola, Ensemble Aedes, Mathieu Romano, direzione.

Francis Poulenc, questa è Marie, dalle 7 canzoni per coro a cappella con l'ensemble Aedes, Mathieu Romano alla direzione, e questo doppio CD che esce per Aparté festeggia i 20 anni di questo importante ensemble vocale. Il telefono non ve l'ho dato, 3556 34296, ecco, potremmo interrogarci sulla, appunto, sul mistero della fede, credere in qualcosa senza averne le prove, anzi a volte avendo quasi le prove che tutto sommato forse è tutto l'opposto di quello che noi crediamo, ma in realtà chi siamo noi per poter giudicare qualcosa che è più in alto? Intanto musicalmente si può cercare di raggiungere una sorta di trascendenza, ma Poulenc ci riesce, esempio, anche nelle 8 canzoni francesi. Qui siamo 10 anni dopo, per quanto riguarda le 7 canzoni, siamo al 1946, e in questo caso però Poulenc mette in musica alcuni melodie, alcuni, diciamo, poemi presi dalla tradizione popolare, quindi completamente diversa anche l'atmosfera, ma anche in questo caso lui tende a queste armonie molto, diciamo, verticali più che orizzontali, e gioca molto anche con effetti onomatopeici. C'è esempio questo quinto momento delle 8 canzoni francesi, C'est la petite fille du prince, ovvero la piccola, la fanciulla, la figlia del principe, e qui Poulenc mette veramente, diciamo, alla prova la sua abilità di grande polifonista vocale, e ne esce vittorioso.

Francis Poulenc, che armonizza questa canzone popolare dalle Huit Chansons Françaises, questa è C'est la petite fille du prince, in cui si narra di una fanciulla sul bordo della Loira che vede un marinaio e lui le canta una canzone bellissima, lei la vuole imparare, monta sulla barca e mentre navigano sulla Loira lei si accorge che si è innamorata follemente di lui. Ensemble à Edes con Mathieu Romano in questo doppio CD che esce per Aparté, l'opera per coro a cappella di Francis Poulenc, mentre noi invece ora ci fermiamo, almeno per anticiparvi quello che accadrà stasera alle 20, sarete in diretta dal Palco della Musica in Roma con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Christian Maselaru alla direzione, anche al pianoforte Kirill Bechstein. Infatti il programma prevede la Sinfonia numero 1 di Samuel Barber, la Rapsodia in Blu per pianoforte e orchestra di Gershwin e ancora di Gershwin, il celeberrimo americano a Parigi, e ancora più celebre Bolero di Maurice Ravel. Il primo concerto è stato già proposto ieri sera e vi proponiamo un momento dall'esecuzione di ieri sera, rimandando ovviamente a quella che accadrà stasera in questo bel programma molto popolare, anche se poco conosciuta, questa Sinfonia di Barber, ma molto bella e perfettamente in tema anche con lo spirito del concerto. Un americano a Parigi, ecco il grande successo di Gershwin, il quale era stato in Europa soprattutto per studiare con Ravel, e c'è una sorta di interscambio anche musicale tra i due, e non è un caso infatti che poi compone questo poema sinfonico del 1928, poi diventerà un film celeberrimo del 1951. Si apre proprio con questa passeggiata negli Champs-Élysées, poi succede un po' di tutto, una piccola rissa, insomma c'è questa atmosfera parigina profondamente europea che Gershwin racconta, ma con tutto quello che è il suo armamentario di persona entusiasta e piena di vita e desiderosa di conoscere, di imparare e di sviluppare anche la tecnica dell'orchestrazione, che all'inizio era, diciamo, per lui un po' un mistero, poi diventerà bravissimo anche in questo senso. Ascoltiamo in un momento un americano a Parigi, George Gershwin, Christian Maselaru e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Beh, pagina meritatamente celebre, un americano a Parigi, siamo appunto con la prima parte, George Gershwin con l'Accademia, anzi con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Christian Maselaru. Vi ricordo stasera in diretta a Parco della Musica in Roma il concerto alle 20, che vedrà anche la Sinfonia di Barber, la Rhapsody in Blue di Gershwin, il Bolero di Ravel e al pianoforte anche Kirill Gerstein. C'è un bel messaggio di Walter da Pisa che dice: la vita senza fede, più che nel dubbio sovente, finisce nelle certezze buie del nichilismo. Parlo per me ovviamente, ed è altrettanto per me, definisco la musica come unico farmaco in grado di allontanarmi, anche se temporaneamente, da questo buio. Spero che questo lenitivo non mi abbandoni mai. Un bellissimo messaggio, io la invidio molto, perché purtroppo questa luce di fede non ce l'ho, ma è sicuramente un mio limite, perché non tutto quello che noi conosciamo è reale, e molte cose che non conosciamo lo sono. Allora, Dario Castello, perché qui siamo con un CD che uscirà il 12 giugno, quindi un'anteprima per voi, grazie alla etichetta Evidence Classics. L'ensemble Tumbleweeds di Claire Omblin-Mühlmeier propone un CD che si chiama Ballade Vénitienne ed è dedicato alla musica veneziana del 1600, periodo meraviglioso, un periodo di grandissimi artisti e di grandi splendori e di grande fasto per la musica, non solo a Venezia ma in Italia in genere. Ed è un album, tra l'altro, che raccoglie alcuni virtuosi dell'epoca, alcuni musicisti, magari non tutti italiani, ma che comunque gravitavano in Italia, come Capsberg, ma c'è anche Marini, c'è Grandi, c'è Frescobaldi, il più famoso, e c'è anche Dario Castello. Dario Castello, purtroppo c'è rimasta poca musica, 29 composizioni, lui fu tra l'altro poi ordinato sacerdote, ma era un ottimo musicista, di grande originalità, aveva questa verve, questa inventiva, una tecnica brillante, raffinatissima. Lui soprattutto si muove nel campo della canzone, però con una, diciamo, abilità polifonica di costruire trame polifoniche veramente straordinarie, combinando insieme anche il ritmo di danza, al quale poi intervallava questi recitativi drammatici. Insomma, veramente un personaggio molto singolare, era molto moderno quindi nella sua scrittura. Tra l'altro poi lui spesso, come non accadeva sempre, indicava proprio gli strumenti che voleva che venissero utilizzati, non so, il cornetto, il violino, il trombone, un fagotto, ovvero la dulciana, a quei tempi era questo lo strumento che poi sfocerà nel fagotto. Allora fermiamoci proprio su un momento dal disco Ballade Vénitienne dell'ensemble Tumbleweeds di Claire Omblin-Mühlmeier, proprio Dario Castello, con la sua sonata quarta a due soprani dal suo libro Sonate Concertante in stile moderno.

0: La grande musica di Dario Castello, questa sonata quarta a due soprani con l'ensemble Tumbleweeds, Claire Ombelin-Murmeier la conduce, la dirige, e in questo caso suona anche il sackboot, che è l'antenato del trombone moderno. Vi ricordo che il CD uscirà fra una settimana, il 12 giugno, per la Evidence Classics, ed è dedicato proprio alla grande Venezia del 600, ballade veneziane con artisti come Castello, Grandi, Marini, Legrenzi, Capsberger, Frescobaldi, Uccellini. E noi siamo giunti in chiusura, quindi dobbiamo salutarci almeno per un paio d'ore. Arturo Staltieri a questi microfoni, quindi vi ringrazio, accanto a Gianluca Diana in regia, Gabriele Cioni alla console, Giorgia Franceschi che cura il programma. La linea è ora Rosa Polacco per Tutta la città ne parla, e l'appuntamento, come vi anticipavo, alle 12 per il concerto del mattino.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
5: Tutta la città ne parla.
6: Francesco da Padova, buongiorno. Io intervenivo in merito alla notizia della morte di Marcion Sottapì, che al di là, cioè voglio fare un intervento sull'artista in sé, cioè io certo. L'ho amata molto quando la lessi la prima volta, e ovviamente anche l'animazione è stato comunque un'opera importante che secondo me va anche al di là della critica al regime iraniano, ma è anche una consapevolezza femminile. Vabbè, insomma, è un'opera molto importante, che è stata anche molto importante personalmente per me, però quello che mi colpiva di più è che viene raccontata che è morta per dolore, ok? Che è un concetto molto romantico e che portato ai giorni d'oggi vuol dire morire, che secondo me va anche al di là della critica al regime iraniano, ma è anche una consapevolezza femminile. Vabbè, insomma, è un'opera molto importante, che è stata anche molto importante personalmente per me, però quello che mi colpiva di più è che viene raccontata che è morta per dolore, ok? Che è un concetto molto romantico e che portato ai giorni d'oggi vuol dire morire di depressione, no? Si è fatta ricoverare, ed è un pensiero che spesso

questa società, vivendo secondo questi ritmi, vivendo secondo questo tipo di sistema, oppure i veri malati mentali siamo noi che continuiamo ogni giorno a dire no, non bisogna, e andiamo avanti. In alcuni casi, non parlo personalmente, ma insomma in alcuni casi magari anche aiutandoci con farmaci, ok, che non sono altro che comunque alteratori dell'equilibrio chimico del cervello. Non è una sparata contro questo tipo di farmaci, attenzione, cioè, ho anche avuto delle esperienze in famiglia di situazioni, diciamo, di malattia mentale patologica, per cui fosse necessario un ricovero. Però quello che a me colpisce spesso è, non lo so, a me sembra a volte che questa depressione diffusa, di cui praticamente tutti siamo ovviamente in minima parte affetti, poi un conto è la depressione raccontata così da social, un conto è la depressione clinica per cui serve un ricovero, e sono persone che hanno una malattia, hanno diritto di essere curate e di vivere bene, voglio dire. Cioè, però quello che appunto la mia riflessione è che a volte mi chiedo, ma sono io il vero malato mentale?

0: E tutta la città ne parla. Buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Venerdì 5 giugno, ieri la notizia della scomparsa di Mahjong Satrapi, la grande artista franco-iraniana morta a 56 anni di dolore, come ha scritto la famiglia per comunicare la notizia. Dolore, la scelta di questa parola ci apre una larga e densa gamma di possibilità. Il dolore per la morte del marito, Mathias Ripa, un anno fa. Il suo profilo Instagram, quello di Satrapi, è occupato da una galleria che compone la frase "For I lost the love of my life", perché ho perso l'amore della mia vita. Ma non possiamo tralasciare il dolore per il suo paese, l'Iran, attraversato di nuovo dalla guerra e dal dolore appunto di un paese ribaltato, un paese dove la voce degli attivisti, degli artisti, delle donne si leva con forza, dove gli stessi vengono imprigionati dal regime, come la premio Nobel Najat Mohammadi in fin di vita in carcere, nonostante una mobilitazione internazionale. Allora vedremo che cosa ha significato la figura di Satrapi su tanti piani, quello dell'arte, del fumetto, della graphic novel col suo bestseller mondiale Persepolis, per il suo paese l'Iran, e cosa ci lascia la sua morte oggi, cosa ci lascia soprattutto il suo lavoro. Diceva Francesco, il primo ascoltatore intervenuto stamattina al filo diretto di Prima Pagina, dietro a questa parola dolore c'è la depressione, qualcosa che pervade le nostre società in questo tempo malato. Parleremo anche di questo. 335 5634 296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Aspettiamo anche i vostri ricordi di lettori, se avete letto e amato come noi Mahjong Satrapi. Saluto intanto la prima ospite collegata con noi, Sharvin Aravi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Aravi è avvocata e attivista iraniana e c'è anche Letra Stambulis, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno.
0: Stambulis è scrittrice, curatrice d'arte e ha curato insieme al marito Gianluca Costantini, artista e attivista, la prima mostra nel 2003 di Satrapi, quando ancora non era conosciuta in Italia, la sua prima e unica mostra di originali, prima a Ravenna e poi a Napoli. Da 30 anni eravate molto vicini a Satrapi, un lutto molto forte per voi, Stambulis, e grazie anzi per la sua disponibilità a parlare con noi stamattina di Satrapi. Con tutto il nostro affetto vorrei chiederle di iniziare a parlare di lei sul piano personale e su quello artistico. Che figura è stata Mahjong Satrapi?
2: Mahjong è stata una guida per tutti noi, una fonte inesauribile di ispirazione. E lei, quando ci siamo conosciute, avevamo poco più di 30 anni, tutte e due, io e Mahjong siamo coetanee, abbiamo un mese di differenza. E quando ci siamo conosciute, lei già aveva questa dote carismatica, cioè quello che diceva, il suo esserci nel mondo, il suo modo di raccontarsi. E,

0: portava a una identificazione, non riesco a trovare un altro termine, molto importante. Io decisi di fare quella mostra di questa autrice che allora era totalmente sconosciuta e che in Italia era uscita in primis in un'edizione, come lei diceva, ugly, un po' diciamo bruttarella, in più volumi di Persepolis che nessuno o pochi avevano visto. Avevo deciso di fare questa mostra perché quando ho letto la sua storia ho detto: ma questa è la storia di tutti noi, è la storia di chi è vissuto per qualche motivo in esilio, di chi è stato dislocato, di una donna che cresce, di chi ha avuto i genitori che hanno letto Marx. Insomma, era una storia generazionale, un romanzo di affermazione straordinario che ha ispirato poi tantissime giovani ricercatrici, tantissime disegnatrici che hanno trovato grande forza. Io negli anni ho ricevuto, per esempio, tantissime tesi di laurea di giovani ricercatrici che si laureavano su Margianne con un'enfasi, un entusiasmo pazzesco, e si laurearono su Margianne perché avevano riconosciuto qualcosa di sé nella sua storia e incontravano così il fumetto. Cioè lei ha portato anche tante persone, in particolare, devo dire, donne, a cominciare a leggere il fumetto per la prima volta e a farlo anche spesso. Quindi, se si intervistano le disegnatrici che oggi hanno 40 anni, 45 anni, molte di loro hanno cominciato perché in qualche modo hanno incrociato lo sguardo curioso,
1: È vero,
0: acuto e
1: il suo nome
0: tagliente di Margianne.
1: ricorre sempre, si torna sempre anche a Persepolis e non solo. Sherwin Arabi stava dicendo, Elettra Stambulis, che questa è la storia di tutti noi, ma è anche la storia del vostro paese. Oggi c'è un'intervista che lei fa a Arabi su Huffington Post, una matita contro l'Ayatollah, ma Jean Satrapi era una combattente, lei dice, e sperava di tornare a casa. Che Iran ha raccontato Satrapi, non solo con Persepolis, appunto, ma con tanti altri libri come Donna, vita e libertà, scritto dopo l'uccisione di Mahshamini, o Pollo alle prugne, Aravi.
2: Margianne è stata una delle prime a
0: E lei?
2: riuscire a raccontare quella che è la realtà iraniana interna che non viene mai descritta dal regime degli Ayatollah. Noi sono decenni che assistiamo alla propaganda del regime, alla TV nazionale che censura, e lei è stata una delle prime con un linguaggio semplice, una comunicazione efficace. Io ricordo che ero incollata ai suoi libri, perché poi, come si stava dicendo anche poc'anzi, erano quattro volumi e ero in macchina, non riuscivo a staccare gli occhi da quei fumetti che, è vero, raccontano la storia di tantissimi iraniani, tantissimi emigrati che poi si trovano anche a dover fare dei viaggi alla ricerca della loro identità e si trovano poi nelle città europee a doversi integrare, quindi tutto ciò che ne deriva. E poi la sua concentrazione è stata nel romanzo, nel fumetto Persepolis, quella di raccontare proprio quegli anni della rivoluzione del 79, questo cambiamento radicale. E come stavamo dicendo, anche Donna, vita, libertà, questo volume curato da Marjane Satrapi che racconta tutto ciò che è accaduto a partire da Mahsa in poi, quindi la nascita e lo sviluppo del movimento Donna, vita, libertà, che è un libro anche curato con la partecipazione di politologi, storici e altre figure di spicco del panorama iraniano internazionale. Quindi Marjan è un esempio di grande forza, di grande coraggio e sensibilità. Aveva sempre un'energia fortissima. Mi ricordo che ero bambina, ma comunque ero rimasta colpita dalla sua figura, dalla sua personalità. Molto più timida ero, ma adesso, portando anche le sue storie, i suoi racconti nelle scuole, mi rendo sempre di più conto di quanto lei riesca ad arrivare anche al pubblico più giovane.
1: Senta Ravi, tra l'altro lei è nata in Italia da genitori iraniani, Satrapi era nata in Iran ed era partita molto presto per la Francia, prima per l'Austria, insomma per diversi paesi. Cosa significa, cosa ha significato anche per lei leggere il proprio paese che cambia attraverso un libro?
2: È bellissimo perché riesci a ritrovarti. Io spesso ho ascoltato le storie dei miei parenti, dei miei cugini, di tante persone che hanno vissuto lo stesso percorso di Marjan. Quindi in questo senso ci si immedesima molto. Poi anche altri suoi libri, anche Pollo alle prugne, la delicatezza con cui lei è riuscita anche a raccontare delle storie struggenti, per non parlare poi anche del film, che è diventato uno dei film che andavamo a vedere con amici, con il libro l'abbiamo regalato tante volte. Quindi tutto questo mostra che Marjan non ci lascia. Marjan e i suoi insegnamenti, i suoi racconti fanno parte anche e dovrebbero continuare ad essere portati nelle scuole, nelle realtà cinematografiche. Infatti ho visto anche che adesso in questi giorni sono state programmate varie proiezioni del film. È importantissimo perché mi vengono anche in mente alcuni episodi. In questi anni una volta ero andata a casa di questa mia amica italiana e aveva il poster di Persepolis. Quindi queste storie poi diventano anche un modo per ricordarsi che veramente si può fare qualcosa nel proprio piccolo, continuamente, in maniera costante.
1: Ecco, queste sono parole, Elettra Stambulis, anche appunto un'esperienza personale anche da lettrice, che riportano all'importanza del lavoro di Marjan Satrapi. Allora Stambulis, come nasceva il lavoro, il racconto di Satrapi?
0: Marjan aveva deciso di raccontare la sua storia non perché la trovasse interessante, ma perché voleva mostrare al mondo in qualche modo che gli iraniani non erano tutti dei mulla col barbone, e quindi, come diceva lei, e quindi ha usato come tessitura in qualche modo la propria vita, la propria autenticità, facendo quello che lei definiva autobiografismo, non autobiografia, nel senso che c'è una selezione attenta dei fatti che non hanno l'obiettivo di raccontare la vera storia di Marjan Satrapi, ma di raccontare la verità come noi siamo disposti ad accettarla, dell'umanità, della profonda cultura, delle contraddizioni di quello che è l'Iran contemporaneo, di uno stato teocratico, di un aspetto a volte anche che può apparire folle, ma che è comunque umano e che può accadere anche ovunque. Questa era la sua intenzione, diciamo, la sua intenzione narrativa, ed anche per questo le sue storie sono universali. La cosa importante è ricordarsi sempre che, come diceva lei, non sono state scritte per gli iraniani, anche se poi appunto soprattutto gli iraniani esuli, la grande diaspora iraniana si è profondamente riconosciuta spesso, insomma, e ha trovato forza nella sua narrazione, ma non era stata fatta per gli iraniani in Iran. L'altro aspetto che mi piace ricordare di Marjan, scusate, ma per me è un po' emozionante parlare di lei.
1: No, lo capiamo bene, e infatti proprio per questo Stambulis, io la ringrazio molto per le sue parole. Se vuole le do anche un attimo di tempo, salutando per un momento un altro ospite che ci ha raggiunti. Michael Rocchetti, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, ciao.
1: Fumettista, disegnatore, conosciuto col nome d'arte Michael Mirko, ideatore e curatore della rivista di fumetti abbinata al manifesto La fine del mondo, autore anche del suo ultimo libro è L'isolo, pubblicato da Bao l'anno scorso. Michael, oggi la sua vignetta sul manifesto: Marjan, questo fiore è per te, è di carta come la vita. Una vita di carta che ha rappresentato cosa, Michael Rocchetti, per l'arte del fumetto, direi anche per il racconto in generale?
3: Partiamo dal fatto che la carta, nonostante possa essere associata a qualcosa di fragile, per me rimane il luogo più resistente dove raccontare le storie. Quello che sopravvive al digitale, che sopravvive a ogni altro tipo di narrazione, quindi la carta per me rimane un luogo emozionante dove raccontare, di resistenza. Della Satrapi, come tutti i grandi autori e grandi autrici, si può raccontare, ci possono essere mille letture, ecco. Però io vorrei dare proprio la mia d'autore di fumetto. La Satrapi, secondo me, è stata capace di raccontare prima della sua storia, di raccontare benissimo ai lettori cos'è il fumetto. La Satrapi è uno di quei autori che, tramite Persepolis principalmente, è una delle autrici che io consiglio sempre a chi vuole scoprire cos'è il fumetto. Assieme a Mausi Spiegelman, assieme a Palestina di Giosacco, è una delle autrici da presentare a chi vuole entrare in confidenza con il linguaggio del fumetto. E la bellezza per me principale della Satrapi è quella di spiegare plasticamente che le grandi storie stratificate, con mille letture politiche, sociali, possono essere raccontate con la semplicità che la contraddistingue il suo segno. Sembra un disegno fatto con l'intensità e la potenza di un bambino, e che nasconde tantissime complicatezze, tantissima intelligenza del linguaggio con cui decide di affrontare le storie. La Satrapi è una che, prima di spiegare la sua storia, ha spiegato proprio veramente cos'è il fumetto a tutti, e che il fumetto è una cosa seria anche per bambini, non per bambini.
1: E questo tratto, tra l'altro, che ricordava Michael Rocchetti, Michael e Mirko, così, così forte, così potente nella sua semplicità, che ha contribuito a creare anche un immaginario, appunto, in tutti noi di quello che è, che poi è diventato, ha continuato a essere il fumetto. Saluto un'altra voce, Roberto Saviano, buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno, eccomi.
1: Roberto Saviano, oggi su Repubblica il suo ricordo: Marjan, che sapeva disegnare la felicità e la disperazione, non era una vittima, dice lei, era umana. Questa parola però, Roberto Saviano, dolore, ci colpisce tutti. Lei dice: inutile fare dell'eziologia clinica, è dolore, punto. Di che cosa è fatto, secondo lei, questo dolore?
4: Marjan non ha temuto di raccontare il suo dolore e la resistenza reale fatta con la sua opera Persepolis. È un racconto biografico di questa ferita costante dell'esilio, dell'inadeguatezza, dell'oppressione, e che viene raccontata col suo gemello, il gemello del dolore, cioè la felicità. E il grande insegnamento di Marjan: non è pensabile nessuna forma di felicità senza la sua declinazione sofferente, al punto tale che, se dovesse esserci, per paradosso, quello che ho provato a scrivere stamane, soltanto uno spazio di felicità, questo oscurerebbe l'empatia, oscurerebbe la possibilità di comprendere l'altro, che è un accesso dato dall'aver patito. È la sofferenza che permette di tradurre la sofferenza altrui. E Marjan aveva questa forza, e in Persepolis decide di fare la biografia della nazione attraverso la sua biografia. La scena indimenticata di lei bimba che va a trovare questo zio che gli faceva i cigni con la mollica del pane, che viene massacrato nelle carceri degli Ayatollah, lei che la mamma che sviene appena lei è sull'aereo per Vienna, è lei che si sta lasciando letteralmente morire per un fidanzato che le ha spezzato il cuore, e incredibilmente questa volta è andata così, non per un fidanzato, quello che lei dice un amore superficiale, ma per l'amore della sua vita. Cioè è successo quello che lei aveva profetizzato nel suo libro, no? Lei dice chiaramente: stavo morendo per, ho superato una rivoluzione, sono sopravvissuta a una guerra, un amore mi stava spezzando, ed è andata proprio così. L'amore della sua vita, nel momento in cui ha tolto lo spazio della gioia, ha lasciato solo quello del dolore che l'ha fatta spegnere.
1: Ecco, Elettra Stambulis, torno da lei anche dopo aver ascoltato questo primo intervento di Roberto Saviano, che mette in luce come dolore e felicità siano stati un linguaggio quasi unitario nell'opera di Satrapi. Ma prima ci stava dicendo altro Stambulis.
0: Sì, no, vorrei collegarmi a quello che dice Roberto, nel senso che è proprio vero che lei aveva trovato una chiave consapevolmente per raccontare qualcosa che non è narrabile, e lo spiegava anche stilisticamente. Per esempio, spesso le chiedevano perché aveva scelto di disegnare in bianco e nero, se non era una semplificazione stilistica, e lei spiegava che non avere il rosso del sangue, non avere il colore che porta, come dire, all'allarme, permette di avvicinarsi a queste storie che nello sfondo, in primo piano, spesso hanno questa grande patina, questa grande griglia di dolore. E l'ironia permette di superare anche questa memoria traumatica e post-traumatica che è alla base del suo libro, che è alla base anche dei libri che Michael citava, perché anche Spiegelman lavora sulla memoria post-traumatica e sull'autobiografismo, e Joe Sacco fa sostanzialmente lo stesso, e Margiane entra potentemente in questa storia del fumetto, di questa arte povera, con questo bianco e nero essenziale che permette di avvicinarsi a questo grande dolore anche attraverso l'ironia. Quindi questo è sicuramente l'aspetto peculiare di tutto il suo lavoro, la delicatezza di poterci avvicinare a questo dolore, farlo in qualche modo nostro e aumentare la nostra comprensione del reale. Con Margiane voglio dire questo, che scusi, io mi sono divertita tantissimo, era una persona molto gioiosa, abbiamo riso fino alle lacrime, fino all'ultima volta che ci siamo viste.
1: Grazie di cuore Elettra Stambulis per questo ricordo così intenso, così plastico del lavoro, della persona, della figura di Marjane Satrapi. Entriamo e usciamo attraverso l'arte e la vita nella figura di Satrapi. Saviano, c'è un altro elemento che evidenzia questa mattina nel suo pezzo che citavo prima su Repubblica, che ha sempre a che fare con questo rapporto doppio di dolore e felicità, e cioè il rapporto con l'esilio, col suo paese d'origine, ma anche con la Francia. Entrambi sono intessuti da questo binomio. Lei ricorda per esempio la questione del velo, come Satrapi fu schiacciata dalle posizioni da destra e di sinistra, ma lei diceva il problema non è il velo, è la democrazia.
4: Sì, si trovava male nel ruolo di perfetta dissidente o resistente persiana. Con perfetta intendo sempre pronta a fare la quota di donna ribelle iraniana, più di forma che di sostanza, quindi si è sempre sottratta a questo. Per esempio, quando c'era la polemica sul velo, lei aveva sempre avuto una visione molto lucida. Per esempio, non si può imporre di togliere il velo come voleva una certa destra. Allo stesso tempo non si può arrivare, come cerca sinistra, a considerare il velo un atto di identità, di resistenza. In molti casi, diceva Marjane, è imposto a casa. Quindi bisogna arrivare a dare la libera scelta, ma per dare la libera scelta bisogna contrastare il velo imposto. E quindi non riusciva ad avere, soprattutto in epoca di facile letture e istantanee posizioni, non riusciva ad avere una posizione chiara. Sì, contro il velo, a favore del velo, stessa cosa quando rinuncia, rifiuta la Legion d'Onore, che è un gesto importantissimo. E lei dice: volete omaggiare la donna costretta all'esilio, ma tenete lontani decine e decine di dissidenti che hanno studiato la lettura della letteratura francese, che sono perfettamente integrati perché hanno studiato in Francia, non gli date la cittadinanza, mentre invece fate pascolare per la Francia i petrolieri persiani, i dirigenti vicini agli Ayatollah. Questo non è accettabile. Date la Legion d'Onore a me, ma in verità serve solo per continuare a fare affari con loro sul piano economico, mentre sul piano politico-morale mi usate. E rinunciò alla più importante onorificenza culturale francese in nome di questa coerenza, così come attaccò costantemente la sinistra francese, quella anche più radicale, che vedeva nell'Iran, nei Mullah, negli Ayatollah forme di resistenza antiimperialista sin da piccola. Lei si ricordava la mamma che negli anni 80 manifestava contro il regime e vedeva, no, le varie fazioni della sinistra in storcere il naso, perché in fondo meglio degli americani, no? E questo ha reso Marjane molto libera e anche molto credibile. Non si è mai messa al servizio di una causa, eh? Cioè lei ha rappresentato se stessa e accanto alle persone, alle vite che stavano patendo il regime.
1: E sono anche i tratti che emergono dai messaggi che ci state scrivendo al 335-5634-296, come quello di Alice che dice: una grande perdita, io l'avevo conosciuta personalmente anni fa a Ravello in occasione di una settimana sulla cultura persiana, una personalità magnetica come i suoi libri. Ancora Fabio dice: quando ho visto la prima volta Persepolis ho capito i mali dell'Iran e degli USA e allo tempo stesso ho riso dell'ironia e ho ammirato il coraggio di una ragazza. Vorrei tornare per chiudere questa prima parte di trasmissione sul punto sollevato questa mattina dal primo ascoltatore intervenuto a Prima Pagina, Francesco, con l'ultima ospite, Anna Olivero Ferraris. Buongiorno, bentornata.
5: Buongiorno.
1: Psicologa, sì, e psicoterapeuta. Ferraris, intanto Roberto Saviano diceva che questo binomio di felicità e dolore con la morte del marito ha lasciato spazio solo al dolore, e questa parola ci colpisce inevitabilmente tutti col suo grande mistero. Dentro questa parola dolore vediamo noi stessi con le nostre interpretazioni. Questo dolore annunciato dalla famiglia diventa uno specchio. Lei come lo interpreta, Olivero Ferraris?
5: Ma certamente uno si aspetterebbe da una donna del genere, insomma, così capace, un artista, una grandissima artista, che l'arte l'aiutasse anche nel lutto. E invece poi non è così. E invece non è così perché ci sono dei punti di riferimento importantissimi. Nel suo caso, evidentemente, il marito, con cui tutti i giorni lei probabilmente intesseva un dialogo, un confronto. Ecco, c'è questo aspetto della quotidianità che spesso non viene messo in evidenza, proprio perché il personaggio è molto grande, proprio perché ci ha detto tante altre cose, e quindi si trascura un po' questo aspetto. Quando viene meno questo punto di riferimento, questa sorta di alter ego a cui tu puoi confidare qualsiasi cosa, è in qualsiasi momento ed è pronto ad ascoltarti, e beh, ci può essere proprio un crollo, quindi un lutto grosso, un grosso lutto che poi è andato per lei probabilmente a sommarsi al lutto per il suo paese, per l'Iran, per vedere che non se ne esce, continuano ad esserci distruzioni, guerre, uccisioni, eccetera. Quindi di fronte a tutto questo probabilmente non ha ha retto, il suo cuore appunto non ha retto, e si creano anche delle, come dire, delle alterazioni biochimiche nel corpo proprio, cioè c'è un'alterazione del metabolismo, della serotonina, eccetera, di cui noi non siamo consapevoli, ma il corpo soffre, il corpo a un certo punto non ce la fa più. Ecco, e quindi è così, perché se a un certo punto, anche perché quando non hai più un punto di riferimento, il dialogo con una persona, emergono anche i fantasmi, emergono i ricordi, i vecchi ricordi, i ricordi dell'infanzia, i ricordi delle persone che non ci sono più, quando sei sola e non hai più questo confronto, e quindi vieni praticamente sommerso, ecco. E lei d'altronde era sola, è rimasta praticamente sola. Certo, aveva delle conoscenze, aveva delle amicizie, però probabilmente persone vicine forse no.
1: Vicini senz'altro tanti lettori di tutto il mondo e anche amici come Elettra Stambulis, che è la prima voce che avete ascoltato questa mattina, e Gianluca Costantini. Ma Olivero Ferraris, c'è un altro punto che introduceva l'ascoltatore Francesco intervenuto stamattina, appunto lo ricordavo al filo diretto di Prima Pagina per ricordare Satrapi, e c'è anche un messaggio di un altro ascoltatore, Peppe, che dice: penso che abbia ragione Francesco, non siamo più in grado di capire persone come Marjan Satrapi, non sappiamo più rinunciare. Allora, cosa diceva Francesco? Francesco diceva usare l'espressione morire di dolore vuol dire depressione, che al di là del dato specifico su Satrapi, se la famiglia ha voluto dirlo così, è così e basta per noi. Però Francesco dice è una depressione diffusa che si allarga, di cui siamo tutti in parte affetti, perché appartiene al nostro tempo. Ferraris, cosa ne pensa?
5: Ma perché sì, viviamo in mezzo alle persone e poi ci ritroviamo isolati, e per questo poi bisognerebbe invece fare uno sforzo per riallacciare dei rapporti. Certo, non è facilissimo, perché i rapporti che uno ha avuto nel corso della vita sono in genere molto forti, e nuovi rapporti non lo sono altrettanto. Però per esempio io sto vedendo, insomma, ci sono molte vedove oggi nel mondo, e molte sanno mettersi insieme, ognuna con il proprio lutto, con i propri dolori, con i propri ricordi, soprattutto con i propri fantasmi, perché poi sono quelli che diciamo danno più dolore, insomma non si sa come fronteggiarli, magari alla notte, magari alle 5 del mattino, ecco, ti ricompaiono dei ricordi delle persone e così via. Però ecco, cercare di mettersi insieme e mettere in comune anche queste cose, a questo punto si riesce anche a affrontare, cioè, vabbè, non è che uno deve vivere per forza, naturalmente, però diciamo si possono riallacciare dei rapporti, anche vabbè, questa artista aveva solo 56 anni, però anche in seguito, anche intorno ai 70, agli 80 anni, si possono riallacciare dei rapporti, purché ci si apra, ecco, non avere paura di dire sono depressa, sono ansiosa, tu come ti senti, e incominciare a raccontarsi. Se uno si racconta e c'è qualcuno che ti ascolta, e allora questi ricordi, questi fantasmi non sono più così diciamo minacciosi.
1: Mettere in rete il proprio dolore per costruire un tessuto di ascolto, di comunità e di vicinanza, quello che Marjan Satrapi continuerà a fare attraverso la sua opera e i suoi libri, e che i suoi lettori continueranno a conoscere, a scoprire, a riscoprire e ad amare. Grazie Anna Olivero Ferraris per aver chiuso questa prima parte della discussione. Grazie anche agli altri ospiti che sono intervenuti: Roberto Saviano, Michael Rocchetti, Shervin Aravi e Elettra Stambulis. Continuiamo in musica, come sempre, oggi con la voce di Cristina Donà, una canzone del 2015 che è stata premiata con la targa Tenco, si chiama Il senso delle cose, è presa dall'album Così vicini, e racconta la ricerca incessante del senso profondo di quello che accade, quel senso che spesso rischiamo di perdere. Il senso delle cose.

0: Buongiorno, io sono sempre stupita di come la parola suicidio sia un tabù oggi. Marianne Satrapi si è suicidata. Se potessimo togliere il velo poetico da queste parole e iniziare a usare le parole giuste per affrontare i problemi con la dignità e la precisione che meritano le situazioni di depressione, forse sarebbe un passo avanti. Grazie. Nina da Padova.
1: Buongiorno e ben ritrovati su Radio 3, questa è Tutta la città ne parla. Antonio Santaniello che apre la piazza ricordando Marjane Satrapi, che era una donna sensibile, emotiva, ha parlato di depressione e suicidio in un suo famoso film dal nome Pollo alle prugne, tratto dal suo romanzo. La storia è particolare, un giovane violinista incontra Irane e se ne innamora. I due vogliono coronare il loro amore, ma il padre di Irane la costringe a sposarsi con un soldato. Il violinista dal nome Nasser Ali continua a comporre musica con un violino speciale e sposa una donna che però non ha mai amato. La donna distrugge il violino e questa sofferenza è così forte per Nasser Ali che pensa di suicidarsi in tutti i modi, ma arriva a decidere che lasciarsi morire sia la cosa migliore. Il film è tratto dall'omonimo romanzo e si chiama Pollo alle prugne e porta la firma di Marjane Satrapi.
2: Salve, buongiorno. Più che depressione, io provo rabbia, delusione, frustrazione, ma soprattutto impotenza di fronte agli scenari quotidiani, sia localmente che in scenari globali. Ecco, alla luce di questo e di quello che ho sentito anche dell'esperienza dell'attivista, scrittrice, mi piacerebbe capire cosa provano i giovani di fronte alle dinamiche politiche, sociali, ambientali e come possono, diciamo, dar segno, prova e ascolto di fronte ai politici sordi. Dario da Viterbo.
1: Beh, collegandoci a questa mattina l'ascoltatore Francesco ha sottolineato la crescente diffusione e presenza della depressione nella nostra società e ci sono molti studi che sottolineano e studiano anche e soprattutto i più giovani. Purtroppo oltre 1 miliardo di persone nel mondo convive con un problema di salute mentale e in Italia, secondo il report OCSE, vivono 700.000 giovani in condizioni di disagio mentale. La depressione è molto diffusa e entro il 2030, a causa della pubertà che comporta un cambiamento all'interno degli adolescenti, li renderà molto più vulnerabili allo stress. Quindi su questo non siamo pronti, non siamo preparati, c'è bisogno di un aiuto, c'è bisogno di studiare in particolare anche il disagio mentale per aiutare i più giovani che sono il futuro a essere pronti alle sfide che verranno.
3: Buongiorno, una figura come quella di Marjane Satrapi basterebbe da sola a descrivere la complessità, la profondità, la bellezza di una nazione, di un paese, seppur martoriato come l'Iran da regimi, rispetto alla pochezza, la volgarità e la mancanza di contenuti delle affermazioni del presidente americano Trump. Cristiana, Roma.
1: Grazie a Cristiana e a tutti i vostri audio. E dopo la morte di Marjane Satrapi sono tanti gli articoli che parlano di poter morire per amore. Ci sono sindrome dal cuore spezzato e depressione a causa dello stress prolungato. Quando si perde una persona cara lo stress è alto e in base alla nostra conformazione, a come siamo pronti mentalmente, lo stress può provocare disagi importanti. Quindi senza paura, senza alcun timore, se ci si sente in difficoltà, affidarsi a un esperto facendosi aiutare nell'elaborazione del lutto.
4: Chissà che cosa avrà provato Satrapi vedendo il suo paese bombardato dagli USA. Il personale è politico e il politico è personale. Francesca, Roma.
1: Grazie a Francesca da Facebook. Giuliana, è una sabbia mobile, la depressione nasce per vari motivi e ci vuole una corrente di attenzione, parola, affetto e terapia, non è solo con la chimica che si risolve. Noi chiudiamo qui, torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla, nel frattempo il GR3.
5: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con vittime dopo lo scambio di messaggi tra Zelensky e Putin. Il leader ucraino preme sul presidente russo.
3: Putin non ha ancora letto la lettera, ma Zelensky è il benvenuto a Mosca se vuole incontrarlo. Così il portavoce del Cremlino Peskov reagisce per ora alla missiva in cui il leader di Kiev, forte dei colpi in territorio russo con i droni fabbricati in Ucraina, incalza il presidente russo e propone di mettere da parte la mediazione americana. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi, scrive. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska, aggiunge. Prima Vladimir Putin, parlando a margine del forum economico di San Pietroburgo, aveva sì riconosciuto qualche difficoltà con i droni ucraini e si era detto pronto ad un accordo di pace, ma aveva anche ribadito che Mosca pretende il rispetto degli accordi di Anchorage con Trump, accordi mai rivelati ma che prevederebbero la rinuncia ucraina a tutto il Donbass. Possibilista sull'ingresso di Kiev nell'UE, Putin ha però bocciato una mediazione europea poiché non neutrale. Dopo questi scambi di messaggi a distanza, Kiev oggi piange altri 4 morti dopo che droni russi hanno attaccato un'azienda alimentare. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Ancora raid anche in Libano. 8 persone sono morte a seguito degli ultimi attacchi israeliani su Tiro, colpito un ospedale civile. Ieri Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco. Nel Golfo, esplosione in un porto dell'Oman, probabilmente causato da droni iraniani. Sulle trattative tra Teheran e Washington, il consigliere del leader supremo Khamenei ha bocciato le modifiche richieste da Trump. Bozza vaga, necessari chiarimenti.
2: Torniamo in Italia, a Reggio Calabria, vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone per il contrasto al caporalato dopo l'uccisione dei 4 braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza. Proprio nel comune, domani, manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento dei lavoratori. Ieri è stato convalidato il fermo per omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà per i 2 pakistani trentunenni che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
4: Il PIL italiano atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno sia nel 2027 dopo l'aumento dello 0,5% dello scorso anno. Lo rileva l'Istat che aggiunge l'occupazione rallenterà dello 0,7% quest'anno. Ulteriore calo invece del tasso di disoccupazione, il 5,5% rispetto al 6,1% dell'anno scorso.
2: La strage di Capodanno a Crans Montana, Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Jacques e Jessica Moretti. Proprietari del locale hanno dato fuoco la notte di San Silvestro causando la morte di 41 persone. Le loro versioni saranno messe a confronto davanti alla procuratrice generale del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato incaricato dal governo italiano.
4: Consenso informato a scuola sull'educazione affettiva, via libera anche dall'Aula del Senato. Il DDL Valditara è legge.
5: Priorità alle famiglie in tema di educazione alla sessualità. È questo il fulcro di un testo fortemente voluto dal ministro Valditara che ora, dopo l'ok del Senato, è formalmente legge. La norma prevede infatti che le scuole debbano ottenere il consenso preventivo dei genitori per le attività extracurriculari o gli ampliamenti dell'offerta formativa che trattano temi legati alla sessualità, spiegando in anticipo obiettivi, materiali, esperti coinvolti e modalità di svolgimento. Si distingue in pratica tra insegnamento curricolare e interventi esterni, con associazioni e specialisti che saranno presentati in modo più preciso alle famiglie. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori di figli adolescenti, ha detto Valditara, citando anche la Costituzione che, aggiunge, attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Critiche le opposizioni che ritengono la norma un ostacolo, specie per i ragazzi più fragili, quelli che, a volte, cercano nella scuola l'ascolto che non riescono a trovare in casa. Mauro Zanda, GR3.
2: Con le notizie ci fermiamo qui, la linea adesso torna a tutta la città ne parla. Prossimo GR3 alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
7: Tutta la città ne parla.

0: Abbiamo appena ascoltato la voce delle detenute del carcere di Evin intonare Bella Ciao, una registrazione che ci ha segnalato Luigi Spinola, autore, voce di Radio Tremondo, che oggi è qui con noi in studio. Ciao Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici, ascoltatori.
0: Spiegaci meglio che cos'era questo canto bellissimo, intenso che abbiamo ascoltato.
1: Allora, è un canto che arriva al termine di una telefonata. La telefonata è molto bella. Siamo in una comunità femminile, la comunità delle detenute, come ci ricordavi, del carcere di Evin. Peraltro in questa telefonata molto bella le sentiamo ridere, le sentiamo scherzare. C'è proprio l'idea di questa sorellanza, che è un elemento fortissimo, ecco, che torna anche nelle bellissime tavole di Marjan Satrapi, della dissidenza femminile che c'è in Iran. Scherzano, ridono, stanno parlando con la figlia di una delle attiviste. Siamo nel gennaio del 2023, un periodo molto tosto per le donne in Iran. Mahsa Amini è morta nel settembre del 2022 e ha avuto inizio poi quel grande movimento Vita Donna Libertà. E alla fine di questa telefonata, appunto come abbiamo sentito, le donne tutte insieme, le immaginiamo raccolte intorno a questo telefono, intonano appunto Bella Ciao, la versione farsi di Bella Ciao, che è diventata negli ultimi anni uno dei grandi canti della resistenza iraniana e in particolare della dissidenza femminile. Abbiamo tra le tante voci, ci sono giornaliste, ci sono attiviste, avvocate che lottano per i diritti umani, c'è una voce che poi conosciamo un po' meglio, è la voce di Narges Mohammadi. Pochi mesi dopo, nell'ottobre di quello stesso anno, otterrà il Nobel per la pace. Riceve il Nobel per la pace quando sta ancora nel carcere di Evin, e in un momento in cui Narges Mohammadi fa avanti e indietro, dentro e fuori dal carcere da anni, pensa, è entrata 13 volte in un carcere iraniano, in un periodo, due settimane, in cui l'avevano liberata per via delle sue condizioni di salute molto precarie, è riuscita a fare finalmente una chiacchierata con i membri del comitato del Nobel per ringraziare per questo premio, e a loro racconta che quando è arrivata la notizia con il tam-tam del carcere, tra quelle che non si trovano in una cella di isolamento, anche in quell'occasione, subito dopo il canto Donna, Vita, Libertà, è partito Bella Ciao. E in questo bellissimo video, peraltro, Narges da sola, quindi in versione solista, canta a squarciagola Bella Ciao farsi davanti al comitato norvegese, insomma, che si scompone visibilmente. Ecco, questo era il 2023, un periodo che era molto duro, come sempre, per la dissidenza iraniana, per la dissidenza femminile, ma direi che quello che sta accadendo invece adesso, che è iniziato con le grandi repressioni di dicembre e di gennaio, è invece una fase incomparabilmente peggiore per la dissidenza e per chi finisce in un carcere in Iran.
0: Ecco, Luigi Spinola, su questo siamo partiti stamattina, appunto, in questa puntata dedicata a Marjan Satrapi, la grande artista e fumettista iraniana, morta ieri di dolore, un dolore fatto di molte cose, fatto del lutto per il marito, fatto del dolore del rapporto con il suo paese, che vedeva attraverso la Francia, dove viveva. Satrapi, che ieri è stata ricordata anche da Fahrenheit e da Hollywood Party, potete riascoltare tutto su Rai Play Sound, oggi da tutti i giornali, anche sulla stampa internazionale. Era stata anche regista, il suo film Persepolis, tratto dal suo libro più famoso, aveva vinto il premio della giuria al Festival di Cannes. Ma Satrapi, oltre a Satrapi, tante voci raccontano, hanno raccontato e stanno raccontando lo stato della repressione in Iran e anche come sta cambiando.
1: Sì, come dicevo prima, è una repressione che chiaramente si è intensificata a dicembre e gennaio. Intensificata chiaramente è un eufemismo, sappiamo di migliaia e migliaia di morti, e che però ha avuto un ulteriore ma diverso picco da quando è iniziata la guerra, l'attacco illegale di Stati Uniti, ricordiamolo, e Israele all'Iran a fine febbraio, perché il regime, con il pretesto delle condizioni di guerra, ha decisamente intensificato la caccia alla dissidenza. Ogni forma di dissidenza adesso può essere considerata una forma di intelligenza, di collusione con il nemico. Ne abbiamo saputo in realtà poco fino a pochi giorni fa per via del lunghissimo blackout, lo ricordo, 88 giorni senza internet, un blackout che è finito a fine maggio, il 26 di maggio. Allora da un lato sono affiorate le voci del dissenso, le voci del lutto, le voci del dolore, e dall'altro alcune organizzazioni internazionali, penso ad Amnesty, una tra tutte, sono riuscite a sentire delle fonti e a fare il quadro di quello che sta accadendo. È un quadro davvero molto inquietante, parliamo di 6.500 persone che sono state arrestate, di 39 esecuzioni, di processi sommari e di forme anche sempre più ripetute di sparizioni forzate. E anche le condizioni nelle carceri iraniane sono diventate molto più dure, lo sappiamo dalla stessa Nargis Mohammadi, che è stata liberata 2 settimane fa dopo aver avuto un attacco cardiaco in un carcere, si è trasferita in un ospedale. Lo sappiamo, forse il caso più emblematico è quello di un'altra luminosissima e tenace dissidente che si chiama Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh è un'avvocata che è finita la prima volta in prigione nel 2009, e direi che quasi ogni epoca, ogni fase della rivolta delle iraniane coincide con un nuovo periodo di carcere per Nasrin. Quando è finita in galera i figli erano piccolissimi, lei dice sempre: il primo ricordo che mio figlio Nima avrà di me è quello di una mamma in carcere che non riesce neanche a toccare. Ci sono questi video strazianti in cui prova a toccare la mamma che è separata da un vetro. Poi è finita in galera di nuovo quando c'è stata la rivolta delle cosiddette ragazze della rivoluzione, ragazze della via della rivoluzione, che salivano sulle centraline elettriche e con un gesto di sfida si levavano l'hijab e lo sventolavano. È finita in galera dopo l'uccisione di Mahsa Amini mentre difendeva la memoria di una ragazza armita uccisa ed è stata rapita, non c'è un altro termine, a inizio di aprile. Una signora di 63 anni, una signora molto gracile ma molto tenace, che comunque, diciamo, ha una condanna sulla sua testa di 40 anni a 40 anni di galera. È scomparsa, non ne abbiamo saputo nulla per settimane, è riapparsa a metà maggio. Le prime fonti che sono riuscito a sentire, lo dico perché da tempo, diciamo, lavoro sulla vita di Nasrin, ho scritto anche un testo teatrale su di lei e quindi, diciamo, le fonti si sono accumulate con gli anni, parlavano di, tramite la figlia, di una donna a questo punto spezzata che quasi non riusciva a parlare di quello che aveva passato in questa galera segreta dell'Iran. Per fortuna, almeno così chiudiamo con una buona notizia, Nasrin si è rifatta viva proprio pochi giorni fa con un post su Facebook. Racconta che per la prima volta è stata pestata selvaggiamente per costringerla a indossare l'hijab. Nasrin, come altre donne dalla rivolta Donna Vita Libertà, si rifiuta di indossare il velo. Le condizioni in galera erano devastanti, le davano da mangiare cibo non commestibili e sentiva continuamente le urla delle persone torturate per ottenere confessioni forzate. Qui torniamo a questa solidarietà femminile: ogni volta che urlava una donna perché di fronte all'inquisitore tutte le altre donne del ramo facevano sentire la loro voce.
0: E sono nomi, volti, storie quelle che ci hai raccontato, Luigi Spinola, che mostrano un altro aspetto del dolore, di quel dolore che era anche il dolore di Marjan Satrapi e del suo paese, dell'Iran. Grazie per aver chiuso con noi questa puntata di
1: grazie
0: oggi.
1: Grazie a te, Rosa.
0: La linea va a Roberto Zichitella per Radio Tremondo, che ci porta in India. Rosa Polacco e Antonio Santaniello erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabrizio Paccione alla console, Sonia Kurzel, Cristina Faloci, Cristiana Castellotti, Sara Sanzi, che oggi ci ha aiutati, e Pietro del Soldà vi salutano. Torniamo lunedì alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
1: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio De Luca e Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia, Gabriele Cioni alla console. Nella prima parte della nostra trasmissione di oggi andremo a San Pietroburgo, dove in corso si chiuderà domani il 29esimo Forum Economico Internazionale, un evento che si svolge dal 1997 e a partire dal 2006 gode del sostegno e della partecipazione del Presidente della Federazione Russa, e oggi parlerà al forum proprio Vladimir Putin, che ieri ha concesso una intervista a tutto campo alle agenzie di stampa internazionali, un incontro nel quale Putin ha parlato tra l'altro della guerra in Ucraina, dell'Europa e anche del suo futuro. Poi ieri sera è stata indirizzata a Putin, come abbiamo raccontato questa mattina nella rassegna stampa di Radio Tremondo, una lettera aperta del presidente ucraino Zelensky pubblicata sul sito della presidenza ucraina. Zelensky ha proposto a Putin un incontro per porre fine al conflitto, ma al tempo stesso ha usato toni provocatori, ad esempio quando ha sottolineato che dopo 26 anni al potere l'età comincia a farsi sentire. Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, non si fermano i micidiali attacchi con missili e droni da una parte e dall'altra. Ecco, Putin ieri ha parlato anche dei rapporti fra la Russia e l'India, e noi, lasciata San Pietroburgo, andremo proprio a New Delhi per farci raccontare un fenomeno curioso, interessante, anche divertente, che arriva dall'India, nato come una battuta satirica su X, il Cockroach Janta Party, è diventato in pochi giorni il più grande fenomeno di dissenso online contro il presidente indiano Narendra Modi, raccogliendo quasi 23 milioni di follower su Instagram. Fondato dal trentenne Abhijit Dibke, il partito degli scarafaggi intercetta la frustrazione della Gen Z, i giovani nati fra il 97 e il 2012, appunto frustrati per la disoccupazione, i salari bassi, scandali legati alle fughe di notizie sugli esami pubblici. Il governo e i dirigenti del partito di governo, il Partito del Popolo Indiano, hanno reagito duramente accusando il movimento di minare la democrazia e bloccandone gli account social. Per molti analisti il successo del gruppo rivela un malcontento giovanile più profondo di quanto appaia sotto l'egemonia politica di Modi, ma la sfida vera sarà trasformare milioni di follower in una presenza reale nelle piazze. Proprio domani ci sarà il partito di governo, il Partito del Popolo Indiano, hanno reagito duramente accusando il movimento di minare la democrazia e bloccandone gli account social. Per molti analisti il successo del gruppo rivela un malcontento giovanile più profondo di quanto appaia sotto l'egemonia politica di Modi, ma la sfida vera sarà trasformare milioni di follower in una presenza reale nelle piazze. Proprio domani ci sarà in India una manifestazione di questo movimento. Il numero per inviare le vostre domande, i vostri

0: Это значит только попытку некоторых политических деятелей западноевропейских стран осуществить агрессивные планы в отношении Российской Федерации. Вы сказали о каких-то попытках кибератак, еще каких-то попытках и прочее.
1: Ecco, in questa clip presentata dall'agenzia Associated Press avete sentito la voce di Putin durante l'incontro di ieri con i responsabili delle agenzie di stampa straniere. Gli era stata fatta una domanda dall'Associated Press a proposito di sabotaggi, attacchi informatici, tentati omicidi e altre attività dannose che vengono imputate alla Russia. Putin rispondeva: non significa nulla se non una cosa, significa solo il tentativo di alcuni politici dei paesi dell'Europa occidentale di attuare i propri piani aggressivi nei confronti della Federazione Russa. E dice: non ci sono fatti provati di queste cose che ci imputate. Questo era Putin. Adesso parliamo di questo forum, di questi rapporti fra Putin e Zelensky, di cosa sta successo in queste ultime ore, con Alessandro Cassieri, storico corrispondente e inviato speciale della RAI. Ricordo anche il suo ultimo libro, Tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini a oggi, pubblicato da RAI Libri nel 2024, ma sta uscendo anche la traduzione francese. Buongiorno Alessandro Cassieri.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Alessandro, intanto mi pare che tutto si stia svolgendo regolarmente a San Pietroburgo, insomma, gli attacchi che ci sono stati due giorni fa nella zona portuale della città da parte dell'Ucraina, mi pare che non stiano condizionando il regolare svolgimento di questo evento.
2: No, non sta minimamente impattando sull'evento, diciamo così, politico-economico e finanziario, ma soprattutto non mi sembra che abbia impattato minimamente sulla percezione delle persone. Questa è una cosa ancora più rilevante, nel senso che io mancavo da San Pietroburgo da qualche anno, sono venuto in occasione di queste grandi assise che vedevano di volta in volta Macron, la Lagarde, il primo ministro giapponese oppure Xi Jinping, e quindi sempre momenti molto importanti, molto interessanti, da cui si riescono a intuire anche alcune tendenze nelle relazioni internazionali. E io ho trovato praticamente nelle ore in cui avevamo la sensazione che questo attacco al porto di San Pietroburgo, che è una città molto grande, con coste molto lunghe, con dimensioni molto russe, potesse aver significato qualche cosa nella quotidianità dei pietroburghesi. Non è così, è un attraversamento costante di questa città, rende evidenza che le abitudini non sono state minimamente alterate, c'è una resilienza con cui noi occidentali dobbiamo fare i conti. Questo è un paese, una popolazione che ha un tasso di sopportazione su tutto molto molto elevato, e questo fa sì che anche quella apparentemente clamorosa sfida lanciata dagli uomini di Zelensky con questi droni che riescono a colpire un po' ovunque infastidiscono, diciamo, ma non indeboliscono, e questo è un elemento che consente al leader che sta lì, al Cremlino, da 26 anni, come ricorda in maniera anche, come dicevi tu, provocatoria Zelensky, consente a questo leader di mantenere sostanzialmente un consenso quasi intoccabile, fermo restando che i russi cominciano a percepire quello che la guerra lontana, anche se punteggiata da attacchi ravvicinati in alcune regioni, in alcuni insediamenti in particolare, e da alcune dimostrazioni di capacità balistica degli ucraini che non erano conosciute, non erano state adeguatamente considerate, come la possibilità di attaccare con questi droni a 1100 km dai confini della stessa Ucraina con la Russia. Ebbene, tutto questo viene riassorbito in un progetto più ampio, che è quello dell'adesione comunque alla lettura del ruolo che la Russia deve avere anche in questa fase storica. Quello che pesa è l'effetto collaterale, no? Cioè, ad esempio, la riduzione drastica della possibilità comunicare attraverso le messaggerie web, internet è molto ridotto, e questo è paradossalmente l'aspetto che più viene sottolineato come fastidio di questa storia di guerra che dura da 4 anni e mezzo quasi, ovvero soprattutto i giovani che sono abituati, per esempio, ad andare in caffetteria o a comprare un libro o a prendere il biglietto per la metropolitana usando il cellulare per il pagamento, molto, in maniera molto più diffusa di quanto non si faccia in Occidente, in Europa e soprattutto in Italia. Ebbene, questa mancanza di collegamenti garantiti, perché sono a macchia di leopardo durante il giorno,

0: vanno e vengono, ecco, rappresentano un infastidimento che viene sottolineato come un effetto di questa cosa che prima finisce la guerra e meglio è per tutti.
1: Insomma, quindi c'è sicuramente una stanchezza diffusa dopo 4 anni di conflitto. Ecco, Alessandro Cassieri, ieri c'è stata questa conferenza stampa di Putin un po' a tutto campo, no? Ha parlato della guerra, di conquiste territoriali, dei rapporti con l'Ucraina, dei rapporti con l'Europa, ha parlato anche del suo futuro, no? Ha detto che è troppo presto per parlare di una permanenza al potere fino al 2036. Tu che impressione hai avuto da questo intervento di Putin ieri? Oggi tra l'altro parlerà al forum, insomma.
0: Sì, io ora vedo che ci sia una continuità impressionante nell'atteggiamento di Putin su tutti gli argomenti, a cominciare da quello della sua possibile ricandidatura nel 2030, le stesse cose le diceva nel 2012, l'ha ripetuto nel 2018, l'ha detto nel 2024, cioè ogni qualvolta gli viene posta la domanda, lui sa che c'è la possibilità costituzionale, perché la Costituzione durante il suo 25enne è stata modificata, di andare verso un ulteriore mandato di 6 anni quando decadrà questo appunto fra 4 anni nel 2030. Stessa cosa per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino. Da parte russa c'è la consapevolezza che questa guerra d'attrito comunque vada a vantaggio della Russia nel momento in cui finirà, anziché costare 10 costerà 100, ma il risultato finale sarà secondo i russi inevitabile, perché i rapporti quantitativi alla base di questo scontro, gli uomini che possono essere schierati, le risorse infinite interne al paese che possono essere adoperate e anche il sostegno internazionale che, come sappiamo, non è così scontatamente a favore di Kiev, ieri, apro una parentesi ma molto significativa, la Germania ha subito uno smacco clamoroso in assemblea ONU, laddove la sua candidatura per un seggio nel Consiglio a rotazione, Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha raccolto soltanto 104 voti contro gli oltre 130 dell'Austria e del Portogallo che sono stati premiati e quindi faranno parte del Consiglio di sicurezza. La Germania di Merz è uno smacco clamoroso che sta ulteriormente indebolendo un già fragile governo di coalizione tra cristiano democratici e socialdemocratici. Questo per dire che il mondo è molto più attento anche alle neutralità, anche alle lontananze da quelle fibrillazioni che una parte dell'Occidente europeo, in particolare in questa fase, sta vivendo, a volte sta alimentando. Quindi l'Austria, che per statuto è neutrale, e il Portogallo, che nella sua condizione di paese europeo è il più distante fisicamente dal conflitto russo-ucraino, rappresentano per il resto del mondo, o comunque per 2/3 del resto del mondo, una garanzia di, diciamo così, di affidabilità che la Germania, orientata verso un riarmo che non rassicura tutti e forse nemmeno i tedeschi, non ha potuto ottenere. E questo per dire che, tornando a Putin, sì, si sente sufficientemente forte all'interno, come anche molti analisti occidentali di quelli dei servizi più efficienti tornano a dire, cioè non è in discussione in questa fase un indebolimento dall'interno della tenuta di Putin sulla Russia, e al tempo stesso lui è convinto che erodendo ogni giorno, in settimana, un pezzo di territorio del Donbass, alla fine potrà ottenere quella fascia di sicurezza che viene ritenuta alla fine spendibile agli occhi dei russi, e non soltanto, come la vittoria che si era a un certo punto acconciato a perseguire una volta persa la possibilità di avere Kiev al suo fianco, comunque con un governo non ostile a Mosca.
1: Ecco, nel frattempo ha parlato anche il ministro degli esteri russo, quella vecchia volpe della diplomazia, di Sergei Lavrov, con gli Svezia. Vengo adesso come la TASS riassume questa intervista. Secondo il ministro degli esteri russo, l'Occidente ha sempre apertamente incoraggiato la pericolosa impresa di sopprimere e smembrare la Russia. Ecco, Alessandro Cassieri, poi ieri è arrivata in serata questa lettera di Zelensky a Putin, tu come la interpreti questa mossa del presidente ucraino?
0: Beh, intanto probabilmente ha scelto il momento in cui avrebbe potuto, se non oscurare, comunque farsi compartecipe della sottolineatura, dell'evidenza che questo forum di San Pietroburgo e anche delle prevedibili manifestazioni, espressioni, interviste, dichiarazioni di Putin avrebbero accompagnato, e quindi lui si è in qualche misura messo sul palcoscenico insieme a Putin. Quindi ancora una volta Zelensky si dimostra molto capace nella comunicazione e in qualche misura anche nella sostanza. Nella lettera in realtà io colgo due elementi, uno di debolezza e uno, se vogliamo, di forza. Quello di forza è legato al fatto che sottolinea come lui è convinto, glielo dicono i suoi servizi di intelligence, che questa guerra, per quanto sia lunga, più si prolunghi e più indebolisca la Russia nel suo complesso, i russi nella loro stanchezza, le riserve economiche e finanziarie russe. Dall'altra parte è lo stesso presidente ucraino che, stracciando il suo stesso decreto di 4 anni fa, con cui per legge impediva qualsiasi tipo di relazione, tantomeno negoziato, con la Russia di Putin, fino a che Putin fosse stato a Berlino, per questo è un arretramento strutturale nell'atteggiamento di Kiev, di cui va tenuto conto. Evidentemente, al di là degli attacchi, diciamo così, puntuali, nel senso che sono nel vastissimo territorio russo, contrassegnati qua e là sulla carta geografica, molto evidenti, molto clamorosi, anche molto dannosi per l'economia e soprattutto per la produzione industriale russa, però sul campo la difficoltà di un paese che non solo è più piccolo ma è anche più diminuito dal punto di vista demografico si fa sentire. Non è un caso che proprio ieri, prima di ricevere la lettera aperta di Zelensky, Putin avesse sottolineato come ormai gli ucraini non riescano ad arruolare più di 14-15 mila uomini, nonostante la coscrizione obbligatoria, al mese, e ne perdono circa 40 mila al mese. Questi dati non vengono contestati da Zelensky, ma va oltre Zelensky, dicendo che però è il momento in cui bisogna mettere fine a una guerra che farà bene finendo a tutti quanti, con una particolarità. Zelensky sottolinea il fatto che si sente scaricato dagli Stati Uniti, e questo lo dice in una maniera neanche troppo velata, che potrebbe alla fine non piacere a Trump, il quale per cercare di mettere i due, Putin e Zelensky, allo stesso tavolo, lo ha compiuto sicuramente. E il fatto che Zelensky sottolinei come tanto gli europei ormai siano dalla sua parte ed è giusto che poi facciano parte del negoziato con Putin, beh, sarà una cosa che dovrà in qualche misura spiegare magari all'orecchio a Trump quando avrà modo di incontrarlo.
1: Certo, intanto è arrivato un messaggio di un ascoltatore a proposito di quello che diceva Alessandro Cassieri sulla neutralità dell'Austria, in qualche modo premiata con questo voto alle Nazioni Unite, lieto di apprendere che in sede internazionale la neutralità viene così apprezzata, scrive Marco. Un'ultima domanda in breve per Alessandro Cassieri, prima di salutarci, anche per avere un aggancio con la seconda parte della trasmissione che ci porterà in India. Putin ieri ha anche sottolineato il rapporto eccellente fra l'India e la Russia, ha sostenuto Modi contro le pressioni esterne, aggiungendo che l'India deve essere libera di seguire i suoi interessi, insomma una difesa a tutto campo del leader indiano.
0: Sì, io dico anche che forse non ne avrebbe bisogno il leader indiano e nemmeno il paese India, che è un paese che nella sua forza, nella sua capacità di ascendere a livelli sempre più competitivi a livello internazionale, nonostante le legittime proteste di una parte della popolazione giovanile, di un paese di 1,5 miliardi di persone, il più popoloso del mondo e quello che ha oggi consumi per esempio dei fossili più rilevanti al mondo, no? Ha moltiplicato negli ultimi 3 anni per 3 volte il bisogno di petrolio e di 5 quello di gas. Se chi è il maggiore fornitore dell'India? La Russia. Ma l'India, che sta intrattenendo nuovi rapporti commerciali anche con gli Stati Uniti, cosa di cui Putin si compiace, continuando però lo stesso modo a intrattenere rapporti di tipo strategico, quindi anche militari e di scambi importanti con la Russia, non ha bisogno di particolari tutele, perché in un mondo che sarà multipolare l'India addirittura aspira ad essere apolare, cioè di giocare in proprio, e forse può anche fare, e quindi è abile in questo caso Putin a sottolineare il fatto che per la Russia no problem che ci siano accordi commerciali tra gli indiani e gli americani, fermo restando che un leader come Modi, che ha, come dire, una forza che è politica ideologica e religiosa molto consolidata in quel paese, un paese molto nazionalista, può permettersi tranquillamente di gestire. Quindi ancora il giocatore di scacchi che quell'uomo che sta al cammino da un quarto di secolo, nei momenti in cui deve svicolare da inciampi o da insidie, lo fa rialzando la posta della valutazione, diciamo così, complessiva di ciò che è in gioco, e questo gli consente anche agli occhi dell'opinione pubblica interna di apparire molto forte.
1: Bene, bene, grazie per questa analisi. Ringrazio Alessandro Cassieri, storico corrispondente e inviato speciale della RAI, per essere stato oggi con noi da San Pietroburgo. Grazie Alessandro.
0: Un saluto a voi. Grazie.
2: What started as a satire, the Cockroach Janata Party now seems to be adding a structural dimension to its ranks. After calling for a sit-in protest demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan on June 6th, the party has announced not one, but three prominent social media influencers as its spokesperson. In a post on X, the Cockroach Janata Party announced three names.
1: E con questa clip siamo andati in India, una clip da Indian Express. Avete sentito la notizia con cui questo partito dello scarafaggio ha annunciato in conferenza la nomina di tre influenti personalità come portavoci in vista del sit-in di protesta che si svolgerà domani per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione dell'Unione, appunto, indiana. Noi parliamo di questo fenomeno che sta suscitando grande curiosità in India con Giuseppe Agliastro, corrispondente dell'agenzia ANSA da Nuova Delhi. Buongiorno Giuseppe Agliastro.
3: Buongiorno.
1: Allora, quando e come si è manifestato per la prima volta questo partito dello scarafaggio?
3: Dunque, questo partito dello scarafaggio, che non è un partito politico.
1: Partito movimento, diciamo. Sì.
3: Sì, sì, sì, diciamo è un gruppo satirico online che però si sta. Ha fatto, diciamo, molta strada sul web e si appresta anche a organizzare una protesta a Delhi domani. E è nato da poco, cioè nella seconda metà di maggio, il 16 maggio per essere precisi, dopo che un alto magistrato è stato accusato di aver paragonato i giovani disoccupati a degli scarafaggi, appunto, al che un giovane studente laureato indiano che studia a Boston ha ribattuto con un commento domandandosi pubblicamente e se tutti gli scarafaggi si unissero. Ora, questo magistrato ha detto di essere stato frainteso e che in realtà si riferiva ai giovani che falsificano i titoli di studio. E detto questo, il movimento comunque ha fatto molta strada online in poco tempo, arrivando a milioni di follower, addirittura 22 milioni di follower si calcolano, che sono più del doppio dei follower su Instagram del partito di governo del premier Narendra Modi. Quindi diciamo che è sicuramente un fenomeno politico e sociale che sta attirando molta attenzione in India e anche a livello internazionale. Ecco, è un po' magari presto per capire dove andrà e quali conseguenze avrà, però sicuramente sta ponendo una sfida al governo indiano. Tra l'altro il nome del partito, questo Cockroach Janata Party, è un riferimento aperto al partito di Modi, il Bharatiya Janata Party, perché il partito di Modi, il partito di governo, ha come sigla BJP, questo partito satirico, partito tra virgolette naturalmente, ha come sigla CJP.
1: Ecco, tra l'altro comunque questo movimento senz'altro si può dire che ha intercettato un malcontento giovanile in India, che a quanto pare è diffuso.
3: Dunque, molti analisti ritengono che sia appunto il bacino di utenza di questo gruppo satirico, politico satirico, sia appunto la generazione Z indiana, ovviamente, e quindi riflette le preoccupazioni di questa generazione, a partire dalla disoccupazione. Ora, naturalmente l'India è un'economia in forte evoluzione, come sappiamo, con un PIL in costante crescita. Detto questo, però, se i livelli sono dati, secondo dati dell'India Periodic Labor Force Survey, pubblicato dal New York Times, mentre il livello di disoccupazione generale in India è attorno al 3%, quello degli under 29 è del 10% circa, quindi tre volte tanto, e tocca anche picchi del 13,6% nelle aree urbane. Quindi questo evidentemente, almeno in alcune fasce della popolazione, sta creando probabilmente un malcontento che si riflette anche in questo movimento cosiddetto dello scarafaggio.
1: Ecco, cosa puoi dirci qualcosa di più, Giuseppe Agliasso, su Abhijit Dibke, che è il fondatore di questo movimento, questo trentenne esperto di comunicazione che studia a Boston, ma mi pare che stia in viaggio adesso verso proprio l'India per questa manifestazione di domani.
3: Sì, Abhijit Dibke è appunto un giovane di 30 anni, studente laureato dell'Università di Boston, e stamattina appunto ha detto sui social media, in un post ripreso da molti giornali, che sarebbe appunto in viaggio dagli USA verso l'India. E lunedì, se non sbaglio lunedì, quindi qualche giorno fa, lui stesso aveva detto appunto che sarebbe atterrato sabato mattina, quindi domattina dovrebbe atterrare a Delhi, è invitato a diciamo, tra virgolette, venirlo a prendere in aeroporto, e questa era la sua battuta ovviamente, per poi chiedere il permesso alle autorità di una manifestazione, quindi andare in una stazione di polizia del centro di Delhi a chiedere questa autorizzazione per manifestare. Lui si è un esperto, diciamo, di public relations, di comunicazione in qualche modo, questi sono gli studi che ha compiuto, secondo i media internazionali, in passato ha collaborato con l'AMA di Party, che è un'organizzazione politica che è emersa circa 10 anni fa, diciamo, ed è legata a un movimento anticorruzione, ed è un movimento anche con una forte, a quanto pare, anche una forte presenza sui social media, ecco, quindi anche questo riflette in qualche modo anche la realtà odierna del partito, del cosiddetto partito dello scarafaggio.
1: Ecco, il partito, diciamo, l'establishment politico, in particolare il partito del popolo indiano, quello del Premier Modi, come sta reagendo rispetto a questo fenomeno?
3: Ecco, diciamo che il partito al governo non l'ha presa molto bene, diciamo così, nel senso che Modi stesso non si è pronunciato, non ha fatto nessun commento. Alcuni esponenti del partito di governo hanno accusato questo partito della blatta, dello scarafaggio, di essere un'espressione dell'opposizione, un teatro online dell'opposizione. Queste sono le critiche che vengono mosse a questo movimento. Alcuni oppositori hanno manifestato, se non sostegno, diciamo simpatia in qualche modo per questo gruppo satirico. Comunque, stando a quanto scrive anche la Reuters, questo il fondatore di questo gruppo, Dibke, ha anche accusato l'opposizione dicendo accusandolo, diciamo così, di non aver fatto abbastanza per contrastare politicamente, ovviamente, il partito di governo. Tra l'altro, aggiungo un'altra cosa rapidamente, diciamo che ci sono state dei presunti errori / irregolarità in alcuni esami scolastici e di accesso alla facoltà di medicina, tra l'altro questo esame per l'accesso al corso di medicina è stato cancellato e verrà ripetuto, e questo ha alimentato anche il malcontento tra alcuni giovani. E domani questo appunto Dipka ha detto di voler manifestare appunto per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione.
1: E insomma, vedremo come andrà questa manifestazione di domani. Ricordo che questo fenomeno ha dedicato un articolo molto lungo il 21 maggio scorso alla BBC, India as a new political superstar, uno scarafaggio, a cockroach. E tra l'altro si citano esempi di fenomeni cominciati come fenomeni quasi satirici, come quelli di Beppe Grillo, di Zelensky e in parte lo stesso Trump, che poi però sono diventati dei movimenti politici più strutturati. Io ringrazio Giuseppe Agliastro, corrispondente dell'agenzia ANSA da Nuova Delhi, per essere stato oggi con noi.
3: Grazie a voi.
1: E si chiude qui questa puntata di Radio Tremondo. Adesso è arrivato il momento di Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6:50 con il consueto giro del mondo in 20 minuti, la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di buon ascolto e di buona giornata da Roberto Zichitella.
4: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org. RAI Radio 3.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra. Radio 3 Scene.

0: Le cure palliative pediatriche non sono le cure del fine vita, ma sono cure che permettono a bambini e adolescenti affetti da una malattia non guaribile di vivere al meglio. Ma com'è organizzata in Italia la rete di assistenza e quanto è diffusa sul territorio? Buongiorno da Ilaria Stoppa, bentornati e bentornate a Radio 3 Scienza e buongiorno Roberta Fulci qui in studio con me.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Ilaria.
0: È iniziato il 14 maggio e andrà avanti fino al 16 giugno il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Questa è un'iniziativa promossa dalla Fondazione Maruzza, una fondazione no profit che è impegnata nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche. Questo Giro d'Italia ha lo scopo di informare e di far conoscere che cosa sono e di che cosa si occupano queste cure. In tantissime città italiane si sono già svolti, si stanno svolgendo e continueranno ad esserci nei prossimi giorni eventi in piazza, convegni, ciclopedalate, spettacoli teatrali, sempre sul tema delle cure palliative pediatriche. Potete visitare il sito girocurepalliativepediatriche.it per rimanere informati su tutti gli eventi e vedere che cosa accade nelle vostre città. Noi oggi, in occasione di questo mese, del mese delle cure palliative pediatriche, cercheremo un po' di capire che cosa sono, a chi sono rivolte e appunto quanto sono diffuse sul nostro territorio. Come sempre aspettiamo le vostre domande e i vostri commenti con un SMS oppure con un messaggio WhatsApp al 335-56-34296. Però, prima di tutto, in questi giorni si celebrano anche due giornate mondiali. Oggi quella dell'ambiente e lunedì 8 giugno quella degli oceani. E quindi noi, proprio per questo, adesso andiamo a Venezia.
1: Andiamo a Venezia, dove mercoledì, l'altro ieri, è iniziata la Venice Climate Week. Va avanti fino a lunedì 8 giugno, proprio a cavallo di queste due giornate mondiali, quella dell'ambiente che oggi è quella degli oceani che è lunedì. E questa settimana è un forum internazionale dedicato alla crisi climatica, alla sostenibilità, alla tutela anche del patrimonio idrico. Ci sono tantissimi incontri, ragionamenti con esperti, tavole rotonde e una serie di ospiti internazionali, italiani, stranieri importanti. Per esempio c'è Andrea Rinaldo, che anni fa ha vinto lo Stockholm Water Prize, così detto il premio Nobel per l'acqua, per esempio.
0: Tra gli altri ospiti abbiamo anche visto che c'è Silvia Earle,
1: certo, che è una oceanografa celebre del National Geographic, una esploratrice, una subacquea espertissima. È stata anche nostra ospite nel 2018 a Radio 3 Scienza, un personaggio formidabile che ha dato un grandissimo impulso all'esplorazione degli oceani. E invece oggi pomeriggio Silvia Earle sarà ospite sabato, domani. Oggi pomeriggio invece vi segnaliamo la presentazione dei risultati del nuovo report sullo stato dell'acqua in Italia, che è stato fatto dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. È stato stilato e porta tutta una serie di dati rispetto appunto allo stato di salute delle risorse idriche nel nostro paese, anche alla luce dei sempre più frequenti eventi estremi, piogge intense, momenti di siccità. Insomma, sappiamo che l'Italia è un territorio fragile e molto esposto da questo punto di vista, e oggi pomeriggio alle 16 sarà presentato questo report.
0: E noi abbiamo raggiunto il curatore di questo report sulle acque, Andrea Barbabella, che è anche coordinatore di Italy for Climate. Sentiamo insieme che cosa ci ha raccontato.
2: L'impatto del cambiamento climatico sul ciclo dell'acqua ha un apparente paradosso. Da un lato abbiamo momenti in cui di acqua ce n'è troppa, grandi alluvioni, e questo colpisce soprattutto le regioni del nord in Italia, e dall'altro abbiamo momenti in cui di acqua ce n'è troppo poca e quindi fenomeni di siccità, e questi colpiscono soprattutto al sud dell'Italia. Quindi abbiamo un paese diviso in due anche nel tempo. Chiaramente l'estate soffriamo di più la mancanza d'acqua, e l'inverno, in primavera, soffriamo di più l'eccesso di troppa acqua. E comunque questo è il paradosso che emerge dal report: troppa acqua e poca acqua. Per quanto riguarda l'eccesso di acqua, l'Italia presenta degli aspetti particolarmente critici nelle regioni come l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto. Ci sono 6 milioni più di 6 milioni di persone che vivono in aree a rischio di alluvione, quindi più del 10% della popolazione, ma questo valore raggiunge oltre il 60% in regioni come l'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda invece la poca acqua, l'Italia presenta valori di prelievo più alti d'Europa, 36 miliardi di metri cubi, siamo il primo paese in Europa per prelievi, e dall'altro lato una disponibilità relativamente bassa, siamo a una disponibilità pro capite che è meno della metà di un cittadino medio europeo. La somma di questi due fattori ci porta a essere uno dei quattro paesi in Europa, insieme a Cipro, Malta e Spagna, ad essere classificato in condizioni di stress idrico.
1: Questa era la voce di Andrea Barbabella, che ci ha dato qualche coordinata sul report appena appunto che sarà presentato oggi pomeriggio. Il curatore di questo report, Andrea Barbabella, coordinatore di Italy for Climate, quindi l'appuntamento per chi vorrà all'interno della Venice Climate Week è per oggi pomeriggio alle 16, un incontro, una presentazione che sarà anche accompagnata da tutta una serie di altri ospiti e di ragionamenti di discussione. Rimaniamo però sul tema della sostenibilità con un'altra segnalazione. Perché questa volta a Roma, a Villa Borghese, in questi giorni prosegue fino a domenica la rassegna per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. Lo spazio è in questo caso alimentato interamente con energia green, quindi all'insegna proprio della sostenibilità, e ospita tutta una serie di attività anche legate alla prevenzione. Per esempio, vi segnaliamo, perché ce ne siamo occupati più volte da questi microfoni e ci sembrava un'occasione importante, sarà possibile imparare le manovre salvavita fondamentali, quindi la rianimazione cardiopolmonare, di cui insomma non ci stancheremo mai di dire quanto è importante imparare, la disostruzione anche delle vie aeree, e saranno anche disponibili dei manichini pediatrici, quindi insomma è importante sapere come muoversi.
3: Grazie Roberta, grazie per averci raccontato questi due eventi, due appuntamenti dedicati al green e alla sostenibilità. Noi continuiamo ad aspettare i vostri messaggi, sms o whatsapp al 335 56 34 296.

0: le cure palliative pediatriche. Di cosa si tratta? Quanto sono diffuse sul territorio? A quali bambini sono rivolte? Ne parliamo insieme a Franca Benini. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno e bentornata a Radio 3 Scienza. Franca Benini è direttrice del Centro di Riferimento Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche e dell'Hospice Pediatrico di Padova, primo hospice pediatrico in Italia, ed è anche docente di pediatria all'Università di Padova. E ne parliamo anche insieme a Enrico Furlan. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Enrico Furlan, bioeticista all'Università di Padova, ha seguito il caso di Domenico, il bambino di 2 anni di Napoli trapiantato con un cuore danneggiato. Enrico Furlan, io vorrei partire da lei e cominciare con due verbi, il verbo curare e il verbo guarire, spesso usati come sinonimi. Però forse curare una malattia e guarire una malattia non sono proprio la stessa cosa.
3: Beh, grazie per questa domanda, perché mi consente di dire perché, diciamo, le cure palliative sono molto interessanti innanzitutto proprio dal punto di vista filosofico. E mi sembrano interessanti perché obbligano la medicina in qualche modo a ripensarsi, a ripensare alla propria definizione. Molte volte se uno apre un dizionario, un'enciclopedia, trova scritto che la medicina è la scienza e la cura delle malattie. Ecco, se noi riteniamo che la medicina sia solo scienza e cura delle malattie, in qualche modo la destiniamo ultimamente al fallimento, perché per quanto riusciamo a curare una persona, a guarirla una volta, due, noi esseri mortali non siamo eterni. E poi, se definiamo la medicina come scienza e cura delle malattie, ciò implica che i malati inguaribili non sono affare della medicina. Invece le cure palliative ci insegnano un'altra cosa, ci dicono che è molto più accurato definire la medicina come una forma competente della cura che mira idealmente alla guarigione, ma rimane nella pienezza del suo senso anche quando non si può più guarire, ma diciamo solo, tra virgolette, accompagnare, togliere il dolore, rendere significativo il tempo che c'è. In questo modo credo che le cure palliative ci consegnino una definizione di medicina che abbraccia tutte le persone in tutte le fasi della loro vita. La medicina come forma competente della cura non fallisce mai, e questo secondo me è un grande dono concettuale che ci fanno le cure palliative.
0: Quindi la necessità di un'autoriflessione da parte della medicina. Data questa autoriflessione della medicina, in virtù di quello che ci ha appena raccontato Enrico Furlan, come possiamo definire le cure palliative, che spesso vengono associate a cure esclusivamente del fine vita?
1: Allora, le cure palliative sono quella parte della medicina che, come diceva il professor Furlan, curano le persone, indipendentemente dalla loro età, indipendentemente dalla loro situazione, indipendentemente dalla loro cultura. Si rivolgono a una categoria di pazienti, di bambini, che hanno una malattia che per ora non è ancora guaribile e che provoca uno sconvolgimento all'interno della vita del bambino, con numerosi sintomi, l'isolamento sociale, l'impossibilità di seguire.
0: Franca Benini forse in questo momento non riesce a... non la sentiamo bene.
1: Bambino. Oltre all'inguaribilità e ai problemi, sono bambini che si ammalano molto più facilmente di fenomeni di fenomeni anche di tipo transitorio. Si ammalano circa 300 volte più frequentemente di un bambino di pari età, ma che non ha quella condizione clinica. Ecco, le cure palliative si prendono in carico dei problemi clinici, ma non solo. Il curare significa: mi occupo anche dei problemi sociali, psicologici, mi occupo di pormi dei problemi anche di tipo spirituale e, perché no, e soprattutto anche di scelte a livello bioetico. È la presa in carico della persona in quanto tale e del mondo che circonda quella persona e che vive una vita talvolta faticosa, ma in ogni caso ha la possibilità di vivere all'interno di percorsi strutturati che alleviano e che possono rendere serena la vita anche nell'inguaribilità.
0: Quindi una presa in carico globale della persona. E Franca Benini, come mai però è importante fare una distinzione tra le cure palliative, quindi dedicate all'adulto, e le cure palliative dedicate ai bambini, quindi le cure palliative pediatriche?
1: Bambino e adulto sono due mondi completamente diversi. Sono diversi innanzitutto per le patologie che andiamo a curare. Nel mondo pediatrico la stragrande maggioranza delle situazioni, parliamo del 90% dei casi, sono collegate a malattie non oncologiche. Molte di queste sono di origine neurologica, molte sono malattie rare. Nel mondo dell'adulto l'ambito più frequentemente preso in carico è il mondo oncologico. Il mondo oncologico nel pediatrico rappresenta circa il 10% dei bambini in carico. Altra cosa importante è la capacità e la tipologia di risposta che il bambino ha alla malattia in sé. Sono bambini che vivono molto anche a lungo, la mediana è di 44 mesi, uno su cinque di questi bambini supera i 15 anni, quindi vivono, convivono meglio con una patologia inguaribile per molto tempo, a rischio continuo di aggravamento e di morte. Sono bambini che dipendono nel 70-80% dei casi dalle macchine per vivere. Sono bambini circondati da una famiglia che praticamente paga il conto della malattia in maniera importante. Nel mondo dell'adulto i percorsi sono diversi per tipologia, per durata. La durata media supera di poco 2 mesi, ma anche per tutto il contesto dove questo si svolge.
0: Quindi convivere con la malattia e vivere al meglio con la malattia, questo è quello che permettono le cure palliative pediatriche. Enrico Furlan, torno da lei perché è arrivato un messaggio al 335, al nostro numero di telefono, e ci chiedono: sapevo che palio significa mantello, nel senso di abbraccio e protezione. Come mai oggi palliativo spesso significa inutile? Ce lo scrive Clara da Bergamo.
3: Perché c'è stato proprio un sì, grazie. C'è stata una divaricazione tra il significato originario pallium mantello, appunto la scena di Martino che copre il viandante, il povero, col suo mantello per proteggerlo, e poi un significato che si è diffuso tra la popolazione, rispetto a cui palliativo vuol dire un succedaneo inefficace di cure invece che possono fare la differenza. E quindi sì, purtroppo qui non stiamo facendo, non diamo ragione all'etimologia, e quindi c'è proprio un lavoro culturale importante da fare, perché dobbiamo introdurre l'idea che prendersi cura della persona a 360 gradi implica di starle a fianco anche quando non possiamo più guarire. Ecco, stare a fianco dell'inguaribilità è un compito prezioso. Oggi parliamo delle cure palliative pediatriche, ma immaginiamo quanto è rilevante questa riflessione alla luce di una popolazione che invecchia e in cui i bisogni di accompagnamento nelle fasi terminali della vita è veramente decisivo e sarà sempre più centrale.
0: Franca Benini, l'abbiamo detto all'inizio, lei è l'ideatrice e la responsabile dell'hospice pediatrico di Padova, il primo hospice sul territorio italiano. Ci racconta in che modo funziona un hospice, quali sono le figure professionali che sono presenti e soprattutto in che modo l'hospice si inserisce all'interno della rete territoriale della cura.
1: Certo, allora l'hospice è una struttura diversa dall'ospedale, ma che ha tutte le caratteristiche di risposta assistenziale di un ospedale di terzo livello. Entrano bambini difficili, complessi, abbiamo detto dipendenti molto dalle macchine, per cui è una struttura con elevata tecnologia, ma dove il rispetto della privacy, il rispetto della presenza di bambini, o meglio presenza di famiglie, diventa il topic e l'obiettivo di gestione. Quindi è costruito da molte situazioni che riprendono la vita normale che viene fatta a domicilio, dove si trasferisce la famiglia e dove il team medico infermieristico costituito generalmente da medici, infermieri, educatori, psicologi, fisioterapisti e qualsiasi figura di cui quel bambino in particolare, quella storia di malattia, quella famiglia abbia bisogno. Viene in hospice per diversi motivi, per aggravamento della malattia, perché la famiglia non ce la fa più, per imparare qualche cosa di nuovo che la malattia richiede come strumento di gestione e qualche volta anche per morire. L'hospice però ha un senso se inserito in una rete di servizi dove l'obiettivo, essendo il curare la qualità della vita, l'obiettivo massimale, permette il ritorno a domicilio e la casa diventa l'obiettivo assoluto delle cure palliative pediatriche, dove l'hospice diventa il punto di riferimento per situazioni o richieste del tutto specifiche. Noi siamo fortunati una volta tanto, in Italia esiste una legge meravigliosa, una legge datata, una legge quadro del 2010, la legge 38, che con tutte le rivalutazioni successive ha stabilito un modello, il modello che deve esserci in tutte le regioni, l'accesso alle cure palliative, tout court e anche quelle pediatriche è un LEA, quindi un livello assistenziale che deve essere elargito e ogni bambino, ogni famiglia eleggibile ha il diritto di entrare in questa rete ed essere seguito H24 in hospice se c'è la necessità oppure a casa sua. Essere seguito significa avere un team che conosce quel bambino, che risponde in maniera competente a qualsiasi ora del giorno e della notte e che in partnership alla famiglia risponde o cerca di rispondere a tutti i problemi che la malattia determina su bambino e famiglia.
0: Stiamo parlando e abbiamo parlato di famiglia. Enrico Furlan, torno da lei, perché il concetto di cura palliativa non riguarda solo il paziente. Abbiamo detto una presa in carico anche delle persone che sono vicine al paziente. Franca Benigni ha citato l'articolo 2 della legge 38 del 2010, in cui si sottolinea proprio l'importanza di un'attenzione non solo alla persona malata, ma anche al suo nucleo familiare. Ecco, soprattutto in un caso pediatrico, quanto è importante la dimensione degli affetti nell'esperienza di malattia?
3: Beh, direi che ancora una volta le cure palliative mi sembrano molto fini proprio dal punto di vista filosofico-antropologico, perché nel mondo occidentale noi tendiamo ad autorappresentarci come individui autonomi, indipendenti, razionali, capaci di decidere da noi senza interferenze. E certamente l'autonomia è una caratteristica preziosa, essenziale degli esseri umani. Tuttavia, una rappresentazione così idealizzata, astratta dell'uomo rischia di mettere in secondo piano che noi siamo anche esseri intrinsecamente relazionali. Se ci pensiamo, l'io stesso è un dono del tu, cioè noi diventiamo capaci di dire io, di scegliere, grazie a relazioni di cura accudenti. Ecco, allora immaginiamo una situazione di particolare fragilità e vulnerabilità come quella di un minore malato. Ecco, in questa situazione innanzitutto la vicinanza delle persone care è decisiva proprio ai fini dell'esercizio dell'autonomia possibile per questi minori. E poi, come diceva lei, la cura delle relazioni familiari è decisiva perché quando una persona, ma un minore si ammala gravemente, si ammala un intero nucleo e quindi il supporto a genitori, fratelli, sorelle è fondamentale proprio anche ai fini della riuscita della cura, perché pensiamoci, se vanno in burnout, se vanno in crisi i caregiver, tutto diventa più difficile. Quindi ecco, ancora una volta le cure palliative mi sembravano uno sguardo più ricco, più ampio, più consapevole delle dinamiche che avvengono quando si ammala un bambino, e in questo senso sono preziose.
0: È importante, come in molti ambiti, avere dei dati, sapere qual è la situazione sul territorio. Franca Benini, lei coordina un progetto, il progetto Palliped, che è proprio un database di monitoraggio su come stanno andando le cose in Italia per quanto riguarda le cure palliative pediatriche. Che cosa ci dicono i dati? Che cosa raccontano le ricerche che state conducendo sul numero di bambini, ad esempio, che avrebbero bisogno di cure palliative pediatriche, quanti poi effettivamente riescono ad accedere a questo percorso di cura?
1: Allora, i dati ci evidenziano una situazione quanto mai eterogenea sul nostro territorio. I bambini che hanno bisogno di cure palliative pediatriche specialistiche, intendendo per specialistiche la possibilità di mettere a disposizione di questi bambini e di queste famiglie un team di cui, come avevamo accennato prima, sempre presente, un unico numero di riferimento, sono circa 11.000, e le cause sono quanto mai eterogenee. Di questi 11.000, solo uno su quattro dei pazienti in causa riesce a accedere a cure palliative appropriate. E c'è un'eterogeneità assoluta nelle varie regioni nel recepimento di quanto la legge 38 ha proposto e ha desancito. Esistono attualmente in Italia 6 regioni che ancora non hanno preso una netta posizione e non hanno legiferato a riguardo. Questo non significa che i bimbi vengano abbandonati, ma vengono gestiti in maniera personalizzata dai centri di riferimento, ma non c'è un'istituzione che gli assicuri in maniera continuativa un approccio nei diversi setting di vita di questi bambini. Quindi ci sono ancora 3 bambini su 4 degli eleggibili alle cure palliative specialistiche che non ricevono una cura del tutto appropriata. Per quanto riguarda gli hospice, oggi in Italia ci sono 9 hospice funzionanti, la stragrande maggioranza è nell'Italia nel nord e centrale, carente è la presenza di servizi a livello dell'Italia del sud e insulare. Una visione positiva è che altre 6 regioni hanno legiferato e ci sono degli hospice in varia fase di realizzazione. Per cui, come struttura di riferimento hospice, direi che stiamo crescendo molto bene. Di pari passo bisogna crescere con un'organizzazione di rete di servizi che permetta veramente a questi bambini e a queste famiglie di vivere meglio possibile quanto la vita li ha determinato.
0: Quindi 9 hospice attivi, 6 in altre 6 regioni che sono in programma, in progetto, per riuscire a accogliere tutti i bambini e quei 3 su 4 bambini che, insomma, tutte le tre quarti di bambini che non hanno possibilità di ricevere le cure adeguate. Franca Benini, ci arriva un messaggio da un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma, in cui ci chiede di fare qualche esempio pratico del tipo di intervento che un hospice pediatrico può offrire.
1: Certo, allora, più che di hospice pediatrico preferisco parlare di rete di centro di riferimento, proprio perché è la rete con dentro l'hospice quella che arriva una richiesta dai colleghi che questo bambino e questa famiglia necessitano di un aiuto di cure palliative pediatriche. Come abbiamo detto, non è un bambino in fine vita. Un bambino deve morire. Un bambino che ha per ora una malattia inguaribile e che ha molti problemi da gestire sia a livello clinico, sociale, psicologico ed organizzativo. Il centro si prende in carico questo paziente ed insieme e crea attorno a questa famiglia una rete di servizi coordinata H24 dal centro. Se per esempio a mezzanotte il bambino ha una crisi respiratoria o ha dolore, il paziente chiama il team del centro che conosce questo bambino. Il bambino viene gestito attraverso l'ausilio del team del centro e che organizza anche eventualmente l'ingresso ospedaliero, le visite domiciliari quando necessario del team del centro e organizza tutto quello che la crisi determina, sia a livello familiare sia a livello organizzativo, sanitario in senso più lato. Abbiamo visto che la stragrande maggioranza dei ricoveri e delle paure della famiglia vengono gestiti attraverso questo modello e questa reperibilità. E una mamma qualifica il modo di risposta in maniera, secondo me, molto efficace e ci dice: quando io so che ho quel numero da chiamare per qualsiasi cosa che riguarda mio figlio, che riguarda me, a me passa la paura e comincio a diventare genitore e abbandonare tutto quel fardello di tipo sanitario che normalmente sono costretta a fare.
0: Grazie, grazie molte a Franca Benini per essere stata qui con noi oggi. Franca Benini è direttrice del Centro di Riferimento Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche e dell'Hospice Pediatrico di Padova, ricordo anche docente di pediatria all'Università di Padova. E ringrazio anche Enrico Furlan, bioeticista all'Università di Padova. Grazie per essere stati con noi questa mattina. Vi segnalo due puntate de Il Tuffo, Il Tempo Sospeso e Il Tempo Ritrovato, che sono, le potete trovare su Rai Play Sound, la puntata del 27 e del 29 maggio, in cui si raccontano le cure palliative pediatriche attraverso la storia di Maddalena e della sua famiglia. Per oggi Radio 3 Scienza finisce qui. Insieme a me vi salutano Gabriele Cioni alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Roberta Fulci in redazione, Marco Motta curatore del programma. Ricordo che Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella Panarese e tutte le puntate le trovate, le potete riascoltare su Rai Play Sound. Il microfono adesso passa al concerto del mattino. Da Ilaria Stoppa un buon fine settimana e buon ascolto sempre su Radio 3.

0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Non so se vi ricordate quando Superman girava intorno alla Terra talmente velocemente da invertire la rotazione e quindi, andando indietro nel tempo, salvava Lois Lane cadacaduta in un crepaccio. Ecco, ma se noi parlassimo al contrario, camminassimo al contrario, forse, chissà, anche il tempo scorrerebbe al contrario. Non ci proverò in diretta, altrimenti sarebbe incomprensibile ciò che sto per dirvi, perché sto per dirvi che siamo al cospetto del concerto del mattino. 12 e 1 minuto e 12 secondi, Arturo Stalteri al microfono, programma curato da Giovanna Natalini, Gianluca Diana in regia, Lassaro Scasserra alla console, telefono 3556 34296. Oggi vi proponiamo un concerto che si è tenuto a Novi Sad il 15 novembre dello scorso anno, perché infatti parliamo del Novi Sad Chamber Music Festival, la quintessenza del suono tradizionale, con il Novi Sad Wind Quintet, quindi un quintetto di fiati: Xenia Mijatovic Korome al flauto, Veronica Antunovic Maric all'oboe, Christian Boros al clarinetto, Goran Markinovic, anzi Marinkovic al fagotto, invertito una K, e poi Mirko Maric al corno. Dunque, eccoci con compositori tutti, diciamo, che hanno attraversato il Novecento, perché infatti il primo autore di cui ci occupiamo è Petar Konjovic, che era infatti nato nel 1883 e scomparso nel 1970. Un artista, tra l'altro, ottimo didatta e anche ottimo organizzatore di concerti, quindi ha fatto molto anche per la musica della sua terra, per proporre nuovi musicisti accanto a alcune stagioni musicali che lui stesso curava. Una musica molto ricca dal punto di vista della scrittura, e vi proponiamo un momento dalle musiche di scena per una pièce, Sogno una notte di mezza estate, quindi siamo con Shakespeare, e lui fece, tra l'altro, da questo balletto una suite in alcuni movimenti del 1941, strutturata in 5 parti, le quali parti, e sono appunto per quintetto di fiati, tra l'altro, sono una ouverture, poi un bellissimo canto d'amore, delicatissimo, poi una danza invece delle fate, questa fairy dance, e ancora lo scherzo del piccolo reggimento, un vero e proprio scherzo musicale che potrebbe tranquillamente essere all'interno di una sinfonia con gli strumenti a fiato in grande evidenza. Abbiamo poi la danza dei contadini, qui è molto invece, diciamo, Konjovic mette molto in luce quelle che sono un po' le radici popolari. Quindi una musica sicuramente classica, sicuramente che fa i conti anche con le nuove tendenze musicali del secolo, ma che non dimentica quella che è la linfa popolare, che la nutre continuamente. È un po' per tutti i musicisti che ascolteremo oggi. Poi c'è chi si ispira più alla politonalità, alla tonalità, una musica invece più tradizionale, però c'è sempre, mette molto in luce quelle che sono un po' le radici popolari. Quindi una musica sicuramente classica, sicuramente che fa i conti anche con le nuove tendenze musicali del secolo, ma che non dimentica quella che è la linfa popolare, che la nutre continuamente. È un po' per tutti i musicisti che ascolteremo oggi. Poi c'è chi si ispira più alla politonalità, alla tonalità, una musica invece più tradizionale, però c'è sempre, insomma, questa sorta di percorso comune, oltre ovviamente alla formazione per fiati. Dunque,

Molto bravi i componenti del Novi Sad Wind Quintet, perché non è facile questa musica. In questo caso era Peter Konjovic e la sua suite dal Sogno della notte di mezza estate, Nei tempi ouverture, Canzoni d'amore, Danza delle fate, Scherzo del piccolo reggimento e poi questa Danza di contadini, il pezzo più movimentato, anche più, potremmo dire, in qualche modo spiazzante, no? Dell'intera suite di Peter Konjovic in questo festival che si è tenuto Novi Sad lo scorso 15 novembre e che vede ora un artista invece croato nato a Zagabria nel 17, scomparso nel 2002, ovvero Rudolf Brucci. Rudolf Brucci in realtà si è dedicato molto al repertorio sinfonico, ma ha scritto anche musica da camera, insomma, e quindi anche per ensemble di fiati, come il caso di questo quintetto di fiati del 1977. Tra l'altro lui vinse un importante concorso, il Queen Elizabeth in Belgio, come compositore, e ha uno stile, diciamo, il suo stile è abbastanza libero, nel senso che può rimanere legato a una musica tradizionale come scrittura, ma ha affrontato la bitonalità, la politonalità, arrivando anche alla dodecafonia schoenbergiana, tutto però senza entrare poi definitivamente, diciamo, in un campo, in un genere musicale, ma rimanendo sempre molto libero, molto aperto alle varie influenze, al momento anche forse della sua vita, agli ascolti, alle conoscenze, ai viaggi. Questo quintetto di fiati infatti è un po' in questa direzione. Rudolf Brucci non si nega a alcuna possibilità, non gli importa essere considerato tradizionale o troppo moderno, insomma il suo scopo è quello di esprimersi in maniera totale e ha ottenuto grossi risultati, appunto pensate a questo importante riconoscimento al premio, al concorso Queen Elizabeth. Dunque, quintetto di fiati Rudolf Brucci dura circa 9 minuti, ancora affidato ai bravi componenti del Novi Sad Wind Quintet.

Giocata su una forte frammentazione sonora, la musica di Rudolf Brusci, almeno in questo pezzo, questo quintetto di fiati, e il Novi Sad Wind Quintet si è formato nel 2010 per la volontà del loro cornista Mirko Maric, e sono tutti solisti, e si sente che suonano anche in altre formazioni, ma anche ovviamente in concerti come protagonisti assoluti: il flauto c'è Ksenia Mijatovic Korom, al oboe Veronica Antunovic Maric, al clarinetto Christian Borosz, al fagotto Goran Marinkovic, oltre al fondatore Mirko Maric al corno. E allora adesso Aleksandar Obradović, artista serbo, tra l'altro anche egli grande insegnante teorico della musica, ha scritto più di 200 opere. Come accadeva per i suoi predecessori, a quelli appena ascoltati, anche lui si è dedicato molto alla musica sinfonica, ma non ha trascurato la musica da camera, con uno stile anche per quanto riguarda Obradović molto libero, capace quindi di muoversi attraverso la tonalità, la musica dodecafonica, attraverso un neoclassicismo in certi casi, la musica popolare. Soprattutto in questo pezzo emerge una grande libertà espressiva. Questo è un divertimento, così si chiama, ed è l'83, lui è scomparso nel 2001, era del 27. Dicevo appunto un divertimento in quattro parti, che ha anche dei titoli. Ogni titolo in qualche modo rappresenta anche un'immagine, una fotografia di quello che lui vuole esprimere. Ad esempio c'è questa chiacchiera iniziale, questo chatter, che lui definisce uno scherzino, quindi il tutto un po' in miniatura. Come esempio in miniatura questa marcia, la marcia dei soldatini di piombo. Anche in questo caso c'è questo elemento un po' infantile, un po' giocoso, ma non lasciamoci ingannare, la musica è comunque molto strutturata, molto complessa. Poi c'è In the Rose Garden, nel giardino delle rose, quindi pezzo tra virgolette bucolico alla maniera di Aleksandar Obradović, quindi con tutte le tensioni che lui riesce comunque a esprimere all'interno della sua musica, che ha poi in effetti questo senso di allargamento della formazione. Lui pensa spesso in termini sinfonici anche quando affronta la musica da camera. Ad esempio c'è anche un bellissimo quartetto per archi, uno scherzo per il quintetto, un intermezzo per il quartetto d'archi, che ha sempre comunque questa visione aperta alla compagine sinfonica. Eravamo appunto al giardino di rose, poi si chiude con questa disattenzione, ovvero carelessness, che è un rondo. Quindi il rondo ci fa pensare a qualcosa che ci riporta un po' dietro nel tempo, più che altro pensiamolo come un qualcosa che muove in circolo, ma è il circolo pensato in maniera molto libera da Aleksandar Obradović. Dunque divertimento dell'83 con queste chiacchiere, la marcia dei soldatini di piombo, il giardino di rose e poi la disattenzione, dura circa 11 minuti ed è affidato anche in questo caso al Novi Sad Wind Quintet.

Alexander Obradovic è il suo divertimento per quintetto di fiati dell'83, con lo scherzino iniziale, ovvero chiacchiere, poi la marcia dei soldatini di piombo, poi abbiamo In Rose Garden, il giardino delle rose, poi un rondo disattenzione affidato a Novi Sad Uff Wind Quintet. In questo festival di Novi Sad, la quintessenza del suono tradizionale dello scorso 15 novembre 2025, che si chiude ancora con un artista serbo. Qui siamo con Dusan Radic, nato nel 1929 e scomparso nel 2010, tra l'altro è stato professore nell'Accademia Serba delle Arti e delle Scienze. E noi effettivamente anche in questo caso siamo davanti a un compositore che dimostra un interesse sia per una sorta di neoclassicismo, sia per le nuove tendenze musicali, soprattutto la politonalità che lo affascina molto, ma poi soprattutto per quelle che sono un po' le radici anche popolari. C'è sempre questo afflato un po' popolaresco, anche quando poi si scrive per strumenti a fiato si pensa molto spesso proprio a queste melodie affidate a suonatori anche un po' vagabondi. Si è sempre diciamo considerato un artista libero, senza appartenere ad alcuna scuola, che un po' lo avvicina poi, no, agli artisti appena visitati. Questa è una composizione che si muove attraverso 8 momenti. Sono delle bagatelle, vere e proprie bagatelle, quindi questo ci fa pensare a pezzi senza una forma ben precisa, senza una indicazione ben precisa di stile, ma semplicemente quasi delle riflessioni, delle improvvisazioni, almeno dal punto di vista filosofico, se così vogliamo definirle. È l'opera 13 numero 4, siamo nel 1984, e Dusan Radic le indica semplicemente con i tempi. Esempio, la prima è un moderato fresco, cioè il fresco ci fa pensare al modo in cui va interpretata. Esempio, poi c'è un andante flessibile, quindi ecco la libertà dell'espressione. Allegretto semplice, quindi da suonare un po' alla Satie, con grande semplicità, senza troppe costruzioni. Andantino capriccioso, invece qualcosa che di molto più volubile e volatile. Adagio oneroso, ecco un adagio già un tempo lento che diventa più saggio, anche un po' troppo impegnativo, no? Anche un po' saccente. Allegretto giocoso che stempera completamente invece quella idea di seriosità che era insita nel movimento precedente. Poi un allegro agevole, quindi, che va suonato un po' quasi come se non si facesse alcuna fatica nell'eseguirlo. Quindi è interessante il modo in cui Dusan Radic dà delle indicazioni proprio di pensiero e anche di, potremmo dire, di istinto per i musicisti che affrontano queste bagatelle. Le bagatelle durano in tutto 12 minuti, le ascoltiamo anch'esse dal Novi Sad Wind Quintet.

0: È un vero e proprio gioco sonoro questo di Dušan Radić nelle sue Bagatelle, la numero 4, l'opera 13, moderato fresco, andante flessibile, allegretto semplice, andantino capriccioso, adagio oneroso, allegretto giocoso, allegro, agevole, affidato al Novi Sad Wind Quintet in concerto per questo festival che si è tenuto a Novi Sad lo scorso 15 novembre nell'anfiteatro della scuola di musica Isidor Bajic. E noi siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con il concerto del mattino. Un caro saluto a tutti da Arturo Stalteri, accanto a Gianluca Diana in regia, Lazzaro Scasserra alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Vi ricordo che tra poco siete con Sandro Cappelletto per Suona Luna, un programma curato da Federico Vizzaccaro. Chopin l'inafferrabile. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì. A tutti dunque una buona fine della settimana, un buon sabato, un altrettanto buona domenica, e ci sentiamo lunedì alle 9:30.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, Robert McDuffie al violino, Erika Picotti al violoncello e Virginia Vigniera all'arpa, suonano musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel. Questa domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
6: Suona Luna.
7: Chopin, l'inafferrabile. Di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Vizzaccaro.
8: Ben ritrovato, caro pubblico di Radio 3. Ricordo che tutte le puntate di Suona Luna sono riascoltabili su Rai Play Sound, dove si possono anche trovare le indicazioni sulle musiche trasmesse e sui loro interpreti. Il primo concerto. Sebbene la sala fosse piena e da 7 giorni non ci fossero né un palco né una sedia liberi, non ha fatto alla massa l'impressione che io intendevo. La prima parte, l'allegro, ha ottenuto dei bravo, ma mi sembra solo perché i presenti dovevano interessarsi di cosa fosse e darsi una certa parvenza di conoscitori. L'adagio e rondò hanno prodotto un effetto maggiore, si sono sentite acclamazioni più sincere. Ma per ciò che riguarda la fantasia su motivi polacchi, secondo me, non ha per nulla raggiunto lo scopo. Hanno gridato bravo, convinti che, a chi sta per partire, bisognasse far credere di non essersi annoiati. Il 17 marzo 1830, quando da pochi giorni ha compiuto 20 anni, Chopin tiene a Varsavia il primo concerto con orchestra, in programma soltanto suoi lavori, il concerto in fa minore per pianoforte e la fantasia su arie nazionali polacche. 5 giorni dopo, nello stesso teatro, altro concerto e stesso programma con l'aggiunta del Krakowiak e di un'improvvisazione su temi polacchi.

dopo il primo concerto. Chopin rimane scontento anche dello strumento, che a suo dire produce un suono sordo. Si affaccia a Varsavia, come già a Vienna, la questione che rimarrà centrale nel rapporto tra la sua poetica e il pubblico. Il suo suono è debole, ha un'energia insufficiente per colmare gli spazi delle sale più vaste, per colpire e stupire le orecchie di chi lì lo ascolta. Per il secondo concerto cambia pianoforte, sceglie uno strumento dalla voce più robusta. Solo allora, commenta, il pubblico è stato soddisfatto. È piaciuto soprattutto l'adagio e le improvvisazioni conclusive. Gli ammiratori gli mandano poesie. I giornali pubblicano sonetti a lui dedicati. I compositori creano mazurche a partire dai temi del suo concerto. La felicità per il successo inizia a scontrarsi con la decisione di lasciare la Polonia. Il giorno della partenza sembra avvicinarsi. Il repertorio è pronto, i commenti critici favorevoli, eppure lo spleen si è impossessato di lui. L'amico Titus Wojciechowski è l'interlocutore privilegiato al quale rivelare questa oscillante sismografia emotiva. Che momento beato sarà per me a maggio, quando sarò oltre le mura della città e penserò al mio viaggio che si avvicina, cavare dalla tasca la tua lettera e assicurarmi davvero che mi ami. Sarei felice di respingere i pensieri che mi avvelenano il buon umore, eppure mi piace crogiolarmi in essi. Io stesso non so cosa mi manca. Sono ancora fermo qui. Non ho abbastanza forza per decidere il giorno della partenza. Ho la sensazione di andarmene via e non rivedere più la mia casa. Penso di andare a morire. E come deve essere amaro morire in un posto qualunque e non là dove si è vissuto. Come sarà orribile per me vedere, invece della mia famiglia, un freddo dottore o un domestico presso il mio letto di morte. Se da una parte considero cosa sacra i rapporti sociali, dall'altra ritengo che siano un'invenzione diabolica. E che sarebbe meglio che gli uomini al mondo non conoscessero il denaro, i maccheroni, le scarpe, i cappelli, le bistecche, le crepe. Non ho intenzione di rimanere a Varsavia. E se anche tu pensi, come tanti altri, che sia una relazione amorosa a trattenermi, scaccia questo pensiero. Sappi che saprò mantenere il controllo di me stesso ogni volta che si tratterà di me. E se fossi innamorato, riuscirei a nascondere ancora per qualche anno un ardore che purtroppo

non posso dichiarare in questo momento. Quando rifletto su di me, mi affliggo nel constatare, come spesso mi accada, di perdere l'equilibrio. Mentre Chopin esita, la rivoluzione parigina del luglio 1830 rovescia Carlo X, re Borbone e assolutista, e fa salire al trono Luigi Filippo d'Orléans, re costituzionale. In agosto il Belgio ottiene l'indipendenza dall'Olanda. Nel 1832 la Grecia la conquisterà dalla Turchia. Moti rivoluzionari accadono in Germania e in Italia, precedendo l'insurrezione polacca di fine novembre. Alle personali si aggiungono così le incertezze politiche. Da un paio di settimane mio padre non desidera che parta, a causa dei disordini scoppiati un po' in tutta la Germania, senza contare le province renane, la Sassonia che ha già un altro re, e pare che anche a Vienna circa 2000 persone abbiano incominciato a rumoreggiare a causa della farina. Non so bene di che cosa si tratta, ma è successo sicuramente qualcosa. Anche nel Tirolo sono in grande agitazione e gli italiani sono in fermento. Mentre sta per chiudere la lettera indirizzata all'amico Titus, arriva la notizia che nuovi disordini sono scoppiati a Berlino.

proprio nel momento in cui ripete più volte di voler afferrare e affermare il proprio futuro professionale a Vienna, la capitale internazionale della musica, allora sente il terrore della separazione che lacera. Rimarrà questo il nucleo conflittuale irrisolto. Uscire dal confine, rientrare nel confine. Fuggire dal rischio di trascorrere tutta la vita in una città che non rappresentava il centro del mondo musicale, uscire da quella frontiera e simultaneamente vivere il desiderio di ritornare all'interno del confine originario che fino a quel momento ha segnato la sua vita. È il concetto stesso di confine, valicato per sempre in un percorso di sola andata, a creare una tensione ineliminabile e un duplice senso di colpa verso la patria e nei confronti di quelle persone, tra esse alcuni degli amici più cari, che sono rimaste in Polonia per difendere l'idea di nazione. Per affermare se stesso, Chopin innesca una scissione che rimarrà dolorosa, destinandosi a un'esistenza intimamente errabonda, da forestiero della vita, a un consistere qui e altrove. Sensazione perfettamente espressa da questo inciso di una lettera a Titus. Perché a un uomo può sembrare che l'oggi verrà soltanto domani? Avvicinarsi a questi smarrimenti è essenziale per comprendere lui e un possibile modo di suonarlo, di ascoltarlo. Il didatta e pianista Heinrich Neuhaus ha indagato questo aspetto centrale della sua personalità per comprendere fino in fondo e trasmetterlo. Bisogna completamente, con tutta l'anima, immergersi nella sua anima unica. E questa immersione nell'io altrui riesce alle persone solo nello stato di innamoramento. Può essere un paradosso, ma mi sembra che Chopin richieda all'interprete un amore particolarmente grande, un amore che capita nella vita altrettanto raramente quanto è raro un talento molto grande. Ecco perché è talmente difficile Chopin per un interprete.

La prima esecuzione pubblica del primo concerto per pianoforte avviene l'11 ottobre 1830 a Varsavia. Quella sera, oltre al concerto, Fryderyk Chopin, come lo chiamano i connazionali polacchi, interpreta la fantasia su arie polacche. In sala ci sono circa 700 persone. Il secondo concerto per pianoforte, che porta il numero di Opera 21, è in realtà il primo a essere stato composto, e viceversa il primo, l'Opera 11, nasce dopo. L'inversione è conseguenza delle date di pubblicazione. 1833 a Parigi per l'Opera 11, 1836 a Lipsia per l'Opera 21. Ambedue i concerti sono organizzati in tre movimenti piuttosto estesi nella durata. Amplissima è l'introduzione orchestrale che precede nel primo l'entrata del solista. È possibile che Ignacy Drobczynski, compagno di studi di Chopin a Varsavia, autore di numerose sinfonie, abbia collaborato con lui alla stesura dei passaggi sinfonici, colmando i limiti di orchestrazione dell'autore. L'entrata del solista è marziale, congrua all'indicazione scelta da Chopin per il primo movimento, allegro, maestoso.

Presto prende il sopravvento il secondo tema, del tutto contrastante nel suo abbandono melodico rispetto al primo. L'organizzazione formale rispetta il canone della forma sonata, esposizione, ripresa, sviluppo, dei due temi presentati all'inizio.

Non manca una potenza espressiva nei passaggi sinfonicamente più esposti, ma il movimento d'esordio è troppo lungo, perfino ripetitivo, rispetto alla scarsa varietà dell'elaborazione tematica e all'uniformità nel finale della presenza e del ruolo dell'orchestra.

Chopin così racconta Titus quanto accade nella Romance, il secondo movimento. Non ho inteso cercarvi la forza. Ha piuttosto il carattere di una romanza calma, melanconica. Deve dare l'impressione di un dolce sguardo rivolto ad un luogo che suscita nel pensiero mille piacevoli ricordi. Si tratta di una fantasticheria, al bel tempo di primavera, ma con la luna. Perciò l'accompagnamento in sordina, cioè con i violini, attutiti da una specie di pettine che, circondando le corde, dà loro un certo tono nasale e argentino. Un fluttuare di immagini e di divagazioni, più marcate oppure lievissime. Un ondeggiare armonico che trova la ragione prima della propria continuità nella varietà degli accenti e del peso sonoro, raggiungendo l'apice nei passaggi preimpressionisti del solista.

Il movimento conclusivo è un rondò, idea ricorrente in quel tempo. 4 dei 5 concerti per pianoforte di Beethoven terminano con un rondò. Qui i momenti più avvincenti appaiono quando l'accelerazione tipica che segna ogni ripresa del motivo iniziale si interrompe per lasciare emergere altre derivazioni. Ma difetta l'euforia che caratterizza un rondò, in particolare nelle battute conclusive.

L'introduzione orchestrale del secondo concerto è anch'essa molto ampia, al punto che spesso i direttori decidono di accorciarla. È piuttosto statica.

Chopin battezza il movimento maestoso, ma è nel secondo tema molto emotivo e sentimentale che riconosciamo il tratto personale dell'autore.

più approfondito lo sviluppo, più variati gli interventi dell'orchestra, ottenendo maggiori dinamismo e unità in un movimento più breve rispetto al fratello del primo concerto. E quando, lievemente, l'orchestra accompagna le variazioni del secondo tema, subito entriamo in una dimensione schopeniana.

un recitativo liberissimo e intimo, cantabile del solista, è seguito da un teso incupirsi dell'orchestra e da uno slancio impaurito di passione, dal quale si esce con un vertiginoso divagare del pianoforte, appena accarezzato dall'orchestra, che rimane sospeso e inquieto.

nell'ultima battuta, il solista prende il via dalle note più gravi, poi diminuendo e smorzando, quasi inudibile nell'eco delle risonanze, lentamente sale verso le zone più luminose della tastiera.

Nell'allegro vivace appare un rustico passo di mazurca, poi si prosegue in uno spirito galante e divertito da bella società che danza.

Felicissima è l'intuizione di interrompere il prevedibile flusso del racconto e di creare sopraffina tecnica chopiniana delle sospensioni. Ma è un'invenzione breve. Si va rapidamente verso la coda a tutta forza, al punto che improvviso emerge un richiamo dei corni come l'apertura di una battuta di caccia. È il semaforo verde, l'efficace formula per riacchiappare l'attenzione del pubblico, per slanciare in modo brillante il pianista verso le prevedibili e ultime perentorie battute.

I due concerti pianistici, i lavori nettamente più ampi dell'intero catalogo chopiniano, non aiutano a identificarlo, a differenziarlo. Rappresentano quel periodo di evoluzione della musica tra fine del classicismo e inizio del romanticismo, tra ribadita solidità delle idee tematiche e un procedere più rapsodico, errabondo, intimo, e confermano un certo disagio del compositore nell'affrontare le grandi forme che la tradizione gli consegna e che appaiono nelle loro dimensioni obbliganti non congrue al suo pensiero compositivo. Ma era un pianista e dunque aveva bisogno, se non di sinfonie, di concerti pensati per il suo strumento, biglietto da visita indispensabile allora per intraprendere la carriera.

La partenza da Varsavia è fissata per la sera del 2 novembre, con la diligenza postale a 10 posti che quotidianamente muove verso Vienna. Nel pomeriggio dovevano essere consegnati con alcune ore di anticipo. Chopin lascia i bagagli davanti al barocco palazzo Wessel, allora il principale ufficio postale della città, oggi sede della Procura regionale. Lungo quella strada aveva vissuto tutti i suoi anni a Varsavia. Lì aveva abitato e studiato, tenuto il primo concerto pubblico, mentre poco lontano alle sue spalle si trovava il Teatro Nazionale. Nella piazza dove ora sorgono il palazzo della Suprema Corte polacca e il colossale monumento rievocazione della rivolta del 1944 contro l'occupazione nazista. Quella sera, con un gruppo di amici, raggiunge la periferia occidentale, dove si controllavano passaporti e biglietti di chi partiva. Si riscuotevano i pedaggi delle persone, del bestiame e delle merci che entravano in città. Da lì, nel novembre del 1806, avevano fatto il loro ingresso a Varsavia le truppe francesi guidate da Gioacchino Murat, generale, maresciallo dell'impero e cognato di Napoleone. Gli amici aspettano l'arrivo della diligenza in una locanda. E al momento degli ultimi saluti, gli allievi della scuola di musica intonano una cantata scritta per l'occasione. Nato in terra polacca. Nato in terra polacca, che il tuo talento sia famoso ovunque. Quando sarai sulle rive del Danubio, della Sprea, del Tevere o della Senna, il Masur e il Krakowiak, tanto amati, siano cantati dalla tua musica che commuove. E infine, anche se parti per paesi stranieri, il tuo cuore rimane con noi. Nel bagaglio anche il nastro che gli aveva donato Constanzia Gladkowska, la compagna conosciuta al conservatorio. A lunedì, caro pubblico.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Ore 13 e 45.
7: Rai GR3.
8: Libano senza tregua, 12 morti, anche due bambini negli ultimi attacchi israeliani. Netanyahu non fa votare l'accordo sul cessate il fuoco. Hezbollah si oppone. Stati Uniti-Iran, sempre stallo diplomatico.
9: Russia-Ucraina, timori per espansione del conflitto. Dopo lo scambio a distanza Putin-Zelensky per un faccia a faccia, raid incrociati e un drone esplode in Romania. Mosca accusa Kiev.
8: Nucleare ed economia, confronto maggioranza-opposizione. Fratelli d'Italia, il paese si riprende la sovranità energetica e affronta le sfide future. Il PD, discutiamo a livello europeo su una tassazione sui miliardari.
9: In corso le autopsie sui corpi di Wassem Khan, Amin Fazal, Kogiani, Ulakemi e Safi Ayjad, i quattro braccianti uccisi. Domani manifestazione ad Amendolara, alla CGIL. Chi reclama i propri diritti non può finire così.
8: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Medio Oriente, ancora attacchi israeliani e vittime in Libano. Dopo il rifiuto di Hezbollah a ratificare l'ultima intesa raggiunta a Washington tra Beirut e Tel Aviv, anche Netanyahu non fa votare l'ipotesi di accordo. L'inviata.
10: 12 vittime negli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano, 7 nei raid notturni su Tiro, uno vicino all'ospedale Jabal Amal già colpito, tra i feriti anche due bambini. Un soldato israeliano perde la vita sotto i razzi anticarro lanciati da Hezbollah. Sono 27 i militari morti dal 2 marzo scorso, circa la metà dopo la tregua di metà aprile. Israele afferma di aver ucciso il comandante del genio militare di Hezbollah la scorsa settimana, ma tra le oltre 3.500 vittime i civili, le donne e i bambini sono moltissimi. Il presidente Aoun avverte: il cessate il fuoco sottoscritto ieri con Israele non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Hezbollah rifiuta di fermare gli attacchi e ora anche il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di governo, non ha sottoposto l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e i suoi ministri, finché non lo accetterà anche il movimento sciita filo iraniano. Ordini di sfollamento forzato colpiscono villaggi sino all'area di Sidone, ben oltre il corso del fiume Litani, da dove Hezbollah non intende ripiegare, né Israele mostra di voler ritirare le truppe. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
9: Il console italiano a Bengasi ha lanciato un appello per il rientro degli attivisti della flottiglia arrestati e detenuti dal 24 maggio scorso dalle autorità della Libia orientale. Tra i 10 partecipanti della carovana di terra fermata mentre tentava di portare aiuti a Gaza ci sono anche gli italiani Leonardo Alberizia e Domenico Centrone, che ieri hanno parlato con le loro famiglie. Tutti i volontari da ormai 4 giorni sono in sciopero della fame. Martedì 9 giugno è prevista la nuova udienza davanti al procuratore libico.
8: Prosegue intanto lo stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump si mostra ottimista sull'esito del conflitto. Sentiamo.
11: We're gonna win on paper or we're gonna win military.
12: Alla fine vinceremo, o con un accordo su carta, diplomatico, o con la forza delle armi. Non ha dubbi Donald Trump. Ieri, incontrando la stampa alla Casa Bianca, ha anche voluto paragonare il conflitto attuale con l'Iran, che dura da poco più di 3 mesi, comunque troppi a suo parere, con le altre guerre sostenute a suo tempo dagli Stati Uniti. In passato queste guerre ci sono costate centinaia di migliaia di morti, ha detto Trump, e sono durate anni. Questa è costata appena 13 morti. Quello che abbiamo fatto è un lavoro magnifico, ha aggiunto. Quanto all'accordo sul nucleare arricchito con l'Iran, Trump ha affermato che non serve, che gli Stati Uniti potrebbero ottenerlo subito se lo volessero, ma non c'è motivo. Ha anche affermato di non voler incontrare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ma ha osservato che se mai si arrivasse ad un'intesa sul nucleare arricchito, a questo punto sarebbe possibile un incontro tra le parti. Intanto sul fronte interno ora si prospetta un altro banco di prova per la Casa Bianca con la nomina a ministro della giustizia di Todd Blanche, già ex avvocato di Trump. La domanda è se Blanche a questo punto avrà i numeri per essere approvato al Senato. Fabrizio Noli, GR3.
9: Ucraina, ancora attacchi incrociati con vittime su entrambi i versanti. Intanto un drone navale esplode nel porto rumeno di Costanza, incrementando il timore di un'espansione del conflitto.
3: Si affaccia sul Mar Nero il porto di Costanza, dove stamane è stato individuato un drone navale che poi è saltato in aria ma senza provocare feriti. Altri mezzi simili, carichi di esplosivo, sono stati avvistati questa mattina lungo le coste rumene. Si tratterebbe di droni marittimi usati dagli ucraini contro la flotta russa. Solo pochi giorni fa un velivolo senza pilota aveva sconfinato in Romania schiantandosi su un palazzo nella città di Galazzi. Crescono i timori di una propagazione del conflitto a ovest dell'Ucraina, ma anche a est, un attacco con droni, probabilmente ucraini, contro due mercantili nel Mar d'Azov, diretti in Russia, ha infatti provocato la morte di 5 marinai azeri. Il portavoce del Cremlino fa sapere che Putin potrebbe rispondere oggi stesso alla lettera in cui il presidente Zelensky ieri lo invitava a un faccia a faccia per mettere fine alla guerra, prescindendo dalla mediazione degli Stati Uniti impegnati sul fronte iraniano. Se Zelensky ribadisce che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska, Putin invece ieri si è detto pronto alla pace ma in base agli accordi definiti con Trump ad Anchorage, accordi mai rivelati che prevederebbero la cessione integrale del Donbass. Cecilia Rinaldini, GR3.
8: La crisi energetica spinge al rialzo l'inflazione e mette a rischio la crescita del nostro paese, avverte l'Istat.
13: Il caro energia spingerà quest'anno l'inflazione al 2,9%. Per l'Istat la crescita resterà debole allo 0,7% sia quest'anno che l'anno prossimo, causa incertezze geopolitiche. Nella nota sull'andamento dell'economia si legge inoltre che rallenteranno i consumi delle famiglie più 0,6% contro il più 1,1% dell'anno scorso. A pesare, oltre al caro vita, anche le retribuzioni, ferme al palo. Intanto, nei primi tre mesi di quest'anno, Eurostat rileva che il PIL è diminuito dello 0,2% nei paesi dell'area euro e registra contemporaneamente una lieve crescita dell'occupazione, occupazione che per l'Istat in Italia dovrebbe rallentare a un più 0,7% quest'anno. Queste le proiezioni sul 2026 se le condizioni dovessero restare stabili. Intanto ad aprile si registrano vendite al dettaglio che in valore restano sostanzialmente invariate rispetto a marzo, ma diminuiscono in volume. Amalia Carosi, GR3.
9: Messaggio del presidente Mattarella per i 212 anni dei Carabinieri. Il capo dello Stato sottolinea il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità del territorio. Mattarella poi evidenzia la presenza di rilievo nelle missioni di pace internazionali. Il sacrificio delle donne e degli uomini dell'arma sollecita la riconoscenza di tutta la comunità nazionale, conclude. E alle celebrazioni di questa mattina a Reggio Calabria, tanti ministri, a cominciare da quello della difesa Crosetto e la Premier Meloni.
14: È uno dei momenti della celebrazione per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, dove Giorgia Meloni rende omaggio a chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, ha scritto sui social la Premier, a chi ogni giorno sacrifica la vita e onora con lealtà l'appartenenza all'Arma. Sotto ingenti misure di sicurezza qui in Montenegro, nella piccola cittadina costiera di Tivat, è attesa tra poco la Presidente del Consiglio, che con oltre 30 leader europei parteciperà al summit Unione Europea-Balcani per fare il punto sull'allargamento ai paesi che da anni hanno aperto i negoziati, in primis il Montenegro e poi l'Albania. Questione a parte è invece l'adesione dell'Ucraina, non formalmente in agenda, ma sarà inevitabile che i leader ne discuteranno a margine, visto lo scenario internazionale di crisi e gli attuali tentativi di mediazione per la pace. Per la Presidente del Consiglio la l'allargamento ai paesi dei Balcani resta una priorità per la sicurezza e la stabilità geopolitica dell'intera area occidentale ed è questa la linea che l'Italia ribadirà di fronte ai vertici delle istituzioni europee, in particolare di fronte a Francia e Germania, che invece spingono per un nuovo slancio sull'adesione di Kiev, sostenuta comunque anche dal governo italiano. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
8: Il confronto tra maggioranza e opposizione si concentra su economia, legge elettorale e nucleare dopo il primo via libera della Camera.
15: In attesa dei ballottaggi e sotto un profluvio di auguri bipartisan per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il discorso tra schieramenti politici resta molto teso, soprattutto sull'energia, con Fratelli d'Italia che rivendica con il nucleare l'Italia si riprende la sovranità energetica. Marta Schifone.
16: Con credibilità, visione e risultati, l'Italia di Giorgia Meloni affronta le sfide del presente e del futuro.
15: Il futuro passa da un mix energetico equilibrato, ricorda il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Muro poi da tutta la maggioranza ogni ipotesi di patrimoniale. Invece, per la segretaria Dem Elly Schlein, colpire i miliardari non deve essere un tabù. Ne discuteremo, dice, in Europa e con gli alleati. Leader di opposizione che sono in coordinamento contro la nuova bozza di legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Ieri la videochiamata, oggi il 5 Stelle Conte ribadisce quel testo è inaccettabile, non basteranno ritocchini. Poi sul nucleare.
17: È un piano che richiede 20 anni per essere realizzato, ma oggi bisogna alleviare i costi per famiglie e imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi.
15: Noemi Giunta, GR3.
9: La cronaca a Rossano in Calabria. Sono in corso le autopsie sui corpi di Wassem Khan, Amin Fazal Kogeni, Ullah Ismat Kemi e Safi Aijad, i quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Domani, proprio ad Amendolara, manifestazione della Fly CGL con i segretari Minnini e Landini con lo slogan «Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così». Parteciperanno delegazioni di lavoratori da tutta Italia, presente anche la segretaria del PD Schlein. Intanto, sul fronte delle indagini emergono nuovi particolari sui motivi della strage.
18: Una strage premeditata per punire chi aveva osato ribellarsi a una vita di sfruttamento e soprusi. Oltre al video scioccante ripreso alla pompa di benzina, sono due le testimonianze che hanno portato il giudice a convalidare il fermo in carcere per i due 31enni pakistani, accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. La prima è quella del 35enne afghano sopravvissuto a rogo. Era seduto nel bagagliaio e, nonostante le ustioni, è riuscito a salvarsi. È stato lui a raccontare della lite avvenuta quella mattina. Le vittime avrebbero chiesto ai due pakistani che li portavano al lavoro nei campi un regolare contratto e di non essere costrette a dormire in 10 in una sola stanza. La discussione sarebbe sfociata in una rissa durante la quale uno dei fermati sarebbe stato colpito al volto. Al rientro, i due 31enni avrebbero concordato la rappresaglia, chiudendo finestrini e portiere prima di cospargere di benzina il veicolo con le vittime all'interno. Un altro testimone ha riferito di una sorta di confessione fatta al telefono da uno dei fermati. Hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, scrive il giudice, senza mai mostrare alcun segno di pentimento. Simone Zazzera, GR3.
8: Acquerelli e dipinti di Turner in mostra a Como, che con il suo lago incantò il pittore inglese durante i suoi viaggi in Italia nella prima metà dell'Ottocento.
19: Il primo viaggio italiano di William Turner nel 1819 visitò anche Como e a quel soggiorno risalgono i 7 acquerelli dedicati alla città e al suo lago esposti in una delle due sedi della mostra, il Palazzo del Broletto. Nella Pinacoteca Civica invece si possono vedere 4 dipinti di Turner. La direttrice Veronica Vittani.
20: Sono 4 tele iconiche di Turner. Abbiamo il tramonto sul lago, il ramo d'oro che rappresenta la resa del paesaggio italiano. Queste tele rappresentano la cifra stilistica di Turner.
19: Una pittura, quella di Turner, dove il paesaggio annega negli effetti di luce, si dissolve nei colori.
20: Turner rimase molto affascinato dal paesaggio lariano, perché è un paesaggio ricco, dal lago alle colline, ai monti, di superfici d'acqua, elementi atmosferici, la luce, tutti elementi che potevano rendere quelle che erano le sue emozioni attraverso la sua pittura, attraverso i suoi colori.
19: La mostra William Turner a Como è stata realizzata in collaborazione con la Tate di Londra, che ha anche portato il film immersivo dedicato ai luoghi che ispirarono l'artista nei suoi viaggi. Federico Pietranera, GR3.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca. In regia Francesco Paradisi e Federico Foroni. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
0: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 13.58 minuti 46 secondi. In primo piano la 14 Adriatica, dove per un veicolo in fiamme e un camion il traffico è bloccato tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari. Le altre notizie ci portano al nord, sulla 22 del Brennero sono 10 km di coda per traffico intenso tra Trento Sud e San Michele all'Adige in direzione del Brennero e ci sono 6 km di coda sempre per traffico intenso tra Egnaora e Bolzano Sud sempre verso il Brennero. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio 5 km di coda per traffico congestionato si sono formati tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio e ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Tarvisio Nord della barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste rallentamenti per un mezzo in panne tra Sanstino di Livenza e la 28 in direzione di Trieste. Code a tratti sulla stessa autostrada tra San Donà di Piave e Cessalto sempre verso Trieste. Sulla 4 Milano-Brescia 3 km di coda per un veicolo fermo tra Sesto San Giovanni Viale Zara e Viale Certosa in direzione di Torino. Per un incidente sulla tangenziale nord di Milano sono 5 km di coda tra Monza Centro e la provinciale Vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Sulla 14 Adriatica un incidente che vede coinvolte due auto è avvenuto tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole in direzione della 1. Andiamo in Sicilia, sulla 19 la Palermo Catania il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme in prossimità dello svincolo per Enna in direzione di Catania, mentre sulla diramazione per l'aeroporto Falcone Borsellino ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme prima dello svincolo per l'aeroporto in direzione dell'aeroporto porto stesso. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: RAI, Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
5: Wikiradio, le voci della storia.
6: Luoghi.
5: Curitiba, con Marco Gisotti.
7: Immaginate un venerdì sera del maggio del 1972. Il centro di Curitiba, capitale dello stato del Paraná, in Brasile, è soffocato dallo smog dei tubi di scappamento delle auto e dal rumore incessante dei clacson. I commercianti sono sul piede di guerra. L'idea di chiudere le automobili Rua 15 de Novembro, l'arteria principale della città, sembra loro una follia che li porterà al fallimento accertato. Ma il sindaco, un giovane architetto di 34 anni di nome Jaime Lerner, non ha intenzione di perdersi in lungaggini burocratiche. Scatta quello che passerà alla storia come un vero e proprio blitz urbanistico. In meno di 72 ore, approfittando del fatto che i negozianti non avrebbero potuto presentare ricorsi per bloccare i lavori fino al lunedì successivo, il venerdì sera, non appena i negozi hanno chiuso e il traffico è iniziato a calare, centinaia di operai entrano in azione. La sera i camion scaricano le pietre per pavimentare le strade e i lavori vengono eseguiti durante quel fine settimana. Dopo che la pavimentazione, tanto del fatto che i negozianti non avrebbero potuto presentare ricorsi per bloccare i lavori fino al lunedì successivo, il venerdì sera, non appena i negozi hanno chiuso e il traffico è iniziato a calare, centinaia di operai entrano in azione. La sera i camion scaricano le pietre per pavimentare le strade e i lavori vengono eseguiti durante quel fine settimana. Dopo che la pavimentazione è terminata, gli operai piantano gli alberi, già adulti, e fissano le fioriere.

erano qualcosa di incredibile. Non una strada deserta, ma una via vibrante di vita, ma di persone, non di automobili. Per boicottare, poi organizzarono una manifestazione di un'associazione pro auto nel weekend successivo. Ma per bloccarla, il sindaco ebbe un'idea geniale. Prima dell'orario previsto per la protesta, fece stendere dagli impiegati del comune rotoli di carta sul marciapiede e distribuito colori ai bambini. Quando arrivarono le auto per il boicottaggio, trovarono invece decine di piccoli artisti al lavoro, accovacciati a disegnare, impedendo alle auto di passare. La reazione fu politica. Negozianti locali, proprietari di auto e persino la stampa chiesero a gran voce le dimissioni del sindaco. Tuttavia, con il passare dei giorni, le persone che di solito passavano a piedi per il centro iniziarono a deviare il loro percorso e semplicemente venire a vedere i fiori, gli alberi che erano stati piantati e passeggiare lungo la nuova piazza, finalmente pedonale. Più persone passeggiavano per Rua 15 de Novembro, più gli affari dei commercianti andavano bene. Quelli che si erano lamentati fino ad allora si resero conto che la pedonalizzazione non era stata un danno, ma anzi aveva avuto un impatto positivo in qualità dell'aria, in bellezza urbanistica, ma anche in affari più redditizi. Rua 15 de Novembro venne ribattezzata ufficialmente Rua da Flores, la via dei fiori.

0: Jaime Lerner aveva capito che cambiare le condizioni in cui versava da decenni la città di Curitiba, come dicono i brasiliani, noi diremo Curitiba, occorrevano numerosi piccoli interventi mirati. Ma come si era arrivati a quel punto? Curitiba, che in lingua guaraní significa grande quantità di pini per via delle foreste di Araucaria che dominavano l'altopiano, era stata fondata addirittura nel XVII secolo come un modesto accampamento di cercatori d'oro e per secoli non era stato che un punto di sosta per i commercianti di bestiame che salivano dal sud del Brasile verso San Paolo. Lo sviluppo vero e proprio avvenne nell'Ottocento con l'arrivo di polacchi, italiani, tedeschi, ucraini, ognuno con le sue tradizioni e le sue diverse architetture. Via via che cresceva si faceva più disordinata e caotica la città. Anche il cosiddetto piano Agache, dal nome dell'architetto francese Alfred Agache, che nel 1941 fu incaricato di disegnare la nuova Curitiba, e che pure fu l'artefice del centro politecnico, del centro civico, del viadotto di Capanema e dei viali come Arthur Bernard e il presidente Kennedy, finì invece per alimentare la caoticità della città e la congestione del traffico. Agache sognava il modello parigino, ma negli anni 60 la città si svegliò invece colpita da inondazioni periodiche e da un sistema di trasporti al collasso.
1: Chi è una città sostenibile? He participado de muchas reuniones, mucha gente piensa, bueno, la sostenibilidad es nuevos materiales, muy importante. Es nuevas formas de energía, muy importante.
2: Cos'è una città sostenibile? Ho partecipato a tante riunioni e molti pensano, beh, la sostenibilità sono i nuovi materiali, molto importante. Sono le nuove forme di energia. Molto importante. È, diciamo, il riciclaggio, sono gli edifici verdi. Tutto questo è molto importante, ma bisogna riflettere. La cosa più importante è che il 75% delle emissioni di anidride carbonica proviene dalle città.
1: Ossia, è nella città che possiamo essere più effettivi. E come?

0: utilizando menos el coche, separando la basura y vivir más cerca del trabajo. Recién completamos una película que trata de enseñar a los niños.
1: Insomma, è in città che possiamo essere più efficaci. Come? Usando meno l'auto, separando i rifiuti e vivendo più vicino al lavoro. Abbiamo appena finito un film che cerca di insegnare ai bambini come rendere la loro città più sostenibile. Ed ecco come a Curitiba si è passati da mezzo metro quadrato a 52 metri quadrati pro capite, come le cave si sono trasformate in spazi pubblici. L'Università Libera dell'Ambiente, il Giardino Botanico. Qui una cava si è trasformata in un teatro in 2 mesi. Bisogna essere veloci e ci sono diversi motivi per esserlo. Uno, per evitare la nostra stessa burocrazia. Due, una volta presa la decisione politica, bisogna iniziare. E terzo, è che a volte abbiamo idee molto buone e pensiamo: questo non è possibile, è una mia idea, forse non è possibile. Bisogna iniziare, perché innovare significa proprio iniziare. Potremmo scrivere un trattato su come nuotare, sui movimenti delle braccia e tutto il resto, ma nel momento in cui ti tuffi in acqua, uff, era così facile.
0: Io mi ricordo quando ero joven, e molto joven, e li ha trattato sobre sexo. Y después me di cuenta que era solo iniciar. No era tan difícil.
1: Mi ricordo quando ero giovane, molto giovane, e leggevo trattati sul sesso, e poi mi sono reso conto che bastava solo iniziare, che non era poi così difficile. Qui ci sono cave che sono state trasformate. Ecco come avviene il cambiamento nella gestione dei rifiuti. Abbiamo fatto quelle campagne partendo dai bambini. Questo è importante. Per 6 mesi abbiamo insegnato a quei bambini e i bambini hanno insegnato ai loro genitori. E il 70% delle persone a Curitiba fa la raccolta differenziata a casa. Beh, voglio dirvi che è importante capire che una città può cambiare immediatamente. Questo è quello che io chiamo agopuntura. Insomma, si può creare una nuova energia con alcune azioni mirate che possono dare nuova linfa alla città.
2: Jaime Lerner nel 1964, quando si laurea in architettura, ha 27 anni. È lo stesso anno in cui il Brasile scivola sotto la dittatura militare di João Goulart, che durerà quasi 20 anni. Figlio di immigrati ebrei polacchi, Lerner non è un teorico, è un uomo d'azione, uno pragmatico. Nel 1965 fonda l'Istituto di Ricerca e Pianificazione Urbana di Curitiba, un organismo indipendente che ha il compito di reimmaginare la città nel lungo termine, ben oltre i cicli elettorali. E non è affatto un caso che 6 anni dopo, nel 1971, a soli 33 anni, viene nominato sindaco di Curitiba, applicando da subito quello che poi definirà negli anni successivi il metodo dell'agopuntura urbana. Lerner porta con sé una filosofia rivoluzionaria. La città, dice, non è il problema. La città è la soluzione. Sostiene che non servano budget faraonici per cambiare le cose, ma creatività e velocità. È un uomo che, pur di dimostrare al governo turco, per esempio, l'efficienza dei suoi autobus, quelli che aveva fatto progettare e costruire per Curitiba, non esita a noleggiare un aereo Antonov, il più grande del mondo, per trasportare un prototipo di autobus e persino di una stazione fino ad Istanbul. Sotto la guida di Lerner, Curitiba divenne un laboratorio mondiale, poiché la città non può permettersi una metropolitana sotterranea, nasce il Bus Rapid Transit, il BRT. Non semplici autobus, ma una metropolitana di superficie, mezzi biarticolati che viaggiano su corsie dedicate con stazioni a tubo, dove si paga il biglietto prima di salire, riducendo i tempi di sosta a pochi secondi. Il BRT di Curitiba era, ed è tuttora una vera metropolitana su gomma, che corre su assi viari dedicati, dove i mezzi viaggiano senza l'ostacolo del traffico privato. Il cuore del sistema sono delle stazioni a tubo in vetro e acciaio, oggi sono diventate iconiche. E qui i passeggeri pagano il biglietto prima di entrare e salgono a bordo allo stesso livello del pavimento del mezzo tramite pedane mobili. L'accesso al livello garantisce inoltre totale autonomia a disabili, anziani e genitori con passeggini, rendendo il trasporto un diritto universale. E azzera i tempi di sosta, permettendo di trasportare migliaia di persone con la stessa efficienza di una metropolitana sotterranea, ma a una frazione del costo. Ecco perché su quell'Antonov imbarcherà un bus e una fermata intera del bus stesso, per far vedere come funziona. E poco fa abbiamo parlato di inondazioni periodiche. Ecco l'altro problema irrisolto a cui mettere riparo. Curitiba soffriva di inondazioni lampo stagionali. L'impermeabilizzazione del suolo e la deviazione dei fiumi in canali di cemento avevano impedito il deflusso delle piogge tropicali, sommergendo il centro. Lerner scelse di non costruire argini, ma parchi naturali per assorbire l'eccesso idrico. Queste aree verdi funzionavano come bacini naturali durante le piogge, salvando il centro dagli allagamenti e regalando ai cittadini oltre 50 metri quadrati di verde pro capite. E per gestire il verde, la manutenzione fu affidata a greggi di pecore per tosare l'erba, risparmiando carburante e creando un motivo di attrazione e intrattenimento per le famiglie. Un ultimo esempio di intervento agopunturale è quello del progetto Cambio Verge. Il Cambio Verge rappresenta uno dei capolavori di ingegneria sociale di Jaime Lerner, trasformando un problema ambientale in una risorsa per i più fragili. Nelle favelas di Curitiba, dove le strade strette e tortuose impedivano l'accesso ai camion della spazzatura, il degrado portava malattie e sporcizia. Lerner intuì che per pulire la città serviva il coinvolgimento diretto dei cittadini. Offriva un chilo di frutta e verdura fresca di stagione in cambio di 4 chili di rifiuti riciclabili. Lo Stato non solo bonificava il territorio, ma garantiva una dieta sana alle famiglie a basso reddito. Questo scambio ha abbattuto la mortalità infantile e l'esclusione sociale, dando dignità al lavoro di raccolta e sostenendo economicamente i produttori agricoli locali, che vendevano le loro eccedenze al comune. Un modello perfetto di economia circolare in cui la solidarietà diventa il motore della sostenibilità.
3: Trovata non ha solo aspetti economici, anche e soprattutto abitua la gente a non buttare via nulla, a non sporcare la città. Non c'è una cartaccia per strada a Curitiba che non assomiglia davvero a una città media brasiliana. E anche i vecchi pali di legno della luce, quando sono stati sostituiti, sono stati riciclati come materiale da costruzione. Le automobili sono nuove di zecca, gli scassoni centenari sono stati cancellati da severe teutoniche revisioni. 52 metri quadrati di verde per ogni persona, una città modello che già si è fatto un nome tra i sindaci di mezzo mondo.
0: È possibile migliorare la vita das nossas cidades? È possibile. Io tenho affermato isso.
1: È possibile migliorare la vita delle nostre città? È possibile. L'ho sempre affermato, suscitando sempre una reazione molto forte. Ma è impossibile. La nostra città è troppo grande, non abbiamo risorse finanziarie. E io ho sempre risposto che qualsiasi città al mondo, non importano le sue dimensioni, non importano le condizioni finanziarie, si può ottenere un miglioramento significativo in meno di 3 anni. E posso giurarlo. Ora è necessaria ovviamente una volontà politica, solidarietà, strategia e soprattutto saper costruire una buona equazione di corresponsabilità. Saper trasformare un problema in una soluzione.
2: È difficile separare il modello di sostenibilità che Curitiba ha incarnato dagli anni 70 in poi dalla figura di Jaime Lerner. Lerner fu sindaco a più riprese, la prima volta dal 71 al 74, nuovamente dal 79 all'83 e infine dal 1980 al 1993. In seguito poi fu anche governatore del Paraná per due mandati consecutivi, dal 1995 al 2002. Tutte le azioni di Jaime Lerner come amministratore confluiscono sempre in quella che lui stesso ha definito strategia dell'agopuntura urbana. Lerner credeva che interventi mirati e rapidi in nodi strategici della città potessero innescare reazioni positive in tutto il tessuto urbano. Non servivano grandi master plan che richiedevano decenni, serviva la scintilla che riaccende la vitalità di un quartiere. Un piccolo parco, una stazione di autobus, un mercato o la pedonalizzazione di una piazza possono restituire ossigeno a un organismo urbano sofferente. È una visione che Lerner formalizzerà negli anni, celebrando la semplicità e il tocco curativo del pianificatore. Lerner, con la sua consueta ironia, diceva spesso che la pianificazione tradizionale è come un dinosauro, pesante, lenta e destinata all'estinzione. L'agopuntura urbana, invece, è l'esatto opposto. È una medicina d'urgenza per città malate. Il concetto si basa su un'intuizione potente, diciamo. Se una città è un organismo vivente, allora i suoi mali, il degrado, il traffico, l'isolamento sociale, non sono altro che blocchi energetici. E proprio come il medico cinese che inserisce un ago sottile in un punto preciso del corpo per rilasciare un flusso di benessere che viaggia ovunque, l'architetto agopuntore individua un luogo dimenticato, un incrocio pericoloso, una piazza spenta e interviene con precisione chirurgica. Non serve demolire un quartiere per salvarlo, a volte basta una scintilla. A distanza di decenni dalle prime intuizioni di Lerner, l'agopuntura urbana si è evoluta in quello che chiamiamo urbanistica tattica. Se negli anni 70 l'ago era la stazione a forma di tubo di un autobus a Curitiba, oggi è spesso un intervento reversibile, leggero, partecipato. È l'idea che la città possa essere testata. Non dobbiamo aspettare 20 anni per sapere se la pedonalizzazione di una strada funzionerà. Possiamo dipingerla, metterci dei vasi di piante, delle panchine, stasera stessa. Se i cittadini la useranno, quel lago avrà riattivato l'energia di quel luogo. Questo approccio è diventato fondamentale per rispondere alla crisi climatica. L'agopuntura urbana contemporanea è spesso verde, piccoli giardini tascabili, pocket parks vengono chiamati così in tutto il mondo, che assorbono l'acqua piovana e combattono le isole di calore, o microboschi nati in ex parcheggi. Il focus si è spostato dall'infrastruttura alla comunità. L'ago serve a ricucire il rapporto tra le persone e lo spazio pubblico. L'esempio più celebre di agopuntura urbana su scala globale è senza dubbio la High Line di New York. Quello che era un vecchio binario sopraelevato, destinato alla demolizione e simbolo di degrado a Manhattan, è stato trasformato in un parco lungo quasi 2,5 chilometri. Questo singolo intervento ha innescato una rigenerazione economica e sociale senza precedenti in tutto il West Side. A Barcellona, invece, l'agopuntura ha preso la forma dei superillas, i superblocchi. Qui l'intervento non è una costruzione, ma una sottrazione. Si chiudono al traffico piccoli gruppi di isolati, restituendo il cuore dell'incrocio ai bambini e ai vicini. È un intervento puntuale che, replicato, sta cambiando il respiro dell'intera città catalana. Ancora più radicale è l'approccio di Marco Casagrande in Finlandia e Taiwan. Casagrande parla dell'agopuntura urbana come di una via per far riemergere la natura sotto l'asfalto, lasciando che le rovine industriali vengano riabilitate dalla vegetazione e dalle persone in modo spontaneo, quasi anarchico. E in Italia abbiamo il rammendo urbano di Renzo Piano con il progetto G124. Giovani architetti che di anno in anno vengono pagati con lo stipendio da senatore a vita di Renzo Piano e creano micro interventi strategici atti a ricucire il tessuto sociale e urbano in aree fragili a Roma, a Torino, a Catania o a Milano, dove negli ultimi anni il programma Piazza Aperte ha trasformato luoghi come Piazza d'Ergano o Piazzale Porta Genova da un giorno all'altro con l'uso di vernice colorata sull'asfalto, rastrelliere per bici e tavoli da ping pong persino. Interventi a basso costo che hanno dimostrato come, cambiando la funzione di pochi metri quadrati, si possa cambiare la vita di un quartiere.
4: Ascoltiamo ora un convegno che si è tenuto al Senato il 27 novembre dal titolo Periferie, primo rapporto annuale del gruppo di lavoro del senatore Renzo Piano. Presente anche il presidente del Senato Pietro Grasso.
5: Negli anni 60 e 70, che io ho vissuto abbastanza attivamente come giovane architetto, il tema allora era salvare i centri storici. E devo dire che è stato fatto abbastanza. Nella coscienza di tutti, negli anni 60, i centri storici erano un vecchiume da buttare giù e da dimenticare. E invece è diventata una cosa molto importante. Questo è stato fatto. Bene, la vera scommessa degli anni 2010, 20, 30, 40, 50, perché di questo stiamo parlando, una grande scommessa, la vera scommessa sarà invece trasformare le periferie in città, urbanizzare le periferie. Smettere di farne di nuove e far diventare le periferie città. Questa è la vera scommessa. Ed è una scommessa che va vinta perché non c'è niente da fare. Le periferie sono la città del futuro. E l'80-90% dipende dalle città, ma l'80-90%, spesso anche di più, delle persone che vivono nella città vivono nelle periferie. È lì che nascono le tensioni e allora è un problema, ma lì che nascono i desideri, la forza, l'energia di trasformazione. Per questo non è un'idea troppo strana quella di occuparsi di periferie, è un'idea di lungo cammino. Naturalmente oggi viviamo l'emergenza nelle periferie, legali talvolta, l'immigrazione, la tolleranza, l'intolleranza, e qui è una cosa che noi non possiamo, sulla quale non possiamo fare molto. Però noi, voglio dire, del gruppo G124, però possiamo lavorare sul luogo, sui luoghi dove si vive in periferia. E guardate che la dignità dei luoghi rappresenta bene la dignità dei comportamenti. C'è un legame forte tra come sono fatti i luoghi, anche la bellezza dei luoghi, la dignità dei luoghi e i comportamenti.
2: L'insediamento di Curitiba è ormai studiato ovunque. Il sistema BRT è stato replicato in oltre 200 città, da Seul a Bogotà fino alle sperimentazioni di New York. Lerner ha dimostrato che la sostenibilità non è una questione di tecnologia futuristica, ma di buon senso e amore per la comunità. Jaime Lerner ci ha lasciati nel 2021, ma la sua città continua a correre. Nel 2023 Curitiba è stata eletta la città più intelligente del mondo ai World Smart City Awards di Barcellona. Il futuro si chiama Piñao Valley, un distretto tecnologico che punta sull'innovazione digitale e sulle start-up. Il master plan verso il 2040 e il 2050 guarda alla mobilità elettrica e alla resilienza climatica con progetti come la piramide solare, un impianto fotovoltaico costruito su un'ex discarica. La sfida rimane quella di unire la città dei parchi monumentali con quella delle periferie più fragili, estendendo a tutti il modello intelligente. Perché, come diceva Lerner, il futuro di una città si scrive un punto alla volta, con il coraggio di sognare che la bellezza sia possibile per tutti.
6: L'idea è venuta agli amministratori di Curitiba pensando ad Alessandria d'Egitto, la città della biblioteca e del faro. Questa bambina sta facendo una ricerca di storia e non c'è nessun dubbio che né lei né nessun altro ragazzino delle periferie avrebbero mai potuto procurarsi libri se non ci fossero stati i fari della cultura.
7: Nós temos todos os problemas que todas as cidades brasileiras têm. Nós temos favelas, nós temos.
8: Noi abbiamo tutti i problemi delle altre città brasiliane. Abbiamo favelas e condomini di gente ricca, le difficoltà di ogni centro urbano, ma con una grande differenza. Qui il popolo si sente rispettato e perciò collabora con noi a trasformare la sua città.
6: Così Curitiba diventa città di sperimentazione, anche per l'utopia. Da qualche tempo sono nate le case laboratorio, offerte dal comune in riscatto per pochi soldi a gente senza lavoro. Al piano terra laboratorio, al primo piano la casa. Questa signora anche prima cuciva, ma ora, dice, oltre a cucire vendo anche negozi, e tra 25 anni questi locali saranno miei.
2: Riformare una città non è sempre facile, anzi non lo è mai. La storia di Curitiba e del suo sindaco lo dimostrano. Alla fine di una conferenza, Lerner sintetizzò così la forza che lo rese possibile. Ogni volta che non riesci a realizzare un sogno, disse, non sentirti frustrato. Se ti capita, però sii certo che se ti dedichi con profondità a quel sogno, un giorno quel sogno tornerà e ti toccherà qui e ti dirà: ti ricordi di me? Sono il tuo sogno, sono la tua seconda possibilità. Non buttarlo dalla finestra.
9: Marco Gisotti ha raccontato la città brasiliana di Curitiba e la rivoluzione urbanistica di Jaime Lerner.
10: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
9: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
10: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
11: Rai, Radio 3.
12: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
13: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
14: yeah. Bentrovati, questo è appunto l'Idealista alle 14.30. Siamo sempre qua, in questo caso con Lazzaro Scasser in console. Vedo anche Luca Marchese ad occuparsi dei social e Pino Zingarelli in regia. Boom! Si intitola così la raccolta che mette insieme alcune delle perle discografiche, delle colonne sonore in particolare, registrate tra il 59 e il 69, il suono del jazz che ha cambiato il cinema italiano, appunto cinema e musica di grandi compositori italiani, in una raccolta curata dalla Cam Sugar e uscita solo qualche settimana fa. Una selezione di brani dalle colonne sonore di Piero Umiliani, Piero Piccioni, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, altri maestri, alcuni peraltro ai noi misconosciuti. Dunque, Boom è una raccolta che indaga il rapporto tra jazz e cinema nell'Italia del boom economico attraverso 33 tracce, di cui 11 precedentemente inedite, tratte dagli archivi della Cam Sugar, l'etichetta che con oltre 2000 colonne sonore è forse il principale archivio discografico di musica per cinema in Italia. C'è dentro questa raccolta il fior fiore dell'intelligenza compositiva di casa nostra e anche qualche illustre straniero. È una raccolta che vede all'opera musicisti ammirati e emulati all'epoca e ancora oggi, con espressioni e schemi jazzistici da fare invidia ai più titolati nomi del jazz statunitense. Dal 59 al 69 ci si addentra dunque tra i generi filmici più disuguali: spy movie, erotico, commedia, comico, poliziesco, thriller, horror, documentario, molte pellicole semisconosciute, ormai anche introvabili, con temi e nuance jazz e lounge di grande caratura, anche per merito peraltro di solisti d'eccezione quali Gatto Barbieri, Enrico Rava, Nunzio Rotondo, Oscar Baldambrini, Franco D'Andrea, Nora Orlandi, Alessandro Alessandroni e l'impareggiabile Chet Baker. Nel caso del primo ascolto che abbiamo selezionato, andiamo alla colonna sonora di un film del 64, I piaceri proibiti. Si tratta in realtà di un film documentario a episodi diretto da Raffaele Andreassi, noto anche con il titolo L'amore povero. Il film è un'inchiesta sociologica e di costume che esplora il fenomeno della prostituzione nell'Italia degli anni 60 attraverso una serie di racconti e di interviste. Nel soundtrack, composto da Piero Umiliani, spicca l'esotica Notte in Algeria, in cui Umiliani si avvale dei contributi al sax di Gianni Basso e alla tromba di Oscar Baldambrini.

All'alba del dopoguerra in Italia il jazz incarna la musica della ribellione e ad esempio è suonato negli scantinati e nelle piazze di una Roma appena liberata dal nazifascismo. In questo contesto si forma una generazione di registi illuminati e attivissimi e di conseguenza di grandi compositori per il cinema. Una selezione rutilante che fa gridare al capolavoro, tra questi Ennio Morricone, Piero Umiliani, Francesco De Masi, Armando Trovajoli, Rizzo Ortolani, Gianni Ferrio, Carlo Savina, Carlo Rustichelli, Luis Bacalov, Marcello Gigante. C'è un ascoltatore, Michele, che ci chiede se c'è anche Romolo Grano, che ha firmato tra gli altri la colonna sonora di Sai Rala, Il fiume della rivolta, per la regia di Tinto Brass nel 64. No, lui non c'è. Ma come avete sentito ci sono tanti altri, non li abbiamo nemmeno segnalati tutti quelli inclusi in questa boom, la raccolta di cui parliamo oggi. Dunque, queste musiche ci guidano in un viaggio tra la fine degli anni 50 e 60 in cui il jazz, prestato ora al film d'autore, ora ai documentari, agli spy movie, racconta proprio un'Italia febbrile, sognatrice, piena di charme. Il jazz è però anche la colonna sonora di un'Italia tanto lanciata verso il futuro quanto alienata, e incarna anche l'architettura modernista, la moda, il design industriale, nonché le pulsioni esotiche di una stagione senza pari del cinema e della musica del nostro paese. E allora restiamo in questa vena dalle forti tinte nomadi con la colonna sonora alla scoperta dell'Africa, un altro celebre documentario del 66 diretto dal regista italiano Folco Quilici, che esplora gli ecosistemi, le tribù e la fauna del continente. La colonna sonora è firmata da un compositore forse meno noto ma altrettanto ispirato e fecondo, Francesco De Masi, figlio di un ambasciatore, nato nel 1930, si diploma in composizione e poi collabora con Sergio Citti, Pierpaolo Pasolini, Mauro Bolognini, Camillo Mastrocinque, Lucio Fulci. Nel 68 vince il premio Revue come giovane compositore e viene considerato anche un precursore delle colonne sonore del cinema di genere. Inizia anche a scrivere musiche per il western all'italiana nel 63, quando Sergio Leone e Morricone non ne hanno ancora dettato le regole e in tanti stanno inconsapevolmente contribuendo a definirne le caratteristiche. Proprio nel 63 infatti Francesco De Masi, giusto appunto, firma la colonna sonora del memorabile western I Tre Implacabili. Andiamo allora invece a verificare l'estro compositivo di questo compositore in chiave jazz con Oggi in Africa, da Alla scoperta dell'Africa di Folco Quilici.

Senza averlo pianificato, nei primi tre brani di questa scaletta stiamo inaugurando una sorta di viaggio nell'esotismo, nel nomadismo, anche dal punto di vista musicale. Il jazz comanda, ma si tinge di tinte folk abbastanza felpate anche nel prossimo brano, che infatti si intitola Notti d'amore a Tokyo. È tratto dalla colonna sonora delle Dolci Notti, un documentario del 1962 diretto da Vinicio Marinucci. La pellicola è una rassegna di spettacoli notturni, cabaret, numeri di intrattenimento come giocolieri, balletti, filmati in varie città del mondo, tra cui Tokyo, New York, Rio de Janeiro e Roma. L'autore della colonna sonora è un altro compositore non troppo noto, comunque non troppo celebrato e che merita sicuramente di essere riscoperto, Marcello Giombini. Lui è nato a Roma nel 1928, scomparso nel 2003 ad Assisi. Da giovane è stato organista nelle chiese di Roma, è stato anche direttore del coro dell'Accademia Filarmonica Romana, con cui ha inciso dischi di musica rinascimentale. Come compositore ha scritto anche musica sinfonica eseguita dalle orchestre Rai negli anni 50 e 60, all'epoca d'oro del concertismo radiofonico. La maggior produzione però è stata realizzata con la composizione di oltre 100 colonne sonore, dove questo compositore conserva sempre l'intenzione di un linguaggio musicale immediato ed accessibile. La svolta religiosa nella musica di Giombini avviene con la composizione della Messa dei Giovani per voci, chitarre, basso, tastiere e percussioni, eseguita nell'oratorio di San Filippo Neri il 27 aprile del 1966. E poi nell'ultimo periodo di vita Giombini si è impegnato in un progetto di registrazione di 150 nuovi salmi, cogliendo ispirazioni dal panorama musicale contemporaneo, celtico, New Age. Ma non c'è niente di sacro invece nella colonna sonora che adesso ascoltiamo, Notti d'amore a Tokyo, dalle Dolci Notti del 1962.

Torniamo alla verve compositiva di Piero Umiliani, lo troviamo ispiratissimo nella colonna sonora del film Il Nero del regista Giovanni Vento, con la colonna sonora impreziosita da Gato Barbieri al sax in una performance davvero da brividi. Siamo nel 1967, i protagonisti del Nero sono i cosiddetti figli della Madonna, ovvero giovani di colore di Napoli nati tra il 45 e il 46 dalle relazioni tra i soldati afroamericani e le donne italiane. Per Vento, che era un critico oltre che un cineasta, è l'occasione per utilizzare le tecniche del cinema più sperimentale di quegli anni. Vitalismo e giovanilismo sono le parole d'ordine che il film urla tra una strizzata d'occhio al New American Cinema e una pacca sulla spalla della Nouvelle Vague. C'è comunque davvero un'energia impetuosa che scorre come un fiume nel jazz di Piero Umiliani composto per questo film. Arriva a corredare le inquadrature realistiche rubate tra le strade della città partenopea e le conversazioni private dei protagonisti. È un'energia che regala al film un vero e sano ribellismo in cui riprendere scene di quotidianità diventa un atto sovversivo contro una rappresentazione stereotipata di uomini e donne di colore, contro il pregiudizio della impossibilità culturale dell'adattamento, contro un certo cinema etnografico, istituzionale e paternalista. Ecco i titoli di testa con il sax di Gato Barbieri che fa bella mostra di sé.

Spero che qualcuno di voi sia riuscito ad ascoltarlo in cuffia questo pezzo di Piero Umiliani con Gato Barbieri, perché c'era anche proprio una divisione molto forte delle tracce, dell'ascolto, dei piani di ascolto, dell'ambientazione, con tutta la ritmica a sinistra e gli strumenti solisti a destra, dunque una goduria ulteriore. Anche l'ultimo ascolto è una perla preziosa, ci permette innanzitutto di scoprire il talento vocale dei Four Caravels, noti anche come Quartetto Caravels, che sono stati un celebre gruppo vocale strumentale italiano fondato negli anni 60 dal maestro e compositore Alessandro Alessandroni. Il fondatore Alessandroni, originario della provincia di Viterbo, è la leggendaria voce fischiante dietro le colonne sonore degli spaghetti western di Ennio Morricone e Sergio Leone. Il quartetto invece ha fatto da apripista per la creazione proprio dei cantori moderni di Alessandroni, lo storico coro che ha segnato la musica leggera e le colonne sonore italiane di quell'epoca. Noi ascoltiamo Night Blues, che fra poco lo ascolteremo, ma che fa parte appunto della colonna sonora del film Gli Imbroglioni, diretta da Lucio Fulci nel 1964. La compose un altro fuoriclasse, quel Carlo Rustichelli, che con oltre 800 colonne sonore detiene il primato per quanto riguarda il numero dei film musicati. È stato un compositore davvero longevo, veniva considerato un riferimento anche da dei maestri come Rizzo Trolani e Piero Piccioni. E adesso noi ascoltiamo appunto dagli Imbroglioni del 63 questo Night Blues.

0: Dunque, oggi abbiamo attraversato alcuni frammenti dal palinsesto di questa raccolta Boom, il suono del jazz italiano che ha cambiato il cinema italiano, raccolta di composizioni tra il 59 e il 69 con Piero Umiliani, Francesco De Masi, Marcello Giombini, Carlo Rustichelli e naturalmente anche tanti grandissimi solisti. Bene, noi appunto ci ritroviamo domani, anzi non ci ritroviamo domani, ma la prossima settimana ci sarà Marco Boccito all'Idealista. Yeah, yeah, yeah.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio a chi è l'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo venerdì 5 giugno. Un saluto vi giunge da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Beatrice Palazzoni, accanto a lei Francesco Napoleoni alla parte tecnica, Susanna Tartar è come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani ai microfoni per questa settimana. E vi ricordo il numero per i vostri SMS: 335 5634 296, e l'indirizzo fare con la calcentro @rai.it. Oggi il 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell'ambiente e parleremo di questo anche attraverso i romanzi, perché è con noi, cominciamo da qui, Madeleine Tien, che presenta in Italia il suo ultimo volume pubblicato in italiano da 66 and Second, il libro dei ricordi. Madeleine Tien, grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
5: It's a pleasure to be here. Thank you for having me.
6: Buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui, grazie per avermi invitata.
4: Grazie, grazie anche a Isabella Ferretti che curerà la traduzione in consecutiva. 66 and Second pubblica appunto questo volume, The Book of Records in originale, che è anche nella shortlist della Climate Fiction Prize, un appunto riconoscimento letterario che è particolarmente attento ai temi del cambiamento climatico. C'entra anche con il libro dei ricordi, perché i protagonisti di questa storia sono Lina e suo padre, un uomo dalla salute precaria, che sono in fuga dalle inondazioni del delta del fiume delle Perle, e si riparano in un misterioso edificio chiamato Il Mare. Ecco, prima di approfondire l'intreccio di questa storia, vorrei chiedere a Madeleine Tien che cosa l'ha spinta a partire proprio da qui a mettere come protagonisti del libro dei ricordi due rifugiati climatici. C'è un tema di cui stiamo parlando molto e ci siamo anche chiesti, e lo chiediamo a lei, come può la letteratura, che normalmente è il regno dell'umano, fare i conti con meccanismi che possono essere considerati anche extraumani, più grandi della dimensione umana, come appunto le ripercussioni dei cambiamenti climatici.
5: Well, thank you. I think, you know, with fiction, we try to humanize this complexity of the experience of, and I wanted to write about a girl and her father whose life has been set in a direction they never anticipated, when the home to which they belong can no longer sustain them. And they set off on a journey into the waters and tried to find refuge at different way stations along the way.
6: Ma attraverso la narrativa cerchiamo di rendere più umane delle questioni complesse e delle esperienze complesse, e ho deciso quindi di mettere al centro del mio romanzo una giovane ragazza e suo padre, che vanno incontro ad una sorte che non avevano anticipato, che non avevano in alcun modo previsto, e in particolare una sorte che li eradica dal loro luogo di origine e che li costringe a compiere un grande viaggio attraverso l'acqua.
5: I think one of the questions the novel is asking is about if the shape of the land on which we live is changing, if the conditions of living are under duress, how are we going to live in the shape of the world that is now ours on which we may not have a model that is the same as our parents and grandparents.
6: E quindi all'interno del romanzo c'è una domanda che si agita, che è questa: cosa succede quando la morfologia del luogo in cui noi viviamo cambia? E questo cambia le condizioni nelle quali ci si deve trovare a vivere. E dunque, come faremo a vivere in una situazione che è radicalmente diversa da quella

0: cinesi e malesi. Il Canada è un paese artico che è una delle zone particolarmente fragili dal punto di vista del cambiamento climatico. E voglio anche ricordare a chi è all'ascolto che il pubblico italiano ha già conosciuto la scrittura di Madeleine Tien con Non dite che non abbiamo niente, sempre pubblicato da 66 and Second. Ecco, ma tornando a questo tema della fragilità dei territori, il cambiamento climatico è allo stesso tempo qualcosa che appartiene alla biografia dei singoli territori, come ad esempio il Canada, ma anche a una questione planetaria. E questa dimensione, come sfida per uno scrittore, per una scrittrice, rende il pubblico, l'audience dei suoi romanzi, che tipo di, appunto, di interrogativo si pone quando scrive un romanzo di questo tipo? A chi sono dirette queste storie?
1: Yes, you know, I think part of when we're writing the novels, we're trying to describe this complexity of the times in which we find ourselves. And in the case of climate, it is almost impossible to extricate it from other crises facing us and other kinds of shortages, conflict, migration, the crossing of borders. And I think, of course, those things are surrounding the world of the girl and her father. But in a sense, when I'm writing it, I'm trying to set down a very specific individual life, which has its own, in a way, ethical and moral questions for which she has her own agency. I think it's that complexity of the vast and the personal space of freedom.
2: Nei romanzi noi cerchiamo sempre di in qualche modo di affrontare la complessità dei tempi che viviamo, e quando si parla di clima questa è una questione che non si può affrontare senza guardare anche ad altri tipi di crisi che noi viviamo, e tra queste crisi ci sono i conflitti, le guerre, le migrazioni, appunto, i limiti, proprio i confini tra stati. Ora, nel caso di questo romanzo, a me interessava dare sviluppo ad una vita nella sua individualità che pone delle questioni etiche, delle questioni morali rispetto alle quali la protagonista Lina ha un proprio mandato, ma che sono delle questioni a loro volta universali e si rispecchiano in un piano più ampio.
0: Ecco, allora scendiamo nella storia di questo romanzo, che non è soltanto un romanzo sul clima. Il libro dei ricordi si inserisce nel filone della speculative fiction, e questa definizione è particolarmente azzeccata rispetto alla dimensione di crescita di Lina, perché Lina è una ragazza, si rifugia in questo luogo misterioso chiamato il mare, da dove si vedono tutti gli oceani del mondo, e cresce attraverso meccanismi di confronto con dei personaggi che sembrerebbero essere dei fantasmi. Bento, un erudito ebreo dell'Amsterdam del XVII secolo, Blücher, una filosofa costretta a fuggire dalla Germania degli anni 30, e ancora Giove, un poeta cinese. Ecco, questi tre personaggi con i quali la protagonista inizia un corpo a corpo filosofico, potremmo dire, sono anche la raffigurazione di tre filosofi veri e propri, autori veri e propri, che fanno parte del nostro universo culturale, ovvero Spinoza, per quanto riguarda ovviamente il filosofo del XVII secolo, Hannah Arendt e il poeta cinese Du Fu, di quali probabilmente l'audience italiana conosce meno, ma sarà interessante chiedere a Madeleine Tien perché ha scelto proprio questi tre personaggi, che vediamo raffigurati in dei libri, perché Lina scappa dalle alluvioni portandosi dietro tre biografie di grandi viaggiatori, che sono esattamente questi tre personaggi. Perché proprio loro?
1: Yes, you're right. You know, she has these three books that will be the only books that she has for 7 years, those crucial years between the ages of 7 and 14. And these books become the vessels, the lives described in these books become a way for her to be in contact with a wider world. And she has to grow with them, ask them different kinds of questions, come to them on her own terms, in a way. I chose these three, or they chose me, because they have been

0: important to me as thinkers that I've read from the time I was young, and poets, and whose ideas I've wrestled with for a very long time, ideas around totalitarianism, atomization, isolation, displacement, and beginning again.
1: È proprio vero, sì, Lina compie questa traversata attraverso le acque con soli tre libri, che sono i libri che lei può frequentare da, più o meno dall'età di 7 anni fino ai 14, per 7 lunghi anni. E nel corso di questo periodo di tempo, che è il suo tempo di crescita, sono proprio le vite di questi personaggi che le consentono di entrare in contatto con un mondo più ampio di quello in cui lei si trova a vivere. E in un certo senso quindi lei cresce grazie a loro e con loro, perché li ho scelti, o forse è più corretto dire che sono stati loro a scegliere me, perché ho letto questi libri anch'io sin da quando ero giovane, e questi libri hanno posto una serie di domande di fronte a me, e sono domande con cui ho combattuto per un grande periodo di tempo, e domande legate ai regimi totalitari, all'isolamento e al senso di disorientamento.
2: Ecco, sono chiaramente tre possibili vite di viaggiatori. La stessa Madeleine Tien ne cita altri, dice potevano portare con sé ad esempio il grande viaggiatore arabo Ibn Battuta, ma quei tre sono i libri che l'accompagnano. E questo ci parla anche di un altro elemento, che il mare, questo luogo dove Lina e il padre trovano rifugio, in qualche modo simboleggia. Sembra avere a che vedere con il desiderio di conservazione della memoria, ma quando fuggiamo da disastri naturali oppure dalle dittature, ecco, la memoria si frammenta, perché il disastro ha questo effetto di disgregazione di quel desiderio universalistico che invece la cultura porta con sé. Allora vorrei chiedere che simbolo è, che cos'è il mare, questo edificio che cambia in continuazione?
0: I thought, it's always, it is a bit like the sea for me, it's always kind of taking shape in a different way. I think in a brief way, it is a building. It's a building where different centuries wash in like the tides, and time and space become one. And travelers from all those who have had to leave their homes somehow touch land here before continuing on again. I almost think it's like a boundary place of the world, where people wash in and wash out, and for a moment are able to give each other a collective refuge. Sometimes that's the life of the mind, sometimes that's food and shelter and housing, but all those things are necessary for survival.
1: Questo enclave si chiama il mare perché mi ricorda proprio in senso figurativo il mare, come se il susseguirsi delle maree sia anche l'inseguirsi dei secoli. E chi approda qui ha la possibilità di fermarsi prima di continuare il proprio viaggio, e in questo luogo cui a me piace pensare come se fosse un luogo che definisce i confini del mondo, in questo luogo si riesce a trovare un rifugio collettivo in cui sono disponibili elementi necessari per la sopravvivenza: cibo, affetti, parole, incontri.
2: Ecco, in questa metafora che magari ci può anche dire Madeleine Tien se è corretta o meno, di vedere nel mare, nell'enclave, una sorta di desiderio enciclopedico della cultura occidentale, però la memoria ha una doppia faccia, perché Lina dovrà fare i conti anche con una memoria del padre che all'inizio vediamo come figura fragile e malata, che invece ridefinisce anche la sua statura morale. Ora, senza fare spoiler, però sembrerebbe suggerire questo doppia faccia della memoria, che in fondo anche quello con cui costruiamo la nostra identità può contenere elementi di problematicità.
0: Yes, exactly. I'm really glad you pointed to that double nature of it. I think what ends up happening in the novel is that there's a story that Lina's father needs to tell her. A story she has the right to know. But he's afraid to tell it to her. And he also understands that the one thing he cannot, one of the things he cannot teach her is how to live an ethical and moral life. He feels that his life is not the example of this. And he tries to give her another way of imagining how she might create a life that she herself can live with in the end. And I think in a way the memory trail is about finding another way back to the home that no longer exists. There's a sort of using memory to recreate a space for oneself, knowing that it must undergo a fundamental change.
1: Ma intanto ti ringrazio per aver proprio accennato a questo tema della natura dualistica. In effetti il padre dovrebbe raccontare la propria storia ed una storia familiare a Lina, però ha paura di farlo e ne ha paura soprattutto perché ritiene di non poter comunicare a Lina come può vivere una vita che si ispiri a principi morali ed etici e dunque cerca di creare per lei una via alternativa che possa condurla allo stesso risultato. E a me piace pensare a questa traccia che la memoria definisce come un modo per tornare a casa sapendo che una casa non c'è più o sapendo che dovremo trovare dei modi radicalmente diversi per trovarci di nuovo a casa.
2: L'esilio e lo sradicamento sono uno degli aspetti che lega i personaggi di questa storia, perché Lina e suo padre sono appunto rifugiati climatici, ma anche Hannah Arendt, anche Dufu lo sono stati. Ecco, che cos'è dal punto di vista narrativo ma anche politico per Madeleine Tien l'esilio oggi nel 2026?
0: Yes. That is a question that I feel very humbled before, in a way, because it does feel like more and more people are being made disposable in our world. I think, you know, partly writing this book was to think about the ideas that have taken root in me and that I've lived with for a long time, but also to understand that those ideas arose from certain people who were made homeless in the countries that they belonged to and in the communities they once felt a belonging to, sent into exile, forced to seek refuge, and out of this experience theorized about what it was to make people stateless. As Hannah Arendt famously says, the right, not even the right to have rights.
1: Mi pongo in una maniera estremamente umile di fronte a questa domanda perché mi riporta al concetto della dispensabilità delle persone e nell'affrontare queste tematiche ho fatto perno su alcune idee che si sono radicate in me nel corso del tempo, ma anche su idee di altre persone e in particolare in relazione a persone che si sono trovate senza casa nel proprio paese, che sono state costrette all'esilio e, come anche la stessa Hannah Arendt ha detto, persone che non hanno più questo diritto, non hanno più il diritto nemmeno di stare in casa propria.
2: Ecco, abbiamo detto che il libro dei ricordi è un libro labirintico, affascinante e utilizza gli strumenti della fiction speculativa e quindi parte, diciamo, di materiale irrealistico, potremmo dire così, che però ci parla per simbologia. Lo stesso incontro con questi filosofi, con Arendt, Spinoza, Dufu, è certamente un elemento stimolante. Allora le chiedo, Madeleine Tien, la letteratura può fare questo? Può ricongiungerci con le grandi menti del passato e che avremmo tanto voluto incontrare veramente? In fondo Lina lo fa per noi all'interno di questa storia. Ecco, lo chiedo anche a Madeleine Tien, alla lettrice in questo caso. Scrivere le permette di incontrare quei fantasmi con cui desidera mantenere viva una conversazione?
0: Yes, I've always been fascinated with our conversation, with the ideas of those who have lived in centuries past, how they come alive again for us. And there's always this continuous encounter and return, and perhaps with say in my case with Hannah Arendt, Spinoza, Dufu, each time I return to their writing, I have also to breathe their ideas into life again in my own time. And it was interesting for me to think about how each person becomes a vessel or a ship or a refuge or the carrying thing of ideas that might not otherwise find a passage to the future. I do think each of us is a vessel for what we hope will survive us into another time.
1: Sì, certamente. Per me parlare con il passato è un esercizio continuo. Amo questa possibilità di incontri e di ritorni. In particolare torno sempre alla lettura di questi tre poeti. È come se respirassi sempre nuovamente le loro idee. E penso che alla fine ciascuno di noi è come un vascello, un'imbarcazione, un modo per trasportare alcune idee verso il futuro. Ed anzi, penso proprio che ciascuno di noi cerchi di trasportare quelle idee che spera possano sopravvivere.
0: And if I can just add one thing, I think one of the joys of writing it was to take a 14-year-old girl and put her as the equal of these historical figures, because their questions echo one another. And I think that for me was one of the most illuminating parts of writing the book.
1: Una delle questioni che sono state per me più illuminanti nello scrivere questo libro è stato decidere di avere una protagonista di soli 14 anni e metterla in relazione con queste tre grandi personalità, e soprattutto in una relazione egalitaria.
2: Ecco, è una immagine molto affascinante. Allora facciamo un gioco anche con i nostri ascoltatori. Se aveste la possibilità di incontrare dal vivo un poeta che amate, o una poeta, o un filosofo, una filosofa, chi vorreste incontrare? Scriveteci al 335-5634-296. Noi salutiamo Madeleine Tien. Voglio ricordare che il libro Dei Ricordi esce per 66 Second con la riunione di Anna Tagliavini, e che sarà presentato domani alla libreria Shell di Roma. A che ora?
1: 10:30.
2: Alle 10:30, quindi c'è l'opportunità di incontrare dal vivo Madeleine Tien, che presenterà il suo libro Dei Ricordi. Madeleine Tien, grazie per essere stata con noi.
0: Thank you.
2: Grazie alla nostra ospite, grazie a Isabella Ferretti per la traduzione in consecutiva. Voi scriveteci al 335-5634-296, facciamo questo gioco a partire dal nostro libro presentato. Chi vorreste incontrare in carne e ossa tra poeti, poete, filosofi e filosofe dell'intera storia? Noi proseguiamo però intanto introducendo anche il nostro ascolto musicale del giorno, che ci porta al 2024 con Ensoulment, il disco della band inglese The Cominciamo ad ascoltare il brano Cognitive Dissident.

E questa era Cognitive Dissident, il primo brano che estraiamo da Ensoulment, il disco dei The Day del 2024. Sono le 15:27 minuti, sono arrivati diversi messaggi. Il gioco che abbiamo lanciato a partire dal romanzo di Madeleine Tien, Il libro dei ricordi, dove la protagonista ha la fortuna di dialogare con Spinoza, Hannah Arendt e con il poeta cinese Dufu. E abbiamo chiesto a chi è all'ascolto di Fahrenheit di Radio 3: chi vorreste incontrare in carne e ossa tra filosofi, filosofe, poeti e poeti? Ci scrive Ale: vorrei tanto incontrare Maria Luisa Spaziani e Montaigne. E ancora un messaggio non firmato: Raquel Bespalov e Simone Weil, un extraterrestre. E ancora Giuseppe ci scrive: se fosse tra noi vorrei incontrare Pierluigi Cappello e Umberto Piersanti. Continuate a scriverci al 335 5634 296, leggeremo i vostri messaggi su poeti, filosofi che vorreste incontrare vis-à-vis, parlarci in carne e ossa. E noi invece ora parliamo di libri e quindi di pagine e inchiostro, come sempre, e lo facciamo perché ci mettiamo a caccia di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali. È giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things apre la nostra caccia al libro come di consueto anche in questo venerdì 5 giugno. 0636865666 è il numero verde da comporre per partecipare alla caccia al libro, offrire e cercare assieme a noi. Dietro ogni ricerca c'è anche una storia che noi ci facciamo raccontare e oggi cominciamo dalla provincia di Verbania, da dove ci chiama Chiara, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Sono qua con i miei alunni che sono 12 e fanno la prima elementare.
0: Chiara è una maestra e ci si trova in classe in questo momento, quindi una, sì, sarà una telefonata collettiva, diciamo così. Ecco, salutiamo anche noi affettuosamente gli studenti e le studentesse di Chiara. Qual è il libro che state cercando?
1: Allora, noi stiamo cercando un libro dei Topi Pittori, dell'editore Topi Pittori, che si intitola Un chicco di melograno, come nacquero le stagioni, ed è di Pia Valentini e Massimo Scotti.
0: Pia Valentini e Massimo Scotti sono gli autori di questo volume.
1: Albo illustrato, sì.
0: Un albo illustrato intitolato Un chicco di melograno, come nacquero le stagioni. Sì. Perché proprio questo libro?
1: Perché mi sarebbe piaciuto iniziare un po' la mitologia quest'anno con questi bambini di questa classe, e però è una cosa che posso fare il prossimo anno, e me lo aveva consigliato un professore dell'università Bicocca che si chiama Martino Negri e che insegna letteratura per l'infanzia a Milano.
0: Ecco, infatti nel libro si trovano Zeus, Demetra, Ade, Persefone, tanti miti che riportano appunto a questo tema. È un libro del 2006, di 20 anni fa, e allora speriamo che qualcuno all'ascolto di Fahrenheit possa dare una mano a Chiara e ai suoi studenti e alle sue studentesse. Allora ripetiamo ancora una volta il titolo del libro che cerchiamo, Chiara.
1: Un chicco di melograno, come nacquero le stagioni.
0: Gli autori sono Pia Valentinis e Massimo Scotti, albo illustrato edito da Topi Pittori nel 2006. Teniamo le dita incrociate e facciamo il tifo per voi. Grazie.
1: Grazie tanto.
0: Grazie. Grazie a Chiara e alla sua classe che abbiamo avuto modo di ascoltare in sottofondo. E proseguiamo ricordando ancora una volta il numero per la caccia al libro: 0636865666. Ancora un libro da cercare assieme. Ed è Walter che ci chiama. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, sì, chiamo dalla Sardegna e sto cercando un libro del 1988, un pluriomicida da due ergastoli alla libertà, di Gilberto Scalabrini.
0: Un pluriomicida, due ergastoli alla libertà, la storia di Peppino Pes, SEU edizione del 1988 l'edizione. Perché proprio questo libro, Walter?
2: Perché parlando con un mio amico ho scoperto di non aver mai sentito questa storia di un bandito che poi si è redento nel corso degli anni e passando, è stato tra l'altro il primo ergastolano a ricevere la grazia in Italia. Dopo si è redento e quindi dopo questi omicidi di cui è stato accusato addirittura due ergastoli e oltre 150 anni di carcere per aver salvato, diciamo, due giudici che erano stati sequestrati durante una rivolta fatto da intermediari, è riuscito a farli liberare, gli è stata concessa la grazia e quindi da lì in poi si è redento lavorando come giardiniere a Villa Redenta a Spoleto, credo.
0: E quindi è comunque una storia affascinante anche di redenzione, per l'appunto. Lo sta cercando Walter dalla Gallura, dalla Sardegna, il libro di Gilberto Scalabrini, Un pluriomicida, da due ergastoli alla libertà, la storia di Peppino Pes, edizione SEU 1988. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine.
2: Grazie mille.
0: Grazie. Grazie mille. Grazie a Walter che ci chiama dalla Sardegna. Questo era il secondo lancio di oggi, ma vi ricordo che ci sono ancora tanti libri che stiamo cercando assieme. Tra questi Pablo Picasso, capolavoro sconosciuto di Honoré de Aragno edizione del 2012, e poi Hasma Lam Rabet, Aisha, sposa del profeta, edizione al Hikma del 2009, e Michel Tsur, La mediazione civile, metodo Tsur, le 4C, conoscere, comprendere, creare, costruire, per Simposio editore, Edoardo Gellner, Percepire il paesaggio, edizione Schira del 2001. Questo è soltanto un assaggio dei libri che trovate ordinati sul sito di Fahrenheit nella pagina dedicata alla caccia al libro. Proseguiamo con l'ascolto di Ensoulment, questa è Zen and the Heart of Dating.

0: E questa era Zen and the Heart of Dating, il brano dei The Day, tratto dal disco che stiamo ascoltando, Ensoulment 2024. E ora parliamo di una sostanza che ha fatto capolino nell'immaginario collettivo, soprattutto a partire dall'utilizzo illegale e ricreativo che l'ha caratterizzata. Stiamo parlando della chetamina, anestetico per cavalli, ma anche sostanza che viene associata agli psichedelici, pur avendo delle particolarità decisamente differenti da sostanze come l'LSD, la più celebre LSD. Perché parliamo di chetamina? Perché in realtà attorno a questa sostanza sono state praticate sperimentazioni anche in ambito delle neuroscienze e in ambito psichiatrico, e soprattutto si è addensato un immaginario, chiamiamolo così, controculturale, che è davvero interessante e ricco di storie. Ed è proprio a questo immaginario che attinge il libro Come la chetamina ha inventato il futuro, sottotitolo di K-Hall, il nuovo saggio di Carlo Mazzagalanti, che ci ha raggiunto qui negli studi Rai di Via Asiago e a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Graziano, grazie di avermi invitato. Buon pomeriggio agli ascoltatori di Fahrenheit.
0: Grazie per essere con noi. Carlo Mazzagalanti è critico, scrittore, una visione, diciamo, polimorfa della cultura che ritroviamo anche in questo zibaldone, giusto scomodare questa parola, perché K-Hall, Come la chetamina ha inventato il futuro, procede per brevi, alle volte fulminee narrazioni che si intrecciano a partire anche dalla biografia di alcuni personaggi che sono stati protagonisti di questa scoperta e anche della sperimentazione che ha caratterizzato questa sostanza. Ma prima partiamo proprio dalla definizione della chetamina in termini scientifici. Che cos'è, Carlo Mazzagalanti, per i nostri ascoltatori che non avessero familiarità?
1: Allora, la chetamina nasce come anestetico, è un derivato della PCP, di altri anestetici, di altre sostanze simili, però poi in seguito alle sperimentazioni fatte su esseri umani da uno dei primi sperimentatori, si chiamava Edward Domino, lui e la moglie hanno coniato un termine nuovo per definirlo, perché a differenza degli altri anestetici, che sono anche ipnotici, cioè quando li prendi sparisce la coscienza, dormi, vieni operato appunto e poi ti risvegli e non sai niente di quello che è successo in mezzo, la chetamina permetteva di mantenere uno stato di anestesia generale, ma una forma di presenza, diciamo, della coscienza. E allora la moglie di Domino, parlandone, gli propose il termine di anestetico dissociativo. Quindi, diciamo, e da lì nacque una nuova categoria sostanzialmente farmacologica. E siamo negli anni 60, all'inizio degli anni 60, e, a metà degli anni 60, e quindi anestetico dissociativo, diciamo, è come dire, il termine tecnico che descrive meglio la sostanza, ma che è anche un po' il grimaldello diciamo farmacologico che io ho usato per dare poi uno spessore culturale al mio libro, nel senso che le ragioni per cui la chetamina si radica così tanto, diciamo, in qualche modo negli immaginari e anche tutta una serie di pratiche e di esigenze, di aspirazioni, diciamo, dell'attualità contemporanea, secondo me è spiegabile attraverso questi due concetti di anestesia da una parte e di dissociazione dall'altra.
0: Ecco, alla dissociazione arriveremo. Noi abbiamo parlato anche delle pratiche ricreative illegali, peraltro, come ricordano anche nella indicazione che accompagna questo libro, ma sono interessanti da approfondire perché la chetamina poi è diventata un fatto culturale. Per arrivare a questo dobbiamo attraversare alcune biografie, peraltro abbastanza particolari e surreali. Forse quella più eccentrica è quella di John Lilly. Chi era? Chi era e che cosa c'entra in questa storia?
1: Allora, dire chi era John Lilly in 3 minuti è impossibile, perché ha attraversato molte identità. Io di solito lo definisco come lo psiconauta più estremo e più pazzo della storia, nel senso che ha contribuito a una serie di fenomeni che poi sono diventati anche mainstream, non senza essere passato attraverso losche collaborazioni con servizi segreti, esercito americano, sperimentazioni in ambito di psychological warfare e, negli anni della guerra fredda, negli anni 50, poi si è buttato, diciamo, invece nel controculturale, si è pentito anche di questa sua iniziale collaborazione col sistema e ha iniziato a sperimentare con sostanze come neuroscienziato e come psiconauta, come si dice oggi, no? Ovviamente negli anni 60 ha iniziato con l'LSD, ovviamente, poi a un certo punto però ha scoperto la chetamina. Ma la cosa interessante è che non ha scoperto solo la chetamina e quindi ha cominciato a usarla come psiconauta e quindi ne ha in qualche modo rivelato certe caratteristiche, diciamo così, psichedeliche, di espansione della coscienza e di creazione di alterazioni, diciamo, della mente sorprendenti. Ma Lilly ha fatto anche altre cose contestualmente, per esempio è quello che si è inventato le vasche di deprivazione sensoriali. Anche queste sono tutte legate a una serie di pratiche, di immaginari che hanno, come dire, molto ambivalenti tra le ricerche più distopiche dell'MK Ultra, della CIA, dei servizi segreti, e fino ad arrivare a pratiche, diciamo, di wellness terapeutica che oggi si sono sempre più diffuse, per cui queste vasche di deprivazione sensoriale, nate in ambito anche loro militare, sono poi finite come dispositivi estetici. In mezzo ci sta l'uso che l'ha fatto Lilly, che è quello che l'ha inventato letteralmente, la costruite per primo come appunto luogo di meditazione profonda e di esperienza di stati dissociativi. Però appunto lui non si accontentava di chiudersi dentro una vasca con un'acqua addensata da dei sali a temperatura corporea per essere il più possibile in qualche modo in una condizione fetale e viaggiare mentalmente, ma lo faceva con l'aiuto della chetamina. E in tutto questo pensava anche di comunicare con gli alieni e di comunicare con i delfini, per cui nel mio libro c'è in copertina un delfino, perché Lilly è anche quello che ha creato quella specie di moda, di hype sui delfini, che dagli anni 60
0: come esseri particolarmente intelligenti.
1: Esatto,
0: i primi a scappare dal pianeta, secondo uno scrittore di fantascienza, Douglas Adams, nel momento in cui la Terra esploderà, ringraziando per tutto il pesce, per fare una battuta. Ma questo ci dice quanto poi effettivamente queste immaginario così underground sia penetrato nell'immaginario mainstream, chiaramente nel corso del tempo, perché se queste vicende possono sembrare vicende come dire di psiconauti o per i detrattori di vecchi fricchettoni degli anni 50 e 60, in realtà va detto subito che tra gli estimatori, gli utilizzatori di questa sostanza c'è ad esempio Elon Musk, ha dichiarato appunto di farne uso. E qui cambia anche un po' la temperatura politica, perché se noi parliamo della controcultura degli anni 60 in America, la sperimentazione delle droghe, pensiamo generalmente, almeno culturalmente, ad un ambiente un po' sinistroide. E ritrovarci invece nei tecno acceleratori decisamente virati a destra in questi anni 20 del XXI secolo, ecco, qual è il legame tra questi immaginari attraverso la sostanza della chetamina?
1: Sì, è interessante anche appunto studiare la chetamina da questo punto di vista, anche se va detto che appunto il concetto di sinistra negli Stati Uniti non è proprio esattamente quello che intendiamo noi qua in Europa, e che anche la controcultura psichedelica degli anni 60 si muoveva su un crinale molto sottile, diciamo, in cui c'era una componente anti-autoritaria, pacifista e tutto quanto, ma in cui forse sostanzialmente, secondo me, l'essenza politica era comunque sempre una forma di, come dire, anarco libertarismo,
0: anarco qualcosa, sì. Diciamo che poi va riempito,
1: esatto, che poi questo anarco può essere riempito di contenuti più o meno, come dire, integrati, quindi può diventare anarcocapitalismo, e allora abbiamo Musk, abbiamo Thiel, abbiamo questa gente che specula sulla chetamina, la usa e la promuove, oppure può diventare qualcosa di più, diciamo, sinistroso, come in certi ambienti controculturali europei, dove la chetamina è usata in maniera diversa, sempre sfruttando le sue, diciamo, capacità anestetico-dissociative, ma cercando di riempire, diciamo, le alterazioni della chetamina di contenuti politicamente di segno opposto. Però ecco, sicuramente una delle ragioni che mi ha spinto a interrogare questa sostanza è stata proprio la presenza, diciamo, della chetamina, l'uso diffuso della chetamina negli ambienti dei tecnocapitalisti, dei tech bro e di questa gente della Silicon Valley, no? E quindi anche tutte le sue connessioni con l'immaginario tecnologico, transumanista e cibernetico, come si sarebbe detto una volta, insomma.
0: Ecco, anche movimenti legati alla queerness fanno un utilizzo proprio come termine di dissociazione dal corpo biologico per aprire nuove modalità di percezione. Allora scendiamo proprio nelle possibilità che Carlo Mazzagaranti definisce epistemologiche della dissociazione, partendo dall'esperienza che si può fare attraverso una sostanza alle porte che questa esperienza riesce ad aprire.
1: Ma guarda, partirei proprio da questo riferimento che hai fatto tu al, diciamo, alla galassia Transqueer per capire come la dissociazione possa essere in qualche modo un dispositivo spirituale applicabile a diversi contesti, cioè nell'ambito, in certi ambiti del trans, diciamo così, la chetamina è utilizzata come appunto uno strumento dissociativo, nel senso che consente a chi la usa in qualche modo di sospendere la propria aderenza, no? L'identità tra io e corpo, no? Proprio perché è un dissociativo, è un anestetico, quindi elimina l'input sensoriale e in qualche modo ci distacca dalla nostra, come dicono gli scienziati, immagine corporea, no? E ci permette di vivere una specie di spazio separato, appunto anestetico, non condizionato da dimensione sensibile, quindi di puro mentalismo, e poi nel momento di rientrare nel proprio corpo, di riassociarsi a questo corpo, anche essendo passati attraverso delle esperienze, diciamo, di qualche modo di, come direbbero, no, i transumanisti e i tech worker della Silicon Valley, di riprogrammare il nostro corpo. Ora, questa cosa qua, che io credo che sia una componente molto importante della cultura occidentale contemporanea, ha a che fare sicuramente anche con tutto un retaggio religioso antico che sopravvive nel culto delle tecnologie, cioè l'idea che l'anima e il corpo siano due cose separate, no? Che quindi in questo caso sarebbe la mente da una parte e il corpo dall'altra, e può assumere dei significati, delle valenze molto diverse negli ambiti appunto LGBTQ+, cioè chi pensa che la chetamina possa aiutare a decostruire identità che sono legate a strutture di potere, quindi patriarcato e compagnia bella. Nel caso dei tech workers e dei transumanisti si pensa che la chetamina ci possa aiutare ad abbandonare quello che chiamano il sostrato corporeo e che quindi possa favorire uno scatto evoluzionistico verso una condizione postumana in cui finalmente non avremo più, diciamo, questa pesante zavorra carnale che ci accompagna per tutta la vita e potremo vivere. E questa roba fa parte di immaginari molto più antichi, diciamo, no?
0: Ecco, però ne parlavano anche due potenti della Terra come Putin e Xi molto tempo fa, dicendo: ma già tra poco si potrà vivere fino a 150 anni, chissà che questa manutenzione del corpo non arrivi ad un corpo meccanico che non morirà mai. Non so se questa è un'utopia o una distopia, lascio decidere a chi è l'ascolto di Radio 3, ma c'è un aspetto che a me ha particolarmente interessato anche in questa trattazione labirintica che fa Carlo Mazzagalanti della sostanza chetamina, ma anche delle sue applicazioni, ed è il fatto che fin dalle prime osservazioni scientifiche fatte attorno a quelli che sono gli effetti di questa sostanza, qui noi parliamo di libri e quindi ci interessa il linguaggio, c'è una verbosità particolarmente prorompente, e per descrivere questa condizione Carlo Mazzagalanti scomoda un termine che chiederei di raccontare ai nostri ascoltatori. Xenoglossia, che cos'è?
1: Ma queste sono sempre quelle, diciamo, quelle scienze liminari tra fenomeni paranormali e scienze dure in senso stretto, quei saperi, diciamo, un po' borderline, che però sono anche quelli che, come dire, in qualche modo abbracciava William James quando cercava di rendere conto di certi fenomeni umani che non erano facilmente spiegabili in termini di puramente scientisti, no? In termini di, come dire, di linguaggio, protocolli scientifici. E quindi la xenoglossia, diciamo, sarebbe la possibilità di parlare con gli alieni. E questa era un po' la ossessione di John Lilly. Appunto, lui pensava, lui prendeva psichedelici, prendeva chetamina e credeva di entrare in contatto con entità aliene. Queste entità aliene costituivano una sorta di sceneggiatura cosmica all'interno della quale gli uomini erano, come dire, un po' delle marionette in mano a forze oscure che spingevano verso una direzione biologica o una non biologica.
0: E lì già vediamo tutte le tesi del complotto con cui abbiamo familiarizzato anche in epoca più recente.
1: Complottismi che però, come tutti i complottismi, non vanno, come dire, condannati a prescindere, perché in qualche modo il complottista è qualcuno che cerca di pensare in maniera sistemica, no? Io trovo che il complottismo possa essere un grosso problema, e lo è, no? Ma anche una risorsa. Pensiamo a Dick, a Philip Dick, no? Col complottismo dickiano, quante, come dire, intuizioni geniali ha cavato dal complottismo Philip Dick. E quindi contemporaneamente lì parlava cercava di comunicare con gli alieni, di insegnare agli alieni, ai delfini, la lingua inglese, perché era convinto che servisse per prepararci appunto a questo salto di specie e comunicare con gli alieni. Quindi la xenoglossia è da una parte questo tentativo completamente, come dire, folle, delirante di John Lilly, di entrare in comunicazione con gli alieni, che poi non è così folle perché ci sono dei scienziati, dei premi Nobel che ci provano ancora, che mandano messaggi nel mondo, nell'universo per...
0: Voyager è ancora lì che viaggia chissà da quale parte,
1: esatto,
0: parte regione dell'universo,
1: fa parte di un'aspirazione profondissima, diciamo, dell'essere umano. E dall'altra c'è questa specie di linguaggio che nel libro ogni tanto chiamo K-Talk, perché lo chiamano così i chetaminosi, i consumatori di chetamina, che è un linguaggio da critico letterario, diciamo, delle competenze linguistiche, mi sono molto divertito anche a studiare, no? Ed è una delle peculiarità della chetamina è modificare il linguaggio in certi modi, tali per cui si diventa una specie di lingua aliena, ma non soltanto, crea l'impressione che qualcuno si rivendica come fatto oggettivo di una connessione telepatica, quindi in qualche modo di parlare telepaticamente, no? E quindi anche qua c'è la xenoglossia,
0: può essere parlati in qualche modo,
1: essere parlati,
0: anche questo è un altro elemento. Intanto arrivano diversi messaggi, l'ascoltatore gioca con la citazione di Guida Galattica e ci scrive un 42 con un punto esclamativo, che come sanno i lettori di Della Grasse Adams è la risposta alla vita, all'universo e tutto quanto. E ancora c'è un messaggio abbastanza comico che dice: incredibile quante giustificazioni sono possibili per spiegare la naturale voglia di drogarsi. Ma la chetamina, io vorrei scendere invece sull'aspetto scientifico che pure è trattato da Carlo Mazzagalanti, passata appunto la grande divisione tra bene e male rispetto alla stagione delle droghe, della lotta alla droga, che ha visto sempre gli Stati Uniti protagonisti, la sperimentazione scientifica oggi si rivolge a queste sostanze. In che termini?
1: La chetamina è un caso molto particolare del cosiddetto rinascimento psichedelico, perché sostanzialmente appunto la scienza studia sempre di più queste sostanze, diciamo, alteranti, psicoattive, psichedeliche, sia da un punto di vista, come dire, per quanto riguarda lo studio della mente, quindi capire che cos'è la coscienza, capire che cos'è la mente umana, quali sono le potenzialità della mente umana, ma anche sempre di più a scopi terapeutici. E quindi appunto la chetamina non ha a che fare soltanto col, tra virgolette, come dice il nostro ascoltatore, naturale bisogno di drogarsi, che penso che sia qualcosa che effettivamente esiste, ma anche, diciamo,
0: voglia, non parla di bisogno ma di voglia.
1: Voglia, ok. Ma anche delle, come dire, ha delle ricadute terapeutiche importanti, perché è l'unica, diciamo, di queste sostanze che possono essere definite psichedeliche ad essere stata ufficialmente approvata dalle agenzie del farmaco americane, europee, eccetera, eccetera, come antidepressivo, e che quindi si può avere anche in Italia in casi di depressione maggiore, di depressione resistente agli altri trattamenti. E questo è successo poco fa, nel 2019, no? E ovviamente anche qua tutta l'industria farmaceutica si è buttata a pesce in questa nuova ricerca, in questa nuova possibilità, anche perché, come ben sappiamo, la depressione, i problemi di disturbi d'ansia sono sempre più diffusi e i farmaci classici funzionano soltanto fino a un certo punto, e quindi l'idea che gli psichedelici, in particolare la chetamina, possa avere, diciamo, possa funzionare meglio, no, di delle benzodiazepine o di altre sostanze, ovviamente è molto allettante per l'industria farmaceutica, per cui Thiel appunto ha investito molto in alcune società che si occupano di questo. Quindi è sia, diciamo, la ricerca neuroscientifica sugli psichedelici, e quindi la disconnessione dal corpo e cosa succede alla mente quando è staccata dal corpo, sia la ricerca medica terapeutica sui problemi di malessere psichico sempre più diffusi, che sono una vera e propria, come dire, pandemia dell'Occidente, e su cui quindi si investe molto e si conta molto.
0: Ecco, io voglio ricordare che Carlo Mazzagalanti è anche critico letterario, non a caso questa trattazione è infarcita di citazioni letterarie a vario livello, filosofiche e anche di letteratura narrativa. Si cita Georges Perec, per esempio, le Confessioni di Sant'Agostino, che vengono collegate appunto all'esperienza mistica, che in qualche modo fa trascendere la dimensione, anche un po' potremmo chiamarla la gabbia dell'io, perché, ecco, scrive proprio all'inizio del volume Carlo Mazzagalanti: l'identità, l'io, quindi, è una materia troppo complessa, multipla, stratificata per pretendere di ridurla ad una narrazione unitaria, appunto l'io. È un po' tutte queste narrazioni scomodate da Carlo Mazzagalanti sono appunto possibilità di immaginare l'io come qualcos'altro, anzi l'io è un altro, come cita anche Camurri, riferendosi naturalmente a Rimbaud nella quarta di copertina di questo volume.
1: Sì, grazie a questa domanda, che per me è stimolante, perché diciamo la dissociazione chetaminica è diventata una chiave per rendere conto di una serie di considerazioni e di studi che io ho portato avanti negli anni sull'autofiction e sui modi di narrazione del sé, proprio perché diciamo che la chetamina come dissociativo dà, in qualche modo apre alla possibilità che l'identità non sia qualcosa di granitico e di unificato, come invece tendenzialmente, diciamo, la cultura in cui siamo cresciuti ha sempre voluto che fosse. E quindi riferimenti, diciamo, a quegli scrittori autobiografi che hanno fatto in qualche modo della disarticolazione dell'io, no? E quindi anche, se volete, di una forma di dissociazione letteraria, la loro cifra, come Perec, che ho citato Perec, ma anche il Dick di Valis, secondo me, si muove in questa direzione, mi ha permesso di ragionare anche sulla chetamina, no? La chetamina determina dissociazione corporea, cioè mente-corpo, ma anche dissociazione psicologica, cioè l'idea, appunto, come dicevamo prima, a proposito dei linguaggi, di essere parlato, di essere abitato, quindi di essere composto da più personalità. E se questa cosa qua è sempre stata associata al male nella cultura occidentale, il diavolo, no? Come diaballo vuol dire la divisione, legione, diavolo come legione, come individuo scisso, invece nei nuovi ambiti di studio, diciamo nelle frontiere che ci si aprono anche grazie agli studi sulla chetamina, si comincia a ragionare sulla possibilità invece di una dissociazione positiva.
0: Ecco, intanto arrivano ancora tanti messaggi a 335 5634 296. Abbiamo fatto un gioco a partire dal primo romanzo raccontato, quello di Madeleine Tien, Il libro dei ricordi. Chi vorreste incontrare tra filosofi e poeti in carne e ossa, che ovviamente non ci sono più? Rita scrive: a me piacerebbe incontrare Marx per parlare della sua cancellazione dalle indicazioni nazionali per i licei. E ancora Gerardo da Udine: c'è un libro squisito di Saba che racconta di una cena a casa sua con Leopardi. A me personalmente invece piacerebbe incontrare Giorgio Caproni per parlare del congedo del viaggiatore cerimonioso. E Carlo Mazzagalanti, prima di salutarci, dei personaggi che ha raccontato in questo volume, chi vorrebbe incontrare in carne e ossa e perché?
1: Ah, questa è una domanda difficile, me la dovevi dire prima, così mi preparavo. E fa pensare che ce ne sono talmente tanti, vabbè, non so se sarebbe veramente il caso di incontrare un personaggio come Lili, bisognerebbe vedere in quale momento della sua vita, diciamo, perché verso gli anni 80 era completamente impazzito, diciamo. E la stessa cosa vale per Dick, diciamo, sarebbe un mio mito letterario, mi piacerebbe tanto incontrarlo, ma ho paura che non sarebbe stata una cosa bellissima incontrare Dick, soprattutto in certi momenti difficili della sua vita, cioè la maggior parte dei momenti della sua vita. E quindi sì, insomma, ti direi questi due, ma anche Sant'Agostino.
0: Forse anche Sant'Agostino, sicuramente. Allora, Kay Hall esce per Nero Edizioni, Come la chetamina ha inventato il futuro, un libro labirintico, uno zibaldone di storie controculturali, ma anche scientifiche, di ricerca sul rinascimento psichedelico, ma anche di deviazioni, definiamole così, rispetto a queste sostanze praticate dai tecno entusiasti, accelerazionisti e transumanisti come Peter Thiel e appunto Elon Musk. Un libro vertiginoso. Carlo Mazzagalanti, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie a Carlo Mazzagalanti, che Yol ci ha dato lo spunto per una delle nostre conversazioni di Fahrenheit, e come sempre potrete riascoltarle anche in podcast su RaiPlay Sound. E ora proseguiamo il nostro percorso all'interno del disco Ensoulment 2024, il nostro album del giorno del gruppo inglese dei The Day. Questa è Kissing the Ring of POTUS.

false flags for hoisting.

0: E questo era Kissing the Ring of Potus, il brano dei The Day con cui proseguiamo l'ascolto del loro album The Ensoulment. E al 335-5634-296 arrivano ancora molti messaggi. Chi volete incontrare, chi vorreste incontrare in carne e ossa tra autori e autrici di filosofia, di poesia, ma in generale, se potreste. Allora, ecco, c'è chi ci scrive: Maria Zambrano e Rilke, ancora vorrei incontrare PPP, Pierpaolo Pasolini, ma mi demolirebbe sul futuro che ci aspetta, scrive un altro ascoltatore. Colei che occupa il mio pensiero da 50 anni, la signora Marguerite Yourcenar, potremmo colloquiare come vecchi amici, ci scrive Ennio da Milano. E ancora, seduto in un cantuccio senza disturbare Dante, intento a scrivere una riga della sua Divina Commedia e fare compagnia a Immanuel Kant nella sua bella passeggiata quotidiana, così ci scrive Donato dal Lido di Venezia. Teresa ancora: vorrei incontrare Leonardo Sciascia se fosse vivo e parlargli, perché quando lo incontrai veramente anni fa restai muta. Continuate a scriverci al 335-5634-296. La letteratura è anche quel luogo dove l'impossibile può accadere, ma l'impossibile ha a che vedere anche con le fragilità del possibile, che è il tema del romanzo che vogliamo raccontarvi, Il tempo dei semplici, una storia che fa i conti con la vulnerabilità, l'invecchiamento dei genitori, la caducità e anche l'interrogativo che nasce dall'assistere a tutto questo. È il nuovo romanzo di Luigi Nacci, che ci ha raggiunto negli studi Rai di Trieste, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Del possibile, che è il tema del romanzo che vogliamo raccontarvi, Il tempo dei semplici, una storia che fa i conti con la vulnerabilità, l'invecchiamento dei genitori, la caducità e anche l'interrogativo che nasce dall'assistere a tutto questo. È il nuovo romanzo di Luigi Nacci, che ci ha raggiunto negli studi Rai di Trieste, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi, Luigi Nacci, narratore, camminatore.

0: una Trieste particolare, non è la Trieste letteraria, la Trieste dei caffè, ma la Trieste delle periferie, dell'emigrazione dal sud al nord, che appartiene anche alla famiglia di cui il narratore diciamo appunto dà conto. È una narrazione, così ci dice l'avvertenza, in parte autobiografica, ma non tutto quello che viene narrato è davvero accaduto. Il Tempo dei Semplici parte proprio da questa semplice constatazione, ovvero l'invecchiamento e la fragilità, che rovescia, potremmo dire così, il rapporto tra genitori e figli. Coloro che hanno costituito nel nostro immaginario la solidità e anche la pietra di paragone per poter crescere e diventare adulti, a un certo punto diventano fragili e forse appunto il rapporto di solidità si ribalta. Ecco, Luigi Nacci, partiamo da qui, il momento preciso in cui ci si rende conto di questa trasformazione, che cos'è letterariamente ma anche umanamente?
1: Ma ci sono diversi momenti nel libro. Si racconta di uno di questi momenti quando si entra in casa e si avverte un odore diverso, no? Oppure quando si entra in casa e si vede un appendiabiti che è spoglio, che sembra un albero sfiorito. C'è un momento esatto nella vita, credo, di ciascuno di noi in cui questa fragilità si fa incandescente e ci si può sentire genitori dei propri genitori. A volte è uno sguardo, no? Li si guarda bene, si vede una macchia che non si era vista, si vede che guardano le cose con una forma di malinconia che non esisteva, o che camminano in un altro modo. Sono tanti piccoli elementi che formano un quadro che non è necessariamente triste. Può anche essere lieto, credo, se si comincia a entrare nella casa dei vecchi. Per me la parola vecchi è bella. Se si comincia a entrare in quella casa con non con l'idea della fine, ma con l'idea che si possa godere molto, che ci si possa fare molto del bene e possano cadere le maschere dei ruoli e dunque si possa essere non più padri, figli, madri, ma semplicemente delle creature, no? Che si incontrano. Forse ci si potrebbe anche dare dei nomi nuovi.
0: Darsi dei nomi nuovi significa in qualche modo tornare ad una scoperta, e la narrazione che fa Luigi Nacci nel Tempo dei Semplici è una narrazione di piccole scoperte, di piccole avvisaglie, di piccoli elementi che ci raccontano la mutazione del tempo. È una narrazione, peraltro, Luigi Nacci, fatta di momenti minimi, potremmo dire, come quella di tante esistenze normali, se non vogliamo scomodare la parola anonime, ma sicuramente appartenenti a una popolazione di vite non straordinarie, ma che trovano anzi il loro essere straordinarie proprio nell'ordinarietà. Allora, ecco, questa narrazione del minimo, questa narrazione dell'andamento familiare che sembra proseguire senza scossoni, anche se ci sono delle cadute anche in questa narrazione, che cosa significa? Ecco, che sforzo richiede andare nel dettaglio e fare una narrazione non di eventi ma di epifanie?
1: Allora, io credo che le epifanie siano continue, soprattutto laddove pare che non ci sia niente. Mi viene in mente il deserto, no? Se uno entra o si avvicina al deserto in un modo superficiale, vede semplicemente un ambiente in cui sembra che la morte stia prevalendo e ci sia l'assenza della vita, degli elementi. E invece il deserto è un ecosistema complesso, no? È un ecosistema fatto di dune, di altipiani rocciosi, di stese, di ciottoli, e ogni duna è un mondo e ha un suo nome, ogni tenda che si apre è un altro mondo, no? Ci sono piante anche se non pare, no? Ci sono le acace, ci sono le tamerici, le palme e così via. Lo dico perché una casa, si può entrare in una casa e starci ogni giorno con ad esempio un padre e una madre, no? In dei pranzi, in delle cene minimi dove si mangia oramai poco, che sembrano tutti uguali, che sembrano la desertificazione, e invece no, il deserto è pieno di vita se la sai guardare. E anche quei quei pranzi, che non sono più i pranzi sontuosi di una volta, possono essere fatti anche di risate.

0: Magari ci si prende in giro perché non si riesce più a mangiare qualcosa e poi ci si accascia sul divano e uno dice: mamma mia, la depressione del divano. E invece credo che sedersi, accasciarsi, sprofondare nel vecchio divano di casa insieme al proprio padre, alla propria madre, se si ha la fortuna di averli ancora, e magari accendere la TV e guardare un programma che uno non guarderebbe mai nella sua vita, diciamo a casa sua, e quello sia un momento epifanico di una forza brutale, inaudita, perché non, in quel momento non ci sono più regole, il padre non dà regole, la madre nemmeno, non ci sono più delle strade da mostrare, non ci sono più dei ruoli da dover svolgere, no? O delle richieste, in qualche maniera delle recriminazioni, non ci sono più conflitti e si può stare in quel tempo, che è un tempo nuovo, dove si possono fare delle piccole cose, sistemare qualcosa, cucinare qualcosa assieme, guardare un vecchio film, e secondo me in quel tempo liberato dalle maschere forse è un tempo regalato, no? Il tempo di regali, mi viene in mente un libro di Fermor. E ecco, mi pare che io ho cercato attraverso la narrazione di fare sì che ogni così incontro con i genitori, che può sembrare molto piccolo, quasi insignificante, ho cercato che fosse invece un deserto che fa vedere tutte le sue potenzialità, la grandezza e la bellezza delle sue dune, delle sue ombre, no? Mi viene in mente sempre un'immagine quando srotoli sulla sabbia un tappeto e sopra bevi il tè. Ecco, quello per me è sedermi a tavola con i miei genitori e mettere un tappeto sulla sabbia del deserto e lì fondare la casa, una casa nuova, forse temporanea, forse quella casa non durerà molto tempo, ma per quanto tempo dura, possa durare, quella è l'unica casa possibile.
1: Ecco, c'è un tema anche legato alla memoria necessariamente quando si parla del tempo, e il tempo dei semplici fa i conti con questa percezione. La memoria nel libro non appare mai come una celebrazione nostalgica del passato, è piuttosto un esercizio di attenzione, di nuova consapevolezza, possiamo dire, verso ciò che rischia di scomparire. Certo, non è priva di sentimenti anche legati alla nostalgia. Ecco, leggo in una parte del libro: ora che sono vecchi, sto imparando ad amarli come meritano. Non sono ancora morti, ma già mi mancano terribilmente. Ecco, è un po' come stare contemporaneamente nel presente e nel futuro, nel passato e nel presente. Questo sdoppiamento del narratore, che cosa comporta, Luigi Nacci, anche nella temperatura di questo libro?
0: Sì, comporta effettivamente una forma di spaesamento, no? L'essere qui e l'essere proiettati, diciamo, in un tempo del nulla, dove non c'è più niente. Però la morte serpeggia, a volte appare in questo libro, ma non riesce a padroneggiare. Anzi, se appare è invitata a tavola, è invitata a celebrare. La memoria, tutte le volte che no, in qualche maniera vengono evocate delle storie del passato, sono delle storie che servono a fare vedere che cos'era la famiglia, perché noi la vediamo durante la narrazione nella parte finale, no? È rimasto solamente un padre, una madre e un figlio, ma quella famiglia è stata molto grande, come molte delle nostre famiglie sono state grandi, adesso parlo dell'Occidente opulento in cui viviamo, e quindi fare vedere tutta una serie di parenti, di zii o di persone che attraversavano le feste senza avere legami di sangue, ed erano delle grandi assemblee dei vivi e dei morti, perché in quelle feste di famiglia, ad esempio, non solo c'erano i vivi stipati magari in degli appartamenti improbabili di pochi metri, no? Eppure si riusciva a stare tutti, eppure tutti venivano quel giorno. No? Venivano quando ci si dava appuntamento, e magari i più vecchi della famiglia dicevano: quello è il giorno in cui tutta la famiglia si riunirà. Tutti venivano in una maniera o nell'altra, non c'era bisogno di telefonarsi, di mandarsi le mail, no, si veniva e basta, da qualsiasi parte del mondo. E nello stesso tempo in quelle feste si celebravano quelli che non c'erano più, i morti. Erano uguali i vivi e i morti, per cui in quelle feste E quindi rievocare scene del, no, del passato significa anche far vedere quello che in questo caso questa famiglia è stata, quello che forse molti di noi sono stati, no? E si ricordano. Io mi ricordo di queste famiglie fatte di persone che erano andate, erano emigrate da molte parti e poi si ritrovavano ed erano molto umili, e in questa umiltà si stava insieme senza giudicarsi. Allora nel libro si cerca di fare proprio questo, di prendere il tempo della sospensione, quello presente, no? In cui non sappiamo più chi siamo, se figli o genitori, e stiamo sprofondati in un divano, di guardare a quello che avverrà, ma non con paura, in qualche maniera sorretti da questa grande rete di comunità che è stata la famiglia di prima, no? Il bene che ci si è voluti, in qualche maniera andare verso la fine con riconoscenza, con gratitudine, anche con allegria. Si può anche essere allegri andando verso una malattia, ecco.
1: Ecco, la famiglia è certamente una rete. Verso le ultime pagine del romanzo c'è proprio un momento di scoramento che riguarda questa famiglia, che peraltro è anche articolata geograficamente tra un su e un giù, per l'appunto facevamo riferimento anche alla Trieste delle immigrazioni interne. E ecco, a un certo punto, appunto parlando proprio di un parente, la famiglia non c'è più, l'hai capito o no? Ecco, percepire anche questa assenza di rete, certo lo si può fare, appunto, come diceva Luigi Nacci, senza paura, ma uno spaesamento certamente lo dà, e lo dà perché la geografia umana che in fondo hanno abitato i personaggi raccontati nel Tempo dei Semplici è soprattutto una geografia familiare, quindi vederne la mutazione può anche in qualche momento far tremare la terra sotto i piedi. Ecco, la famiglia da questo punto di vista, Nacci, è una reinvenzione continua, qualcosa che cambia, sta cambiando, forse andiamo incontro ad un tempo in cui le famiglie saranno meno coese, certamente meno numerose, come invece in tanti altri casi nel Novecento sono state. Che cosa significa per lei? Glielo chiedo un po' all'interno di questa storia, ma anche esternamente.
0: Beh, la famiglia, le famiglie stanno sicuramente cambiando, almeno qui, no? Qui da noi, qui in Occidente, in questo tempo. E sono minime, e a me pare che soprattutto ciò significhi che andiamo incontro a un tempo di grandi solitudini. Io ho scritto questo libro perché ho sentito fortissima, insopprimibile questa solitudine, questo senso di solitudine e di spaesamento, non solo in me, ma in molte persone intorno a me, coetanee e non solo, perché oramai, come dire, una persona di 30 anni può avere un genitore di 80, no? Si è cominciato a fare i figli tardi, oppure una persona di 70 può avere un genitore di 90 anni, di 95, di 100 anni. Mi sembra ci sia una forbice molto grande, quindi, no? Di molte generazioni insieme, e queste persone si possono ritrovare, ci possiamo ritrovare soli a dover affrontare qualcosa che prima veniva gestito da comunità, no? Comunità che si curavano a vicenda, che curavano le fragilità. Quindi io penso che questo sia un tempo nuovo per tutti noi, cioè come dobbiamo comportarci, che cosa fa un figlio che è solo e non ha più appoggi di una rete, cosa fa? Si prende cura dei suoi genitori o affida a qualcun altro le loro cure, cioè paga qualcun altro che di solito deve abbandonare la propria famiglia per curare la sua, no? Oppure se ne va proprio. In ogni modo uno perde qualcosa in qualche modo, può avere il senso di colpa, la fatica, e penso che ci dobbiamo confrontare con questo tempo, e penso che, come dire, nonostante i vecchi, e lo dico sempre con, come dire, con gioia, no? Questa parola, nonostante i vecchi siano a governare il mondo in tutte le sue forme, i vecchi e di solito maschi, eppure i vecchi maschi che vediamo che ci governano, che governano questo mondo, sono molto molto propensi alla guerra, alla violenza, diciamo, non alla saggezza, e non vogliono invecchiare. A me pare che siano attaccati al potere, l'idea della giovinezza infinita, per cui viviamo in un tempo in cui ti dicono che potrai vivere fino a 100 anni o di più, ma la tua vita non si allungherà, si allungherà la tua vecchiaia, si allungheranno le malattie e la tua solitudine, e dovrai cercare di mostrare che sei sempre più giovane fuori, Ecco, penso che tutti noi vediamo questo, è molto banale ciò che dico, però il senso di solitudine è anche il senso di non sapere più qual è il proprio ruolo, no? Il vecchio, che cosa rappresenta un vecchio oggi? Che cos'è? Un consumatore che può consumare fino alla fine? Perché non rappresenta una fonte di saggezza, non sta all'interno, all'apice, al vertice di una comunità che si rivolge a lui o a lei per chiedere, no? Affinché venga trasmessa esperienza. Questo credo sia un tempo in cui dobbiamo essere consapevoli di questa mutazione. E vorrei aggiungere una cosa, per me molto importante, una cosa che diceva Hillman in un libro molto bello, che è La forza del carattere, che fa il paio, diciamo, con Il codice dell'anima. Hillman citava Eliot dicendo che i vecchi dovrebbero farsi esploratori, esploratori che attraverso le loro rughe, no, in qualche maniera emerge la forza del carattere, forse emerge il destino. Ecco, io penso che i vecchi dovrebbero farsi esploratori e quelli più giovani dovrebbero andare con loro ad esplorare, dovrebbero diventare degli esploratori gli uni degli altri e in qualche maniera riacquisire dei ruoli, ecco, e soprattutto cercare di stare di fronte a questa solitudine, però cercando una cura.
1: Intanto arrivano diversi messaggi al 335-5634-296. Caro Luigi, sento gli stessi sentimenti e provo le stesse emozioni nei confronti dei miei anziani genitori. Grazie di cuore. Il messaggio si interrompe qui purtroppo, ma credo che intenda dire grazie di cuore per aver scritto questo libro. Il tempo dei semplici di Luigi Nacci è commovente, ci scrive un altro ascoltatore, e anche molto ben scritto. Luigi Nacci, lei lo svela nel libro e non è una rivelazione, come dire, un rivelare eccessivo, diciamo così. Il tempo dei semplici, che finisce per l'appunto. Che cos'è? Perché questo titolo?
0: Allora, io ho pensato alla parola semplice pensando alla sua etimologia, no? Quindi simplex, sem una volta, e poi plectere, no? Piegare, piegato una volta sola. E non due volte, non tre volte. Semplice significa piegato una volta sola, significa che non c'è un retropensiero, significa che non c'è malizia. Ecco, questi due genitori sono persone senza malizia, sono persone buone. Spesso nella narrazione si parla di regole, no? Non so, di patti, il fatto di stringersi la mano, il fatto di andare a prendersi cura magari di un vecchio, un proprio coetaneo, il fatto di andare al funerale degli sconosciuti, perché forse nel quartiere, perché forse non ci andrà nessun altro, no? Persone che non hanno nessuno a un funerale, il fatto di andare in quel bar e non in quell'altro per una serie di ragioni, il fatto in qualche maniera di una serie di regole basiche che hanno a che fare con l'onestà, con la generosità, con la bontà e con questa semplicità che è assenza di malizia. Ecco, per me il tempo dei semplici è questo tempo, e mi rendo conto che, come dire, in questi anni sono tanti, tanti i libri, i film, le storie che parlano di famiglie che sono attraversate da enormi conflitti e fratture e buchi neri impressionanti e di fughe, di persone che non si parlano più e che si odiano, no? Che tagliano ogni rapporto, di famiglie totalmente disfunzionali, e forse ogni famiglia lo è effettivamente, è attraversata da dolori e fratture, però questa è la storia di una famiglia, di persone umili e buone che restano insieme tutta la vita. Persone che si prendono cura l'una dell'altra in un rione popolare ai margini di Trieste, appunto non la Trieste mitteleuropea dei caffè letterari, ma una Trieste marginale, di un margine nel margine, tra le selve balcaniche, diciamo, e le periferie. E penso che esistano anche queste famiglie. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di crescere in una famiglia così, con delle radici molto salde. E sono fiero di questo e non me ne vergogno, e ho voluto raccontare questa storia ispirandomi certamente alla mia famiglia, ma non è solo la mia famiglia, perché per salvare tutto ciò che splende nella famiglia in cui sono cresciuto, tutte le cose piccolissime che in verità possono fiorire, ecco, io penso che ci sono anche queste famiglie che in qualche maniera hanno tenuto, di persone che hanno tenuto duro, che si sono sacrificate per restare insieme, per tenere insieme i figli, per tenere insieme gli altri, e in qualche maniera, in maniera difficile, ce l'hanno fatta. Esistono anche queste.
1: Ecco, c'è molto del sapore, dell'atmosfera di quei luoghi, un luogo di confine che racconta anche una dimensione del lavoro, una dimensione della famiglia appunto tenuta insieme dalle relazioni, anche le migrazioni interne con il giù e il su, appunto il sud. E io allora voglio condividere con chi all'ascolto di Fahrenheit proprio l'incipit che forse sintetizza tutto questo del romanzo di Luigi Nacci, Periferia Est di Trieste, odore di nafta e Balcani, vigilia di Natale. Mamma sta portando in soggiorno i ravioli. Una volta li preparava a mano, uno a uno. Erano sacri i ravioli di mamma, sacra la pasta che stendeva sul tavolo della cucina, sacro il ripieno di ricotta. Mamma è vecchia, ci vede da un occhio solo, compra i ravioli già fatti. Mamma è stanca e bella. Papà è un filo d'erba, oscilla in soggiorno come ci fosse bora. Aiuta a servire e a sparecchiare la tavola. Un tempo sollevava il tavolo con due braccia. Avrebbe sollevato il soggiorno se glielo avesse chiesto mamma. Papà dava ordini a tutti tranne che a mamma. Mamma faceva ordine dentro la casa, papà fuori dalla casa. Papà è stanco e bello, anche se non sa di esserlo. Allora, ecco, c'è una sintesi di tutti gli elementi Luigi Nacci in questo incipit e c'è anche una profonda pietas che accompagna questi personaggi.
0: Ma sì, spero di sì. Ce ne sono tanti, non so, penso ad esempio allo zio che è un lavoratore del porto, no? Che porta il figlio, diciamo in questo caso l'altro personaggio, no? Lo porta a cercare la verità nelle osterie, no? E dice che un'osteria, no? Rivela la verità e si vede da lontano, si annusa, si sente, e quindi ci sono molti posti popolari dove questa pietas credo forse si possa rintracciare, ma in qualche modo quello che a me premeva era di far emergere tutta una serie di piccoli personaggi, di parenti lontani che hanno delle sorte di miracoli dentro le loro vite, e molte di queste cose sono successe. Lo zio ad esempio, che nasce in un appartamento di un rione popolare di Trieste, a San Giacomo e Ponziana, e emigra in Australia e torna alla fine della sua vita. E per caso quella casa è stata trasformata, il palazzo è stato trasformato in un hotel, diciamo, che dà appartamenti, gli danno quell'appartamento e in quell'appartamento muore, è come un salmone. Ecco, ci sono molte storie di questo tipo all'interno e sono sempre persone umili, che magari a volte hanno quasi vergogna ad entrare, non so, in un caffè letterario perché pensano di non esserne degne, e sono persone umili, di quell'umiltà di cui parlava Saba, tanto per restare a Trieste, che credo che forse insieme possano concorrere a dare l'idea di una pietas.
1: Il tempo dei semplici è il nuovo romanzo di Luigi Nacci. Intanto ci state ancora scrivendo. Per me, 75enne, ci scrive Anna, nonostante una vita molto alternativa, girovaga, ribelle da giovane, accudire i genitori, gli zii, i familiari, accompagnandoli anche alla morte, è essenziale, doloroso ma anche soddisfacente, utilizza questa parola la nostra ascoltatrice. Intanto ci stanno scrivendo in tanti sui poeti e i filosofi che avrebbero voglia di incontrare. È un gioco che abbiamo fatto in questa puntata, Luigi Nacci. Giriamo l'interrogativo anche a lei: se avesse possibilità di incontrare in carne ed ossa qualcuno che non c'è, chi vorrebbe incontrare?
0: Allora, prima ho sentito citare la Zambrano, la incontrerei volentieri. Sono andato a visitare la sua casa vicino a Malaga pochi mesi fa. Vorrei incontrare Thoreau, e se dovessi pensare ad esempio a uno scrittore italiano, vorrei incontrare Rigoni Stern e camminare con lui nei boschi e stare con lui nella neve in silenzio a osservare gli animali.
1: Ecco, in tanti parlano di camminare, dall'Isola del Giglio ci scrive anche Gianni, dice: cosa non darei per camminare fianco a fianco a Cesare Paese di notte lungo i viali di Torino nel reciproco silenzio, inseguendo gli anelli di fumo della sua pipa. Il tempo dei semplici è il nostro romanzo del giorno, esce per Einaudi. Luigi Nacci, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie mille.
1: Grazie a Luigi Nacci. Proseguiamo con i DD. Questa è Life After Life.

watching time lapse clouds.

0: Live After Life, ancora i Dedé, Soulment è il nostro disco del giorno. E ora parliamo di scuola, perché torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani pensato per la maturità. 10 nuove puntate che arricchiscono appunto le 250 già disponibili gratuitamente, che parlano di storia, scienze, storia dell'arte italiano, filosofia greco-latino. Queste nuove 10 puntate sono dedicate alla letteratura francese, e con la voce di Valentina Carnelutti, che si aggiunge a quella di tanti altri interpreti che hanno reso disponibile appunto le lezioni di Maturadio: Valerio Mastandrea, Daniele Parisi, Claudio Morici, Gioia Salvatori. Il progetto nasceva da una collaborazione tra Treccani e Christian Raimo nel 2020, eravamo in piena pandemia, e ora ne riparliamo proprio con Christian Raimo, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, bentrovati.
0: Grazie per essere con noi. Allora, si aggiungono tante voci interessanti: Balzac, Maupassant, Flaubert, Zola, Céline, Sartre. Ma parliamo proprio dell'importanza che ha avuto Maturadio in questi anni, perché è stato un modo per accompagnare appunto allo studio, alla maturità, tante studentesse e tanti studenti. Christian Raimo, com'è nata l'intuizione?
1: Eravamo nella pandemia, tra le tante cose sbagliate, un po' deliranti, piene di paure, incertezze, che poi abbiamo pensato in quelle occasioni, in quei momenti anche lunghi, in quei mesi, mi rendevo conto, insieme a molti altri docenti ovviamente, che la scuola era una delle cose che ci mancava di più, e che soprattutto ci mancava la possibilità di avere una didattica di qualità in un momento di emergenza. E spesso a scuola si parla di multimedialità, di innovazione, mentre effettivamente quello che ho pensato potesse essere utile in quel momento era la radio, cioè una paucimedialità che raccontasse in maniera il più possibile coinvolgente, chiaro e scientificamente qualificato quello che serviva, diciamo, l'emergenza dell'emergenza, cioè gli studenti che devono fare l'esame di Stato. E quindi, insieme a un gruppo di docenti, il coordinamento scientifico di un'associazione di docenti molto validi che si chiama Laudes, abbiamo organizzato una, veramente la stesura, la scrittura, la preparazione di 250 lezioni in 10 materie. Adesso c'è anche francese, ma appunto c'è storia, filosofia, sono disponibili gratuitamente sul sito di Rai Play Sound, e anche su Spotify, sul sito di Treccani, ma anche sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come si definisce adesso. E però ho pensato che, diciamo, oltre nello scrivere, nel far recitare queste lezioni a chi le avesse scritte, si poteva immaginare anche un coinvolgimento degli attori. Anche in quel momento gli attori erano senza lavoro, non avevano la possibilità di calcare i teatri, e quindi sono messi a disposizione non soltanto, come dire, come servizio, ma anche come, per il senso che invece il mestiere dell'attore può dare alla didattica. E quindi è venuto fuori questo ibrido felice, credo, cioè tra appunto persone, studiosi che si occupano di didattica, appunto in questo caso il coordinamento di Laudes. Voglio ringraziare in particolare Giulia Dazzi e Fabio Poroli, che insieme a me hanno, diciamo, creato un po' una specie di coordinamento della revisione di questi testi, e poi gli attori che hanno capito e hanno anche trovato un senso nel porgere, diciamo, lezioni che vanno appunto da Pascoli ai limiti, dalla Seconda Guerra Mondiale a Picasso, tutto il programma immaginato, diciamo, che si può portare all'esame di Stato. E sono ancora adesso uno tra i prodotti educativi più ascoltati che ci sono
0: A disposizione chiaramente non solo su Rai Play Sound ma sulle varie piattaforme, e devo dire che tra le intuizioni felici, non so se è d'accordo Cristian Raimo, c'è anche questo coniugare elementi diciamo di un sapere anche abbastanza tradizionale, no? Matematica, latino, greco, le classiche materie, con un approccio divulgativo che appunto si rifà al teatro, ma utilizza il meccanismo e lo strumento del podcast, che ha conosciuto nuovi pubblici proprio anche grazie a quella condizione di costrizione che vivevamo tutti durante il lockdown. Allora, quando parliamo di multimedialità, di nuovi approcci e di nuovi linguaggi, forse non bisogna tanto riscrivere le materie quanto capire qual è la prossimità, capire qual è la relazione feconda. Glielo chiedo anche da docente, da insegnante, Cristian Raimo.
1: Sì, nel senso che noi sottovalutiamo, diciamo, il potere didattico che può avere la radio, e sottovalutiamo, come dire, l'elemento performativo che può avere l'educazione a scuola. Quindi combinando, diciamo, questi due elementi invece potremmo dare al servizio pubblico, insomma Radio 3 chiaramente non lo sottovaluta ma è chiaramente all'avanguardia in questo senso, e creare veramente una sinergia. Io ho pensato che tutto questo dovesse essere assolutamente gratuito, infatti diciamo per i primi, non per questi, ma insomma c'è stato un contributo del Ministero che ha pensato che tutto questo potesse essere poi strutturabile e strutturabile. A me piacerebbe che, appunto, anche per chi magari non può seguire per una parte dell'anno, magari non riesce a seguire bene in classe, ha saltato qualche lezione, o si trova malato, o si trova in una condizione ancora più di fragilità, in un ospedale, in una condizione difficile a casa, di ritiro sociale, magari invece riesce a preparare le lezioni, riesce a fare scuola attraverso appunto queste lezioni, che sono pensate esattamente come lezioni autoconclusive, autosufficienti. E ci sono tanti attori, mi piacerebbe appunto sicuramente ringraziare Valentina Carnelutti, che è la voce di queste puntate di Francese, ma insomma ci sono delle chicche tra tutte. Forse una delle chicche più belle è quella di Fausto Russo Alesi, che è l'interprete della puntata su Carlo Emilio Gadda, perché è una puntata particolarmente dedicata alla radio. Carlo Emilio Gadda ha lavorato alla radio pubblica, a Radio Rai, e quindi parte quella puntata nel raccontare Carlo Emilio Gadda, insomma uno dei più grandi scrittori non soltanto italiani, proprio a partire dal suo ruolo con la radio, ma ci sono appunto tantissime altre attrici che spesso collaborano, attori che spesso collaborano con Radio 3, Luisa Merloni, Valerio Mastrandrea, molte, Gioia Salvatori, molte delle voci che sono già in all'alta voce. Abbiamo provato a privilegiare anche attori che avessero, diciamo, una verve comica, per esempio Daniele Parisi, Mantalarico, Claudio Morici. Sì, cioè diminuire invece, diciamo, il valore scientifico, perché poi i podcast sono stati scritti e revisionati da esperti della materia, spesso appunto professori ordinari, ma anche insomma insegnanti che però hanno una particolare cura nella formazione didattica, insomma hanno una particolare specializzazione appunto in quella nella didattica della loro disciplina, ma volevamo anche che, diciamo, che alla chiarezza e alla scientificità fosse associata anche la possibilità di essere coinvolgenti, perché questo spesso è un elemento che si sottovaluta appunto anche a scuola, cioè che i ragazzi appunto riescono a prendere meglio se poi la lezione è coinvolgente, e sono delle lezioni che non sono dei bignami, ma le lezioni di maturadio sono lezioni che durano di mezz'ora, 40 minuti, cioè quella dedicata a Leopardi con la voce di Fabrizio Gifuni, scritta da Antonio Marchese, che per esempio è una lezione di 66 minuti, insomma un'ora e passa, vuol dire insomma avere una formazione che per un ragazzo, un'introduzione all'Leopardi, che per un ragazzo può essere solida. Canta a due puntate, chiaramente. Hegel a due puntate, c'hanno anche dei.
0: Chiaramente sono tante anche le materie e gli argomenti che vanno approfonditi, ma avere questa performatività anche legata al comico sicuramente è una strategia in più, diceva Sant'Agostino, che abbiamo citato in questa puntata. Nutre la mente soltanto ciò che la rallegra. Allora Maturadio torna con 10 nuove puntate affidate alla voce di Valentina Carnelutti per raccontare Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Flaubert, Zola, Hugo, Charles Baudelaire, Proust, Sartre, Simone de Beauvoir e tanti altri. Si aggiungono le 250 puntate disponibili gratuitamente, un podcast pensato per la maturità. Radio 3, Treccani, l'intuizione di Cristian Raimo. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Cristian Raimo. E ora, come segnano le note sotto le mie parole, lasciamo spazio all'informazione e torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Medio Oriente, nessuna tregua tra Israele e Libano. Il premier Netanyahu non farà votare l'accordo mediato da Washington sul cessate il fuoco, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Sul campo, ancora attacchi dell'esercito di Tel Aviv, 12 i morti nelle ultime ore. Mentre il primo ministro libanese Nawaf Salam esorta l'Iran a smettere di trattare il suo paese come merce di scambio nei negoziati con gli Stati Uniti. Ucraina, si attende una risposta di Putin alla lettera di Zelensky su un faccia a faccia tra i due per mettere fine al conflitto. Intanto le uniche intese effettive restano quelle sullo scambio di prigionieri.
3: 185 militari russi in cambio di 185 ucraini. Tra loro ci sono anche uomini detenuti in Russia dal 2022, riferisce Zelensky. Lo scambio di prigionieri resta l'unico tema su cui le due parti trovano un accordo sistematico fin dai primi mesi di guerra. Per il resto i negoziati arrancano. Il portavoce del Cremlino Peskov dà per possibile a breve una risposta di Putin alla lettera in cui Zelensky ieri gli proponeva un faccia a faccia in un paese terzo. Venga a Mosca in qualsiasi momento, dice il Cremlino, e non arretra di un millimetro sugli accordi fatti con Trump in Alaska, accordi che molto probabilmente comprendevano l'annessione di tutto il Donbass, tema sul quale l'Ucraina non cede. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: La premier Meloni ha annullato la sua partecipazione al vertice Europa-Balcani-Montenegro sull'allargamento dell'Unione Europea a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, fa sapere Palazzo Chigi. La crisi energetica spinge al rialzo l'inflazione, secondo l'Istat infatti è attesa in forte risalita nel 2026 al 2,9%. Intanto la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, dal tradizionale convegno di Rapallo lancia l'allarme: è ingiustificabile che imprese e lavoratori siano come una miniera da cui estrarre l'80% del gettito fiscale. Da qui la proposta di un salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35 attraverso una esenzione IRPEF decrescente. In Calabria le autopsie sui corpi di Wasem Khan, Amin Fazal Kohiani, Ullah Ismat Kemi e Safi Yajad, i quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara, dove domani pomeriggio sfilerà un corteo contro il caporalato della Fly CGL con i segretari Minnini e Landini. Ci sarà anche la segretaria del PD Schlein. In carcere i due pakistani accusati di omicidio pluriaggravato.
4: La lite il mattino della strage per chiedere un contratto regolare e per protestare contro le condizioni disumane in cui vivevano. 10 braccianti ammassati in una sola stanza. A raccontare della discussione sfociata in rissa tra le vittime del rogo e i due pakistani arrestati è l'unico sopravvissuto. Un altro testimone ha raccontato agli inquirenti che è stato lo stesso Ali Raza a confessargli dopo la strage di aver dato fuoco alla sua auto con i 5 uomini a bordo. Alcune risposte arriveranno dalle autopsie sui corpi delle 4 vittime, la cui tragica fine è stata filmata dalle telecamere della pompa di benzina. Ma oltre alle cause della ritorsione, gli inquirenti vogliono ricostruire il contesto lavorativo in cui è maturata, i rapporti economici tra le vittime, i carnefici e i datori di lavoro. I due fermati, scrive il giudice, hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, senza mostrare alcun segno di pentimento. Domani pomeriggio ad Amendolara la manifestazione nazionale organizzata dalla CGL contro caporalato e sfruttamento, perché recita lo slogan: chi reclama i propri diritti non può finire così. Simone Zazzera, GR3.
2: La NASA ha lanciato l'allarme per una perdita d'aria nella sezione russa della Stazione Spaziale Internazionale. Secondo il Guardian, la NASA ha annunciato di aver ordinato agli astronauti di mettersi al riparo nella loro navicella e prepararsi per una possibile evacuazione mentre l'equipaggio russo tenta di riparare il danno. Nella giornata mondiale dell'ambiente, un rapporto del Centro Studi Italy for Climate evidenzia gli effetti della crisi climatica sulla disponibilità di acqua, un problema in più per il nostro paese che è già in stress idrico, spiega il responsabile scientifico Andrea Barbarella.
5: L'Italia è il paese che preleva di più in assoluto in Europa, 36 miliardi di metri cubi, e dall'altra parte ha una disponibilità di acqua che pro capite è la metà della media europea. Dico, preleviamo troppa acqua rispetto a quella che abbiamo a disposizione. Siamo uno dei quattro paesi classificati in situazione di stress.
2: In regia Stefano Catini, prossimo GR3 alle 18.45, ora c'è Onda Verde, il meteo e poi torna Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 16.50 minuti 36 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A9, la Lanate Chiasso, dove ci sono code per 3 km tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 4 Milano-Brescia per un veicolo fermo, code per 3 km tra Sesto San Giovanni Viale Zara e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Cessalto e la 28 in direzione di Trieste. Ci spostiamo sulla 8 la Milano Varese, c'è stato un incidente che vede coinvolte due auto tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Sulla 7 Milano Genova 4 km di coda per un incidente tra la 10 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Sulla 22 del Brennero 2 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione di Modena. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno ci sono code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Sulla A12, la Roma Civitavecchia, un incidente è avvenuto tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. Ripristino stradale a seguito di un veicolo in fiamme sulla 14 Adriatica tra Termoli Molise e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla 3 la Napoli Salerno, un incidente è avvenuto tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata in direzione di Salerno. Infine sulla A19, la Palermo Catania, un veicolo in fiamme è segnalato in prossimità dello svincolo per Enna in direzione di Catania. Darei mobilità per il momento. È tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
6: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Fine settimana caratterizzato dal transito di impulsi perturbati da ovest con un minimo di pressione sulle isole britanniche che porta piogge fino al nord della Francia e a un altro minimo più a est che determina condizioni variabili dalla penisola scandinava alla penisola iberica. Alta pressione che resiste invece sul Mediterraneo centro-occidentale garantendo tempo stabile e soleggiato. Ma iniziamo da Barcellona. La giornata sarà all'insegna del sole con venti deboli e temperatura gradevole compresa tra 19 e 25 gradi. Vento moderato da sud invece per Bruxelles in Belgio che porterà nubi e piogge, specie in tarda mattinata e nel pomeriggio. Temperatura tra 12 e 20 gradi. Probabilità di pioggia che resta bassa ad Edimburgo in Scozia. Cielo che sarà coperto però. Massima intorno ai 17 gradi, minima 10. In miglioramento il tempo ad Oslo in Norvegia, dopo una giornata piovosa tornerà un po' di sole e si rialzerà la temperatura massima che tornerà a superare i 20 gradi, minima di 12. Alternanza di nubi e sole per Varsavia in Polonia, venti che soffieranno deboli da ovest e temperatura compresa tra 17 e 24 gradi. Rialzo della temperatura per Bucarest in Romania, massima che toccherà i 28 gradi grazie a un soleggiamento diffuso con solo qualche nube nelle ore centrali, minima di 19 gradi. Giornata estiva infine per Atene in Grecia, sole che splenderà da mattina a sera con valori di temperatura compresi tra 22 e 29 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: La diretta di stasera è dal Parco della Musica in Roma, con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Christian Macelaru. In primo piano la musica statunitense, con la prima sinfonia di Barber e di Gershwin, Un americano a Parigi e Rhapsody in Blue. Pianista Kirill Gerstein. In programma anche il bolero di Ravel. Alle 20 a Radio 3 Suite.

Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: cadono gli uccelli dai nidi, sordi e vuoti. Cade il bastone sulla testa di un senza tetto. Cadono gli alberi malati sulle barchine dei migranti. Cade una bomba sulla tenda di un rifugiato. Cade la lama del boia sulla zella del misero. Cade la corda nella cella dell'impiccato. Gengive senza bare. Tempi duri per chi non ha santi in paradiso. Solo il prezzo della vita sale.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Alessandro Trionfetti. Abbiamo ascoltato nello spazio dedicato alla poesia di questa settimana le sue composizioni raccolte nel volume Oscilla la notte, che esce per Interno Libri, una oscillazione tra la materia del mondo fatta di politica, lavoro, violenza, linguaggio, memoria e l'esperienza individuale. Ed è anche un tentativo, così lo ha raccontato il suo autore, di resistenza poetica, la poesia come resistenza all'assefazione e alla semplificazione, all'idea che il linguaggio non abbia più forza. Oscilla la notte è il nostro ascolto di poesia di questa settimana. Potrete riascoltare come sempre le letture di poesia nello spazio dedicato su Rai Play Sound nella pagina di Fahrenheit. Graziano Graziani ancora ai microfoni di Fahrenheit. Sono le 16:58 minuti e 22 secondi. Ci avete scritto in tanti per dire chi avreste piacere di rincontrare tra autori e autrici, poete, poeti e filosofi. A me piacerebbe stare con Rigoni Stern e anche con Pascoli, Carducci e Democrito, ci scrive Monica, ma anche Cicerone, Platone, Galileo, Darwin, Kant, nonché Ginsberg e Palazzeschi, Calvino. Sono davvero tanti, chiaramente. Meraviglioso e caldo anche il libro del giorno di oggi, ci scrive questa ascoltatrice. E sono continuate ancora a scriverci, c'è chi non firmandosi dice: io vorrei incontrare Baruch Spinoza e passare un pomeriggio con lui sorseggiando del tè. Ed era proprio Spinoza al centro del libro del ricordo, assieme ad Hannah Arendt, al poeta cinese Du Fu, per la narrazione con cui abbiamo aperto il nostro pomeriggio, quella del appunto di Marguerite Tien, di Madeleine Tien, il libro dei ricordi che esce per 66 and Second, dove una giovane protagonista ha modo di dialogare appunto con filosofi, viaggiatori, poeti. E ora proseguiamo il nostro percorso con una nuova puntata di Ad Alta Voce. Abbiamo iniziato il nuovo ciclo dedicato a Jane Austen proprio lo scorso lunedì, proseguiremo nelle prossime settimane. Il libro che stiamo ascoltando è Mansfield Park. Potrete come sempre recuperare le puntate precedenti. Oggi ascoltiamo la numero 5 grazie alla voce e all'interpretazione di Maria Pagliato. Tutte le puntate trasmesse sono poi disponibili su Rai Play Sound nella pagina di Ad Alta Voce, dove trovate l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Maria Pagliato, Jane Austen, Mansfield Park.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
6: Ad alta voce, Maria Pagliato legge Mansfield Park di Jane Austen. Quinta puntata.

Le cavalcate di Fanny ricominciarono già il giorno seguente. Ed essendo una mattina piacevole, molto meno calda delle ultime, Edmund nutriva fiducia che la ragazza avrebbe ben presto recuperato quanto aveva perso in salute e in piacere. Mentre lei era via, arrivò Mr. Rushworth per accompagnare la madre, che, venuta per essere cortese, intendeva mostrare la sua cortesia, in particolare sollecitando la realizzazione del progetto di recarsi in visita a Sotherton. Quel progetto era stato lanciato 2 settimane prima, ma essendo stata lei assente da casa per tutto quel periodo, era stato accantonato. Mrs. Norris e le sue nipoti erano tutte molto contente che venisse ripresentato. Fu proposto per qualche giorno dopo e accettato, purché Mr. Crawford non avesse altri impegni. Le signorine presero atto di questa condizione e, anche se Mrs. Norris era pronta a garantirne la partecipazione, loro non vollero che si prendesse quella libertà con i rischi che comportava. E infine, su suggerimento di Miss Bertram, Mr. Rushworth si rese conto che la cosa migliore da farsi era andare lui stesso, seduta stante, alla canonica, far visita a Mr. Crawford e chiedergli se quel mercoledì per lui sarebbe andato bene. Prima del suo ritorno arrivarono Mrs. Grant e Miss Crawford. Erano uscite di casa qualche tempo prima e, avendo seguito un percorso diverso per giungere lì, non l'avevano incontrato. Erano però certe che avrebbe trovato Mr. Crawford in casa. Si toccò ovviamente l'argomento del progetto della gita a Sotherton. Per la verità era pressoché impossibile che si parlasse di altro, perché Mrs. Norris era entusiasta dell'idea e Mrs. Rushworth, donna cortese, corretta, manierata e pomposa, che non pensava ad altro che agli interessi suoi e del figlio, non aveva ancora rinunciato a insistere perché Lady Bertram partecipasse. Lady Bertram continuava a declinare l'invito, ma il modo pacato che aveva di rifiutare lasciava Mrs. Rushworth convinta che desiderasse andare, fino a quando le parole più numerose e il tono più alto di Mrs. Norris le fecero capire come stavano le cose. «Sarebbe una gran fatica per mia sorella, troppa fatica, ve l'assicuro, mia cara Mrs. Rushworth. 10 miglia all'andata e 10 al ritorno, capite? Dovrete rinunciare alla presenza di mia sorella in questa occasione e accettare quella delle nostre 2 care ragazze e di me senza di lei. Non c'è altro luogo al di fuori di Sotherton che potrebbe farle desiderare di arrivare così lontano, ma non è proprio possibile. Avrà la compagnia, sapete, di Fanny Price, per cui andrà tutto bene. E quanto a Edmund, visto che non è qui a parlare per sé, vi assicuro io che sarà felicissimo di unirsi al gruppo. Lui può andarci a cavallo, è chiaro. Costretta ad accettare l'idea che Lady Bertram rimanesse a casa, Mrs. Rushworth non poté non rammaricarsene. La mancata compagnia di sua signoria era un grosso contrattempo e per lei sarebbe stato un grandissimo piacere vedere anche la signorina Miss Price, che non era mai stata a Sotherton, ed era un gran peccato che non potesse conoscere il posto. «Oh, siete molto gentile! Siete la gentilezza in persona, mia cara signora!» esclamò Mrs. Norris. «Ma quanto a Fanny, avrà tutte le occasioni di vedere Sotherton! Ha tanto tempo davanti a sé! E che ci vada adesso è fuori questione! Lady Bertram non può assolutamente fare a meno di lei!» «Oh no, non posso rimanere qui senza Fanny!» Mrs. Rushworth, convinta com'era che tutti loro non desideravano altro che vedere Sotherton, passò oltre, includendo Miss Crawford nell'invito. E benché Mrs. Grant, che non si era presa il disturbo di andare a far visita a Mrs. Rushworth quando era arrivata sul posto, declinasse l'invito per sé, era ben lieta di assicurare ogni piacere alla sorella. E Mary, adeguatamente incoraggiata e sollecitata, non impiegò molto ad accettare quella cortesia. Sul posto declinasse l'invito per sé, era ben lieta di assicurare ogni piacere alla sorella.
e Mary, adeguatamente incoraggiata e sollecitata, non impiegò molto ad accettare quella cortesia. Mr. Rushworth tornò vincitore dalla sua missione alla canonica.

per quel mercoledì e per accompagnare Mrs. Rushworth alla carrozza e le altre due signore fino a metà del parco. Quando rientrò nella sala da pranzo, trovò Mrs. Norris che cercava di decidere se fosse o meno auspicabile che Miss Crawford facesse parte della compagnia, nel dubbio che il calesse del fratello potesse essere già pieno senza di lei. Le signorine Bertrand risero all'idea, assicurandole che il carrozzino poteva contenere benissimo 4 occupanti, senza contare il posto a cassetta dove una di loro poteva sedere accanto a lui. «Ma perché usare la carrozza di Crawford?» domandò Edmund. «O comunque solo la sua? Perché non quella di mia madre? Io, quando si è cominciato a parlare della cosa l'altro giorno, non riuscivo a capire perché mai la visita di una famiglia non fosse fatta con la carrozza di famiglia». «Come?» esclamò Giulia. «Andare stipate in 3 dentro un carrozzino chiuso con il caldo che fa quando potremmo avere delle sedute in un calesse? No, mio caro Edmund, non se ne parla nemmeno!» «E poi», disse Maria, «Mr. Crawford ci tiene a essere lui ad accompagnarci, ne sono sicura. Quello che ha detto lo considererà una promessa». «E mio caro Edmund», aggiunse Mrs. Norris, «usare 2 carrozze quando può bastarne una sarebbe un inutile disturbo. E resti tra noi, il nostro cocchiere non ama troppo il percorso tra qui e Sotterton. Si lamenta sempre che quelle stradine così strette gli graffiano i fianchi della vettura e sapete bene che non piace a nessuno l'idea che Sir Thomas, quando tornerà, trovi tutta la vernice grattata via». «Questo non sarebbe un motivo molto cortese per usare quella di Mr. Crawford», disse Maria. «Ma la verità è che Wilcox è un vecchio balordo che non è capace di guidare. Posso assicurarvi che mercoledì non troveremo alcun inconveniente in quelle strette stradine». «Non c'è nessuna scomodità, penso, niente dispiacevole», disse Edmund, «a viaggiare a cassetta nel calesse». «Spiacevole!» esclamò Maria. «Ma come? A quanto ne so è ritenuto generalmente il posto migliore. Non c'è paragone quanto alla vista del paesaggio di cui si gode. Probabilmente Miss Crawford sceglierà lei stessa il sedile a cassetta». «Allora, non c'è niente che impedisca a Fanny di venire con voi. Sicuramente avrete un posto per lei». «Fanny?» ripeté Mrs. Norris. «Mio caro Edmund, non è proprio previsto che venga con noi. Lei rimarrà con la zia. L'ho già detto a Mrs. Rushworth, non è invitata». «Immagino, signora», disse lui rivolgendosi alla madre, «che non abbiate altro motivo per desiderare che Fanny non partecipi alla gita se non quel che riguarda voi stessa, la vostra comodità. Se poteste fare a meno di lei, non vorreste che rimanesse a casa, vero?» «Certamente no, ma non posso fare a meno di lei». «Potete, se a casa con voi rimarrò io, come intendo fare». Questa dichiarazione provocò un coro di esclamazioni contrariate. «Sì», continuò lui, «non è necessario che io venga e ho tutte le intenzioni di rimanere a casa. Fanny ha un gran desiderio di vedere Sotterton, so che lo desidera moltissimo. Non gode spesso di gratificazione di questo genere e sono sicuro, signora, che vi renderebbe felice concederle adesso tale piacere, vero?» «Oh sì, molto felice, se tua zia non ha obiezioni». Mrs. Norris fu prontissima a presentare l'ultima obiezione che le era rimasta, e cioè il fatto di aver garantito come fatto sicuro a Mrs. Rushworth che Fanny non sarebbe potuta andare e quindi l'imprevista comparsa della ragazza le sembrava una difficoltà impossibile da superare. Sarebbe stata una cosa troppo strana, qualcosa di così poco corretto, così al limite della mancanza di riguardo per Mrs. Rushworth, il cui comportamento era un tale modello di buona educazione e di rispetto che lei francamente non si sentiva alla sua altezza. Mrs. Norris non nutriva una particolare tenerezza per Fanny e non provava mai il desiderio di procurarle un qualche piacere. Ma la sua opposizione a Edmund adesso derivava più che altro da quanto era affezionata a quel progetto, perché era un suo progetto. Sentiva di aver organizzato tutto alla perfezione e che ogni modifica non poteva che peggiorare le cose. E dunque,
Quando Edmund le rispose, cosa che fece quando lei si mostrò disposta ad ascoltarlo, che non era il caso che si angustiasse

bestiasse per Mrs. Rushworth, perché lui aveva avuto occasione, mentre l'accompagnava alla porta, di accennare a Miss Price come probabile partecipante alla gita e aveva subito ricevuto un invito pienamente esplicito per la cugina, Mrs. Norris si sentì troppo contrariata per accettare la cosa con buona grazia e non disse altro che: va bene, come vuoi tu, fa a modo tuo, sta pur certo che a me non importa niente. Sembra molto strano, disse Maria, che tu resti a casa al posto di Fanny. Certo che dovrà esserti assai riconoscente, aggiunse Giulia, affrettandosi a lasciare la stanza mentre parlava, appena si rese conto che sarebbe stato suo dovere offrirsi di rimanere lei a casa. Fanny si sentirà tanto riconoscente quanto richiede l'occasione. Fu tutto ciò che rispose Edmund e l'argomento si chiuse lì. In realtà per Fanny, quando seppe del programma, la gratitudine fu molto più grande della contentezza. Avvertiva la bontà di Edmund con tutta la sensibilità di cui il cugino, ignaro della profondità dell'affetto che lei sentiva per lui, potesse mai essere consapevole. Ma il fatto che a causa sua Edmund dovesse rinunciare a un piacere le dava pena e vedere Sotherton senza di lui non le avrebbe procurato alcuna soddisfazione.

Il successivo incontro tra le due famiglie di Mansfield Park produsse un'altra modifica del programma, una modifica che riscosse la generale approvazione. Mrs. Grant si offrì di tenere lei compagnia a Lady Bertrand quel giorno al posto di suo figlio e il dottor Grant le avrebbe raggiunte a cena. Lady Bertrand era molto contenta di questa sistemazione e le ragazze avevano ritrovato il buon umore. Lo stesso Edmund era molto grato per quella soluzione che gli restituiva la sua parte nella visita. E Mrs. Norris la ritenne un'idea eccellente nel momento in cui Mrs. Grant la espose, l'aveva sulla punta della lingua e stava proprio per proporla lei stessa. Il mercoledì si presentò come una bella giornata e poco dopo colazione arrivò il calesse con Mr. Crawford che accompagnava la sorella. E dal momento che ognuno era pronto, non c'era da aspettare altro che Mrs. Grant smontasse e le altre prendessero posto. Il posto di tutti i posti, il sedile più invidiato, il posto d'onore non era stato assegnato. Chi era la fortunata a cui sarebbe toccato?

Mentre ognuna delle signorine Bertrand meditava sul modo migliore per assicurarselo, senza apparentemente far torto alle altre, la questione fu risolta da quanto disse Mrs. Grant scendendo dalla vettura. «Visto che siete in cinque, sarà meglio che una di voi segga accanto a Henry. E poiché recentemente ti ho sentito dire, Giulia, che desideravi imparare a condurre il calesse, penso che questa sia una buona occasione per prendere una prima lezione». Fortunata Giulia. Sfortunata Maria. La prima era seduta a cassetta già un attimo dopo, l'altra prese posto all'interno, cupa e mortificata. E il calesse si mosse tra gli auguri di buon viaggio delle due signore che rimanevano lì e il trati di Pug in braccio alla padrona. Il loro percorso copriva un piacevole territorio e Fanny, i cui spostamenti non erano mai stati troppo estesi, presto si trovò in un paesaggio sconosciuto e fu molto contenta di osservare tutto ciò che le risultava nuovo e di ammirare tutto ciò che le sembrava bello. Non venne spesso invitata a partecipare alla conversazione delle altre, né lo avrebbe desiderato. Abitualmente i suoi pensieri e le sue riflessioni erano per lei la migliore compagnia e nell'osservare l'aspetto della campagna, l'andamento delle strade, la differenza del suolo, lo stato delle coltivazioni, le casette, il bestiame, i bambini, provava un piacere che più grande sarebbe potuto essere solo se avesse avuto vicino Edmund con cui parlarne. Questo era l'unico punto in comune tra lei e la signora che le era seduta accanto. In tutto, tranne che nell'apprezzamento di Edmund, Miss Crawford era completamente diversa da lei. Non aveva nulla della delicatezza di gusto, di mente o di sentimenti di Fanny. Vedeva la natura inanimata, con scarso spirito di osservazione. La sua attenzione era tutta dedicata a uomini e donne. I suoi talenti si esercitavano tutti in ciò che è vivace e superficiale. Nel voltarsi a guardare verso Edmund, tuttavia, quando dietro di loro c'era un tratto di strada rettilineo o quando lui si avvicinava avanzando su una ripida salita, le due erano perfettamente unite e più di una volta un «Eccolo!» eruppe contemporaneamente da entrambe.

Per le prime 7 miglia il viaggio di Maria Bertram fu tutt'altro che confortevole. La sua visuale terminava sempre sulla scena di Mr. Crawford e sua sorella seduti fianco a fianco in piena conversazione e allegria. E vedere il profilo espressivo di lui solo quando si voltava per sorridere a Julia o cogliere la risata di questa era una perpetua fonte di irritazione che il suo senso di correttezza poteva solo tenere a bada, ma nulla di più. Quando Julia si girava verso di loro, aveva sempre un'aria di grande felicità e quando parlava lo faceva con il più gran buon umore. La vista che aveva lei del paesaggio era una meraviglia. Avrebbe tanto voluto che potessero vederlo così anche loro, eccetera, ma l'unica offerta di scambiarsi di posto la rivolse a Miss Crawford mentre si avvicinavano al culmine di una lunga collina e l'invito non fu più pressante di così. «Qui c'è un bel tratto di campagna. Vi proporrei di prendere il mio posto, ma immagino che non vorreste farlo per quanto io possa insistere». E Miss Crawford non ebbe neppure il tempo di rispondere prima che riprendessero a muoversi a un'andatura più sostenuta. Quando arrivarono nella zona di Soterton, le cose si misero meglio per Maria Bertram, che aveva, come suol dirsi, due frecce al proprio arco. Aveva sentimenti pro Rushworth e sentimenti pro Crawford. E ora che erano vicini a Soterton, i primi producevano un effetto più consistente. La levatura di Mr. Rushworth era anche la sua. Non poteva spiegare a Miss Crawford che quei boschi fanno parte di Soterton. Non poteva dirsi disinvoltamente al corrente del fatto che ora a destra e a sinistra della strada è tutta proprietà di Mr. Rushworth senza avvertire un senso di euforia nel cuore. Ed era un piacere che cresceva quanto più si avvicinavano alla villa centrale della proprietà, antica residenza feudale della famiglia, con tutti i suoi diritti di signoria e di baronato. «Adesso la strada non è più dissestata, Miss Crawford. Le scomodità del nostro viaggio sono finite. Il resto del percorso è perfettamente agevole. Opera di Mr. Rushworth, che ha provveduto a renderlo tale appena ereditato la tenuta. Qui è inizio il villaggio. In realtà quelle casupole sono un orrore. Il campanile della chiesa è giudicato di notevole bellezza. Secondo me è una fortuna che la chiesa non sia troppo vicina alla casa grande, come spesso avviene nei luoghi antichi. Le campane devono essere una seccatura terribile. Quella è la canonica, una linda casetta, e a quanto mi dicono il pastore e sua moglie sono persone molto per bene. E quelli sono ospizi per i poveri, fatti costruire da qualcuno della famiglia. A destra c'è l'abitazione del fattore, un uomo molto decoroso. Adesso ci stiamo avvicinando ai cancelli del parco, ma abbiamo da percorrere ancora quasi un miglio al suo interno. Da questa parte non è tanto male, come vedete, c'è qualche albero piuttosto bello, ma la posizione della casa è assai infelice. Proseguiremo in discesa per mezzo miglio, ed è un peccato, perché non sarebbe un brutto posto se nell'avvicinarsi la vista fosse migliore. Miss Crawford non si mostrava affatto restia ad ammirare il posto. Intuiva perfettamente i sentimenti di Miss Bertram e si faceva un punto d'onore di sostenerla al massimo nel piacere della giornata. Mrs. Norris era entusiasta e loquace e persino Fanny aveva qualcosa da dire per esprimere la sua ammirazione e veniva ascoltata con benevolenza. I suoi occhi coglievano con fervore tutto ciò che rientrava nel loro raggio. E dopo aver fatto un po' di fatica per raggiungere una veduta della casa e aver osservato che era un edificio che non le era possibile guardare senza un senso di rispetto, aggiunse: «Ma dov'è il viale? La casa è orientata verso est, mi sembra. Il viale quindi dovrebbe essere alle sue spalle. Mr. Rushworth parlava del lato occidentale». «Sì, è proprio dietro la casa. Inizia a una certa distanza e sale per mezzo miglio fino al confine della proprietà. Da qui se ne vede una parte, qualcosa delle piante più lontane, sono tutte querce». Adesso Miss Bertram poteva parlare con piena competenza di ciò di cui, quando Mr. Rushworth le aveva chiesto la sua opinione, non sapeva nulla. E il suo spirito era spumeggiante per tutta quella felicità quando si fermarono davanti all'ampia scalinata dell'ingresso principale.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
5: Abbiamo ascoltato la puntata numero 5 di Mansfield Park, Jane Austen, questo è l'ascolto di Ad Alta Voce. E ancora tanti messaggi al 335-5634-296. Vi abbiamo chiesto chi avreste voluto incontrare in carne e ossa dei vostri autori amati, autrici di poesia, di filosofia. Vorrei incontrare John Milton perché sto vivendo la sua stessa esperienza di perdita della vista. Mi affascina da anni il suo meraviglioso sonetto sulla cecità. Così ci scrive Maria, mentre Romano dice: in questo presente impazzito vorrei incontrare Deleuze e Guattari per comprendere fino a che punto la congiunzione E di capitalismo e schizofrenia sia divenuta copula. E questo ci scrive un altro ascoltatore. Ho 62 anni, dice Lorenza da Venezia, vorrei incontrare Virginia Woolf. Da quando ho fatto la mia tesi di laurea su Orlando non ho mai smesso di leggere i suoi scritti ed è stata la mia compagna di vita ed è l'unico essere umano con cui condivido ogni pensiero. Avrei molte domande da farle e anche insegnarmi a scrivere ciò che abbiamo dentro. Sono davvero tanti i messaggi, anche nutriti il numero diciamo degli autori che avete citato in questo piccolo gioco. Silvana da Roma: piacerebbe camminare nel parco con Dostoevskij, immaginiamo quante cose avrei da chiedergli sui suoi personaggi che adoro, parlando dei personaggi delle sue opere, molti dei quali così inquieti e così estremi. E voi continuate a scriverci al 335-5634-296. A proposito di storie, proseguiamo con una nuova puntata del Tuffo che ci porta questa volta a parlare, ad ascoltare la storia di un giovane medico che fa i conti con la trasformazione della professione, una professione davvero molto antica e, a proposito di autori e autrici, anche molto letteraria. Tuffo è il programma di Sara Sanzi con cui ascoltiamo le storie delle persone più giovani che si raccontano appunto al Tuffo. Sono tante le professioni, tante le situazioni che ci racconta, e questa volta appunto è la storia di un giovane medico.
6: Per fare medicina devi studiare come un dannato, no? Devi essere una macchina da studio, ok? Cioè ti devi mettere lì e ci sono dei giorni che non devi uscire di casa praticamente, no? E questo è tosto, soprattutto perché questi giorni, ok? Tutti questi giorni che diventano settimane, tu all'inizio li investi in una cosa che non è quello che pensi e che hai sempre voluto fare, no? Perché li investi a studiare fisica, biochimica, no? E tu vuoi fare il medico, tu la persona ti vuoi mettere il camice, vuoi andare lì col fonendo, andare. Cioè tu hai l'idea di medicina che è Grey's Anatomy, no?

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo in una giornata della vita di Luca, che ha 25 anni ed è un medico. Questi due dati, l'età e la professione, sono fondamentali. Insieme a Luca proveremo a capire perché i medici di una volta non ci sono più. Quelli che oggi hanno la stessa età di Luca sono cresciuti guardando Grey's Anatomy in TV.
2: C'hai l'idea di medicina che è Dottor House, c'hai Doc nelle tue mani, pure ci mettiamo un bel fardellino. In realtà fare il medico è un lavoro normalissimo e che questo diciamo prestigio e questo alone di quasi fantastico purtroppo per fortuna è perso molto nel corso degli anni e quindi insomma è una cosa normalissima fare medicina e fare il medico. È anche una cosa straordinaria, cioè sia una cosa normalissima nel senso che è un lavoro come gli altri, ma è anche una cosa straordinaria nel senso che in nessun altro lavoro è come questo, in nessun altro percorso ti fa sapere queste cose, ti fa fare certe cose, ti fa mettere in alcune situazioni anche scomode in cui ci possiamo trovare noi medici dentro o fuori dall'ospedale, e nessun percorso ti forma e ti fa diventare anche da un punto di vista, diciamo, personale e etico, ti fa diventare questo tipo di persona, secondo me. E quindi, insomma, è un lavoro come un altro, ma non è un lavoro come un altro. E questa cosa, nel bene o nel male, ti fa, a te che studi medicina o che vuoi fare medicina o che, insomma, ci pensi, ci stai pensando, o che vuoi fare qualcosa nell'ambito biomedico, quando lo dici alla gente dici, ah, cioè, fanno un posto sussultino, sono un po' sorpresi, capito?
1: Luca ha sempre voluto fare il medico. Ha iniziato a studiare per i test d'ammissione a 16 anni, quando era al terzo anno di liceo. Si è laureato nei tempi giusti, ha iniziato a lavorare e si è iscritto a una scuola di specializzazione. Stava per tuffarsi nel mondo degli adulti. Poi, come il protagonista del racconto di David Foster Wallace che ha ispirato il nome di questo programma, si è bloccato e è rimasto fermo sul trampolino. Si è iscritto a una specializzazione diversa da quella che aveva sempre desiderato, non sa neanche lui il perché di questa scelta. Si è ritirato e ha ripreso a fare i turni e le sostituzioni come quando era appena laureato. Ha messo in discussione le sue convinzioni. Era sicuro di volersi tuffare e ora è lì, sul trampolino, che aspetta.
2: La difficoltà più grande in cui mi sono trovato nella mia vita è stata quella di entrare in specializzazione e a una certa rendermi conto che non ero nel posto giusto. Cioè io per la prima volta nella mia vita ho preso una, tra virgolette, batosta, nel senso che mi sono messo fortemente e seriamente in discussione di fronte a quello che era il mio lavoro, la mia quotidianità, la mia vita, no? E mi sono detto, beh, io non la voglio fare, non voglio diventare così, non è questo il mio posto. Però la cosa difficile è stata ed è tuttora realizzare perché non era quello il mio posto, cioè non era quello perché sono io che semplicemente non avevo delle pretese esagerate o non sono stato all'altezza, diciamo, o non ci ho creduto abbastanza.
1: Arianna Scarnecchia ha intercettato Luca sui social e ci ha inviato un paio di suoi video pubblicati su TikTok. In uno parlava delle aspettative che ci sono sui medici e del continuo paragone fra quelli che oggi entrano nella professione, come lui, e quelli che sono stati i gloriosi dottori del passato. In un altro invece rifletteva sui medici che si comportano come influencer e sugli influencer che largiscono pareri e opinioni come fossero medici. Sono entrambi aspetti con cui un aspirante medico di 25 anni oggi fa i conti. E un po' i conti ce li facciamo anche noi, che non siamo medici, ma che del medico abbiamo sempre bisogno. Partiamo dal secondo aspetto. Entriamo nel campionato dei dottori che scelgono di avere un profilo social e di esercitare, in qualche modo, anche sulle piattaforme. In questo campionato, Luca, con i suoi 40.000 follower e più, gioca da titolare.
2: Io ho iniziato a fare video sui social perché era a metà del mio quarto anno. Mi ricordo che avevo appena iniziato a fare tirocinio in pronto soccorso, quindi era forse dicembre, quarto anno, l'anno inizia a settembre, quindi iniziavo da poco. Era un periodo che c'avevo tempo, c'avevo voglia de fa, ed era una cosa che ho sempre voluto un pochettino fare, perché abbiamo questo strumento in mano noi, generazione Z, o insomma anche noi che abbiamo la fortuna di avere tutti in mano un telefono o di avere tutti accesso a ste risorse che appunto tutti possono usare, tutti usano, e che quindi ti danno spazio, ti danno un luogo, un modo per esprimerti. E io sentivo che avevo qualcosa da dire potenzialmente. E quindi ho iniziato, mi sono messo a fare sti video su TikTok e niente, ho continuato e poi sono andato avanti, è arrivato un po' di seguito, è arrivato i primi feedback positivi, sono arrivati i feedback anche negativi e sono arrivate piano piano, che ne so, la prima sponsorizzazione, tipo ad esempio, prime collaborazioni con qualche azienda dopo 6-7 mesi, sono arrivate le prime persone che ti iniziano a chiedere consigli, pareri, opinioni. E poi niente, ho continuato e prima non raccontavo il mio essere un studente di medicina, adesso racconto il mio essere un medico.
1: Nel campionato dei medici sui social ci sono diverse fasce e gironi. Ci sono i medici veri e propri che hanno già una carriera ben avviata e utilizzano i loro profili per promuovere la propria attività e insieme fare divulgazione. Ci sono quelli che, come Luca, sono all'inizio della propria carriera e scelgono di esporsi sui social anche, ma non solo, per fare gruppo, per riconoscersi in una categoria. E poi ci sono gli studenti che spesso utilizzano i loro profili come fossero un diario. Medico o aspirante tale ha più o meno diritto di stare online rispetto ad altre categorie di professionisti? I contenuti dei medici dovrebbero essere verificati più spesso e in maniera più accurata di quelli di tutti gli altri? Per il momento le regole sono uguali per tutti, medici e non, e su tutti domina l'algoritmo.
2: L'algoritmo ti premia e ti punisce, nel senso che io nel momento in cui faccio un video in cui parlo di qualcosa che è al di fuori della mia comfort zone, oppure nel momento in cui smetto di fare video con una certa assiduità, l'algoritmo mi punisce sicuramente. E questa è una cosa che spinge moltissimi a settorializzarsi e a verticalizzarsi in qualsiasi ambito, non solo nell'ambito della creazione di contenuti su medicina. Però ecco, insomma, mi vengono in mente diversi miei colleghi che fanno anche, insomma, portano anche altri aspetti di loro oltre a quello strettamente professionale e accademico sui social. Questa è una cosa, un'arma un po' a doppio taglio, perché poi si entra in delle situazioni e in delle dinamiche che ancora non sono, secondo me, chiarissime, e che riguardano anche ad esempio ordini professionali oppure diciamo opinioni del pubblico, gente che pensa che i medici o gli studenti di medicina non ci dovrebbero stare sui social, e che se studi medicina allora fai solo quello tutto il tempo, tutto il giorno, tutti i giorni, e se fai il medico non avere altre parti di te al di fuori di quello. E da una parte questa cosa è vera e può anche avere un certo senso, però dall'altra è una pretesa molto molto forte, che forse è un po' anacronistica.
1: Ai medici di una volta non poteva venire in mente di scegliere l'autopromozione online, e anche l'accesso ai canali della divulgazione era molto più regolamentato. Pochi arrivavano a rivolgersi al grande pubblico, e questo passaggio, prima di internet, era comunque mediato da una realtà editoriale, un giornale, una rete televisiva, una casa editrice. Oggi basta premere OK sulla telecamera dello smartphone e iniziare a registrare.
2: Ci saranno, secondo me, sviluppi interessanti a breve in Italia, ecco. All'estero già da un po' che riflettono e lavorano su questo. Ci fu uno scandalo tipo delle foto virali di una dottoressa che non mi ricordo cosa faceva, che però c'aveva queste foto in costume sui social, lì tutti a menare all'indecoroso, ecco, no? Il decoro se non sbaglio, il primo articolo del codice deontologico italiano per i medici. Però sicuramente abbiamo fatto passi avanti in quest'ambito, e la divulgazione e l'attività medica sui social è molto, molto alta allo stato attuale, e secondo me non se ne andrà da nessuna parte, considerando che tutte queste generazioni più giovani che ti ho detto prima, chi si sta laureando ora, chi si laureerà tra 3, 5, 6 anni, secondo me continueranno a portare le loro esperienze, i loro vissuti, e pian piano ci sarà sempre più gente come me, no? Io magari tra 5 anni continuerò ad essere presente, o magari no, magari me ne vado in un eremo sui Monti Sibillini o in Svezia, che ne so, vediamo.
1: La presenza dei medici sui social network è una questione molto seria e non riguarda, come dicevamo prima, solo i medici stessi. Influisce su tutto l'ecosistema dentro il quale agiamo e col tempo ha modificato il nostro approccio alla salute in generale. Da una parte, vista anche la composizione demografica del nostro paese, siamo circondati nella vita reale da inserzioni, manifesti, campagne pubblicitarie che ci ricordano la vulnerabilità dei nostri corpi e i modi per prevenirla e gestirla. E dall'altra sentiamo così spesso parlare di salute sulle stesse piattaforme dove passiamo molto del nostro tempo e dove scorrono insieme tutorial su giardinaggio e altri su come trattare l'infiammazione cronica, che un po' ci sentiamo esperti anche noi, sbagliando. Colmiamo l'attesa e curiamo le nostre paure chiedendo lumi a ChatGPT.
2: Prima un po' per il fatto che, come ti dicevo, i medici erano visti un po' più lontani, erano visti meno, erano visti anche un po' meno come umani. Cioè, adesso i medici si fanno vedere di più, si mettono più in mostra, si mostrano più come persone normali. Tu, da una parte, vedi il tuo medico o un medico che sta sui social e pensi wow, figo, dall'altra però è una figura che vedi un po' più vicina a te, no? E ti senti molto di più di mettere in discussione il suo giudizio, ti fidi di meno, vedi il giudizio di un altro medico, vedi, che ne so, la pubblicità, ti compare l'integratore, ti compare chat GPT che ti dice no, è sbagliato questo. Quindi diciamo che sia un po' contaminata, cioè prima il processo di cura e l'accesso all'informazione in ambito sanitario era più lineare e più monopolizzato, diciamo, dalla figura del medico alla quale tu accedevi strettamente tramite una visita medica o comunque strettamente in un ambiente professionale e ristretto. Ora, da una parte è bene che ci si allontani da questo concetto dell'ipse dixit, no? Quindi è giusto, una cosa deve essere giusta perché è giusta, non perché la dice qualcuno. Però dall'altra, che so, a me è capitato durante una sostituzione che prescritto un'analisi, la paziente mi chiama qualche giorno, mi fa: dottore, scusi, ma la devo fare per forza questa analisi? Io, guarda, gliel'ho prescritta, signora, ma io non la voglio fare. Perché ho detto che fa male. Signora, io ho prescritta questa analisi perché mi serve per capire questa cosa importante. Però, signora, non la voglio fare. Non la voglio fare, dottore. Ma se non la faccio, uguale. Guardi, non è uguale se non la fa, perché c'è informazioni in me. Insomma, dopo mezz'ora al telefono ho detto: guardi, non la faccia. Cioè, secondo me questa cosa non sarebbe successa 20 anni fa o neanche 10 anni fa, perché non andavi a cercare che cos'era e non ti compariva Google o l'influencer o quello che è che ti diceva a cosa serve, a cosa non serve, che è utile, che non è utile. Poi ci si mettono in mezzo anche le altre categorie professionali che a volte abusano, diciamo, della loro immagine mettendosi un camice e parlando di medicina quando in realtà non ne hanno i titoli. Però a volte a me è capitato anche che fanno diagnosi, cioè, rispetto per tutti, però più si va avanti e più si, diciamo, contamina il flusso della cura. Ecco, questo è quello che dico, che è fatto sia di una parte di informazione che è di una parte di diagnosi e di terapia da parte del professionista, e di rapporto medico-paziente che è fondamentale perché ci sia un percorso di cura adeguato, e che sicuramente questo delocalizzazione dell'immagine del medico, del professionista può frammentare ulteriormente e secondo me anche inquinare. Quindi sì, non è banale E sicuramente non è una cosa negativa, ma non è neanche una cosa totalmente positiva, nel senso che si legge di fronte ai come commenti sotto di lei tanti colleghi, lei sì che è competente, lei sì che è un bravo medico, eccetera eccetera. Sì, ok, però un conto è questo, un conto è vedere un video di una persona, un conto è poi andare da quella persona a farsi curare, anche in generale tu andare tu dal tuo medico e fidarti di quello che ti dice e fidarti di quello che ti dice. Anche se tu hai visto qualcun altro che diceva qualcos'altro su internet in un video di 15 secondi fuori contesto, che non è facile, purtroppo, e secondo me è giusto che ci sia discussione in materia e che ne parlino anche, partecipino a questa discussione anche gli ordini, anche pezzi grossi, perché ormai non si può pensare, secondo me, di togliere i medici dai social o togliere i sanitari dai social, però non si può neanche non fare nulla. Ecco, ci deve essere una presa di posizione più chiara e univoca, e ci deve essere una direzione, ecco.

0: Il sogno di Luca è sempre stato quello di diventare chirurgo. Il punto è che, come per molti della sua generazione e a prescindere da quale sia l'ambizione, si tratta di sogni che affondano le loro radici in un immaginario, in un mondo che non c'è più. Quello che prima era considerato un valore oggi rischia di venire definito tossico. Tossica è l'abnegazione nei confronti del lavoro. Tossica è la passione che diventa facile leva per lo sfruttamento. Sono i giovani diventati troppo pigri? O è la posta in gioco a essere cambiata?
1: Fare medicina e fare il medico è tosto. Cioè, di base è un lavoro come un altro, ma non è un lavoro come un altro. Nessuno te lo dice, no? Nessuno te lo spiega. Sì, ti dicono com'è fare medicina, cosa ti deve piacere per fare medicina, quali sono le caratteristiche che deve avere, però nessuno veramente si concentra sul lavoro del medico, no? E di cosa voglia dire effettivamente fare il medico, di come sia unico il lavoro del medico, te ne rendi conto? Sì, stando in ospedale, facendo i tirocini, eccetera, eccetera, però te ne rendi conto soprattutto facendo il medico, cioè te ne rendi conto quando lo provi sulla tua pelle, no? E provarlo sulla tua pelle cosa vuol dire? Vuol dire rendersi conto che questo è un lavoro fatto di cose toste, cioè insomma, situazioni che sia da un punto di vista sociale che anche clinico sono impegnative, orari lunghi, imprevedibili a volte, contatto continuo con la sofferenza delle persone, con la morte, con la sofferenza non solo del paziente ma anche dei cari e del paziente. Ci sono anche tutta una serie di fattori e di considerazioni, diciamo, da un punto di vista economico e di organizzazione della vita, diciamo, che io ad esempio rispetto ai miei colleghi che adesso sono a Francoforte o a Milano a lavorare, o a chi lavora già da mentre faceva la triennale, io ho iniziato a lavorare l'anno scorso e il primo anno è il più tosto in generale, però comunque i primi anni sono quelli in cui tu devi sia imparare a fare realmente il medico, ma soprattutto devi spalare una quantità di immondizia che fanno gli specializzanti e i medici neolaureati, inimmaginabile purtroppo, non troppo diversa da quella che fa, che sono uno stagista schiavizzano, però gli specializzanti li schiavizzano, no? E allora giustamente le nuove generazioni, me compreso, cosa si chiedono, no? Si dicono: ma io veramente sono pronto e sono disposto a fare sto lavoraccio e sono disposto a farlo piena vita? In alcuni casi la risposta è no, e quindi che fai, no? O come hanno fatto molte persone, trovi una via d'uscita al di fuori della medicina, no? E quindi c'è chi, che ne so, si è fatto sti social, in Italia non mi vengono in mente, però molti influencer, creator anglofoni, a una certa dicono: ma sai che c'è, ma chi me lo fa a me di lavorare 80 ore a settimana per 1800 pound al mese, ma io ne faccio 10 volte di più con YouTube, chi me lo fa? Ok? Ora, qual è il discorso? Che dicono sempre: per fare il medico ci vuole la vocazione, ci vuole, è una missione, un po' sì, nel senso che, come dicevo prima, non è un lavoro come un altro, è un lavoro in cui vedi tutte queste cose, gestisci tutte queste situazioni e lo facciamo solo noi praticamente, no? E quindi tu devi essere consapevole che il tuo lavoro è un lavoro fatto di questo, per quanto tu possa poi dopo trovarti altre carriere o lavorare, ecco, tutti i medici sono utili, tutti i medici servono e tutti i medici fanno i medici, però ci sono alcuni medici che gestiscono situazioni che altri medici non gestiscono e che possono essere più o meno impegnative dal punto di vista di orari, di difficoltà, di impatto emotivo, personale, no? E secondo me questa tendenza che c'è a scegliere sempre in maniera preponderante sempre di più determinate carriere all'interno della medicina è dovuta anche al fatto che noi, nuove generazioni di medici, sì, siamo più sveglie, diciamo, delle precedenti e teniamo di più a alcune cose rispetto alle generazioni precedenti sul posto di lavoro, ma anche che forse ci fa un po' paura il nostro lavoro, forse non siamo pronti, forse non anche proprio da un punto di vista personale o umano, forse abbiamo qualcosa in meno, non lo so, questa è una domanda che faccio ai colleghi e questa è una cosa che si vede non solo in Italia, appunto, come ti dicevo, anzi fuori dall'Italia si vede anche di più, quindi non lo so, sicuramente, ecco, sentire parlare le generazioni vecchie da una parte è anacronistico, è folle, perché ci sono medici che ti dicono: sì, vabbè, io lavoravo in specializzazione 12 ore al giorno, 6 giorni su 7, mi davano 300 euro al mese, poi io comunque per arrotondare i weekend, le notti, le vacanze di Natale, Pasqua, l'estati, me le facevo le guardie in clinica, facevo il 118, cioè il 118, stai scherzando, cioè io mi posso mettere a fare il 118. Però dall'altra cosa senti da questi racconti? Senti che ci avevano anche una passione, una luce negli occhi, una tenacia, una forza, forse passione è il termine giusto, anche una follia, perché cioè, sono cose folli quelle che mi dicono. Sì, io lavoravo dalle 7 di mattina alle 9 di sera, poi andavo a fare notte in clinica, poi dopo le 7 di mattina di nuovo stavo in ospedale. Quindi mi chiedo, ci manca qualcosa a noi? Non lo so, forse sì, forse no, vediamo.

Luca rimane sul trampolino con i suoi dubbi e sul trampolino ci rimaniamo anche noi. Il lavoro del medico, diceva Luca all'inizio, è normalissimo e straordinario. E straordinario, non c'è dubbio, perché è quello più vicino alle nostre sorti, alla sorte del nostro corpo. E allora forse dovremmo guardare con più attenzione alle perplessità, ai dubbi, ai rallentamenti dei giovani medici. Non tutti si fermano, ma se qualcuno lo fa, è bene, sarebbe bene ascoltarne le ragioni. Grazie a Luca per averci portato più domande che risposte. Questo ovviamente è solo un piccolo spaccato su una piccola parte di una generazione, quella dei ventenni, che saranno i professionisti di domani. Grazie ad Arianna Scarnecchia che lo ha incontrato. Grazie a voi. Condividete, se vi va, i vostri dubbi. Scrivete a iltuffo@rai.it.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: La storia di Luca, giovane medico, ci dà lo spunto, come sempre dopo una puntata del Tuffo, per un consiglio di lettura. E questa volta andiamo a leggere le pagine, a suggerire quella di uno dei più celebri medici della letteratura mondiale. Stiamo parlando di Anton Chekhov, autore di un reportage di viaggio uscito nel 1895, l'isola di Sakhalin, dove descrive il suo viaggio, lungo viaggio attraverso la Siberia, avendo modo anche di descrivere la durezza del tragitto, la varietà dei luoghi e anche delle genti incontrate per arrivare all'isola di Sakhalin nell'estremo oriente russo, a nord del Giappone, dove peraltro ebbe modo di scrivere delle condizioni di vita delle migliaia di detenuti condannati, perché si trattava di una colonia per il lavoro forzato. Chekhov, la cui salute in quel momento era già cagionevole, rimase disgustato dalla corruzione dei carcerieri, inorridito dal trattamento dei prigionieri, ebbe modo di compilare circa 10.000 rapporti parlando dei detenuti, dei loro familiari, delle condizioni di vita su quell'isola estrema. Il viaggio iniziò il 21 aprile 1890, percorse la grandissima isola di Sakhalin da luglio a ottobre e l'itinerario poi si concluse via mare il 1 dicembre il 17 dello stesso mese, e tutto questo divenne appunto un taccuino di viaggio, poi dato alle stampe con il titolo L'isola di Sakhalin, che in italiano è disponibile per i tipi di Adelphi. Questo è il nostro suggerimento di lettura e concludiamo la nostra puntata odierna di Fahrenheit con l'ultimo brano che estraiamo da Ensoulment, il nostro disco del giorno del 2024 della band britannica dei Dede. Questo è Down by the Frozen River.

synth pop, new wave, folk, post punk, alt rock, jazz, country ed elettronica, davvero tanti gli elementi mescolati nel progetto di Matt Johnson sotto il nome di The Day Band mutevole, alle volte fittizia, con cui Johnson ha dato vita alle sue composizioni. Il disco del 2024 di Ensoulment è stato il nostro disco del giorno. Quello che abbiamo ascoltato era Down by the Frozen River. Ci salutiamo così, vi attende ora ai microfoni di Radio 3 Luca Damiani per una nuova puntata di 6 gradi. Un saluto dalla redazione di Fahrenheit, Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Con noi regia Beatrice Palazzoni, Francesco Napoleoni e Lazzaro Scasserra si sono alternati alla parte tecnica. Susanna Tartaro, alla cura del programma, sarà ai microfoni di Fahrenheit dal lunedì prossimo. E Graziano Graziani, che è stato ai microfoni questa settimana, vi augura una buona serata.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Yes, I move!
3: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
4: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
3: Una serata importantissima.
4: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
7: (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Sei gradi.
8: Ben trovati da Luca Ramiani al microfono, Fiore Liborio è con noi in console, accanto a lui Luigi Avrone in regia. Ricordo, il programma è a cura di Nicola Catalano e che ha un numero a cui inviare i vostri messaggi, è lo stesso per tutta la rete, per Radio 3, e che è 335-5634-296. Oggi è venerdì e dunque, come da tradizione, la firma della scaletta è di un ascoltatore, Lorenzo Merlo, che ci scrive un'importante lettera. Dico importante perché contiene due indicazioni fondamentali. Sono di Torino, avevo già proposto un paio di anni fa una scaletta per Sei Gradi, approvata e trasmessa con mio grande gioia, e questo è il primo punto, potete inviarne fino a 3, quindi prendete nota. Non pensavo di fare altri tentativi, ma poi, oltre a scoprire che si può ritentare, ho realizzato di non aver mai incrociato a Sei Gradi, e non ve lo dico questo perché sennò ci bruciamo la scaletta. Io ho 63 anni davanti a me, c'è ancora qualche anno di lavoro in azienda come esperto di meccanica, sono un marito felice, padre e da poco più di un anno anche nonno. Ancora non possiamo citare quelli che verranno utilizzati dal nostro ascoltatore Lorenzo, e conclude dicendo una cosa invece importante. Nella scaletta che propongo ci sono 6 brani e 3 musicisti che non conoscevo. Metterli insieme, grazie anche a un grado di separazione spaziale che mi ero annotato da tempo, mi ha confermato quanto poco conosco dell'immenso mondo della musica e quanto c'è sempre da imparare. E pensa che questo vale anche per noi, soprattutto con le scalette appunto che ci inviate, noi facciamo delle scoperte. E l'altra cosa fondamentale è cercare appunto di partire da un ascolto e poi lasciarsi anche un po' guidare dai gradi, oltre che dal gusto. Difficile scegliere la partenza e l'arrivo. La partenza di Lorenzo è Valia Balkanska e arriverà a B.B. King. Iniziamo dunque con un importante nome, questo di Valia Balkanska, il cui vero nome è Feimi Kestebekova, nata nel 1942, una cantante folk dei Monti Rodopi, conosciuta per un ampio repertorio costituito da circa 300 canzoni, e che è molto nota ovviamente non solo in Bulgaria. L'ascolteremo in un brano che credo si pronunci Siondrish, Svidim Siondrish, preso da un album, Bulgarian Folk Songs, volume 7.

Valia Balkanska è il primo ascolto proposto da Lorenzo per la sua scaletta ed è subito qui il suo grado spaziale. Valia Balkanska, che tra l'altro appartiene a una comunità pomacca, cioè una comunità islamica che si è stanziata fra la Bulgaria e la Grecia. Valia Balkanska è il primo ascolto proposto da Lorenzo per la sua scaletta ed è subito qui il suo grado spaziale. Valia Balkanska, che tra l'altro appartiene a una comunità pomacca, cioè una comunità islamica che si è stanziata fra la Bulgaria, la Grecia, la Macedonia del Nord, il Kosovo e la Turchia. Dicevo, Valia Balkanska con il

disco a forma di, diciamo, utilizzabile come un grammofono, che fu inserito nel programma Voyager lanciato nel 1977 e che conteneva suoni e immagini selezionate per spiegare a eventuali extraterrestri che cos'è la Terra, i suoni, appunto, le lingue. E tra le molte composizioni, ricordo anche Johnny B. Goode di Chuck Berry, fa parte appunto di questa selezione, c'è, oltre alla appena ascoltata Valia Valcasca, anche questa canzone, El Cascabel, che è un huapango tradizionale messicano di Veracruz. Huapango è un genere appunto di danza e di musica popolare in stile son huasteco, che in questo caso ascolteremo da Antonio Maciel e Los Aguilillas, Mariachi Mexico de Pepe Villa, diretti Rafael Carrión, El Cascabel.

El Cascabel, Antonio Massielli, Los Aguilleras, Mariachi, Messico de Pepe Villa, Rafael Carrión. Questa era una composizione di Lorenzo Barcelata Castro. E il nostro Lorenzo, cioè l'autore della scaletta, ha scoperto che hanno in comune con Tchaikovsky la data, cioè il fatto di essere morti di colera entrambi. E così arriviamo a Piotr Ilič Čajkovskij, un'esecuzione di Ilona Pruni, de Le Stagioni, una serie di composizioni che gli furono commissionate e che lui dovette in qualche modo compiere anche per problemi economici. Siamo nel 1875. Tra l'altro, ognuna di queste, non sono stagioni, in realtà sono mesi, avevano anche dei versi: un tempo la sera dell'Epifania, le fanciulle predicevano il futuro e, levata la scarpina, la gettavano dalla porta, di Vassili Zukovskij. E questo

di Piotr Ilyich Tchaikovsky, Le stagioni di dicembre, opera 37 al numero 12, Ilona Pruni a eseguirlo. E abbiamo parlato di morte per colera, ora ricordiamo la data di nascita. Tchaikovsky e Bill Kreutzmann, batterista dei Grateful Dead, condividono lo stesso giorno, il 7 maggio, quasi un secolo di distanza, 1840 nel caso di Tchaikovsky, 1946 nel caso del percussionista dei Grateful Dead, che adesso ascolteremo nel loro terzo, mi permetto di aggiungere, bellissimo album, ovvero Auxomoxoa, 1969, titolo inventato, pare che nasca da AO, che sarebbe l'abbreviazione di Alfa e Omega, il principio e la fine, la X come simbolo di intersezione delle cose e Om col significato tantrico che sappiamo. Una formazione stellare dei Grateful Dead con Bill Kreutzmann, Mickey Hart, Bob Weir e naturalmente Jerry Garcia, Dupre's Diamond Blues.

Grateful Dead, Dupree's Diamond Blues da Aoxo Moxoa. Il prossimo grado, qui su Radio 3, all'interno di 6 gradi, con la firma di Lorenzo Merlo, è davvero particolare, perché ha scoperto che i Grateful Dead hanno inciso una versione di Funiculi Funicula, ed è possibile ascoltarla in Dick Specs volume 3, terzo album di questa serie appunto, registrato nel 1977. Ora, già era difficile questo grado, cioè questa parte del grado, la seconda ancora più difficile, perché Funiculi Funicula, che è una celebre canzone napoletana scritta nel 1880 da Giuseppe Turco e Luigi Denza in occasione dell'apertura della funicolare che portava sul Vesuvio costruito l'anno precedente, l'ha suonata anche a Ruomi o Sono, ovvero uno dei, diciamo per la parte più nota della sua carriera, uno dei 3 componenti della Yellow Magic Orchestra, musicista, produttore discografico giapponese che non si è fatto mancare questa occasione e anzi l'ha registrata proprio nell'album che ora vi proponiamo, che è Philharmony 1982, Ruomi o Sono.

Forse la parte più bella è quando fa funiculi, funiculà, chissà cosa ci racconta. Moltissimi i vostri messaggi, ma era inevitabile. Che cover delirante, geniale, l'adoro, scrive Diego da Udine. Non tutti l'adorano, dobbiamo dirlo, però tutti complimenti a Lorenzo Merlo per la scaletta, davvero originale e gradevole, scrive Caterina da Spilamberto. Il grado funiculi, funiculà, veramente da applausi, scrive Guido. Complimenti all'autore della scaletta con funiculi made in Japan, mi ha proprio stupito, ha scritto Dimitri, e anche a noi ha stupito, vi assicuro. E siamo arrivati dunque al momento di quella parte della lettera che non ho letto per non anticipare un grado, e il grado in questione è abbastanza curioso davvero anche questo, perché il nostro Lorenzo ha scoperto che a Ruomio Sono è stato anche attore. In particolare They Say Nothing Stays the Same, che è un film del 2019 diretto da Joe Adagiri, interpretato da Akira Emoto, e Norwegian Wood, forse già più noto, un film drammatico del 2010, scritto e diretto da Tran Hang Ung e tratto dal celeberrimo romanzo di Murakami del 1987. Questo per quanto riguarda appunto Osono. E contemporaneamente anche il gruppo dei CSI sono stati attori in Tutti giù per terra, film del 1997 diretto da Davide Ferrario, tratto dal romanzo omonimo di Giuseppe Culicchia. Ecco dunque come arrivare agli amatissimi dallo stesso Lorenzo CSI, consorzio suonatori indipendenti nati dalle ceneri dei CCCP, fedeli alla linea, anche in questo caso nasconde un'altra sigla che era il nome con cui era appunto stata sostituita CCCP, l'Unione Sovietica, diventando Comunità degli Stati Indipendenti. Depressione caspica da epica, etica, etnica.

E dunque, depressione caspita, moltissimi i vostri messaggi e soprattutto sulla voce che abbiamo appena ascoltato e l'indo integralista cattolico Ferretti, il giro di basso non è quelli che ben pensano di Frankie High Energy, ci scrive Franco. E poi qualcuno dice Giovanni Lindo Ferretti compare anche nel film Pass, tra l'altro dedicato alla figura del grande Andrea Pazienza. Mi permetto di consigliarvi, se capitate qui a Roma, di andare al Maxi a vedere la bellissima mostra dedicata a Andrea Pazienza. Il film è un film di Renato De Maria del 2002 con Claudio Santamaria, Max Mazzotta, Vittoria Puccini e effettivamente anche Giovanni Lindo Ferretti nella parte dell'Uomo Ombra. Quindi è giusto anche questa ulteriore segnalazione. Sia i CSI sia B.B. King hanno suonato al Festival di Pistoia Blues, i primi nel 2000 e il secondo più volte anche nel 2000. E così arriviamo alla felice conclusione di questa scaletta di Lorenzo Merlo, con il brano più celebre forse di tutta la produzione di B.B. King, un blues in realtà scritto da Roy Hawkins e Rick Darnell nel 1969, ma la versione a tutti nota è proprio quella di B.B. King, The Thrill Is Gone. Ne ha incise varie versioni e soprattutto molte anche dal vivo, vale la pena di segnalare, anche perché sono concerti magnifici, Live a San Quentin del 1991 e Live in Cook County Jail del 1971. The Thrill Is Gone.

Ed era la magnifica The Thrill Is Gone di B.B. King, che tra l'altro dal vivo lui suonava appunto abbassando il volume e poi rialzandolo improvvisamente. E questa era la scaletta di Lorenzo Merlo, che ci ha fatto ascoltare Valia Valkanska, Antonio Maciel, Piotr Ilich Tchaikovsky, Grateful Dead, Aromi o Sono, e con questo B.B. King ha voluto chiudere dunque una bellissima scaletta che a questo punto prevede semplicemente ringraziamenti. Io a Fiore Liborio, che è stato con noi in console, a Luigi Iavarone in regia, a tutti voi che ci avete scritto e che ritornerete, ci auguriamo, lunedì prossimo. E quindi, come sempre, a questo punto vi auguro una buona fine di settimana e come sempre vi auguro anche un felice ascolto dei programmi di Radio 3 anche durante appunto il fine settimana. Vi ricordo 6gradi@rai.it se volete provare a mandare una vostra scaletta. Inviate la richiesta, vi verrà consegnato via mail una griglia che dovrete riempire con 7 ascolti e 6 gradi. Buona fine di settimana.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Houston, abbiamo un problema. La NASA segnala una perdita d'aria nella stazione spaziale internazionale e attiva la procedura di sicurezza che prevede il trasferimento degli astronauti in un'apposita navetta. Drone navale ucraino esplode nel porto di Costanza in Romania, Kiev deviato dalla guerra elettronica russa. Assolta in appello Macca Sulaeva, la ragazza che ad Asti uccise il padre violento per fare da scudo alla madre, ribaltata la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a 9 anni. Ascolta Napoli e poi vinci stasera su Rai 1 Serata Evento per lanciare la candidatura della canzone napoletana Patrimonio Immateriale dell'UNESCO. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Sono dunque state ore di apprensione nel quartier generale della NASA dopo che i sistemi di bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno rilevato un'importante perdita d'aria nel segmento russo al punto da ordinare la messa in sicurezza degli astronauti in un'apposita navetta. Sentiamo.
3: Non un vero allarme, piuttosto il culmine di piccoli progressivi deterioramenti interni a un modulo, quello della Stazione Spaziale Internazionale, ormai vecchio di 26 anni. Eppure sarà corso qualche brivido dinanzi all'ordine NASA di entrare in modalità allerta evacuazione. In pratica, gli astronauti a bordo hanno dovuto rintanarsi nella capsula Dragon agganciata alla stazione, con le tute spaziali indosso, pronti a sganciarsi e rientrare sulla Terra in caso di emergenza. Motivo? Una perdita d'aria sempre più grave nella sezione russa del laboratorio orbitale. Una zona in sofferenza da tempo, che sembrava essersi stabilizzata, ma che negli ultimi giorni di colpo ha raddoppiato il volume delle sue perdite, spingendo la russa Roscosmos ad intervenire in fretta con un'operazione di riparazione più estesa. Ma restano i nodi di fondo, quelli di una stazione che mostra i segni del tempo, con qualche tensione di troppo tra le due agenzie e l'idea, piuttosto condivisa nel partenariato internazionale, di ritirarla entro il 2030. Mauro Zanda, GR3.
2: La pagina degli esteri, momenti di tensione in Romania per l'esplosione di droni subacquei ucraini deviati probabilmente da interferenze elettroniche da parte della Russia. Ma sentiamo l'inviato a Kiev.
4: Nel Mar d'Azov droni ucraini avrebbero colpito 2 navi mercantili provocando la morte di 5 cittadini azeri. Kiev avrebbe poi perso il controllo di 4 droni marittimi nel Mar Nero. Uno di questi si è autodistrutto nel porto rumeno di Costanza. Le autorità erano state informate in anticipo. Domenica a Londra i leader di Regno Unito, Francia e Germania incontreranno il presidente Zelensky. Obiettivo tracciare un percorso che coinvolga la Russia nei negoziati. Un'apertura che segue la lettera diretta al Cremlino. Intanto sul fronte nucleare il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Rafael Grossi, esprime un sospiro di sollievo per il cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale di Zaporizhia dopo delicatissime trattative. La realtà del conflitto resta però drammatica. Nelle ultime ore ancora droni e missili sull'Ucraina hanno causato una dozzina di vittime, 4 in un'azienda alimentare nella regione di Kiev. I raid hanno lasciato ancora senza elettricità 3 regioni, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR3.
2: Il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo, bocciata la proposta di Zelensky di un incontro tra i due.
5: Un duro attacco alle leadership europee, ancora parole al miele nei confronti di Trump. Se le elezioni le avesse vinte lui nel 21, dice Putin, non ci sarebbe stato il conflitto in Ucraina. Alla fine si parla anche della lettera aperta con la quale Zelensky ha proposto un incontro con il presidente russo. Non vedo motivi per incontrare Zelensky, dice Putin. Kiev con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva. Un incontro possibile solo quando sarà stata raggiunta una soluzione. E ancora. Ora, le sanzioni occidentali e il congelamento degli asset russi stanno causando un danno irreversibile all'euro e al dollaro. Putin lancia l'allarme. A noi è successo per l'Ucraina, ma tutti i paesi un giorno potrebbero perdere l'accesso alle proprie risorse. Secondo Putin, le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Unici segnali incoraggianti, lo scambio da parte ucraina e russa rispettivamente di 185 prigionieri di guerra e l'incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Lantranova e il suo omologo ucraino Lubeniec. Si sono incontrati e accordati per un nuovo scambio di civili da rimpatriare.
2: L'Ucraina, i tentativi di dialogo con la Russia e l'allargamento a est dell'Unione Europea sono tra gli argomenti emersi anche al vertice dei Balcani in corso in Montenegro con i leader europei. La premier Meloni non ha partecipato.

0: anche impegnata a Reggio Calabria nella cerimonia per i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
1: È la Presidente della Commissione europea a fine vertice, attiva, a fare la sintesi del summit Europa-Balcani occidentali con 30 leader che si sono confrontati sul processo di allargamento. Ursula von der Leyen parla di un possibile ingresso del Montenegro già nel 2028, al quale potrebbe seguire l'Albania, descrivendo l'adesione dei nuovi paesi una scelta strategica. Dall'Italia il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la precedenza dei paesi balcani, pur sostenendo la prossima estensione anche all'Ucraina. Il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, sottolinea lo sblocco del primo pacchetto di negoziati anche con Moldova e Kiev. E proprio della lettera inviata da Zelensky a Putin per un colloquio diretto di pace, il tedesco Friedrich Merz ribadisce il sostegno europeo al dialogo, pur sottolineando che manca la disponibilità della Russia. Il cancelliere annuncia poi per domenica prossima un incontro a Londra con i leader di Francia e Gran Bretagna. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
0: In Italia, giovani e crescita al centro del forum dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. La presidente Maria Anghileri lancia la proposta di un taglio dell'IRPEF per gli under 35, un taglio decrescente dal 100 al 20% in 5 anni che frutterebbe fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro. Sentiamo.
2: Noi dobbiamo restituire ai nostri giovani la fiducia verso il futuro, la certezza che impegnarsi e rischiare abbia ancora un senso. Questa per noi è crescita, è avere in mano la propria vita, decidere liberamente se vivere in Italia, se avere un figlio, se aprire un'azienda.
0: Il PIL crescerà dello 0,7% quest'anno e nel 2027, frutto quasi interamente della domanda interna, ma dipenderà molto dalla durata del conflitto USA-Iran. L'inflazione corre al 2,9% e potrà scendere al 2% solo il prossimo anno, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e le prospettive dell'economia italiana. La cronaca, la strage di migranti ad Amendolara vicino a Cosenza, in prefettura a Reggio Calabria, è terminato il vertice tra istituzioni e forze dell'ordine sul caporalato.
3: Ispezioni aggiuntive per la lotta al caporalato da metà giugno, lo ha annunciato il ministro del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa dopo il vertice istituzionale tenuto in seguito alla strage dei quattro braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan.
4: Ciò che è reato va contrastato, abbiamo ribadito l'importanza del presidio dei territori, partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale.
3: Intanto oggi sono state eseguite nell'obitorio dell'ospedale di Corigliano Rossano le autopsie sui corpi dei tre afghani e del pakistano morti nel rogo per il quale sono stati arrestati due caporali pakistani. C'è stretto riservo però sull'esito degli accertamenti e mentre si fanno più chiari i motivi della morte dei quattro migranti, volevano un contratto di lavoro e non volevano dormire in 10 in una stanza, Amendolara si prepara ad accogliere domani una grande manifestazione indetta dalla CGIL nazionale, il cui slogan sarà "Mai più". Chi reclama i propri diritti non può finire così. Anna Maria Caresta, GR3.
0: Due gravi incidenti stradali sulla 1 all'altezza di Valmontone in provincia di Roma, un morto e due feriti, decedute anche due sorelle di 23 e 14 anni rimaste intrappolate nell'abitacolo della loro vettura sulla quale viaggiavano dopo un frontale nella zona di Seu in provincia di Bergamo. Assolta in appello Macca sulla Eva, la ragazza di 18 anni che due anni fa ad Asti uccise il padre violento per fare da scudo alla madre, ribaltata la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a 9 anni.
5: Assolve l'imputata dal reato a lei ascritto in quanto non punibile per aver agito in stato di legittima difesa.
6: Macca piange, poi ride, abbraccia la madre dopo il verdetto con cui la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Era il 1 marzo 2024 quando nell'appartamento della famiglia Nizza Monferrato, provincia di Asti, l'allora 18enne uccise con due coltellate il padre Akiad. Da sempre violento, quel giorno ancor di più, aveva già minacciato al telefono la madre. Macca si agita e va a comprare un coltello. A casa lui le picchia entrambe, la primogenita prende l'arma e lo colpisce. Il suo legale Massimiliano Sfolcini ha sempre sostenuto la legittima difesa.
7: Decisamente è stata fatta giustizia, la violenza domestica non si può gestire o trattare con gli strumenti che ordinariamente utilizziamo.
6: La procura generale, che come i giudici di primo grado sosteneva la tesi dell'omicidio volontario in nome dell'assenza di un reale pericolo di vita, ora farà ricorso in Cassazione, ma intanto Macca tira un sospiro di sollievo. Torino, Manuela Gatti per il GR3.
0: Andranno a processo per omicidio colposo 4 medici coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, lo ha deciso il GIP di Roma. I sanitari ebbero in cura il giornalista morto nel luglio del 2023 a causa di un tumore. Secondo le accuse, avrebbe potuto avere un'aspettativa più lunga di vita se non fosse stato per una serie di errori commessi. Mare pulito e attenzione all'ambiente, assegnate le 5 vele 2026, Pollica e il lago di Molveno in vetta dalle classifiche delle località più belle e sostenibili d'Italia.
8: Mare pulito innanzitutto, ma anche spiagge ben preservate, tutela del paesaggio e della biodiversità, modelli di turismo che puntano alla sostenibilità ambientale. Sono questi i requisiti delle località premiate con le 5 vele, che entrano nella classifica d'eccellenza stilata annualmente dal Touring Club Italiano e Lega Ambiente. La regina del mare dell'estate 2026 è Pollica, in Cilento, ma nella top 10 figurano ben 5 comuni della Sardegna, che fa la parte del Leone con Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras. In evidenza anche il Salento con Nardò. La Campania si segnala altresì per il maggior numero di comuni, ben 25, amici delle tartarughe marine. Per quanto riguarda i laghi, primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige. Nel centro Italia si conferma a 5 vele il lago di Scanno in Abruzzo. Daniele Morgera, GR3.
0: La canzone è napoletana come patrimonio dell'UNESCO per lanciare la candidatura stasera alle 21.30 serata evento su Rai 1. Tanti gli artisti sul palco dell'Arena di Verona, da Placido Domingo a Gianni Morandi, da Gigi D'Alessio a Massimo Ranieri e Sal Da Vinci.
9: Una serata per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Tra gli ambasciatori di un canzoniere così vasto e amato in tutto il mondo c'è anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci. Quali sono le sue canzoni napoletane preferite?
10: Ci sono le canzoni di Salvatore Di Giacomo, come Era di Maggio, come Napoletanata. Magari ci sono canzoni importanti come Dici Rincilla Buio, come Virno, Aname Core, Tu Canucchiagne.
9: Se proprio dovesse sceglierne una?
10: C'è una canzone che sono molto legato, che è Tu Sì Una Cosa Grande.
9: Con Tu Sì Una Cosa Grande, Modugno in coppia con Ornella Vanoni vinse il Festival di Napoli del 64.
10: Credo che quella sia riuscita ad abbracciare un linguaggio che ancora oggi, dopo tanti anni, ha un suo perché.
9: Altra passione di Sal Da Vinci è Renato Carosone.
10: Io ho interpretato Renato Carosone in un musical che si chiamava Carosone l'Americano di Napoli, dove ho inciso anche un album.
9: Timiso Ara Pinto, GR3.
0: E sulle note della canzone napoletana termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Melli, regia Federico Foroni e Stefano Catini. Ora la linea va onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in A7 in Liguria, dove il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova è chiuso a causa del ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda, mentre se ne registrano altri 2 in corrispondenza dell'uscita obbligatoria. Per il rientro in autostrada si consiglia lo svincolo di Genova Bolzaneto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Criticità anche in A1 nel Lazio tra l'allacciamento con la 24 e Valmontone in direzione Napoli, dove si registrano 13 km di coda in diminuzione. Come ripercussione sulla diramazione di Roma Sud della 1 tra Monte Porzio Catone e San Cesario verso l'Autosole si registrano altri 5 km di coda. Per le altre notizie ripartiamo dalla 4 tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino si registrano code per un incidente. In A22 tra Reggiole e Pegognaga in direzione del Brennero si registrano 4 km di coda per un altro incidente E infine incidente anche sulla statale Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze-Scandicci e Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno. È tutto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Questa sera 21:20, Rai 3.
3: Rai, Radio 3.
4: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
2: Hollywood Party, l'avventura del cinema. Alberto Anila vi parla dagli studi di Via Siago in Roma e con me c'è naturalmente Dario Zonta da Milano. Dario, ci sei?
5: Eccoci, buonasera. Eccoci. Alberto, sì, un'altra puntata dell'avventura del cinema sta per compiersi e adesso fra poco ve la annunciamo e entreremo dentro un altro viaggio, un altro mondo. Prima diamo un paio di notizie,
2: un
5: una
2: di
5: queste
2: notizie,
5: riguarda la scomparsa di una personalità molto importante per il mondo del cinema italiano, scomparsa all'età di 89 anni, Vania Protti Traxler. La notizia è stata data dai familiari lunedì 8 giugno a Roma presso la chiesa di San Roberto Bellarmino alle ore 11 ci saranno i funerali. Hollywood Party la settimana prossima con i conduttori che prenderanno le consegne da noi, cioè Roberto Silvestri e Alberto Crespi, la ricorderanno ampiamente. Noi vogliamo però dirvi chi è stata Vania Protti Traxler, perché è stata un personaggio importantissimo della distribuzione indipendente, direi proprio del miglior cinema d'autore in Italia, con la Academy Pictures, fondata insieme al marito. Diciamo che ha contribuito, Alberto, no, allo sviluppo,
2: sì,
5: proprio del cinema d'essai in Italia, senza ombra di dubbio. Bendis, soltanto citiamo, non so, Il matrimonio di Maria Brown, di Fassbinder, Il cielo sopra Berlino, Greenaway, Romero,
2: Almodovar, Kieslowski, Spike Lee, Egoyan, tutto il meglio del cinema d'autore anni 80-90 è passato dall'Academy e da lei.
5: Esattamente, quindi veramente un pezzo di cultura, devo dire, della italiana del cinema, è passata attraverso l'Academy e quindi attraverso il lavoro di Vania Protti Traxler.
2: È una notizia
5: che
2: più
5: ricorderemo. Sì, prego.
2: È una notizia più lieta, dicevo, da Stefania Sandrelli. Oggi è il suo compleanno, giusto, quindi le facciamo gli auguri.
5: Certo.
2: Non è con noi, ma l'abbiamo contattata e ci ha fatto sapere che per questo compleanno è felice e onorata di compiere gli stessi anni della Repubblica Italiana. È una cosa di cui è sempre andata fiera e lo è ancora oggi. Quindi con questo abbiamo già fatto capire quanti anni sono di questa nostra grande attrice, grande signora del cinema italiano. Grazie Stefania, ti attendiamo a Hollywood Party prima del prossimo compleanno. E adesso, Dario, allora parliamo della puntata di oggi. L'avventura del cinema si inoltra in un genere che è il cappa e spada, ma non solo quello, perché abbiamo con noi Renzo Musumeci Greco, che è il maestro d'armi per eccellenza del cinema italiano, dello spettacolo, ma non solo italiano, non solo cinema, non solo italiano, perché ha insegnato a duellare a tantissimi attori, anche a teatro, anche in televisione, non possiamo dire in radio perché sarebbe controproducente, ma appunto per questo noi lo abbiamo portato in radio per parlare e far sentire anche attraverso alcuni spezzoni sonori dei film più pregevoli, più interessanti, più popolari anche, che lui e suo padre, che fanno parte di una antica dinastia di spadaccini e schermidori, hanno allenato veramente tanta parte del cinema italiano e l'hanno in questo reso più bello, più professionale e anche più elegante. Dico due cose sulla famiglia, che inizia da Salvatore Greco dei Chiaramonte. Chi è a Roma e va a Villa Borghese al Pincio può trovare il busto insieme agli altri busti delle personalità eccellenti. C'è anche Salvatore Greco, 1835 l'anno di nascita, eroe del Risorgimento,
6: certo.
2: E amico di
6: Garibaldi. Infatti sta lì accanto a lui, davanti alla Casina Valadie, c'è Garibaldi e lui.
2: Ecco, lo trovate molto facilmente. I figli: Agesilao Greco, autore Viene citato in un trattato La spada e la sua disciplina d'arte, giusto, di Duilio Cambellotti,
6: che fu illustrato da Duilio Cambellotti.
2: Ecco, sì, era suo. E Agesilao è il primo che compare in un film, no? Compare lui personalmente.
6: Pensa, ce ne siamo accorti non tantissimi anni fa, perché era un film muto del 1913 che si chiamava L'assalto fatale, e lui, nessuno lo sapeva questo, perché lui era talmente famoso nei duelli veri, cavallereschi e non, che questo aspetto del cinema era proprio una cosa secondaria. Però era l'interprete principale.
2: E da lì quindi probabilmente iniziò questa alleanza fatale tra scherma e cinema.
6: Una malattia che poi scoppiò con mio padre negli anni 30, praticamente nasce insieme a Cinecittà.
2: Sì. E tuo padre, chi ha allenato tuo padre? Diamo un'idea di cosa stiamo parlando.
6: Ve ne posso dare così una decina a caso?
2: Sì.
6: Quasi tutti morti, purtroppo, perché mio padre era dell'11, però parliamo di Richard Burton, Errol Flynn, Charlton Heston, Burt Lancaster, Tyrone Power, Orson Welles, Jack Hawkins, italiani anche, Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida, ma poi registi particolari, insomma, Abel Gance, poi Jacques Perrin, addirittura Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, cioè c'è di tutto. Dove si

0: vita e non c'era nessuno in grado di preparare un duello che fosse medievale, rinascimentale, del 700, del 900. Futuro non c'era ancora lì,
1: sì.
0: Sul futuro non c'erano, però era in grado di farlo.
1: Ecco, allora abbiamo nominato Orson Welles, andiamo a sentirci un pezzettino di Cagliostro, che fu il film con cui Orson Welles arrivò in Italia e poi ci rimase, si sposò, fece tantissime cose, tra cui l'Otello.
0: Si innamorò
1: anche, e appunto Enzo Musumeci Greco, il papà di Renzo, lo ha allenato per questo film e anche poi per altri.
0: E lui veniva nella sala di scherma nostra attuale al Pantheon, via del Seminario.
1: Che c'è sempre, bella come allora.
0: Come? Piena di campioni?
2: Sentiamo. Mi pare che tu non abbia capito, cavaliere, che ho una pistola e la tengo puntata sulla tua regina. Non vorrai provocare la tua morte. Tu non puoi sfidarmi, sciocco. Non puoi sfidare i miei occhi. Io guardo la punta della tua spada.
1: Ecco, questo è il duello finale del film di Gregory Ratoff, girato per lo più nel 47, poi uscito nel 48-49, e questo duello si svolge sulla cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, in parte poi in realtà ricostruita negli studi Scalera, ed è un bellissimo duello. Ovviamente per radio è impossibile descrivervelo compiutamente. Cagliostro è il cattivo del film.
3: Dobbiamo immaginarlo,
1: E mentre si trova qui in alto, alla fine il suo antagonista, che è il buono, che alla fine lo uccide, Orson Welles viene infilzato, cade dalla cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, creando uno sconcerto nel pubblico che vede questo cadavere improvvisamente.
0: Vuoi qualche aneddoto? Cade.
1: Sì, assolutamente, siamo assetati, Renzo.
0: Allora, quando giravano sulla cupola, che insomma parliamo di almeno 50 metri saranno, almeno.
1: È ripidissima.
0: Esatto, pure dei gradini ci stanno, una specie di
1: ballatoio.
0: Sì. E a un certo punto una parte di quei duelli li fece mio padre, anche perché nelle riprese dal basso, da lontano, quindi. E per motivi di sicurezza erano legati con delle funi d'acciaio intorno alla vita. Perché lì scivoli e veramente il morto veniva, sì. La scena veniva perfetta, con un morto vero, che però non era mio padre perché io non ero ancora nato, non sarebbe stato, e quindi sono stato fortunato.
1: Sì.
0: A un certo punto mi raccontava...
3: Prego.
0: Mi raccontava mio padre che a un certo punto erano talmente impicciati e infastiditi da queste funi d'acciaio, sì, che una parte lo fecero senza, se le tolsero, quindi veramente rischiando. Però era lui con un altro suo allievo molto bravo, molto accorto. Poi non dimentichiamo, mi raccomando ai radioascoltatori, che i duelli nel cinema, nel teatro, nell'opera, ovunque, sono sempre tutti segnati e scritti a memoria, niente improvvisato, perché non avendo la maschera come nella scherma moderna basta tirare un colpo alla testa e sbagliare la parata, che nella moderna scherma è una parata di quinta, pare il colpo alla testa, ti arriva il colpo in testa e vai all'ospedale e si ferma il film.
1: Certo. È un balletto coreografato, la scherma, dove ogni movimento è stato provato e riprovato 100.000 volte.
0: Sono scritte come le battute su un copione. A un certo punto sul copione originale c'è scritto duello, poi prima mio padre, poi io, quando mi capita, scrivo: allora, Cagliostro attacca la testa al fianco, l'avversario paraquinta seconda risponde di taglio. Tutto a memoria, ripetuto decine e decine e decine di volte, e per decine e decine di giorni, perché non puoi provare la scherma 6 ore al giorno, perché è molto molto faticosa e impegnativa. Quindi non puoi fare 6 ore al giorno, ma devi fare 1 ora per 6 giorni, anche per assimilarla, digerirla. E sembrare sempre più esperto nel maneggiare le spade.
1: Io credo che gli ascoltatori si stiano cominciando a render conto della bellezza e della difficoltà anche di fare il maestro d'armi. Però cosa sia esattamente un maestro d'armi, in questo facciamo anche una sorpresa a Renzo, lo facciamo dire a suo papà, Enzo Musumeci Greco, intervistato da Laura Dellicolli in una trasmissione Rai che si chiama

0: Chiamava La Lanterna Magica, un'intervista del 4 maggio 1985.
1: Ha insegnato a tirare di scherma ai più grandi del cinema, è stato corteggiatissimo dalle produzioni americane negli anni d'oro di Cinecittà, conteso dai più grandi registi e pronto a fare da precettore al più capriccioso dei divi. Stiamo parlando con Enzo Musumeci Greco. Musumeci?
2: Eccomi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, come va?
1: Bene, senta, allora ci racconta chi è il maestro D'Armi?
2: Sì, dobbiamo partire da epoche passate. Il maestro D'Armi era il maestro di vita dei nobili, dei signori, di tutti questi rampolli di grandi casati che venivano educati da lui nel senso cavalleresco, nell'uso delle armi e tutto. Questo in origine è il maestro D'Armi.
1: Ecco, e nel cinema che cosa fa?
2: Nel cinema il maestro D'Armi è un titolo abusivo, praticamente usato da tutti. Maestro D'Armi è il maestro di scherma. Io preparo nella mia vita, nella mia attività di maestro D'Armi, preparo gli attori a diventare dei divi della scherma, del duello, di farne degli eroi. Gli stuntmen a poter partecipare alle azioni di questi attori, oppure fare delle lotte fra di loro, e poi nella vita civile io preparo le squadre di scherma nella mia scuola, nell'antica scuola di scherma Accademia Greco, che esiste dal secolo passato e che io propagando come attività schermistica seria di una famiglia tradizionale.
3: Questa è la voce di Enzo Musumeci Greco che appunto rispondeva alle domande degli colli. Ricordiamo il nostro numero per inviare gli sms, tutte le vostre domande sono gradite, 335-56-34296. Ecco, Renzo, tuo papà qui raccontava alcuni aspetti, perché in verità per dare corpo al vostro lavoro non è soltanto quello di addestrare gli attori, questo l'abbiamo capito, ma c'è tanto di più, c'è l'ideazione, la coreografia dei duelli, ma anche la sicurezza sul set, in qualche modo prima ne facevi cenno, credo che voi abbiate competenza su questo, no? Ma come anche la scelta delle armi, la ricostruzione storica delle tecniche di combattimento, il coordinare gli stunt, cioè è un complesso di competenze veramente molto ricco e stratificato, giusto?
4: È una regia nella regia questa, perché di solito, anzi nel 95-99% dei casi, il regista non è uno scrimitore e non ha idea di che cosa sia. Quindi di solito ci dice, allora questa è la tua scena, io ho bisogno che il cattivo attacchi, quell'altro cada in quel punto ben preciso, segnato magari con un gessetto, con qualcosa, poi si rialza e lo contrattacca e vengono a colluttazione e poi deve morire in quel punto, uno dei due deve morire in un altro punto. Queste sono le istruzioni. A quel punto noi dobbiamo costruire tutto con, tenendo conto dei costumi che in certi periodi, non so, nel basso medioevo, anche nell'alto, sono abbastanza pesanti, ingombranti, stivali, tacchi, eccetera. Quindi tante piccole accortezze, che ne so, gli stivali con la gomma sotto, se no si scivola, il guanto perché si può ferire una mano e se si ferisce si interrompe per una settimana il film e il produttore impazzisce, come puoi immaginare. E poi tutte le tecniche dell'epoca, perché ogni epoca ha delle spade diverse, perché se andiamo nel 1100 con il Cid di Charlton Heston, abbiamo delle spade che pesano 3-4 kg e sono larghe, so, 5-6-7 cm, pesantissime, e quindi hanno una tecnica speciale di sfondamento. Man mano che si va avanti nei secoli, la tecnologia degli spadai si aggiorna e le armi diventano sempre più leggere, più fine e meno fragili, perché erano così grandi perché si
0: potevano spezzare
4: con un colpo. Per cui si passa dai colpi di taglio, dai colpi da sfondamento, si passa nel 700 ai colpi di punta, parliamo di Don Giovanni, Casanova, relazioni pericolose, eccetera. Si passa di punta e anche di taglio. E da lì si va avanti a seconda dell'epoca.
3: Ma le spade sono, scusa la domanda, forse un po' sciocca, ma sul set sono vere spade o sono fatte con altri materiali?
4: No, sono assolutamente vere, cercando di farle riprodurre dai grandi armaioli attuali, che ormai sono pochissimi, in leghe più leggere, in modo che non facciano degli sforzi enormi, perché, ripeto, un'arma medievale che pesava 3-4 kg, adesso riusciamo a farla pesare, insomma, 1,5 kg, però una riproduzione perfetta, ma sempre faticosa, perché
3: certo.
4: 1,5 kg non è un chilo e mezzo, non è un pesetto di 1,5 kg, è un'arma lunga 1 metro, quindi il peso ce l'hai anche in fondo, e quindi ti devi aiutare, devi preparare. Spesso cominciamo la preparazione prima di un film o di una serie, la cominciamo prima di girare, perché poi non c'è mai tempo a sufficienza per prepararsi, perché per fare un duello serio, per esempio quando facemmo Caravaggio con Alessio Boni. Maurizio Donadoni, eccetera, lì non c'era nessuna controfigura, e con Storaro, con gli altri avevamo deciso, e con gli attori, di non usare le controfigure, cosa rara.
0: C'era da allenarsi moltissimo.
4: Per cui 3 mesi di preparazione abbiamo fatto tutti i giorni, un paio d'ore, e poi abbiamo cominciato a girare.
0: Dicevi che il 95% dei registi non conoscono la scherma, ma immagino che Visconti la conoscesse.
4: Ma
0: credo che da giovane avesse appreso i rudimenti come tutti i nobili uomini.
4: Probabilmente
0: dell'epoca.
4: Lui, essendo dei primi del Novecento, sì, faceva parte proprio dell'educazione del giovane.
0: Esatto. Te lo chiedo perché credo che fossi anche tu sul set dell'Innocente, l'ultimo film di Visconti. Ci sentiamo un pezzettino. C'è un assalto che qui fanno Giancarlo Giannini con Didier Hodepin, che interpretava il fratello di Giannini nel film, e si sente alla fine una voce femminile che è Rina Morelli.
4: Sì, in realtà ero io e mio fratello, sotto la maschera.
5: Toccato, bravo. Perché non vai tu ai campionati al posto mio? Hai ancora un bel fiato, sai? Ora mi impegno, attento a te.
6: Ma che fai? Sei matto? Non vale, siamo fuori pedana. Voglio la rivincita.
5: Ora no, sono stanco.
7: Ragazzi, adesso basta.
0: Ecco, nell'Innocente a un certo punto si vede anche tuo padre che si toglie la maschera, fa proprio l'istruttore di scherma.
4: A parte dei suoi antenati, faceva il maestro di scherma.
0: Quindi interpretava un po' se stesso,
4: esatto,
0: praticamente.
4: Il maestro
0: un se stesso più antico.
4: Certo.
0: E tu invece personalmente che ricordo hai? Hai assistito a qualcosa di particolare?
4: Ho partecipato sia alle preparazioni di Giannini e di tutti gli altri. Aiutavo mio padre all'epoca. Mm. E poi c'è una prima scena con tanti schermitori che Visconti voleva girare nella nostra accademia al Pantheon, ma era troppo piccola, perché lui voleva una 30 di schermitori che non c'entravano. Quindi abbiamo preso 28 schermitori dei nostri, tutti con la crema brillantina, baffi e
0: dei primi del Novecento.
4: Dei primi del Novecento. E con le divise dell'epoca fatte da Piero Tosi con la Sartoria Tirelli, e lì preparammo questa scena dove Giancarlo Giannini si incontra con l'amante della moglie, Laura Antonelli, e lì si conoscono e duellano, e appena si mettono la maschera uno di quelli sono io. Infatti mi si vede a un certo punto anche dietro, io che
0: ti riconosci, insomma.
4: Sì, io mi riconosco, beh, certo. E poi questo duello che abbiamo sentito adesso, Visconti, che era il regista più esigente che io in 40 anni, 50 anni abbia mai conosciuto, e poi vi posso dare qualche aneddoto anche un po' brusco, se volete. Lui voleva una specie di piano sequenza. Questo duello era lunghissimo, e erano circa 120 colpi a memoria. Quindi lo potevamo fare solo io e mio fratello, che eravamo dei schermitori forti ed allenati, già molto esperti. Se l'avessero dovuto fare loro, ci voleva al minimo 6 mesi.
0: Sì.
4: Ma per fortuna siamo nei primi del Novecento, già le maschere si usavano, le maschere, per cui l'abbiamo fatto noi. Poi logicamente nel momento in cui si tolgono la maschera c'è alt, arriva il trucco, arrivano Giannini e l'altro attore, arriva il truccatore con lo spruzzo che spruzza di sudore tutti, mentre noi eravamo sudati veramente morti,
0: autenticamente
4: distrutti.
0: Dai, dici il ricordo brusco che abbiamo
4: brusco. Allora, una volta, per fortuna non mi ricordo il nome dell'organizzatore generale, questo sbaglia la convocazione. Allora, Visconti, che era già sulla sedia a rotelle, perché lui morì proprio appena finito il film,
0: il montaggio, sì,
4: durante il montaggio, e si arrabbiò molto, ma non era uno che urlava lui, tant'è vero che quando entrava sul set immediatamente, sai, sui set c'è quello che lavora martello, chiodi, tutti che lavorano urlano. A un certo punto tu senti tac, silenzio di tomba. Dico, che è successo? Era entrato Visconti. Tutti immobili, terrorizzati. Allora a un certo punto chiama l'organizzatore e dice, tu hai sbagliato. Perché aveva fatto le convocazioni, sai, lì, quando sbagli una convocazione magari ti salta una giornata di lavoro, insomma. Dice, vieni qui, avvicinati. Sì, lui era sulla sedia a rotelle, quindi abbassati un po', piegati, più vicino, pa! Parte uno schiaffone sonoro davanti alla troupe di 100 persone, io rimasi impietrito.
0: Caspita.
4: Cioè, non dico ogni accidenti giorno, ma me lo ricordo, almeno una o due volte al mese mi ritorna in mente quella scena.
0: Un ricordo di 50 anni fa, ragazzi.
4: E beh, indimenticabile.
0: Volevamo anche parlare io e Dario delle donne che duellano, però lo facciamo introdurre questo ancora a tuo padre, sempre, sì, da questa intervista di Laura Dellicolli.
1: So che ha fatto tirare di scherma anche qualche donna.
2: Sì, come no, guardi, è un episodio stranissimo, è tanto divertente. Venne in Italia parecchi anni fa Françoise Rosé, che è la moglie di un celebre regista francese, no?
1: Sì.
2: Dunque, questa signora qui aveva 61 anni ed faceva la istitutrice di un collegio di nobili di Venezia, che sia sotto il Ponte dei Sospiri.
1: Nel film
2: questa
1: Il Ponte
2: qui
1: dei
2: alla
1: Sospiri
2: fine doveva battersi con un altro personaggio, che era Edoardo Cianelli. Insomma, insieme facevano circa 140 anni che si muovevano con la spada in
1: mano.
2: Beh,
1: è stato un bel successo quello,
2: e hanno fatto il duello senza nessuna controfigura, da loro. È sì, stata una cosa straordinaria. Poi la Lollobrigida è la donna più bella del mondo, che con Tamara Lisa hanno fatto un bellissimo duello in un film diretto da Leonard con Vittorio Gassman, e un duello che ha avuto molto successo per l'originalità del personaggio e anche per la storia, perché era una storia vera, la storia di Lina Cavalieri.
7: Hai scelto il momento giusto per arrivare. Il vestito, fantastico. Se deve essere pubblicità, sia pubblicità sul serio. Senti, non prenderla tanto alla leggera. Manolita ha preso lezioni da un maestro d'armi, è stata quasi una settimana in palestra.
8: Oh? Ah sì? E io sono stata al Teatro San Martin a vedere i Tre Moschettieri. Vedremo se il suo maestro d'armi è più bravo del mio D'Artagnan.
9: Madame, dove sono i suoi secondi?
8: I secondi? Ma sono io che devo battermi, faccio tutto da me.
9: I secondi non si battono, madame, assistono, è la regola.
8: Ma certo, Lina, è la regola. Io sono la seconda.
9: Sono due secondi, madame.
8: Ah, certo. Ah. Charlotte, vieni qua.
10: E allora, che cosa aspettiamo?
11: Germain, che cosa succede?
12: Si sta spogliando, contessa.
11: No, questo non è per te, Mopti.
7: E io dovrei battermi con quella specie di lavandaia.
9: Ma adesso... Oh. Allora, siamo pronti?
8: Sono pronta.
9: Merci, madame. Madame, la cavaliera è pronta, e voi?
7: Sì. E le farò vedere io.
13: Ma che cosa fai, mia cara Manolita? Ma si ragiona.
7: Sono pronta.
13: Ma il cappello, sì, il cappello.
7: Che fa? Guarda,
13: però non devi levare il cappello.
7: Senti, Manolita, oh, deve... lasciatemi!
13: Ma perché non vuoi ascoltare?
7: Ridi, ridi tu. Sarà l'ultima tua risata.
0: Questo era il pre-duello, poi dopo ci sarà un duello comicissimo tra la Lollobrigida e Tamara Less. Nel frattempo ci scrivono in molti, stanno, mi sembra che questa puntata stia piacendo, e Fulvia da Bologna chiede Dice innanzitutto: nel film americano del 98 La maschera di Zorro apprezzai l'interprete femminile nell'esibizione da provetta spadaccina. È Catherine Zeta-Jones, coprotagonista, come ci ricordiamo tutti, con Banderas. Greco può commentare in merito all'addestramento di attrici? Grazie. Quali altri... la Lollobrigida fu questione di tuo padre.
4: È mio tu padre, con chi... anni 50. Sì. Io ho avuto a che fare molto con Monica Bellucci, devo dire, molto brava.
0: Ma che film ha fatto lei da...
4: Ha fatto un film che non è mai arrivato in Italia. Era una coproduzione franco-spagnola che si chiamava Per los que aman, che si trova su internet.
0: Per los che aman.
4: Per los che aman, per coloro che amano.
0: E com'era a duellare?
4: Ma si muoveva bene, guarda, devo dire, parliamo di anni fa, diversi anni fa, eh? Sì. Parliamo, sarà almeno una quindicina d'anni fa, se non di più. Lei, devo dire, si muoveva molto bene e nel film, io poi l'ho visto, io non l'ho seguita poi nel film che hanno girato, però lei
0: l'hai allenata prima, insomma.
4: Vedete pedissequamente tutte le posizioni, era molto credibile, devo dire, oltre che bellissima.
3: Ma non possiamo non chiederti, Renzo, un tuo parere, perché allora c'è stata sicuramente una stagione, no, che forse va dagli anni 30, forse a tutti gli anni 60, sì, in cui la vostra scuola di scherma scenica ha dato tantissimo, perché erano tanti film che ricorrevano a questa figura, a questa forma, certo, al duello. Poi forse dopo gli anni 60 è un po' venuta meno, vorrei chiederti se sei d'accordo su questo, e poi è ripresa forse anche grazie a Tarantino, perché non possiamo non citare Tarantino, forse, Kill Bill, Uma Thurman, certo. Ecco, vorrei un tuo parere su questa evoluzione della scelta, insomma, della scherma scenica nel cinema.
4: Guarda, sì, in effetti fino a tutti gli anni 60 il genere cappa e spada, anche comico in certi casi, era molto in voga. Poi comincia a tramontare a fine anni 60, quando tramonta un po', diciamo, la Hollywood sul Tevere, cioè le produzioni americane, anche per motivi economici, cominciano a spostarsi in Bulgaria, Romania, Jugoslavia, e cominciano anche a cambiare i gusti, forse si passa un po' alla commedia, eccetera, però ogni tanto abbiamo dei pezzi forti veramente. Per esempio abbiamo L'ultimo samurai di Tom Cruise, che è un film eccezionale, ma vista la solerzia e l'impegno di Tom Cruise, quello si è preparato un anno in Giappone. E infatti è proprio lui che, sai, come sapete tutti, non usa controfigure. Uma Thurman, molto brava, lì c'era qualche controfigura, ma pure lei credo che si sia fatta almeno 6 mesi di preparazione. E io, quando sono andato a Tokyo, sono andato assolutamente nel ristorante dove hanno girato quella scena dove lei è contro tutti. Il ristorante, certo, che sembra una specie di ring, un rettangolone, che era proprio quello. Molto brevi, però questa è la grandiosità di questi colossal, perché ti danno dei tempi infiniti.
0: Ecco, c'è qualche differenza rispetto al cinema italiano.
4: Anche quando abbiamo girato House of Gucci, del quale poi parliamo,
0: sì,
4: abbiamo provato un mese per una scena che dura un minuto.
0: Sì, sì, sì. Sì. E poi infatti la sentiremo, certo, interamente.
4: Sì, sì, sì, poi ti spiego mesi e mesi lì alcune cose.
0: Sì. Sul cinema americano adesso vi facciamo sentire quello che secondo noi è il duello più buffo che il cinema abbia mai fatto. È un film di Fred Scepisi del 97, Roxanne, che era una parodia moderna del Cyrano di Bergerac, dove c'è Steve Martin che duella, ma con una racchetta da tennis, contro due uomini che sono armati di bastoni da sci. Proviamo a sentire, credo di avervi dato tutti gli elementi, anche se ci sono molti rumori, si dovrebbe vedere ugualmente anche alla radio.
14: Gran bel fregio ti ritrovi sul cofano.
15: Eccola voi, con l'impatto del tridimensionale.
16: Sono veramente ammirato per le vostre scarpe.
14: Cosa?
16: Mi entusiasmano davvero.
15: Che vuoi dire?
16: E stavo giusto pensando che, per quanto ammiri francamente le vostre scarpe, e per quanto mi piacerebbe averne anch'io un paio uguali, Non vorrei davvero essere dentro le vostre scarpe, qui, in questo particolare momento. Veramente non so il karate.
15: Io non c'ero cascato. Maledizione!
16: Incazzati, Rich!
15: Sono già incazzato!
16: Ok, addosso! Ah, 15-0.
15: Il mio naso!
16: Sotto! Fatti sotto! Ok, cerchi guai, li avrai!
15: È sangue!
16: Là! Ok, è così che la vuoi giocare.
15: Ma hai rotto il naso!
16: Non ti bastano!
15: No!
16: 30-0. Sorpresa! 40-0. Oh. Allora, cominciamo a divertirci?
3: Ecco, questa scena fa ridere anche solo ascoltandola. Stiamo parlando appunto di Roxanne dell'87, un film di Fred Scepisi con Steve Martin, appunto, che è questa versione moderna del Cyrano de Bergerac. E qui Renzo c'è, allora abbiamo un duello in assenza dell'arma, praticamente, anzi non dell'arma, della spada, perché in qualche modo delle armi ci sono, però c'è un attacco, una difesa, sì, c'è un ritmo, sì, cioè, sì, c'è una scena costruita. Si può fare quindi anche il maestro d'armi senza le armi, certo, vere e certo, proprie.
4: A parte che questo okay. intermezzo che avete scelto è molto tempestivo, visto che parla di tennis e siamo giusto, proprio in pieno giusto, Roland
0: siamo
4: Garros,
0: sempre sul siamo, pezzo a Hollywood
4: siamo
0: Park.
4: Fortissimi, siamo tutti in finale, una cosa incredibile. Ma certo che si può, sì, fare, ma basta pensare all'uomo primitivo, all'età della pietra, combattevano coi bastoni, coi rami di alberi o qualsiasi mezzo potesse offendere o difendere. Io addirittura, con una regia teatrale di Vittorio Gassman, una delle sue ultime si chiamava vabbè, era la storia di Kane, l'attore shakespeariano, mi fece combattere con uno spiedino, perché dentro un'osteria c'era un maiale che rosolava. A un certo punto non aveva l'arma, sfila
0: lo spiedino,
4: che era uno spiedone lungo, insomma, almeno 70-80 centimetri, e duella con quello.
0: E tu hai allenato quindi Vittorio Gassman?
4: E certo, no, Gassman era il regista in quel caso. Mm-hmm. E addirittura gli portai una foto di tanti anni prima del film Il sogno di Zorro, in cui c'era mio padre insieme a Gassman e a Walter Chiari, vestiti da Zorro, insomma, da spadaccini. Mm. E lui, sì, si commosse.
0: Eh beh, erano gli ultimi anni, sì, era diverso,
4: depresso.
0: Diverso dal Gassman di una volta. Senti, non possiamo non chiederti di Cleopatra, perché tu hai rischiato di essere il figlio di Elizabeth Taylor.
4: Sì, perché Cleopatra, io quando ero libero da scuola, quindi diciamo da giugno a tutto settembre più o meno all'epoca,
0: il fine del 63 però,
4: e io andavo con mio padre tutti i giorni, andavo a Cinecittà, ero proprio di casa. E quindi mi sono visto un bel po' di Cleopatra girato dietro la macchina da presa.
0: Ma questo perché tuo padre aiutava anche la lavorazione.
4: Non solo i duelli con Richard Burton, che poi mio padre lo voleva ammazzare veramente, poi se abbiamo tempo te lo spiego. E perché lui gli preparò la testuggine, perché erano 120 uomini che a dei segnali ben precisi formavano la testuggine con le lance fuori che avanzava.
0: E con quello riuscirono a penetrare.
4: Esatto, è perché tutte le armi, le lance, le frecce scagliate dagli avversari venivano respinte dagli scudi. E poi si doveva girare la scena del trionfo di Cleopatra col figlio Cesarione. E sto figlio Cesarione volevano farla a me, perché avevo i capelli rossi, biondi, avevo l'età giusta.
0: 12 anni, no? 11-12 anni.
4: Sì, sì, decina d'anni. Sì, 11 anni. E io ero, insomma, ben contento, perché partecipare a un Colossal dove ogni giorno c'era un ordine del giorno con 3.000 persone al trucco, 3.000 persone in sartoria, che non c'era il digitale, quindi c'erano 3.000 persone vere. E poi a un certo punto lo girò al figlio del produttore, che era, lui era biondo dell'età mia, Ubi Maior, meno spesso, e io.
0: Siamo andati a cercarci il nome, Kenneth Nash, e quindi oggi Hollywood Party vuole ristabilire la verità storica, avrebbe dovuto essere Renzo Musumeci Greco.
4: Quella sarebbe stata una mia, l'inizio di una mia carriera folgorante, la settima arte, e invece niente.
0: Figlio di Rex Harrison e di Elizabeth Taylor. E credo che non abbiamo il tempo di sentire la clip di House of Gucci, ma di parlarne sì, perché è l'ultima grande produzione cinematografica
4: House of Gucci è stata una grande soddisfazione, perché mi sembrava di essere tornato ai tempi di Ben-Hur, Cleopatra e il Cid, ai quali io assistevo dietro a mio padre, perché io non vedevo veramente da decenni una dovizia di mezzi come quella. E abbiamo girato questa scena di scherma che alla fine dura un minuto, due minuti, l'abbiamo provata un mese. Io mi sono dovuto occupare anche dei costumi, delle maschere, delle divise da scherma, delle armi, perché siamo a metà anni 80 e sono ben diverse, perché logicamente nessuno, essendo esperto di scherma, pensavano che fossero uguali, mentre adesso le divise sono di una specie di lastex, all'epoca erano di cotone, erano ben diverse, erano imbottite. E per la sciabola non era elettrica, la segnalazione elettrica era diversa.
0: Negli anni '80, praticamente. Quindi c'era un
4: anni '80 era
0: sì,
4: tutto diverso.
0: Dettaglio anche proprio
4: le
0: al tipo di
4: scarpe avevano, se no, tipo le Superga, quella roba lì, non avevano quelle che usiamo adesso.
0: E tutto questo per una scena dove gli scrimitori in realtà sono sullo sfondo.
4: Sono sullo sfondo, però c'è Jared Leto che fa.
0: Che ha la tuta, che indossa la tuta.
4: Il figlio di Al Pacino, e che nella finzione è uno scrimitore. In realtà non mi risulta che nessuno dei Gucci abbia mai fatto scherma, e si incontra con Adam Driver lì nella palestra del Foro Italico, e lì parlano.
0: E mettono nei guai Al Pacino.
4: Perché lui, mi pare che Adam Driver ancora non si era sposato con quella che poi...
0: No, si era sposato con Lady Gaga, diciamo. Con
4: Lady Gaga, che poi decide a un certo punto di liberarsene.
0: Tramare, sì. Sì. E com'è Ridley Scott? Come l'hai visto sul
4: Ridley
0: set?
4: Ridley Scott è un altro personaggio talmente carismatico che tu lo vedevi sulla scena e quasi non parla. Si avvicina ai suoi due aiuto registi, di cui uno italiano, Roy Bava, e lui dice due o tre parole e quelli vanno a spiegare e fanno. Lui guarda, rivede, ok, fa segno ok e si va avanti. Poi, avendo io lavorato con Tony Scott, suo fratello che è mancato anni fa, gli portai delle foto insieme a lui, e lui anche in questo caso lui si commosse, perché erano molto legati.
0: C'è un'ultima domanda dei nostri ascoltatori. Ci dicono: ricordate Gino Cervi in un'avventura di Salvator Rosa di Blasetti?
4: Voglia.
0: Era lui a duellare, se era lui grande Gino, era lui, ma forse anche tuo padre.
4: Non era per niente lui, era mio padre.
0: Ecco, purtroppo.
4: Perché adesso mi dispiace dirlo, o per gli eredi, tanto sono morti sia mio padre che Gino Cervi, nessuno può accusarli. Mio padre mi diceva che Gino Cervi veramente era abbastanza goffo nella scherma, un grandissimo attore, ma nella scherma non c'era niente.
0: E vabbè, non si può essere.
4: E poi quasi tutte le scene lo vedete.
3: Non siamo tutti abili o abilitati.
4: Appunto, in tutte le scene in cui tira in scherma lo vedete con la maschera o di spalle, perché era mio padre.
0: E intanto purtroppo questo duello triello con Dario Zolta,
3: triello di oggi, esatto.
0: E Renzo Musumeci Greco volge al termine. Chi ha fatto questa trasmissione, Dario? Ce lo dici tu?
3: Certo, con l'aggiunta del tecnico che adesso tu mi citi, ma sì, sicuramente le curatrici Francesca Levi, Maddalena Agnisci, e poi il regista Alessandro Boschi, la redazione, quindi Boschi e Enrica Favaro, poi il nostro Renzo Musumeci Greco, che salutiamo e ringraziamo.
4: Grazie
3: moltissimo
4: a voi,
3: per questi racconti.
0: Il tecnico
3: Anile, che ha ideato e proposto questa trasmissione, grazie Alberto.
0: Con l'aiuto di Dario Zonta e del tecnico che è Luca De Ioris.
3: Perfetto.
0: Grazie e alla prossima settimana, ai prossimi duelli.
4: Saluti a tutti,
3: ciao.
4: Grazie.

0: 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Rai Radio 3.
7: Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Ho combattuto insieme a tanti altri, insieme a quell'Italia che non c'era e che ora c'è, per ottenere una legge semplicemente giusta, una legge che dà dignità, che dà diritti, che riconosce che tutti gli amori sono uguali e che tutti gli amori hanno diritto di essere considerati famiglia.

Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.

maternità surrogata all'estero. A loro il governo Meloni ha cercato di complicare la vita rendendo la gestazione per altri un reato universale, una formula tanto minacciosa quanto vuota che però ha aggiunto un livello di imprevedibilità all'esito delle procedure. I figli che sono il risultato di quella pratica, controversa anche nel mondo femminista e in generale progressista, vengono così bollati come il prodotto di un reato addirittura universale, non figli del peccato ma figli del reato. Leggi come quella sulle unioni civili hanno sia lo scopo di certificare i mutamenti nella società, dove ormai le coppie omosessuali non suscitano certo scandalo o indignazione come in altre epoche storiche, ma quelle leggi hanno anche l'ambizione di favorire ulteriori evoluzioni. La legge Cirinà ha spostato le battaglie per i diritti dalle aule del Parlamento a quelle giudiziarie, con la Corte Costituzionale che si è dovuta pronunciare più volte, di fatto allargando l'impatto di quella legge. Il nucleo giuridico e culturale è sempre lo stesso, anche se i casi di partenza sono tra loro molto diversi. Per come è impostata, la legge Cirinna stabilisce che le persone unite civilmente sono equiparate in quasi tutto ai coniugi che si sposano con il rito tradizionale, che sia religioso o civile. Dove rimangono però delle differenze, la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi per stabilire se quelle differenze derivano da profonde caratteristiche in qualche modo irrinunciabili che rendono un matrimonio sempre diverso da un'unione civile, anche se queste caratteristiche si fanno un po' evanescenti e difficili da definire, oppure invece se questo trattamento diverso tra chi è sposato e chi è unito civilmente sia semplicemente una discriminazione di una coppia perché ha un orientamento sessuale diverso. Con una sintesi che certo i giudici della consulta troverebbero un po' eccessiva, mi sbilancio a dire questo, che l'ossessione di distinguere l'unione tra persone dello stesso sesso da un matrimonio finisce spesso per generare conseguenze incompatibili con l'articolo 3 della Costituzione che garantisce a tutti pari dignità sociale, qualunque sia l'orientamento sessuale. Insomma, anche se limitata nel perimetro e nell'ambizione, la legge Cirinna sta rendendo palese che è incostituzionale trattare le coppie omosessuali in modo diverso da quelle eterosessuali. Nel 2024, per esempio, la Corte Costituzionale ha dovuto decidere su un caso singolare un po' estremo, che però ha una sua rilevanza. Il giudice competente ha mandato alla Corte questo caso. Un uomo, indicato con l'iniziale P, aveva un'unione civile con un altro uomo, da quello che capiamo, anche se non è specificato SB. P, il signor P, ha deciso di cambiare sesso da maschile a femminile per sposare poi SB. A quel punto si poteva perché sarebbero diventati un uomo e una donna. Il cambio di sesso, anzi come si chiama formalmente la rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei componenti di un'unione civile, determina in automatico lo scioglimento dell'unione civile. Il signor SB ha iniziato quindi una battaglia legale e l'ha vinta per difendere il suo diritto a trasformare l'unione civile in matrimonio invece che annullarla, cancellarla come se non fosse mai esistita e poi ricominciare con un matrimonio nuovo tra un uomo e quella che nel frattempo era diventata una donna. La Corte Costituzionale ha cancellato un pezzo della legge Cirinnà che stabiliva la decadenza dell'unione civile se uno dei due contraenti cambia sesso. L'argomento della Corte Costituzionale è che l'individuo non deve essere posto in modo drammatico nella condizione di dover scegliere fra la realizzazione della propria personalità di cui la perseguita scelta di genere è chiara espressione e alla quale si accompagna l'automatismo caducatorio del vincolo giuridico già goduto e la conservazione delle garanzie giuridiche che al pregresso legame si accompagnano e tanto a detrimento della piena espressione della sua personalità. Insomma, la Corte Costituzionale dice se uno è in un'unione civile tra due uomini e uno dei due uomini a un certo punto cambia genere e diventa una donna, quell'unione civile non può sparire da un momento all'altro. Viene in qualche modo garantita una sua continuità, non può rimanere il vuoto giuridico e questo è, capite, un caso un po' estremo che però fissa un principio. In un altro caso più recente la Corte Costituzionale ha dato ragione a una persona che aveva sposato il partner a New York prima che in Italia ci fossero unioni civili. Poi il partner era morto prima che riuscissero a convertire il matrimonio americano in un'unione civile appena c'era stata l'approvazione della legge Cirinnà. Il superstite chiedeva di avere accesso alla pensione di reversibilità del partner deceduto. La Corte ha stabilito che anche se la Costituzione non stabilisce l'equivalenza tra matrimoni e unioni civili, sulle implicazioni concrete bisogna applicare il criterio di ragionevolezza e dunque non si possono negare diritti a chi è unito a un'altra persona soltanto sulla base del fatto che alla base c'è un'unione civile e non un matrimonio. Insomma, anche se la legge Cirinnà non ha introdotto i matrimoni omosessuali in Italia, ha innescato un cambiamento e ha messo le basi per quella che sembra una lenta ma inesorabile equiparazione fra le unioni civili e i matrimoni eterosessuali. Forse è per questo che il tema oggi è meno centrale nella politica di 10 anni fa, o forse è proprio perché l'introduzione delle unioni civili ha reso evidente che questa battaglia di principio riguarda poi nel concreto un piccolissimo gruppo di persone. Ogni anno si registrano meno di 3.000 unioni civili in Italia, a

0: fronte di 130.000 matrimoni che peraltro si riducono ogni anno. Oltre la metà delle unioni civili sono fra uomini, 54%. Il centrosinistra è rimasto un po' scottato negli ultimi anni dalla sconfitta su una battaglia importante legata ai diritti civili, quella sulla proposta di legge Zan sulla omotransfobia, affondata durante il governo Conte II proprio da dissidi interni a quello che oggi si chiama il campo largo, la coalizione progressista. Quella legge era molto avversata a destra, non solo perché dava una legittimità legale al concetto di identità di genere, come separata dal sesso certificato dai documenti. All'epoca faceva grande scandalo, come abbiamo sentito, la Corte Costituzionale oggi invece riconosce piena legittimità a questo concetto. Elly Schlein, quando è diventata segretaria del PD, ha connotato il suo mandato sui temi sociali, il lavoro, il salario minimo, la sanità, molto più che sulle battaglie sui diritti. Però quel tema non è scomparso, ovviamente, anzi Elly Schlein ha voluto Alessandro Zan fra i suoi collaboratori più stretti, quello della legge Zan. Ha partecipato spesso ai Gay Pride e lei stessa ha una partner dello stesso sesso, anche se non risulta che siano unite civilmente. Nei giorni del decennale delle unioni civili, Elly Schlein ha rilanciato una proposta di legge del 2022 su matrimoni egualitari, adozioni per le coppie omosessuali e accesso alla maternità surrogata. Ecco, chissà se questi temi entreranno a far parte del programma sempre da definire del campo largo con i 5 Stelle e tutti gli altri in vista delle elezioni 2027, o se saranno invece ancora una volta l'innesco per spaccature e faide all'interno del mondo del centrosinistra.
1: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Un saluto da Luisa Santa Cesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Giorgio Spolverini. Alla console si alterneranno questa sera Fiore Liborio e Luca degli Oris. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la trasmissione è 335-5634-296. Tra pochi istanti ci collegheremo in diretta con il Parco della Musica di Roma, dove ascolteremo un concerto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il pianista Kirill Gernstein, diretti da Christian Macelaru. Mentre il nostro magazine dalle 22 circa avrà un approfondimento sulla biblioteca del Museo Teatrale della SIAE e parleremo anche del progetto di restauro dedicato al basamento del Perseo di Benvenuto Cellini, che si trova al Museo del Bargello di Firenze. E chiuderemo infine con il nuovo appuntamento della nostra rubrica Next Gen e avremo ospite il chitarrista Giovanni Noventa. Ma adesso apriamo il nostro cartellone.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
0: E ci colleghiamo subito in diretta con il Parco della Musica di Roma, dove per noi c'è Andrea Penna. Ben trovato, Andrea.
2: Bentrovata Luisa, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sono qui, il pubblico sta cominciando a prendere posto, qualche professore d'orchestra è già seduto, sono come spesso accade i contrabbassi che hanno l'obbligo di portare uno strumento pesante, spesso si avvantaggiano prima, essere già aver quasi completato il loro file e ascolteremo un programma molto brillante, direi, un programma sicuramente piacevole all'ascolto, ma anche pieno di legami con questa stessa istituzione, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e nel rapporto con il direttore Christian Macelaru, che lo propone, che debutta peraltro qui all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il direttore dell'Orchestra Nazionale de France e da un anno e mezzo il direttore della Cincinnati Symphony Orchestra. Quindi fra America, vedrete, ne parleremo nell'intervista che ho realizzato, un po' fra Stati Uniti e Francia. E allora così è il programma, perché ascoltiamo la Sinfonia numero 1 di Samuel Barber in un movimento opera 9, la Rhapsody in Blue di George Gershwin naturalmente nell'orchestrazione normale, quella di Frédéric Groffé con Kirill Gernstein al pianoforte, An American in Paris ancora di George Gershwin nella seconda parte e quindi il legame fra Francia e Stati Uniti esplicitato nella stessa musica di Gershwin e il Bolero di Maurice Ravel, peraltro due lavori che nascono a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro nel 1928. Sono contenuti in un fazzoletto di date, questo impaginato di programma, insomma, è disposto fra il brano più così vicino a noi, se vogliamo, che è quello del 35-36, la Sinfonia di Barber, e Rhapsody in Blue, che è di 12 anni precedenti, 1924. Quindi è davvero una temperie quella che racconta questo programma, e racconta molto anche dello stesso Macelaru, che appunto ha queste due posizioni, ma che soprattutto dalla Romania è passato prima come violinista, poi come direttore d'orchestra agli Stati Uniti, e si è formato lì, e quindi vive proprio la sua vita come un ponte tra il vecchio continente e gli Stati Uniti. Sicuramente il pezzo più interessante per gli ascoltatori da scoprire, qualora lo ascoltassero per la prima volta, è la Sinfonia numero 1 di Samuel Barber, quindi sarà bello eventualmente, Luisa, sentire cosa dicono anche di questo pezzo.
0: Certo.
2: Un brano che nasce qui perché Barber ha avuto una borsa di studio, già un compositore che si era fatto conoscere con i primi suoi lavori, musica vocale, le melodie, l'ouverture per The School of Scandal, e aveva già intrecciato una relazione di amicizia, poi una relazione sentimentale che è durata per gran parte di tutta la sua vita, anche con qualche tumulto con Giancarlo Menotti,
3: a cui è dedicata questa sinfonia. Giacomo Menotti, che scriverà per esempio il libretto di Vanessa, grande poi che peraltro mi sembra venga dato quest'estate alla Festa di Spoleto. Insomma, non riesco a dare un'opera di Menotti, però quantomeno almeno un lavoro con il libretto di Menotti c'è. E aveva vinto questa versione, diciamo, simile, un premio che era simile al Prix de Rome, ed era venuto in Italia. In Italia aveva preso contatti con Bernardino Molinari, che aveva visto questo lavoro, una sinfonia in quattro movimenti che però sono fusi in un unico movimento, e ne era rimasto entusiasta e la volle eseguire. Al tempo stesso l'aveva suonato a Salisburgo per Rosinski, che la volle eseguire a Salisburgo. Poi rivide lo scherzo, in particolare la sinfonia fu rivista negli anni 40 e fu Bruno Walter con New York Filarmonica inciderla, prima a eseguirla e poi a inciderla, e quindi questo pezzo ha avuto una grande circolazione da subito, insieme poi quasi coevo al famoso quartetto d'archi da cui è tratto il brano in assoluto più famoso di Barber, ovvero l'Adagio dal quartetto, che poi è stato orchestrato, realizzato per coro. Allora sentiamo cosa dice lo stesso Barber, perché nel programma di sala lo riportano, mi immaginavo che fosse così perché è riportato sempre il breve testo che aveva scritto per la prima esecuzione a New York con Rosinski ancora, che l'aveva diretta a Salisburgo. La mia sinfonia è basata su tre temi, l'iniziale allegro ma non troppo, che mantengono sempre il loro carattere fondamentale. Allegro ma non troppo si apre con l'usuale esposizione del tema principale, sta entrando l'orchestra, un secondo tema più lirico e un tema di chiusura. Dopo un breve sviluppo dei tre temi, al posto della ripresa di Prassi, il primo tema, in forma diminuita, costituisce la base dello scherzo vivace, lo scherzo che poi verrà un po' modificato con un tratto più leggero, ma che vedrete, mentre nella prima parte c'è questa ispirazione a Sibelius, ma anche al mondo straussiano, se volete, nella seconda parte c'è invece un po' più di scatto statunitense, che ci farà pensare proprio a quel traffico diciamo metropolitano che è tanto caro a Gershwin. Poi il secondo tema con un obo, e qui c'è una segnalazione che poi ci farà precisa puntualizzazione Macellaro nell'intervista, scrive sempre degli assoli per i fiati, soprattutto per l'oboe, quindi stasera sarà particolarmente sollecitato l'oboe nell'andante. La caratteristica appunto di questo andante è questo tema, è poi una vera e propria Parazzoli che entra, che è il primo violino questa sera, viene accolto dal pubblico, l'orchestra quindi è completamente schierata, e poi un intenso crescendo introduce, sono sempre le parole di Samuel Barber, il finale, che è una breve passacaglia basata sul primo tema, quindi c'è anche una struttura ciclica, perché questo primo tema è una cellula che informa tutta la sinfonia. Ripeto, quattro movimenti ma costruiti senza soluzione di continuità, scorrono l'uno nell'altro. Ecco anche uno dei riferimenti a Sibelius. La passacaglia è basata sul primo tema introdotta dai violoncelli e dai contrabbassi, sul quale, insieme a figurazioni prese dagli altri due temi, quindi una ricapitolazione conclusiva, il tema di chiusura è intessuto, servendo così da ricapitolazione per l'intera sinfonia. Queste sono le parole di Samuel Barber, con cui voleva descrivere nel 1937 una sinfonia che aveva un anno di vita, era nata all'Augusteo con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che la ritrova ora con Cristian Macellaro, che debutta sul podio, appena entrato saluta il pubblico. Buon ascolto con la sinfonia numero 1 in un movimento, opera 9 di Samuel Barber.

0: E c'è senza dubbio di che stupirsi nell'ascoltare la sinfonia numero 1 in un unico movimento, l'opera 9 di Samuel Barber, che abbiamo ascoltato dalla stessa orchestra, anche se certo non sono gli stessi professori, che l'ha eseguita nel 1936 in prima esecuzione assoluta, con Christian Macellaro sul podio. Anche per lui, in realtà il primo concerto è stato ieri, il secondo dei tre in abbonamento della stagione sinfonica 2025-2026 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma anche per Macellaro è un esordio sul podio dell'Accademia di Santa Cecilia. Nel 1936 c'era Bernardino Molinari e da allora la sinfonia qui a Santa Cecilia non era mai stata più ripresa, quindi per il pubblico della sala è a suo modo sicuramente una novità, perché in Europa forse tanto tanto circola, in Italia mi sembra molto molto poco, della musica di Barber non si ascolta molto. Adesso c'è qualche istante perché dobbiamo far entrare il pianoforte che accoglierà Kirill Gerstein e che ci manterrà negli stessi anni, torniamo indietro di qualche anno con la Rhapsody in Blue di George Gershwin, e introdurrà quindi un pezzo invece molto molto più noto. Se hai qualche proprio reazione del nostro pubblico, Luisa, è curioso sapere se qualcuno si è entusiasmato per questa sinfonia.
1: Ma al momento abbiamo un commento di Walter, che probabilmente anche per sottolineare il fatto che okay, è un unico movimento ma è fatto di quattro sezioni che hanno caratteristiche diverse, sono contrastanti. Lui commenta: Samuel Barber, temperata, frenetica mollezza, quindi come per dire.
0: Vabbè, c'è un po' di tutto in questa sinfonia, sì. Sicuramente di ispirazione da una parte all'altra dell'oceano. Forse dimentichiamo sempre, perché nonostante gli sforzi che ha fatto per esempio Antonio Pappano, la musica di Sibelius con le orchestre italiane ha una frequentazione un po' altalenante, quanto invece fosse rilevante la sua influenza in ambito anglosassone e anche negli Stati Uniti, oltre a quella della musica di Strauss, anche se by Strauss Gershwin si riferisce alla famiglia Strauss, quella dei valzer, ma Symphony by Strauss citata da Cole Porter invece, per esempio in You Are the Top, a Strauss si riferisce. Quelli sono anche grandi riferimenti sinfonici del mondo musicale di americano di allora, che con Schumann, con tanti altri compositori, cominciava a costruire un vero e proprio repertorio di musica classica americana. Dall'altra parte, o forse fondendo questi elementi e guardando a una delle tante identità della musica degli Stati Uniti, perché poi l'America è molto più grande, c'è tutto un mondo, dall'Argentina al Brasile, ancora oltre il Messico, ma insomma il Nord America degli Stati Uniti aveva un'altra traccia identitaria insieme al blues, quella del jazz. E per un grande concerto all'Eolian Hall, ormai è molto noto, molto celebrato, George Gershwin scrisse questo lavoro, Rhapsody in Blue. Se prima abbiamo ascoltato l'obo di Fabien Touand, questa volta ascolteremo il clarinetto, una famosa scala discendente, è il famoso super glissando di Alessandro Carbonare, con al pianoforte Kirill Gerstein, che nasce a Voronezh ma ha tutta una grande carriera, di cittadino del mondo ma molto americana, e quindi si ritrovano un po' insieme due espatriati di lusso che hanno una storia appunto molto legata agli Stati Uniti. Christian Macellaro, Kirill Gerstein, Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra di George Gershwin. Buon ascolto. Thank you.

In collegamento diretto con il Parco della Musica, con la Sala Santa Cecilia, avete ascoltato l'esecuzione del Rhapsody in Blue di George Gershwin, pianoforte e orchestra, con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In questo momento stanno applaudendo Alessandro Carbonare, appunto Alessandro ascendente, con la lunga frase che si snoda meravigliosa del clarinetto, uno dei temi che rimangono poi nella testa, che peraltro vengono ripresi dai fiati, quindi ugualmente tanti applausi anche per gli altri, al corno dell'Alessio Allegrini, Andrea Lucchi alla tromba, Andrea Conte il trombone, e David Seidel, che è una prima parte ospite. Accade di tanto in tanto quando c'è un direttore che ha una sua orchestra, che quindi invita magari dalla sua orchestra, ora non so se da Cincinnati o dall'Orchestra Nazionale de France, come più probabile, uno dei suoi strumentisti. Accade poi anche ai nostri italiani. E poi Kirill Gerstein, che non contento delle difficoltà non improbe ma notevolissime, forse quasi improbe, della Rhapsody in Blue, ha proposto una versione ulteriormente arricchita nella parte cadenzale, molto brillante, nel complesso con un'esecuzione molto grand, diciamo di grande spolvero, anche perché siamo in una sala che tiene 2900 posti, la seconda sala d'Europa per capienza, se non vado errato, e sicuramente questo nella testa di direttore e solista non può non rilevare, anche proprio nel, anche nella gioia di suonare. Ecco, si siede al pianoforte.

sorta di improvvisazione su I Got Rhythm di Gershwin, che dovevamo cercare di riacciuffare nel suo tratto melodico, nella cascata formidabile di note che ha proposto in questa versione tutta personale Kirgesten. Kirgesten è un pianista dalle grandi qualità tecniche, non a caso ha eseguito non da molto il concerto di Busoni a Berlino, se non vado errato, o a New York, adesso lo controllo. È un pezzo che noi stessi abbiamo conosciuto attraverso anche le dita di Igor Levit, l'avevo seguito proprio a Berlino nell'esecuzione alla Carnegie Hall, sì, nell'esecuzione con anche le Berline Filarmoniche e con l'Orchestra Nazionale de France. Ecco il legame con Marcel Haro, probabilmente hanno anche già lavorato insieme, chissà se anche su questa musica in particolare. Lo guardava molto divertito durante la cadenza della prima parte, di nuovo si siede al pianoforte.

0: E questo era questa volta non più Gershwin, ma qualcuno che Gershwin lo conosceva bene, era Blame It On My Mouth di Oscar Levant, il brano che peraltro aveva già eseguito anche nella serata di ieri, visto che qualcuno del pubblico che ieri a cui è tornato a casa entusiasta voleva saperlo. E allora lo si è riascoltato anche questa sera. Oscar Levant è stato un pianista e compositore di commedie musicali, una figura amatissima nelle sale da concerto come a Hollywood. E peraltro, visto che più tardi nella seconda parte del concerto ascolteremo Un americano a Parigi, protagonista, insomma deuteragonista, accanto a Gene Kelly del film di Vincent Minnelli, An American in Paris, nel 1951, cioè la faccia molto simpatica di Levant, che peraltro era un amico di Harpo Marx, un personaggio molto bizzarro, iperipocondriaco peraltro, mezzo neurotico, ma anche un pianista, un compagnone fantastico, era un grande personaggio. E Blame It On My Mouth era una sua commedia musicale di cui rimane questo standard, ma c'è tantissima altra sua musica che può essere riscoperta, come tanta tanta musica del mondo del Nord America di quegli anni. È proprio bello che questo programma si concentri in questa epoca. Bene, questa prima parte è durata molto di più del previsto, perché già era più lunga del consueto, appunto con le interpolazioni, la Rhapsody in Blue, ma poi sono stati questi due ampi bis, virtuosistico il primo molto e più delicato, così sfumato questo secondo, concesso da Kirill Gerstein. Ma io ho incontrato invece Christian Macellaru, e se ti va, Luisa, possiamo iniziare a sentire cosa ci ha raccontato a proposito della costruzione di questo programma. Appunto, gli ho subito chiesto, insomma, un po' una specie di biglietto da visita, viene a dirigere qui per la prima volta, un po' si è formato da quando aveva 17 anni. Sono coetanei lui e Gerstein, perché Gerstein è nato nel 79 e mi sembra nel 1980, e il maestro Macellaru, ecco, appena caduto il muro, appena caduto Ceausescu, lui si è trasferito negli Stati Uniti e lì si è formato, quindi su due mondi, poi anche l'Orchestra Nazionale de France, quindi l'Europa, ha un po' messo insieme Stati Uniti e Francia per questo programma.
1: That was the idea behind it, because I think, especially in the world of...
2: Questa è più o meno l'idea dietro il programma, e ci sono anche le somiglianze e i legami tra la musica americana di quell'epoca e quella francese, il grande rispetto reciproco che Ravel e Gershwin avevano verso l'altro. E poi c'è Barber, che, come forse sapete, ha avuto un legame molto stretto con l'Italia. Ecco, ho provato a mettere insieme tre compositori che sono legati l'uno all'altro all'interno del programma di stasera. Peraltro ho voluto inserire la prima sinfonia perché apprezzo moltissimo le sinfonie di Barber, e in particolare questa, che considero davvero un capolavoro. Era un compositore giovane, ma nel suo caso, nonostante questo, non troverete nemmeno una nota fuori posto. Infatti, se si guarda la partitura, ci sono tanti passaggi da cui risulta evidente che ha lavorato molto velocemente. In alcuni momenti manca la cura dei dettagli che, per esempio, aveva Stravinsky nello scrivere. Invece è molto più simile, ad esempio, ad Dvorak. Per dire, in alcune riprese non segna la stessa articolazione ed è abbastanza evidente che si tratta di una svista, non proprio di una variazione, il che mi fa capire chiaramente quanto fosse facile per Barber scrivere musica. Sono estremamente attratto proprio da alcune caratteristiche specifiche all'interno di gran parte dei suoi lavori. Ad esempio, in tutte le sue composizioni per orchestra ci sono dei magnifici assoli dell'oboe, una vera e propria firma. E difatti, quando ero a Filadelfia come direttore assistente, dal momento che Barber è stato al Curtis Institute ed era molto legato anche all'orchestra di Filadelfia, per la quale ha scritto molto, qualcuno mi mostrò un video di Barber che parlava con un grandissimo rispetto di Marcel Tabuteau. Tabuteau è stato lo storico primo oboe della Philadelphia Orchestra. Si tratta di un artista ormai di quasi 100 anni fa. Anche lui era francese, aveva insegnato al Curtis Institute ed era stato primo oboe dell'orchestra per molti, molti anni. Il rispetto per questo musicista è evidentissimo nella scrittura della prima sinfonia di Barber. Nel terzo movimento gli offre un assolo davvero magnifico.
1: Always gives the oboe an incredible solo, which is evident in the third part of the symphony.
0: E a proposito di un compositore giovane, è vero, aveva 26 anni quando è stata creata la sinfonia numero 1 di Barber qui a, qui a Roma. Anche Cristian Macellaro da giovane ha fatto tantissima musica, perché nasce appunto a Timișoara nel 1980 e nasce in una famiglia di musicisti. Ci siamo fatti un po' raccontare.
1: Yes, I was very lucky. I was born as the youngest of 10 children.
2: Sì, sono stato molto fortunato perché vengo da una famiglia totalmente musicale. Sono l'ultimo di 10 figli e tutti studiavamo uno strumento. Non si faceva altro che parlare di musica a casa, perché anche i miei genitori avevano studiato musica, benché non fossero dei professionisti, erano comunque dei grandissimi appassionati. In particolare mio padre insisteva che ciascuno dovesse studiare uno strumento, tanto che da piccolo pensavo che tutti da bambini studiassero normalmente uno strumento musicale, come succedeva a me. I miei fratelli e sorelle suonavano il violino, la viola, il violoncello, il flauto, il corno inglese, il trombone e il pianoforte, mentre mio padre suonava la fisarmonica. Insomma, era una piccola orchestra ed in effetti suonavamo spesso insieme, era molto bello e cantavamo anche molto. È il modo migliore di sviluppare l'orecchio e il proprio istinto musicale. E dal momento che oggi tengo molte masterclass, tra le cose più importanti che segnalo ai giovani direttori è che se vogliono davvero conoscere la musica che dirigono, devono cantarla, perché in questo modo la musica diventa fisica. Infatti non basta leggerla e comprenderla con la propria mente, deve entrare nel corpo e il modo migliore di farlo è cantando. Comunque, grazie alla mia famiglia ho iniziato a suonare il violino, anche se ero innamorato del pianoforte. In qualche modo mio padre, che voleva suonassi il violino, suggerendomi l'idea che se fossi stato un violinista avrei potuto portare sempre con me il mio strumento, mentre se fossi diventato pianista, ogni volta mi sarei dovuto accontentare del pianoforte che trovavo nei differenti luoghi in cui suonavo.
1: So this was his trick to make me pick up the violin and convince me to play the violin.
0: Quindi un violinista di formazione Cristian Macellaro, ma come è arrivato alla direzione d'orchestra?
1: Well, I became really interested in conducting when I was about 18.
2: Mi sono avvicinato alla direzione quando avevo 18 anni. Ho incontrato il mio primo insegnante, Larry Radcliffe. Grazie a lui mi sono innamorato abbastanza presto della direzione d'orchestra. Ricordo che stavamo facendo l'undicesima sinfonia di Shostakovich. Mi sono presentato a Radcliffe e gli ho detto che volevo studiare con lui, che in sintesi volevo diventare come lui. Mi ha dato un eccellente consiglio. Mi ha proposto di finire il conservatorio, poi di prendere un master in violino, di cercare di ottenere un posto in un'orchestra. Dopo averlo ottenuto, a quel punto avrei potuto accedere ai suoi corsi di direzione d'orchestra ed è esattamente quello che ho fatto. Ho finito il conservatorio, sono andato all'università, sono entrato alla Houston Symphony e quindi sono tornato da lui a 28 anni dopo tutto questo percorso, perché il desiderio di dirigere l'orchestra non era mai scomparso, era ancora dentro di me e a quel punto, con gioia, abbiamo iniziato a lavorare insieme.
1: No problem. So when I was 28, I went back and I started conducting.
0: Se pensate all'età di alcuni direttori d'orchestra che circolano oggi, anche su un po' di importanti, 28 anni è sicuramente un'età avanzata per i nostri standard. È piuttosto curioso questo aspetto.
1: Especially, you know, in today's world, it seems like conductors are.
2: Sicuramente, soprattutto nel mondo di oggi, in cui ai direttori viene in qualche modo insegnato a cominciare il più presto possibile. E sicuramente va bene per quelli che sono estremamente dotati di talento, così possono portare sul podio quella straordinaria energia che hanno i giovani. Però nel mio caso l'impressionante quantità di musica che ho assorbito, che ho suonato in orchestra, quell'esperienza mi ha aiutato moltissimo ad essere un artista più maturo quando sono arrivato sul podio, senza esprimere nessuna critica per i direttori che iniziano molto giovani, credo che ci voglia del tempo per passare dall'entusiasmo alla profondità e alla maturità musicale.
1: Musical maturity, it takes time.
0: Sicuramente ha avuto dei punti di riferimento Cristian Macellaro, e allora le abbiamo chiesto quali sono stati poi i suoi modelli nel diventare direttore d'orchestra.
1: At the beginning, when I started studying, as I said, Larry Radcliffe.
2: Direi sicuramente all'inizio Larry Radcliffe, che insegnava a Houston. Dopo ho avuto la possibilità di studiare con David Zinman, che credo che abbia lasciato l'impronta più forte in me, e soprattutto per ciò che riguarda il modo in cui si struttura un direttore d'orchestra, anche perché lui deriva dalla scuola di Pierre Monteau, ovvero il creatore di moltissimi capolavori, dalla Sagra della Primavera a tante altre prime importanti, ai Ballet Russe. Ho anche studiato con Raphael Frubeck de Burgos, che aveva una straordinaria tecnica, una grande mente musicale, un vero perfezionista. A Filadelfia è stato molto formativo essere assistente sia di Charles Dutoit che poi di Janine Seguin. Queste credo siano state le principali influenze della mia carriera per la direzione d'orchestra, la tecnica e l'approccio alla musica. Tuttavia la vera influenza di fondo rimane Sergio Luca, il mio primo maestro di violino, che è stato per me il musicista più interessante, erudito, intelligente, innovativo e il primo violinista ad aver inciso con le corde di budello tutte le sonate e le partite di Johann Sebastian Bach. Con lui ho studiato violino, violino barocco, ma anche dopo essere diventato un direttore d'orchestra sono tornato da lui tantissime volte, portandogli ogni partitura che stavo studiando, e ogni volta mi illuminava su tantissime frasi, indicandomi le relazioni musicali, il motivo perché il compositore sceglieva quella frase o usava quello strumento e non un altro. Luca è stato un'influenza fondamentale per me per capire la musica, per scoprirla dall'interno.
1: For me in discovering music and understanding music.
0: E naturalmente una carriera che si è sviluppata tra Cincinnati adesso e Parigi, l'Orchestra Nazionale de France, ma anche al Festival Enescu, perché dirige il Festival Enescu a Bucarest, Cristian Macellaro, dove passano tante orchestre, lo pone in questa...
2: Dall'interno.
1: For me in discovering music and understanding music.
0: E naturalmente una carriera che si è sviluppata tra Cincinnati adesso e Parigi, l'Orchestra Nazionale de France, ma anche al Festival Enescu, perché dirige il Festival Enescu a Bucarest, Cristian Macellaro, dove passano tante orchestre, lo pone in questa posizione in cui può conoscere anche le differenze fra gli ambienti musicali.

0: Dipende dalle priorità del direttore d'orchestra, perché le orchestre vengono influenzate moltissimo dal direttore che le guida. Personalmente sono molto fiero di aver saputo conservare il mio posto di direttore musicale a Colonia, mentre ero all'Orchestra Nazionale di Francia, e quello a Parigi, mentre adesso sono a Cincinnati. Se ci possono essere delle somiglianze di approccio nell'idea del suono o anche nel repertorio, tutto il resto è diverso e sono felice di queste differenze. A mia volta sono lieto di non essere considerato uno specialista di un determinato repertorio. Ritengo che la musica debba essere compresa nella sua interezza, da una prospettiva globale, e le mie scelte di oggi influenzeranno quelle di domani. Certo, dirigere due orchestre che stanno ai due poli opposti del mondo e poi guidare un grande festival sinfonico vi fa capire la mia sete, proprio il mio desiderio di conoscenza di un ambito musicale molto vasto. Questa moltitudine di interessi musicali è ciò che mantiene vivo il mio desiderio di dirigere. Inoltre insegno molto ai giovani musicisti, ai giovani direttori e nelle orchestre giovanili. Guido anche un festival di musica contemporanea in California, a Cabriglio. Insomma, direi che mi interessa l'intero arcobaleno, non un solo colore.
1: The entire rainbow, not just one color.
2: Mentre ascoltavo Cristian Macellaro, ripassato qui Alessandro Carbonare, festeggiatissimo, e anche sceso Kirk Gerstein, che si è andato a mettere fra il pubblico per godersi la seconda parte del concerto. Ma prima ancora due parole con Cristian Macellaro. Non sarà uno specialista in assoluto di nulla, perché non vuole esserlo, però è anche vero che è molto legato alla musica del nostro tempo, alla musica contemporanea.
1: Well, first of all, one of my big discoveries in my life.
0: Ho capito molto presto una verità che è diventata una mia filosofia nella musica e nella vita. È molto meglio offrire un'esecuzione magnifica di un pezzo di buona qualità che presentare un'esecuzione mediocre di un grande capolavoro. Quindi sta agli esecutori se il pubblico ascolterà una proposta musicale davvero avvincente o meno, al di là della qualità della composizione stessa. Per questo mi sforzo di offrire il risultato in assoluto migliore, indipendentemente dalla mia opinione sul brano musicale che dirigo. E alla fine devo dire che non scelgo mai un brano musicale solo perché mi piace moltissimo, né ne scarto uno perché non mi piace. Ogni brano musicale ha un suo messaggio da comunicare e il mio lavoro è di crearne la migliore esecuzione possibile, non di toglierlo di mezzo. C'è una storia abbastanza divertente su Samuel Barber, che quando scrisse il suo secondo essay for orchestra nel 1942, voleva assolutamente che fosse eseguito, e naturalmente il grande maestro di primo piano dell'epoca negli Stati Uniti era Arturo Toscanini. Attraverso Giancarlo Menotti, cui Barber naturalmente era molto vicino, riuscì a far arrivare la musica a Toscanini con una lettera in cui si diceva quanto avrebbe desiderato che il maestro guardasse la sua musica e potesse eseguirla. Alcuni mesi dopo ricevette la sua partitura indietro. Dentro c'era una lettera di Toscanini che diceva: «Caro signor Barber, mi è piaciuta molto la sua musica, l'ho studiata e ho deciso di programmarla per la prossima stagione. Adesso le restituisco la partitura perché non ne ho più bisogno». Perché naturalmente Toscanini dirigeva tutto a memoria. Ecco la rilevanza che può avere un direttore d'orchestra per un pezzo musicale nuovo e per un giovane compositore. È davvero il direttore d'orchestra che deciderà se quel pezzo avrà una vita futura oppure no. E anche se Barber è uno di quei compositori, come dicevo, che non ha mai scritto una nota fuori posto, aveva comunque bisogno di un sostegno, di un campione che credesse nella sua musica e che la eseguisse, altrimenti presto sarebbe stata dimenticata. E per questo è cruciale il nostro lavoro, perché i brani nuovi che eseguiamo vengono eseguiti come fossero la miglior musica del mondo, con entusiasmo e passione. Poi il tempo giudicherà. Del resto c'è tantissima musica splendida che noi non eseguiamo oggi, e non è certo perché si tratti di cattiva musica, piuttosto il mondo attraversa sempre dei cicli, e chi sono io davvero per giudicare se un certo brano sia in assoluto meraviglioso o un brano di qualità più modesta? Invece posso giudicare la mia esecuzione, questo sì, se è un'esecuzione di alto livello oppure no, e il mio lavoro deve essere di offrire sempre un'esecuzione eccellente.
1: And my job is to always deliver excellent performance.
2: Allora, qui l'orchestra si è nuovamente schierata, c'era un'ultima risposta, ma credo che sia meglio attendere il ritorno di Cristian Macellaro sul podio per eseguire un americano a Parigi. Tornavo, diciamo, all'importanza della musica contemporanea nelle esecuzioni, diceva che spesso sono alle volte gli orchestrali e i professori a essere più

siamo nutriti di pregiudizio verso la nuova musica che non il pubblico, ma che in realtà poi suonandola insieme con passione, con entusiasmo, soprattutto suonandola più volte, tutti possono essere conquistati. Anche questo è il lavoro del direttore d'orchestra e anche diciamo la responsabilità che gli orchestrali devono un po' sentire di portare un pezzo di nuova musica al pubblico. Ho fatto l'esempio del fatto che all'inizio la saga della primavera non fosse così suonata volentieri dai musicisti delle varie orchestre nel mondo, meno ancora dai quartetti, gli ultimi quartetti di Beethoven. E certo non si tratta di musica di secondo piano, ma adesso veniamo a musica che è diventata fra la più eseguita in assoluto, proprio Damrosch, che guidava la sua orchestra e che aveva un enorme successo, che aveva un legame forte anche come diciamo, attività produttiva con Gershwin. Dopo il successo della Rhapsody in Blue, dopo gli altri successi di Gershwin, gli aveva commissionato il lavoro l'americano a Parigi, che è proprio questo giro della città da Rive Gauche, dagli Champs-Élysées a Rive Gauche, attraverso la musica di George Gershwin. L'ascoltiamo dalla bacchetta di Christian Macellaro.

nella promenade parigina che costituisce l'ossatura nelle sue cinque sezioni di questo poema sinfonico, fa parte ormai dell'immaginario collettivo davvero da una parte all'altra dell'oceano, direi da ovunque nel mondo, di George Gershwin, ovvero un americano a Parigi. C'è la possibilità ancora una volta sopra il disegno agli archi di brillare per moltissimi fiati. Carlo Maria Parazzoli che prima di venire riceve il giusto applauso ora del pubblico, ma ancora una volta si sono messi in luce il primo clarinetto Alessandro Carbonaro, Fabien Tuong il primo oboe, ma anche Andrea Oliva il primo flauto, David Seidel che questa volta ricopre come ospite la parte del primo fagotto, Alessio Allegrini, Andrea Lucchi, Andrea Conti, quindi il corno, trombe e trombone, ma naturalmente anche Francesco Retano, anche lui ospite per timpani. Ma questo passaggio adesso costruito con il viaggio, vero viaggio di Gershwin a Parigi, in Cotà e Rovelli, anche Nadia Boulanger, entrambi gli dissero che non avevano nulla da insegnargli, finisce con il bolero di Maurice Ravel, con la direzione di Christian Macellaro, stesso anno per la creazione, pochi giorni prima per la creazione del balletto, e invece 1930 la creazione in concerto con Ravel sul podio.

0: chiuso in modo subitaneo, quasi traumatico, come Ravel sapeva fare anche nella valse, in qualche modo anche in Daphnis et Chloé. Il Bolero di Ravel nasce da un accidente, nasce dalla scoperta che non si poteva orchestrare Iberia di Albéniz perché l'orchestrazione era stata riservata al compositore Arbós, e quindi un'idea di un balletto che doveva scrivere Ravel non si poteva realizzare. Allora, prendendo spunto dall'idea di una danza che non ha nulla a che fare in questo caso con il Bolero di Ravel, ma partendo da un tema di 16 battute che poi ne germina un altro, e costruendo questo edificio che è la ripetizione ossessiva con un ritmo incessante di questo stesso tema che aggrega via via diversi timbri a partire dai vari fiati, gli ottoni, sotto poi con gli archi, si realizza qualcosa che, visto che prima avevamo citato Nadia Boulanger fra gli incontri di George Gershwin, che Nadia Boulanger diceva essere della musica nuova. La musica nuova i compositori compongono non è scritta ex novo, esiste già, i compositori la trovano. Ecco, forse questo è un esempio perfetto di quello che Nadia Boulanger intendeva dire. Maurice Ravel ha trovato in maniera geniale qualcosa che oggi per noi è sempre esistito. Immaginare la nostra esistenza di ascolto senza il Bolero di Ravel è molto difficile, e questa sera ce l'hanno provato una volta di più le professoresse e i professori d'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidati da Cristian Macellaro, che con questo programma che si è concluso con il Bolero di Maurice Ravel ha tracciato un arco che univa le diverse anime della musica americana con la musica francese, iniziando con la Sinfonia numero 1 in un movimento opera 9 di Samuel Barber, che era nata in seno a questa orchestra nel 1936, con la Rhapsody in Blue e An American in Paris di George Gershwin, e infine con il Bolero di Maurice Ravel. Torna ancora una volta sul podio Macellaro, che ha fatto alzare ovviamente poi tutte le prime parti, naturalmente vengono festeggiate tutte una dietro l'altra, perché le ho chiamate in causa anche prima, naturalmente, perché sono tutte coinvolte una dopo l'altra nella costruzione del crescendo ossessivo che appunto poi deflagra nel finale del Bolero di Ravel, e così ha concluso questo suo viaggio fra gli Stati Uniti musicali e la Francia, che è quello che poi come direttore d'orchestra fa molto spesso, dirige a Cincinnati, anche altrove naturalmente, e l'Orchestra Nazionale de France a Parigi come suoi due posti principali. Ecco gli applausi del pubblico ritmati. Poteva essere diversamente con un programma così, Luisa.
1: Sì, insomma. Sai che c'è chi commenta, qualcuno gli proponga subito la direzione della Fenice di Venezia. È piaciuto molto Cristian Macellaro ai nostri ascoltatori.
0: Sì, non sono sicuro che abbia tempo, perché con gli impegni che ha, compreso il festival Enesco che si svolge in settembre, che chiama tantissime orchestre, ma dove lo stesso Macellaro dirige l'orchestra del festival Enesco, che è un'importante orchestra rumena, non so quanto tempo gli rimanga, ma la proposta si può sempre fare. La direzione musicale è vacante adesso. E noi abbiamo proposto questo, che è stata, non abbiamo ricordato che è stata una serata che ha visto anche la presenza brillantissima di Kirill Gerstein, non solo esecutore della Rhapsody in Blu in una versione particolarmente effervescente, ma anche di una esecuzione gershwiniana di I Got Rhythm tutta personale, di Blame It on My Mouth di Oscar Levant. Ma tutto questo però vi è arrivato grazie al lavoro del consulente musicale Gennaro Soldi, del tecnico Francesco Lanza e di Luca Sanpaolo, specializzato in ripresa, che è qui poco più in là, che attende che io gli restituisca il microfono e le cuffie, come restituisco a voi credo la parola, perché dovrete andare avanti con la serata. Grazie Luisa.
1: Grazie mille Andrea, a te per averci portati al Parco della Musica di Roma per questo bellissimo programma, che è stato apprezzato, devo dire, dai nostri ascoltatori. Kirill Gerstein, bravissimo, musicale ispirato, bel concerto dal sapore newyorkese, ci scrive Maria Grazia, e anche apprezzamenti per quanto riguarda questa cadenza un po' improvvisata della Rhapsody in Blue di Gershwin, fatta da Gerstein, e poi anche che bello questo americano a Parigi, grazie a Radio 3 e all'Orchestra di Roma, e per finire un bolero con sfumature jazzistiche. Io vi ricordo che domani invece trasmetteremo un doppio cartellone, il primo alle 20, un concerto della Royal Opera House, L'affare Makropoulos di Leos Janacek, mentre alle 22.30 un concerto della GOG, Giovine Orchestra Genovese, omaggio a Luciano Berio, Sequenze e Capricci, con musiche di Luciano Berio, Chiara Mallozzi, Mariano Russo, Paolo Cipollini e Michele Dall'Ongaro. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su Rai Play Sound per altri 10 giorni. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

E apriamo il nostro magazine e parliamo di una visita guidata fatta da Monica D'Onofrio alla biblioteca del Museo Teatrale della SIAE, che si trova in Viale della Letteratura 24 a Roma. Monica D'Onofrio vi racconta in questa visita un luogo veramente speciale, la biblioteca del Museo Teatrale della SIAE, che ha visitato accompagnata dall'archivista Fabiola De Santis e dalla storica Elena Catozzi.

0: Ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 Suite, anche stasera vi accompagno in un posto un po' speciale. Virtualmente vi faccio entrare con me in queste mura. È un luogo molto affascinante, abbastanza segreto, non completamente segreto perché in realtà è visitabile al pubblico con delle modalità che racconteremo, però forse molti di voi non ne conoscono neanche l'esistenza e forse la maggior parte non l'hanno mai visitato, quindi questa conversazione è anche soprattutto uno stimolo per conoscerlo e poi probabilmente per venire di persona. Le mie interlocutrici in questo caso sono Elena Catozzi, che è una storica, e Fabiola De Santis, che è una bibliotecaria, ma ancora non vi ho svelato il luogo, che è la Biblioteca Museo Teatrale SIAE, che si trova a Roma, nel quartiere dell'Eur. Queste intanto le coordinate geografiche per venire. Ecco, partiamo da Fabiola De Santis, che è la bibliotecaria e quindi la custode di questo luogo. Ci faccia un pochino la storia, perché sono confluite varie collezioni, una storia lunga e importante anche quella della SIAE nel nostro paese.
1: La Biblioteca Museo Teatrale di proprietà della SIAE è aperta al pubblico dal 1932 ed è un punto di riferimento nell'ambito della storia del teatro e dello spettacolo. Il nucleo originario che ha dato vita a questa biblioteca è il Fondo Luigi Rasi, un fondo che è stato acquistato dall'allora SIA, dalla Società Italiana degli Autori. La morte di questo drammaturgo, ma anche attore e direttore della scuola di recitazione di Firenze, alla sua morte. Una personalità per noi molto importante è stata appunto proprio Marco Praga, direttore della SIA, che ha capito, ha avuto questa lungimiranza di capire l'importanza di questo fondo, proprio perché racconta la storia del teatro soprattutto dalla fine del 1800 fino al 1900, ma va anche oltre, perché appunto è un fondo che copre anche la commedia dell'arte e le edizioni più antiche, anche dei testi che sono conservati in questo fondo, provengono proprio dalla collezione di Luigi Rasi. Ovviamente questo è stato un fondo che inizialmente non si trovava qui a Roma. La SIA si trovava a Milano. Quando si è trasferita a Roma è stato individuato un luogo anche di conservazione di questo materiale, e il luogo individuato è stato il Palazzetto del Burcardo, che si trova a Via del Sudario, nei pressi di Largo Argentina. Poi successivamente c'è stato un trasferimento di tutte le collezioni presenti all'interno del Burcardo, e siamo arrivati appunto nella direzione generale di SIA, che si trova appunto a Viale della Letteratura. Da questo fondo è nata la biblioteca. Successivamente poi sono stati altri i fondi che sono stati acquisiti, e la biblioteca si è caratterizzata sempre di più per la storia appunto del teatro. Non abbiamo soltanto materiali librari, parliamo comunque, il materiale librario è caratterizzato da circa 60.000 volumi, abbiamo anche 400 periodici, ma abbiamo quello che noi comunemente chiamiamo i materiali non librari. I materiali non librari sono forse una peculiarità di questa biblioteca. Abbiamo copioni, programmi di sala, locandine, manifesti anche di grande formato, abbiamo moltissimi autografi, abbiamo anche un ricco archivio fotografico. Questo archivio fotografico ha due tipologie, una che riguarda i ritratti degli attori e degli autori più conosciuti della cultura italiana, e poi delle fotografie di scena. Di queste fotografie di scena anche qui testimoniano la vita degli attori anche sul palco. Insomma, un archivio molto ricco di contenuti.

0: Fabiola De Santis, intanto lei ha detto all'inizio di questa conversazione ecco, magari ci spieghi anche un pochino questo passaggio di acronimi. Noi concepiremo questa conversazione anche come una sorta di visita guidata, perché ci aggireremo un po' per gli ambienti, voi ci aprirete cassetti segreti per tirare fuori alcuni di questi documenti. Ecco, anche diciamo subito, anche dopo aver specificato magari questa cosa, le modalità di accesso.
1: Inizialmente la SIA appunto è la Società Italiana degli Autori, che nasce nel 1882 e diventerà SIAE, quindi la Società Italiana degli Autori ed Editori, nel 1926, quando ci sarà il trasferimento, diciamo in concomitanza, da Milano, dalla sede di Milano alla sede di Roma. Gli accessi alla biblioteca sono appunto una biblioteca aperta al pubblico. Da noi vengono moltissimi studenti e professori, facciamo anche delle visite guidate. Su richiesta magari diamo anche la possibilità di vedere materiali che non sempre sono accessibili agli utenti, e basta mandare una mail all'indirizzo che noi abbiamo, biblioteca.teatrale@siae.it, prendiamo un appuntamento e accogliamo l'utenza che vuole venire a trovarci.
0: Ora, prima di proprio soffermarci su alcuni di questi materiali che lei ci ha descritto, però forse ancora qualche curiosità. Proprio immagino che queste raccolte abbiano origine da fonti molto diverse, da fonti private, da donazioni, ecco un pochino questo panorama, da a volte forse gli autori stessi che vi hanno negli anni, nei decenni consegnato i loro tesori.
1: Sì, abbiamo menzionato il nucleo fondativo della biblioteca, che è quello di Luigi Rasi. Poi nel corso degli anni sono stati vari fondi che sono stati sia acquistati dalla SIAE, sia che per lasciti anche testamentari sono stati donati alla biblioteca. Citiamo ad esempio il fondo di Carlo Emilio Gadda, per noi un fondo molto importante, molto studiato, caratterizzato da circa 2500 volumi. Ci sono anche periodici, opuscoli, anche materiali di archivio, che in questo caso però testimoniano non l'attività letteraria di Carlo Emilio Gadda, ma i suoi studi e la sua attività di ingegnere. Abbiamo ad esempio anche altri fondi, il fondo del fotografo Gastone Bosio, che ripercorre con 650 spettacoli, quindi le fotografie fatte durante le riprese, e sono circa 7800 fotografie che ripercorrono gli anni dal 1945 al 1957. Un altro nucleo per noi importante fotografico, caratterizzato questa volta da fotografie a colori, è del fotografo Tommaso Lepera, e anche questo ripercorre gli anni diciamo un pochino più recenti, dal 1990-91 e 1994-95.

0: Fabiola De Santis, ora vogliamo avvicinarci a qualcuno dei materiali preziosi che lei ha per noi estratto dall'archivio, perché appunto gli ascoltatori si rendono conto insieme a me che la mole, la quantità di materiali è enorme, quindi fondamentalmente noi ci troviamo di fronte a dei preziosissimi cassetti. Pochi giorni fa vi ho condotto gli ascoltatori di Radio 3 Suite alla scoperta della papiroteca del Museo Egizio di Torino, e anche lì eravamo di fronte a cassettini segreti dai quali uscivano meraviglie. Ecco, Fabiola De Santis, la quantità di materiali è enorme, quindi fondamentalmente noi ci troviamo di fronte a dei preziosissimi cassetti. Pochi giorni fa vi ho condotto gli ascoltatori di Radio 3 Suite alla scoperta della papiroteca del Museo Egizio di Torino, e anche lì eravamo di fronte a cassettini segreti dai quali uscivano meraviglie. Ecco, Fabiola De Santis, cosa ha estratto dai suoi cassetti per noi?
1: Abbiamo parlato dei copioni. Noi abbiamo

0: Sergio Mattarella, come dono ovviamente è una copia anastatica, è stata donata in occasione di un'udienza che ha ricevuto al Quirinale.
1: Fermiamoci ancora un po' su questo, perché insomma magari per lei è pane quotidiano, ma per gli ascoltatori un po' meno. Magari, ecco, vediamo anche proprio come è confezionato questo piccolo scrigno e anche che tipo di scrittura era quella di Pirandello.
0: Allora, questo è appunto veramente un piccolo scrigno, poiché è un contenitore che contiene circa 200 fogli sciolti, ovviamente manoscritti da Luigi Pirandello. Una particolarità di questo copione è che ci sono anche delle avvertenze che vengono date da Luigi Pirandello sull'uso del dialetto siciliano, e un'altra particolarità è che è scritto con una in doppia colonna, quindi c'è la versione con il dialetto siciliano e poi quella italiana.
1: Una traduzione testo a fronte.
0: Sì, esatto. Esatto.
1: E poi, ecco, che altro? C'è un piccolo libricino, io in questo momento non sono dotata di occhiali, quindi non vedo neanche di che cosa si tratta. Ma...
0: Allora, questo invece è un opuscolo di circa 88 pagine, scritto da Grazia Deledda, dove appunto noi leggiamo sulla prima pagina Ore Tristi. È un libricino molto interessante e appartiene ad un altro fondo che la biblioteca conserva, il fondo Stanis Manca, e raccoglie una serie di poesie.
1: Voi questi materiali, lei ha fatto cenno a Grazia Deledda, premio Nobel di cui ricorre anche un anniversario, ecco, voi in questi casi prestate, immagino, questi materiali, anche quella è un'altra funzione della vostra biblioteca.
0: Sì, esatto, noi abbiamo ad esempio delle richieste non soltanto per mostre, quindi esponiamo, abbiamo la possibilità, grazie ad istituti ed enti che si rivolgono a noi, abbiamo appunto la possibilità di esporre questi materiali con diversi mostre tematiche. Di recente ne abbiamo anche realizzata una noi stessi su Edoardo Scarpetta nel centenario della morte. Abbiamo anche avuto la possibilità di dare alcuni materiali anche per delle trasmissioni televisive in cui sono state realizzate magari su determinati personaggi, ad esempio su Ettore Petrolini, di cui noi abbiamo anche qui il fondo molto corposo di Ettore Petrolini, e veramente con materiali eterogenei tra di loro.

0: Ecco, qui vedo altre cose su questo tavolo, dove ci fermiamo?
1: Allora, noi appunto abbiamo anche esposto, abbiamo qui appunto tirato fuori delle, per noi dei pezzi molto significativi sulla commedia dell'arte, ovviamente un genere teatrale presente nelle nostre collezioni, e abbiamo voluto farvi vedere e raccontarvi l'incisione, una delle incisioni, anzi l'incisione più antica che conserviamo, che risale al 1583, è un'incisione dove si vede un banchetto nuziale per Zantrippa, un personaggio della commedia dell'arte. Un altro materiale che abbiamo voluto, che vogliamo raccontarvi, è invece una lettera, questa scritta da Tristano Martinelli alla regina Maria de' Medici, regina di Francia. Lui amava definirsi il primo Arlecchino, e in questa lettera che noi conserviamo, datata al 1615, lui richiede alla regina di fare da madrina ad uno dei suoi figli.
0: Ce ne leggi un frammento minuscolo?
1: Sacra maestà e comadre, aveva anche questa abitudine a chiamarla comadre, e si può anche capire da questa lettera che aveva un tono molto colloquiale con la regina, quindi si trattava di scambi di lettere, insomma, abbastanza frequenti, ecco, tra di loro.

0: certi lavori e che vivono la loro quotidianità a contatto con certi materiali, un po' perché sono affascinata in assoluto dagli specialismi, un po' perché chiaramente sono delle forme di impegno sicuramente che richiedono una grande competenza ma anche di privilegio. Allora, lei in questi anni manovrando tutti questi materiali, a parte immagino forse delle piccole o grandi scoperte, ma proprio un'emozione forte che ha avuto avendo tra le mani una di queste carte?
1: È una bellissima domanda. Allora, abbiamo... diciamo che ritrovamenti qui, più che ritrovamenti, abbiamo la possibilità veramente di toccare con le nostre mani dei pezzi unici. Forse la cosa che mi ha colpito maggiormente, io ho un debole per Marco Praga, quindi molto probabilmente sono le foto che lo ritraggono, perché sono comunque foto molto datate, sono dei primi del Novecento e fanno vedere insomma delle personalità importanti che ci hanno lasciato e ci hanno trasmesso molto, e insomma io credo che forse sì, sia lui la persona che mi ha colpito di più all'interno di questa biblioteca.
0: In questa biblioteca c'è in corso un grosso lavoro di digitalizzazione che naturalmente richiede tanto tempo, tanti fondi, questo è un po' insomma diciamo il problema o comunque l'attività principale ormai di tante istituzioni come questa nel nostro paese. Voi però fate anche o programmate perlomeno un lavoro di restauro, di conservazione?
1: Sì, da qualche anno abbiamo fatto tantissimi restauri che hanno riguardato diverse tipologie di materiali. Abbiamo restaurato un quadro di Bertoletti che raffigura il signor Bonaventura che era stato richiesto per una mostra, ma abbiamo anche restaurato ad esempio dei copioni manoscritti che sono stati esposti nella mostra di Edoardo Scarpetta. Diciamo che spesso poi queste richieste di prestito portano con sé anche la possibilità e la voglia di restaurare dei materiali preziosi. Noi abbiamo anche da poco restaurato una collezione che noi chiamiamo appunto degli speciali, sono dei libri che variano come diciamo cronologia. Ce n'è uno bellissimo che raffigura dei bozzetti di costumi, di personaggi, di abiti del Teatro del Cocomero del Muzio Scevola, e anche questo insomma un bellissimo libro molto colorato e con delle raffigurazioni veramente molto molto belle.

Fabiola De Santis, già sono molto emozionanti questi materiali che lei ci ha proposto, però adesso io le faccio una domanda un pochino più personale, perché io ho sempre invidia nei confronti delle persone che fanno

0: Elena Catozzi invece, lei è una storica e intanto partiamo proprio da qui, la sua professionalità al servizio di questa istituzione.
1: Sì, in realtà è un onore e un privilegio appunto lavorare in questa istituzione e diciamo anche un divertimento, perché l'eterogeneità dei materiali e il grande arco temporale coperto dai materiali ci permette di fare dei collegamenti e anche proprio tra le personalità che ricorrono continuamente appunto tra i nostri materiali. Ad esempio diciamo è da sempre la cosa più emozionante, ad esempio leggere le lettere di Eleonora Duse che coprono appunto davvero quasi tutto l'arco della sua carriera, e ovviamente in queste lettere ritroviamo anche tracce del suo rapporto con Gabriele D'Annunzio, conserviamo anche dei telegrammi scambiati tra di loro e quindi diciamo anche riuscire a ricostruire fasi del loro rapporto attraverso le opere che lo stesso D'Annunzio scrisse ispirandosi all'arte immortale della Divina Duse, insomma è sicuramente tra le cose più emozionanti che mi è capitato di esperire qui in biblioteca. Quindi appunto oltre a conservare fotografie e ritratti, tantissimi ritratti sia del Vate che della Divina, la cosa più interessante appunto dicevo è ricostruire i collegamenti anche proprio diciamo avendo a disposizione più materiali, più tipologie di materiali riferiti a una stessa opera. Ad esempio parliamo della Francesca da Rimini, di cui conserviamo la locandina della prima del 1901 al Teatro Costanzi di Roma. Ovviamente è la protagonista Eleonora Duse con la sua compagnia. La caratteristica, diciamo la peculiarità di questa locandina disegnata dal grande Adolfo De Carolis, che poi disegnò e illustrò anche gli altri manifesti di Gabriele D'Annunzio, di altre opere di Gabriele D'Annunzio, tra cui La figlia di Iorio. E dicevo, la particolarità di questa locandina è il fatto che conserva le firme autografe di alcuni protagonisti, diciamo degli attori della compagnia, ma appunto della stessa Duse e di D'Annunzio. Ricordiamo che Ciro Galvani era appunto il primo attore ed è uno appunto degli attori della compagnia Duse, della compagnia drammatica di Eleonora Duse. Lei ci teneva tantissimo che il nome fosse pronunciato per esteso, proprio perché il dramma era proprio costitutivo della sua vita.
0: Allora, io prima ho chiesto a Fabiola De Santis di cimentarsi nella lettura e ha interpretato un incipit di qualcuno che si rivolgeva familiarmente ad una regina. Ora lei ha il compito di fare Gabriele D'Annunzio, un po' più arduo.
1: Sì, conserviamo una bellissima elegia scritta proprio appunto di suo pugno da Gabriele D'Annunzio, dedicata al personaggio di Francesca. Lui scriveva, diciamo, si dedicava anche alla scrittura, diciamo, come dire, a fantasticare su lettere d'amore o comunque su diciamo dichiarazioni d'amore da poter dedicare a personaggi appunto di fatto poi inesistenti, se non nei suoi testi, in questo, cioè inesistenti. Francesca da Rimini ovviamente la ricordiamo insomma nell'Inferno di Dante e in questo caso appunto l'elegia è dedicata a Francesca e l'incipit è il seguente: Francesca, meraviglia, allegrezza degli occhi, desiderio di splendere e distruggere, nel cuore silenzioso di quale alto monte stettero queste gemme congelate che la fiamma terribile scioglie e in spirito di amore.
0: Allora, intanto una grafia molto molto leggibile e una firma appena appena un po' magniloquente.
1: Sì, la firma appunto di Gabriele D'Annunzio, e noi diciamo a volte proprio ci siamo anche cimentate nel decifrare diciamo la grafia di molti autori. Appunto un altro compito arduo è stato decifrare la scrittura di Eleonora Duse, alla quale abbiamo dedicato una mostra monografica sempre nel centenario della sua morte, e possediamo appunto veramente decine e decine di lettere, e la scrittura della Duse rispecchia un po' al suo animo, perché è molto tormentata, molto poco decifrabile, e diciamo tra le sue lettere più interessanti ce n'è una che ci ha sempre colpito particolarmente, perché è una lettera che lei dedica a se stessa, in cui si insulta letteralmente dandosi della stupida e insomma riservando a se stessa parole molto poco lusinghiere. Quindi riusciamo anche a ricostruire un po' della personalità di questi grandi attori.

0: Elena Catozzi, noi ci troviamo sì in una sala che è anche una sala espositiva, perché noi abbiamo parlato di luoghi più segreti, di cassetti, perché ovviamente gli archivi hanno anche delle necessità conservative notevoli. Qui però ci troviamo in una sala appunto dove alcune cose, alcuni oggetti sono esposti in modo permanente e soprattutto abbiamo dei manichini con dei costumi. A lei il compito di raccontarli, però diciamo la cosa che colpisce di più è un arlecchino di fronte al quale adesso ci fermiamo.
1: Sì, in realtà ci siamo fermati davanti al costume più antico che conserviamo, della metà del Settecento, ed è stato indossato da Carlin Bertinazzi, che era un po' l'attore feticcio di Carlo Goldoni. Ha recitato tanto anche a Parigi nell'ambito del Teatro Italien, che era appunto questa istituzione, oltretutto in parte per un periodo di tempo, diciamo, ricordiamo che lo stesso Carlo Goldoni era stato chiamato dal re a dirigere la Commedia Italienne Parigi per la diffusione appunto della commedia italiana a Parigi, e appunto Carlin Bertinazzi indossa questo performa appunto Arlecchino, indossa questo costume che noi conserviamo e che è incredibilmente in ottimo stato nonostante appunto la vetustà. Ricordiamo anche un piccolo aneddoto, ovvero il nome attribuito al cane, al Carlino, pare che appunto venga proprio dall'attore Carlin Bertinazzi, dalla maschera che indossava e che appunto ha dato poi il nome a questa razza, diciamo, di cani, che ricorda nel muso la maschera appunto indossata da Carlin Bertinazzi. E il corpus goldoniano è altrettanto molto presente nella nostra biblioteca, e ovviamente Carlo Goldoni, insomma, autore della sua opera più nota, La Locandiera, appunto è presente in questa biblioteca, diciamo in programmi di sala, in copioni, in foto di scena, e appunto ricordiamo addirittura gli orecchini indossati da Leonora Duse nei panni di Mirandolino, anch'essi conservati nella nostra biblioteca, appunto nel corpus degli accessori di scena. Per cui l'eterogeneità dei materiali è veramente preziosa e illuminante. L'altro arlecchino, sempre da noi conservato, è appartenuto a Marcello Moretti, stavolta attore feticcio di Strehler, è diciamo della seconda metà del Novecento. Ricordiamo che Marcello Moretti è stato un noto interprete dell'arlecchino servitore di due padroni, quindi diciamo siamo passati dall'attore feticcio di Goldoni a quello di Strehler.
0: E anche nel costume c'è una certa evoluzione.
1: Esatto, c'è una certa evoluzione e anche i colori sono leggermente diversi. Ricordiamo che conserviamo anche tantissime maschere, quelle più note che riguardano ovviamente i personaggi. Ecco, abbiamo maschere di Pulcinella, di Pantalone, dei personaggi più noti della commedia dell'arte, e alcune addirittura di Sartori. Per cui insomma possiamo apprezzare anche la fattura proprio delle antiche maschere di cuoio.

0: Fabiola De Santis, lei ha già fatto riferimento a molti fondi, ha fatto anche riferimento al Novecento, ecco, voi avete anche un corpus di cose contemporanee, perché appunto il rischio poi è quello anche di considerare questo un mondo antico, molto importante per la ricerca e lo studio, ma invece questa biblioteca, ricordiamo, è un grande anche work in progress, perché oltre a un fondo importante novecentesco, poi probabilmente ci saranno delle acquisizioni in corso, future, ma intanto parliamo un po' di questo fondo novecentesco.
1: Sì, noi abbiamo già citato alcuni fondi fotografici, un altro fondo molto importante è quello di Ettore Petrolini, attore romano attraverso l'associazione che si era costituita intorno al 1984, ha poi dato questa associazione alla biblioteca tutto il fondo. Il fondo è caratterizzato da una serie di materiali molto, molto diversi tra di loro. Abbiamo ad esempio dei costumi, quello di Fortunello, quello di Nerone, ma abbiamo ad esempio anche alcuni oggetti simbolici della commedia Gastone del 1924, realizzata da Ettore Petrolini, appunto i guanti, il guanto bianco che penzolava dalla sua mano, il bastone e la tuba, insomma, che sono un po' degli elementi caratteristici proprio di questo personaggio. Questo è un fondo che, come gli altri, diciamo, in qualche modo tocca tutte le sezioni che sono presenti in biblioteca, quindi abbiamo autografi anche scambiati con personalità importanti, anche con politici dell'epoca, ma abbiamo anche ad esempio delle locandine, dei programmi di sala, dei copioni, anche questi autografi sempre di Ettore Petrolini. E questo è un fondo molto, molto importante per noi, anche molto consistente. Poi vogliamo ricordare il fondo di Onorato, un caricaturista e disegnatore, il quale ha ritratto i maggiori attori dell'epoca nelle loro diverse rappresentazioni. Noi qui ad esempio abbiamo esposto una caricatura di Eduardo De Filippo, molto bella, caratterizzata appunto da questo contrasto bianco e nero, ma le caricature di Onorato sono spesso in bianco e nero, alcune sono anche a colori, a volte anche acquarellate.
0: Lei ha fatto riferimento ad Eduardo De Filippo, e anche di Eduardo De Filippo voi conservate cose preziose.
1: Sì, noi abbiamo il copione autografo Kill e Paz, ossia Ditegli sempre di sì, un copione appunto molto bello che abbiamo esposto appunto nella recente mostra su Edoardo Scarpetta, perché abbiamo fatto tutto il collegamento ovviamente anche con i figli, e insomma è stato anche bello poi sfogliarlo e trovare la firma che abbiamo esposto all'interno della teca, insomma della vetrina. Abbiamo ovviamente anche molte fotografie anche di lui, fotografie di scena.

0: Elena Catozzi, avete tirato fuori anche, sì, ne abbiamo già parlato anche con Fabiola De Santis, del corpus di fotografie molto importanti, ma ne avete tirate fuori alcune per noi.
1: Sì, in realtà c'è anche un po' di cinema in questa biblioteca museo teatrale e questo cinema, precisamente il cinema italiano tra gli anni 50 e 70 è coperto da un corposo archivio fotografico mini, nel senso rispetto poi al corpus teatrale, però abbiamo le classiche foto dal set, che sono anche, se vogliamo, forse più preziose poi delle vere e proprie foto di scena, perché alcuni sono dei veri e propri scatti rubati e, appunto, dai principali set cinematografici a cavallo tra gli anni 50 e 70, come vi dicevo. Quindi andiamo appunto da Rossellini a Zeffirelli, a Marco Ferreri, a Vittorio De Sica e Antonioni. Uno degli scatti rubati, come li definiamo, più belli è tratto dal set di Rocco e i suoi fratelli e immortale il momento in cui Luchino Visconti prova la foto del bacio con Renato Salvatori. Quindi questa è veramente una chicca. Poi ci sono le foto di Michelangelo Antonioni che dirige Monica Vitti, anche quelle molto belle, e una foto eccezionale è quella dal set di Uccellacci Uccellini con Pasolini e Totò, e appunto in cui si può apprezzare Pasolini intento a dirigere Totò. E quindi un po' di cinema anche nella biblioteca teatrale.
0: Allora, io mi fermerei qui perché secondo me è sempre un buon metodo quello di fermarsi sul punto di aver sollecitato abbastanza la curiosità dei nostri ascoltatori perché approfondiscano e vengano di persona. Bisogna mandare una mail, sia si può farlo per esigenze di studio, perché naturalmente questi materiali sono consultabili, ma anche se si desidera organizzare una visita. Ecco, Fabiola De Santis, dove bisogna scrivere?
2: La mail è biblioteca.teatrale@siae.it. Noi appunto vi risponderemo con un appuntamento. Se c'è una particolare richiesta di consultazione di un particolare materiale, noi siamo anche disponibili ad esporlo per permettervi una fruizione. Inoltre ricordiamo che sul sito di SIAE è presente una pagina dedicata alla biblioteca museo teatrale, dove è possibile effettuare delle ricerche sia per trovare materiali librari ma anche per i materiali non librari. Per quest'ultima sezione il sito è patrimonioculturale.siae.it.
0: Vi ringrazio e soprattutto, insomma, quello che emerge da questa conversazione sono anche tanti fili di storie che si possono tessere a partire da questi materiali, e infatti non escludo, anzi, insomma, noi avevamo fatto qui una visita anche con Lorenzo Paolini preliminare un po' di tempo fa, anche la possibilità di imbandire una specie di mise en espace, cioè raccontare delle storie attraverso questi materiali che sono dei materiali parlanti, perché appunto raccontano la storia del teatro, la storia del cinema, la storia fatalmente anche del costume e in generale della cultura di questo paese. Allora, grazie Elena Catozzi, che è una storica che lavora qui appunto alla Biblioteca Museo Teatrale SIAE, grazie a Fabiola De Santis che è la bibliotecaria, e spero che accorriate numerosi.
2: Grazie.
1: Grazie, vi aspettiamo.

0: E abbiamo trasmesso la visita di Monica D'Onofrio alla biblioteca del Museo Teatrale della SIAE, che si trova in Viale della Letteratura a Roma. E Monica D'Onofrio è stata accompagnata in questa visita dall'archivista Fabiola De Santis e dalla storica Elena Catozzi. Voltiamo pagina adesso e ci occupiamo di un progetto di restauro dedicato al basamento del celebre Perseo di Benvenuto Cellini, che è uno dei capolavori assoluti della scultura fiorentina del Cinquecento. È un basamento che si trova al Museo del Bargello e questo cantiere live sarà allestito proprio lì al museo a partire dal 12 maggio fino al 5 di settembre. E abbiamo il piacere di parlarne con Andreina Contessa, che è la direttrice generale della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello. Benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, per i nostri ascoltatori che magari hanno presente la statua del Perseo del Benvenuto Cellini che si trova nella Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria a Firenze, però magari non hanno presente il basamento del Perseo, vuole provare a raccontarcelo perché si tratta proprio di un capolavoro.
1: Diciamo che sotto la Loggia dei Lanzi c'è una copia della base, perché proprio per la sua fragilità, per la sua bellezza e per la sua ricchezza è stata trasferita all'interno del Bargello per metterla in salvio. Si tratta di fatto di un capolavoro perché ha la forma di un'ara ricchissimamente decorata, che presenta una peculiarità, è naturalmente costituita da marmo scolpito, dove si vede anche un accuratissimo uso del trapano, naturalmente in termini scultorei, e però contiene anche 4 nicchie con delle sculture, piccole sculture in bronzo, quindi di fatto è polimaterica, quindi questo è un suo interesse. Poi è piena di significati simbolici nella sua decorazione. Per esempio, ai 4 angoli c'è un caprone veramente sporgente, molto, molto, molto bello, molto impressionante, però questo allude al segno zodiacale del Capricorno, appunto del commissionario dell'opera, che era Cosimo I de' Medici. E mentre poi ci sono delle fiaccole, dei mascheroni, che sono il simbolo del trionfo della verità sull'inganno. Quindi c'è una serie di significati simbolici che si ripercuotono per tutto questo basamento. Poi ci sono delle erme femminili che rappresentano Diana e Fesia ed evocano la natura e la prosperità, mentre nelle nicchie ci sono proprio i personaggi principali della storia di Perseo, quindi Giove, Minerva, Mercurio, Danae e il piccolo Perseo, che è appunto il figlio di Giove e di Danae. Quindi insomma ci sono tutti i personaggi della storia, quindi è una specie di racconto narrativo e simbolico e di estrema bellezza. Non dimentichiamo che Benvenuto Cellini era un orafo, no? Quindi sapeva lavorare sul dettaglio, era abituato a lavorare anche sulla piccolezza, su misure molto, molto più piccole, no? E quindi forse questa è una delle sue prime grandi imprese sulle grandi dimensioni, però mantiene anche nelle grandi dimensioni l'attenzione al particolare e la ricercatezza che è propria dell'orafo.
0: Ecco, e a proposito dell'idea di aprire al pubblico l'intervento di restauro sul basamento, intanto che tipo di intervento sarà e anche appunto come è nata l'idea, perché normalmente gli interventi di restauro sulle opere sono dei momenti che sono relegati al dietro le quinte delle istituzioni museali, si svolgono nei laboratori di restauro o appunto negli studi dei restauratori. Ecco, che tipo di intervento dovrà essere fatto esattamente e anche come è nata questa vostra idea di aprirlo al pubblico?
1: Allora, devo dire che è un'idea che a me piace da sempre, piace tantissimo, l'ho messa in atto anche anni fa quando ero all'estero ed è un qualcosa che interessa tantissimo il pubblico. A me piace moltissimo e penso che sia importante mostrare il dietro le quinte di un museo, perché in un museo si vede appunto l'opera esposta nel suo splendore, però dietro il museo c'è un fermento, un laborio continuo di persone molto, molto capaci e molto professionali che lavorano in continuazione. Ecco, io penso che sia importante mostrare proprio il restauro live, il restauro in corso, che qui vedrà appunto restauratori di diverso tipo che lavorano sul marmo, appunto, che lavorano sul metallo, che lavorano sul ferro, perché tra le varie cose viene restaurata la spada originale del Perseo che era già conservata al bargello in una vetrina e che era non in bronzo bensì in ferro. Quindi praticamente è un lavoro che richiede diverse professionalità che lavoreranno insieme a volte in tempi diversi e a volte insieme. Io credo che aprire al pubblico il restauro, proprio un restauro, soprattutto quando è così delicato e complesso, vuol dire condividere col pubblico non soltanto il risultato, perché ovviamente il risultato è bellissimo ed è bello vedere un restauro finito nella sua versione finale, ma è interessante anche proprio vedere il processo, che è anche un processo di conoscenza. Questo ogni restauro è un processo di conoscenza che ci fa conoscere l'opera, la sua tecnica, la sua materialità e il modo in cui è stata anche eseguita, no? E quindi accompagnare tutto l'intervento conservativo io credo che sia molto, molto importante, perché questo permette ai visitatori di osservare da vicino il lavoro che altrimenti non vedrebbero, ma anche di osservare molto da vicino e conoscere di più l'opera e di cogliere quei dettagli tecnici, esecutivi, materici che sarebbero invisibili normalmente e anche di notarli, di, come dire, apprendere ad avere uno sguardo diverso, aiutati anche magari da un esperto, perché poi ci saranno anche dei momenti conoscitivi con gli esperti che stanno lavorando e che quindi sono in grado di spiegare.
0: Ecco.
1: Credo che questa sia un'occasione preziosa proprio per avvicinare il pubblico alla comprensione profonda dell'opera e della sua storia conservativa.
0: Anche perché le opere che noi vediamo adesso nei musei, che magari vengono sottoposte a interventi di restauro, appunto, come diceva anche lei, sono opere che hanno su di loro, su di sé, proprio le impronte di una storia, non solo in quanto opere, ma anche in quanto opere che nel corso degli anni hanno subito diversi interventi di restauro, magari con delle filosofie di intervento diverse, con degli approcci diversi. E quindi chi si trova oggi nel 2026 a lavorare su un'opera come il Basamento Marmoreo, che appunto è plurimaterica, deve necessariamente anche ripercorrere un po' tutta la storia degli interventi che su quest'opera sono stati fatti, nel corso dei secoli precedenti.
1: Sì, questo è di fatto è una base di partenza perché è molto documentato, perché essendo un'opera così famosa e così preziosa, gran parte degli interventi sono documentatissimi perché sono stati fatti dagli interventi dell'Ottocento, quelli fatti nel 43, insomma, fino al 2000, quando poi si è deciso di portarlo all'interno del Bargello. Possiamo seguire veramente tutti gli interventi che sono stati fatti, ma anche adesso, che forse è la prima volta che si smontano proprio le statuette che stavano nelle nicchie, e questo è stata una grandissima difficoltà perché erano ancorate in un modo molto molto complesso. E quindi questo invece ci ha portato proprio a comprendere gli elementi costitutivi di come è stato costruito e quindi a proprio a comprendere anche le capacità tecniche dell'epoca, quindi ci riporta indietro fino al 500, insomma. Quindi questo è importante. Io credo che In questo un museo esercita pienamente anche il suo ruolo educativo. Tutti i musei hanno una forte componente educativa che devono esercitare verso il pubblico, ma anche verso la comunità. E mostrare la difficoltà, le domande etiche che sono dietro un restauro, e la fragilità dell'opera, ci fa capire molto di più il valore delle nostre opere e il valore della cura, del prendersi bene del bene comune, che è quello che noi facciamo giornalmente, ma che io vorrei che fosse, come dire, introiettato come nella coscienza civile di ciascun cittadino, di ciascuno di noi.
0: Ma è anche un modo per far vedere, per dimostrare quanto queste opere siano in realtà vive, perché quando uno visita un museo solitamente vede delle opere, ma come diceva lei, non è a conoscenza del loro stato in quel momento lì e quindi se sono appena rientrate da un intervento di restauro oppure se è programmato su di loro un intervento di manutenzione. Sono stata di recente al museo Peggy Guggenheim di Venezia, dove proprio all'interno del percorso museale è prevista una stanza con un vetro proprio sul punto di passaggio del pubblico e dei visitatori. Questa stanza è il laboratorio di restauro del Peggy Guggenheim, quindi le persone che visitano le opere sono immediatamente anche connesse con il laboratorio e quindi sanno che comunque all'interno del museo c'è un luogo che in qualche maniera si prende cura delle opere direttamente anche in loco. Dunque è comunque una novità, è comunque qualcosa che solitamente non siamo soliti vedere nei musei e ci mostrano questo aspetto molto vivo, molto anche così sorprendente delle opere. E come si svolgerà questo cantiere live? Il pubblico visiterà questi, insomma, assisterà al lavoro di restauro di questi esperti e in qualche maniera potrà interagire con loro, sono previsti degli approfondimenti, ecco.
1: Sì, noi intanto non potevamo, avevamo pensato di farlo esattamente nella sala in cui si trovava, cioè nella sala del Cinquecento, nella sala cosiddetta di Michelangelo, ma sarebbe stato un cantiere troppo invasivo in quella sala. E quindi l'abbiamo trasportato in una saletta vicino che è utilizzata anche per piccole mostre temporanee. Quindi è stato proprio allestito il cantiere lì con anche dei pannelli che spiegano tutta la storia dei personaggi, presenta tutti i personaggi e c'è anche un video che è on the making, nel senso che abbiamo girato per esempio la fase del trasporto che è stato difficilissimo, è stato molto molto complicato.
0: Come mai?
1: Lo smontaggio, eccetera, eccetera. E questo video è un video che si costruisce nel tempo e alla fine sarà un video che racconta tutta la storia di questo restauro. E abbiamo visto che filmare questi momenti è molto importante. L'abbiamo già fatto per un recente restauro, lo Spinello Aretino, che si trova alla Galleria dell'Accademia. E adesso è allestito un piccolo video che presenta il restauro e che racconta, dove anche i restauratori parlano, raccontano, si mostrano il retro dell'opera e come era da vicino, veramente con delle lenti di ingrandimento, lo stato dell'opera. E le domande che si pongono i restauratori, insomma, perché ci sono sempre delle decisioni da prendere quando si restaura e sono sempre dei momenti delicati e ci sono delle decisioni che sono etiche da prendere. Quindi io penso che sia molto interessante e vedo che la gente si ferma, tantissima gente si ferma a guardare il video, a guardare tutto il video e porta a casa qualche cosa di più. Soprattutto, non so, in un museo come la Galleria dell'Accademia, dove ci sono molti visitatori, mo alcuni dei visitatori, molti di loro che inseguono soltanto il selfie col Davide, vedere dei visitatori che si fermano davanti al video del restauro dello Spinello Aretino, a me dà molta soddisfazione, devo dire.
0: No, infatti è meraviglioso questa idea e mi chiedevo anche se i visitatori dal 12 maggio potranno incontrare i restauratori, cioè se potranno fare delle
1: Ma
0: domande
1: loro
0: mentre loro
1: sono lì, cioè
0: lavorano.
1: nel senso nel momento in cui il museo è aperto il cantiere di restauro e i restauratori sono lì. Ecco, io non so in che giorno c'è quel restauratore, che cosa sta facendo, però qualsiasi momento sia, loro vedranno quello che si sta facendo in quel momento. Naturalmente è un restauro live, quindi è vivente. E magari arrivano in un momento interessantissimo, magari arrivano in un momento
0: Di pausa,
1: complesso.
0: certo.
1: Questo dipende un po' anche dalla fortuna, ma comunque si può comunque fermarsi quanto si vuole e vedere. Poi ci saranno dei momenti in cui sono previste, che verranno fissati, in cui magari negli stadi più importanti del restauro, in cui il visitatore potrà interagire e chiedere ai restauratori che saranno a disposizione del pubblico, non solo per spiegare, ma anche per rispondere alle domande.
0: Io dunque ricordo ai nostri ascoltatori che il cantiere aperto, allestito nella sala mostra al piano terra del Museo del Bargello, il progetto di restauro del basamento del Perseo di Benvenuto Cellini sarà appunto aperto al pubblico dal 12 maggio fino al 5 settembre, proprio al Museo del Bargello di Firenze. Io la ringrazio molto, Andreina Contessa, direttrice generale della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello per averci raccontato di questo bellissimo progetto.
1: Ringrazio voi per questa finestra aperta su un aspetto così sconosciuto dei musei.

0: Barbara Strozzi, Lagrime mie, cantata da Silvia Frigato, soprano, con l'Accademia d'Arcadia, e Alessandra Rossi Lurich al clavicembalo. Apriamo invece adesso il nostro spazio Next Gen per parlare di un chitarrista, di Giovanni Noventa, che è vincitore di oltre 30 premi in prestigiosi, importanti concorsi nazionali e internazionali. Si è formato ad Adria al Conservatorio Antonio Buzzolla con Giulio Tampalini e anche all'Università Mozarteum di Salisburgo. Ha continuato il suo perfezionamento all'Accademia Internazionale di Imola e ha studiato anche musica da camera. Dunque avremo modo di parlare a fondo con lui, perché non sono solamente questi i luoghi della sua formazione e anche le sue esperienze artistiche, perché è collegato con noi al telefono. Benvenuto Giovanni Noventa.
1: Grazie, grazie mille.
0: Dunque, io partirei proprio dall'inizio e la prima domanda che vorrei farle è su come si è avvicinato al suo strumento, alla chitarra e anche in generale alla musica.
1: Allora, diciamo che quando ero piccolo alle elementari, verso la terza o quarta elementare, qui a Botticino, io sono a Botticino in provincia di Brescia, c'era un mio amico, un mio compagno di classe che frequentava una scuola qua, di un'accademia di musica, che era la Paolo Maggini, che è la Paolo Maggini, c'è ancora, e così c'era un concerto dell'orchestra plettro, quindi chitarre e mandolini, mi avevano invitato a sentire questo concerto e i miei mi hanno raccontato che finito questo concerto io proprio... Li ho praticamente obbligati, insomma, a iscrivermi. Loro pensavano che durassi non tanto, cioè quelle cose, quelle voglia di ragazzini. Mi presero una chitarra proprio da pochi soldi, tra l'altro, e c'era una meccanica che era tenuta insieme da una vite, cioè quelle cose proprio da ragazzini, giustamente un po' da battaglia, perché sai, i ragazzini, no, giocando magari la distruggono. Invece lì, poi dopo, insomma, mi sono appassionato anche grazie al mio insegnante dell'epoca, che era Antonio D'Alessandro, a cui devo davvero tantissimo perché mi ha condotto, insomma, all'interno di questo mondo fantastico della musica, della chitarra. Lui è una persona incredibile e, tra l'altro, è proprio quello che mi ha trasmesso l'entusiasmo e l'amore per questo strumento. E quindi eccoci, allora, dopo, io sono ancora qui a suonare dopo tutti questi anni.
0: E quindi questa è una folgorazione di fatto, che è partita proprio con la chitarra, perché a volte magari iniziano a interessare ai bambini piccoli degli strumenti un po' più semplici, come il pianoforte o cose più immediate, come dire. La chitarra già presuppone una piccola preparazione in più, un minimo di preparazione in più, anche perché non c'è un immediato riscontro tra la corda, la nota e subito un risultato soddisfacente. Quindi è interessante che in verità la folgorazione sia proprio arrivata in un concerto di chitarre. E andando avanti, che cosa è successo? Qual è stata la sua formazione? Perché io ho letto qualche nome, perché chiaramente ha iniziato poi a andare in conservatorio, però ecco, mi interessa sapere proprio il suo percorso, come è proseguito da Antonio D'Alessandro, quindi in poi.
1: Certo, allora diciamo che poi è stato un vero casino, insomma. Adesso cerco di riassumere un po' tutto. Diciamo che la mia formazione principale è stata con il maestro Tampalini qua a Brescia e poi in conservatorio ad Adria. Io ho frequentato prima le sue masterclass, poi dopo mi sono spostato in conservatorio, mi sono diplomato con lui ed è praticamente il maestro a cui devo, diciamo, la mia scuola chitarristica, diciamo, il modo in cui effettivamente adesso mi esprimo dal punto di vista tecnico. E questa è la prima figura, diciamo, fondamentale della mia, insomma, preparazione. A lui è stato affiancato il mio maestro Giovanni Puddu all'Accademia di Imola in Chigiana, che mi ha trasmesso, diciamo, l'essere musicista oltre che chitarrista. A lui più che altro devo questa visione, questa io mi trovo benissimo con lui umanamente, quindi mi ha fatto fare un percorso anche umano, oltre che che musicale, è la seconda, diciamo, figura fondamentale. La terza è il Mozarteum, naturalmente con Marco Tamaio. Io lo conoscevo dalle masterclass estive da ragazzino, dai suoi video su YouTube. Insomma, tutti noi ragazzi guardavamo i video dei grandi chitarristi e poi a un certo punto avevi la possibilità di studiarci assieme alle masterclass estive e quindi diventava un po' come un mito che poi avevi la possibilità di toccare con mano, vederlo, parlarci, mangiarci assieme, perché le masterclass, quelle d'estate, quei 4-5 giorni in cui si passa 24 ore praticamente su 24 con questi docenti, si mangia assieme, si beve assieme, anche
0: si condivide
1: una
0: vera
1: esperienza, esatto, di condivisione totale. E queste sono le tre figure fondamentali dal punto di vista della chitarra. A queste poi c'è un altro grande maestro a cui devo tantissimo, che è il maestro Nazareno Carusi, con il quale ho fatto un percorso di musica da camera in duo con una soprano, Elena Sanazze, che è anche la mia ragazza, quindi c'è questa doppia cosa della musica, insomma, duo, sia, diciamo, dal punto di vista musicale che anche umano. E con il maestro Carusi è stato un percorso davvero incredibile in questi anni, mi ha formato dal punto di vista cameristico, mi ha dato proprio l'idea del dialogare con altri strumenti e la visione anche a lezione della possibilità, no, di poter approfondire anche un discorso in cui magari io suonavo con la mia chitarra qualcosa, lui me lo faceva sentire col pianoforte, si parlava di musica più che di strumentalità, no? Passatemi il termine.
0: Sì,
1: ecco.
0: Più che di tecnica, quindi.
1: Esatto.
0: Io allora inizierei a sentirla suonare Giovanni Noventa e dunque partirei da un brano di Dionisio Aguado, Fandango Variado, opera 16, e dopo lo commentiamo insieme.

Dionisio Aguado, Fandango Variado, opera 16, suonato alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando il nostro spazio di Next Gen di questa sera. Dunque, Giovanni Noventa è un chitarrista, dicevamo, che ha ottenuto molti premi in concorsi molto prestigiosi. Stavamo parlando con lui della sua formazione che è iniziata nel 2008 con il maestro Antonio D'Alessandro. Si è formato al Conservatorio di Adria sotto la guida di Giulio Tampalini e ha poi proseguito i suoi studi.

0: all'Universität Mozarteum di Salisburgo con Marco Tamaio. E dunque, appunto, sono molte, ma in particolare tre le figure artistiche che l'hanno formato, che hanno segnato anche la sua carriera artistica, da Antonio D'Alessandro a Giulio Tampalini, anche Marco Tamaio e anche Giovanni Puddu, con cui si è perfezionato tra il 2021 e il 2025 all'Accademia Chigiana di Siena, in cui ha ricevuto anche il diploma di merito che è destinato ai migliori studenti dell'Accademia. E abbiamo il piacere di averlo con noi al telefono, Giovanni Noventa. Bentornato.
1: Grazie.
0: Dunque, abbiamo ascoltato Fandango Variado, opera 16 di Dionisio Aguado. Magari i nostri ascoltatori non sono molto familiari con Aguado. Vuole raccontarci qualcosa di questo chitarrista e compositore?
1: Certo, Aguado è stato un grande, insomma, nostro autore diciamo, a cavallo tra il 700 e l'800. Ha scritto tantissima musica bellissima ed è stato attivo, diciamo, a Parigi, per questo è all'interno in questo disco, nel quale diciamo che il Fil Rouge sono tutti autori che erano attivi nei primi decenni dell'Ottocento a Parigi. Appunto, ho voluto dare un taglio non dal punto di vista della nascita, diciamo, a volte si dà, che ne so, autori spagnoli, quindi un po' di sound, diciamo, spagnolo, invece che ho voluto proprio dare, diciamo, l'idea di un piccolo viaggio, una serata appunto a Parigi, un po' poter ascoltare quello che un parigino nei primi decenni dell'Ottocento poteva sentire chitarristicamente nella città che è una delle capitali mondiali della musica e della chitarra dell'Ottocento.
0: Ecco, stiamo parlando quindi del disco Une soirée à Paris che è uscito per Movimento Classical e infatti il Fandango Variado, opera 16 di Dionisio Aguado è parte di questo disco. E adesso appunto proseguirei su questo discorso del disco e quindi l'idea era proprio di far vivere agli ascoltatori una serata a Parigi di inizio 800, se ho capito bene.
1: Esatto.
0: Ecco, e com'è che l'ha pensato e anche com'è che l'ha portato a termine questo progetto? Perché oltre ad Aguado sono anche altri i musicisti e i lavori che ha selezionato e magari tra poco ne ascoltiamo anche qualcun altro. Com'è che ha selezionato i lavori che poi sono presenti nel suo disco?
1: Allora, diciamo che l'idea è nata un giorno in conservatorio. Mi trovavo col mio insegnante, con Giulio Zampalini, e stavo parlando appunto di un disco, di cosa potessi registrare. Io mi sentivo in quel periodo molto affine con il 700, l'800, volevo appunto che il mio disco diciamo, di debutto fosse su questa tipologia di repertorio. E quindi si era deciso o Parigi o Vienna come città. Allora mi ero guardato un po' gli autori, e a Parigi c'era Sor, che per me è stato uno dei più grandi, insomma, del mio strumento, e quindi mi sono lasciato convincere, insomma, di spostarmi nella capitale francese. Quindi poi ho iniziato a scegliere un po' di brani. Alcuni sono brani che erano magari per me cari, perché li sentivo da piccolo sui dischi magari dei miei insegnanti, oppure di altri chitarristi famosi, quindi ad esempio Variazioni sulla foglia di Spagna, ma anche il Fandango stesso di Aguado era una prima traccia di un disco di Giulio Zampalini, che adesso non ricordo se è salito per Amadeus o Suonare News, che avevo proprio mangiato, diciamo, da quanto avevo ascoltato,
0: Divorato.
1: e quindi un po' questo. Poi invece c'è dentro anche uno dei primi brani che ho suonato, che è una variazione di Cacassi, e quindi ho voluto inserire anche un po' un me da quello, diciamo, rivisto un po' con lo sguardo di un me cresciuto, ecco.
0: Ecco, dunque io allora partirei e proseguirei questo ascolto del suo disco di Une soirée à Paris, appunto pubblicato da Movimento Classico, ascoltando proprio un brano di Fernando Sor, Le Folies d'Espagne, opera 15. Vuole dirci due parole su questo lavoro prima di ascoltarlo?
1: Certo, sentirete all'inizio il tema è il tema della follia, che è uno dei temi musicali più antichi che poi si è sviluppato nell'epoca barocca come una passacaglia. Sono varie variazioni, diciamo, ma la cosa che lo caratterizza di più è che finisce con un bellissimo minuetto. Quindi questa è la cosa che a me piace tantissimo, insomma, di questo brano.
0: E quindi lo ascoltiamo eseguito alla chitarra da Giovanni Noventa, Le Folies d'Espagne, opera 15 di Fernando Sor.

0: Le Folies d'Espagne di Fernando Sor, eseguito alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando il nostro spazio Next Gen di questa sera. Giovanni Noventa, dunque, lei in generale ha pubblicato questo disco da cui è tratto il brano di Sor, che si intitola Un Soiré à Paris, pubblicato da Movimento Classical. Ecco, in generale, o in questo periodo in particolare, qual è il repertorio in cui lei si sente più a proprio agio con la chitarra?
1: Ma oddio, devo dire che dal punto di vista dello studio, in questo periodo sto studiando un po' di barocco e novecento, perché vorrei fare un progetto l'anno prossimo, sempre discografico, di un dialogo, ecco, un viaggio, diciamo, che intreccia appunto la musica barocca e il novecento chitarristico. Voglio esplorare un po' come le forme barocche abbiano, secondo me, ispirato e trasformato anche la musica moderna, quindi un gioco, insomma, di specchi tra epoche lontane, ma che secondo me sono intimamente connesse. Quindi
0: Ecco.
1: un po' questo, diciamo.
0: E quindi sta lavorando su questi due fronti, sul fronte di musica barocca e musica novecentesca contemporanea.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, a proposito dei maestri di cui parlavamo prima, ci sono delle figure che lei ha incontrato nelle sue masterclass o anche proprio come docente più a lungo termine che in qualche maniera l'hanno un po' ispirata a dedicarsi per esempio, al periodo barocco e anche al periodo contemporaneo della chitarra.
1: Ma devo dire che per il barocco ho fatto davvero un grande lavoro con Matteo Mela a Imola, che lui mi ha davvero aiutato tanto. E poi c'è Nazareno Carusi, che in una cena, insomma, io sono anni infatti che studiavo la Ciaccona di Bach, è un pezzo che mi è sempre piaciuto tantissimo, è sempre, però l'ho sempre visto un po', diciamo, come si guarda una Cappella Sistina, diciamo, la guardi, è incredibilmente bella, è fantastica, ma non ti metteresti mai col pennello a replicare ciò che hanno fatto i grandi della storia dell'arte. Ecco, quindi gli avevo raccontato questa cosa, io erano già 5 anni che la studiavo, ma la tenevo per me. Lui mi disse di lasciar perdere, di buttarmi, anzi mi disse di portargli la lezione, ma io avevo un timore incredibile, devo dirle, avevo paura di portargliela, ecco, perché lui è molto severo, molto rigido, giustamente, quindi io avevo una paura incredibile. Comunque me la sono studiata e infine l'ho registrata, ecco, un paio di anni fa per suonare News, e vorrei inserirla, ecco, di nuovo nel mio prossimo disco, perché ho di nuovo cambiato un po' idea, ecco, su questo pezzo alcune variazioni, insomma, le ho viste un po' in maniera differente, e quindi un po' queste due, insomma, figure. Poi dopo naturalmente anche tutti gli altri sono stati fondamentali, ecco, sia per il Novecento che per il Barocco, specialmente il maestro Puddu per il Novecento, ma anche Tampalini, ecco, questo è un po' il succo, ecco, diciamo.
0: Ecco, ho visto che lei ha anche studiato, si è perfezionato in una masterclass con Elliot Fiske, che è un chitarrista incredibile perché ha lavorato con Luciano Berio, a cui Luciano Berio ha dedicato la sua sequenza per chitarra, e mi chiedevo appunto se anche l'approccio di Fiske l'avesse un po' così influenzato nell'approccio alla musica novecentesca e contemporanea.
1: Ma sì, certamente. Naturalmente è stata una masterclass un po' piccola, diciamo, non ho avuto un rapporto con Elliot così come ho avuto con gli altri insegnanti, però ricordo che portai l'Omenage di De Falla, l'unico pezzo che De Falla ha scritto per chitarra, e nella prima lezione, nella seconda Turina, la Sevigliana, questa fantasia sul flamenco, che è bellissima, che è un pezzo che mi accompagna davvero da anni. Sì, è stata una masterclass incredibile, sempre per ritornare, no, a quel discorso che ci sono queste figure che si vedono, che noi, quando ero ragazzo, potevo solo sentire nei dischi o vederle, insomma, nei video YouTube, quando te le trovi davanti e ci puoi dialogare, è davvero qualcosa di incredibile, ecco.
0: C'è qualcuno di questi maestri che lei ha incontrato e che magari appunto seguiva da video, dischi e che in qualche maniera l'ha ancora di più sorpresa, oppure che magari l'ha un po' delusa. Una volta che ci ho avuto a che fare come allievo a livello di scambi musicali, di consigli.
1: Ma delusioni sì, ci sono state, ma naturalmente non posso dirle ecco, qui. Però invece dall'altro punto di vista, di invece qualcuno che vedevo nei video e poi l'ho potuto conoscere, un altro insomma è stato Marcin Dilla, che davvero quando io già lo reputavo un chitarrista incredibile nei video, quando ci ho potuto studiare a Imola ho capito che è ancora più incredibile di quello che in realtà si vede ecco, nei video, si ascolta nei dischi.
0: Ecco, e anche a livello di, come dire, rapporto con i suoi colleghi, in queste occasioni lei diceva c'è cioè, grande condivisione nelle masterclass, soprattutto quando si tratta di masterclass estive dove tutti quanti vi ritrovate o ci ritroviamo in quanto musicisti a convivere in pochi spazi magari, ma anche a condividere i momenti delle cene, dei pranzi e magari anche le ansie di lezioni o anche di concerti, di concorsi. Che tipo di ambiente è quello dei chitarristi che lei frequenta? È un ambiente di, come dire, di solidarietà dove c'è una collaborazione oppure c'è molta competizione come in tutti gli altri ambienti musicali, diciamo?
1: Ma diciamo che va da persona a persona, nel senso che la competizione c'è sempre stata, sempre ci sarà. Il mondo della chitarra è un mondo piccolo, quindi si fa presto a conoscersi in fretta un po' tutti, non siamo un mondo grandissimo e purtroppo diciamo che non siamo un mondo apertissimo, ecco. Siamo abbastanza, almeno una volta, anche quando ero piccolino, era abbastanza chiuso. Adesso si sta facendo tanto per aprire anche ad altri strumenti e tutto, quindi un po' di ventata di aria fresca sta arrivando fortunatamente. La condivisione nelle masterclass c'è sempre stata. Secondo me non è un brutto ambiente dal punto di vista umano, anche con i ragazzi io mi sono sempre trovato bene, poi naturalmente c'è sempre qualcuno con cui si va più d'accordo e qualcuno con cui si va meno d'accordo umanamente parlando.
0: Certo, dunque Giovanni Noventa, io andrei avanti ad ascoltarla e passerei adesso a un altro brano del disco Un Soirée à Paris, ovvero a Les Soirées d'Auteuil, opera 23 di Napoléon Coste.

0: Napoleon Cost, Les Soirées d'Auteuil, opera 23, eseguito alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando lo spazio di Next Gen di questa sera e che è collegato con noi al telefono. Giovanni Noventa, questo brano è sempre parte del suo disco Un Soiré à Paris. Perché ha deciso di inserirlo nel progetto?
1: Questo pezzo mi è sempre piaciuto tantissimo perché ha queste due parti, in due, diciamo, piccoli, non movimenti, ma due momenti, diciamo. Inizia con una serenata che è di grande fascino, un andantino, e poi ha questo scherzo brillante che un po' cambia il mood proprio di tutta quest'opera. È un po'... L'ho voluto inserire anche perché in questo viaggio, diciamo, tra le sonorità di Parigi, questa è proprio una serata che racconta musicalmente cosa sentiva appunto Cost in questo quartiere, che all'epoca era tra l'altro un comune vicino a Parigi. E quindi ho voluto proprio anche dedicarle un po' il titolo del mio disco, che gioca un po' con la sua re, no? Invece che Soirée à Auteuil, Soirée à Paris, per ampliare un po', insomma, questa cosa, ma ecco, mi sembrava carino, insomma, questo pezzo, a me piace molto, ecco.
0: Sì, sì, si adattava perfettamente infatti all'idea del disco. Dunque, noi la stiamo ascoltando come chitarrista solista, però lei ha fatto anche molta musica da camera. Prima ci raccontava del duo che ha con la sua compagna e poi il fatto anche che ha studiato con Nazareno Carusi al conservatorio Antonio Buzzolla, quindi è un camerista, però ha avuto, oltre all'esperienza solistica, all'esperienza di musicista da camera, anche quella di solista con orchestra, che appunto è avvenuta al Festival Chitarristico Internazionale Omaggio a Leo Brauer. Io volevo chiederle qual è la veste in cui si sente più a suo agio.
1: Oddio, devo dire che entrambe, cioè tutte e tre le vesti, diciamo, mi trovo molto a mio agio. Sono tre versioni completamente diverse di me stesso, perché solista è bello perché decidi un po' tutto te, il programma, dai proprio tutto te stesso, è un po' mettersi a nudo, no, di fronte al pubblico. La musica da camera è condivisione, quindi è un gioco di intesa tra due, tre, quattro persone, ecco, che giocano, si divertono tra di loro, un po' come un cuore che batte, ne battono due, si incrociano, cercano un po' di allinearsi tutti assieme. E poi invece il solista con l'orchestra è proprio il coronamento, credo, un po' per tutti gli strumenti, insomma, poter dialogare con un'orchestra, con quel peso, insomma, sonoro che ti arriva da dietro, che ti avvolge, ti sostiene, ti butta, insomma, in avanti, è bellissimo. Lì avevo suonato tra l'altro la Fantasia, quella per un gentilombra di Rodrigo, mi ricordo mi ero divertito da matti. Poi in seguito ho fatto anche i concerti di Carulli, quindi un'altra tipologia di orchestra diversa, un'orchestra solo d'archi, quindi un mondo completamente diverso. Però sì, forse la veste più, diciamo, più bella, più divertente è quella da solista con l'orchestra, anche perché ti senti molto appagato, insomma, sei in cartellone da solo, c'è il tuo nome con l'orchestra, beh, fa piacere, ecco, diciamo.
0: E quindi lei sta cercando di portare avanti un po' tutte queste tre vesti di solista, di camerista e anche di solista con orchestra, possibilmente, dico.
1: Sì, sì, mi piacerebbe, ecco, questo sarebbe il mio sogno, naturalmente. Dopo bisogna vedere un po' la vita, quello che ti porta e cosa ti regala, però sì, il sogno sarebbe quello di riuscire, ecco, a fare tutte tra le cose e divertirmi, insomma, sempre. Questa è la cosa fondamentale.
0: Giovanni Noventa, lei è molto giovane, però se dovesse guardarsi indietro oggi, qual è il momento più emozionante della sua vita musicale finora? Qual è stato?
1: Beh, devo dire proprio quel concerto lì con Brauer, con l'orchestra, ecco, avere la possibilità di vedere, tra l'altro, un po' un dio, no, nel nostro mondo, un po' come avere per un cantante lirico Verdi, no, in prima fila, poter eseguire la prima volta con un'orchestra, io cioè, lo tengo sempre nel cuore. Ho tra l'altro appeso nello studio il il libretto di sala di quel giorno che mi fece autografare da Brouwer quando venne poi dietro, quando nella sagrestia dove eravamo con la chitarra e tutto a farci i complimenti. Insomma, lo conservo con molto affetto.
0: E avete avuto degli scambi anche con Leo Brouwer in quell'occasione, quindi?
1: Sì, è rimasto tutta la giornata con noi perché festeggiavamo il suo 80° compleanno che l'aveva compiuto poco tempo prima. Era venuto in Italia per questo tour, è stato ad Adria, poi a Parma e a Milano, se non ricordo male. E lì ad Adria allora gli avevamo dedicato una giornata. La mattina avevamo fatto lezione con lui. Noi eravamo io ero studente del conservatorio all'epoca, avevano scelto alcuni migliori, diciamo, studenti, e avevamo fatto una lezione con lui con i brani, insomma, sempre suoi, del compositore. E il pomeriggio aveva fatto una conferenza, quindi aveva parlato, poi aveva preso il ricordo che aveva preso da parte me e gli altri solisti con l'orchestra per parlarci, farci in bocca al lupo. Fino all'ultimo non sapevamo, ecco, se sarebbe venuto, ecco, al concerto della sera, che era in suo onore, però era stanco. Poi c'era con lui, ricordo, una sorta di manager, diciamo, che non ci dava moltissime aspettative, ecco, diceva continuamente che, insomma, avrebbero visto poi se la sentiva, se non era stanco, se veniva al concerto o no. Invece poi l'abbiamo visto lì in prima fila, quindi è stato molto, molto emozionante, anche perché fino all'ultimo, ecco, eravamo così indecisi, speravamo, ecco, che effettivamente venisse. È stato carinissimo a esserci fino in fondo, a venire a farci i complimenti alla fine. Davvero una persona fantastica, devo dire.
0: Beh, quindi è un ricordo veramente indelebile questo, non solo il debutto con l'orchestra, ma anche la presenza di questo grande, grande musicista. Dunque, Giovanni Noventa, io andrei avanti con gli ascolti e ascolterei quindi l'ultimo brano che abbiamo scelto dal disco En Soirée à Paris, ovvero la sonata in do minore numero 33 di Niccolò Paganini, che quindi ascoltiamo eseguito da lei, Giovanni Noventa.

0: Niccolò Paganini, sonata in do minore numero 33, suonata alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando lo spazio Next Gen di Radio 3 Suite. Giovanni Noventa, prima di salutarci, cos'è che l'attende nei prossimi mesi? Vuole condividere con noi progetti futuri che ha?
1: Allora, diciamo che nei prossimi mesi ho un concerto, adesso proprio fra un mese, con saxofonista Alessandro Fontanella, con cui faremo un programma che va dal Sud America alla Spagna, quindi passando da Piazzolla, Villalobos, Pons, ci spostiamo su Granados, García Lorca con le canzoni spagnole antiche, quindi questo viaggio un po' latino, diciamo. E invece poi più avanti, dopo l'estate, un altro progetto in cui sto spendendo molto tempo, in cui credo tanto, che è un trio, il mio duo, insomma, con la mia compagna, si è arricchito della preziosa collaborazione del maestro Alessandro Simoncini al violino, e quindi facciamo questo programma tutto italiano, che va da Paganini per chitarra e violino, quindi la sonata concertata, il cantabile e il centone, una selezione insomma di sonate al centone, e poi ci spostiamo nelle romanze da camera di Bellini e di Verdi, quindi la voce si aggiunge alla chitarra e al violino e cerchiamo di dare insomma questo clima un po' più magari intimistico, con questa trascrizione insomma per chitarra, e questo è un progetto in cui devo dire che mi piace molto, anche perché Paganini mi piace tantissimo, e quindi sono molto molto felice di poterlo, ecco, concretizzare tra settembre e dicembre. Insomma, questo è il periodo di 4-5 concerti che abbiamo in trio.
0: E come si chiama la sua compagna? Vuole ricordarci il nome?
1: È Elena Sanazza.
0: Perfetto, d'accordo, così abbiamo tutti gli elementi del
1: certo.
0: Progetto. Noi abbiamo ascoltato brani dal suo disco Un Soirée à Paris, pubblicato da Movimento Classical, però ci salutiamo con un brano che le è caro, ovvero con la Ciaccona di Johann Sebastian Bach, dalla seconda partita in re minore per violino solo, e ne parlavamo prima della Ciaccona, quindi del fatto che lei l'ha studiata ed è qualcosa che sente molto vicino, insomma, alle sue corde, alla sua sensibilità. Come mai l'ha scelta come brano caro?
1: Ah, perché davvero è il brano che forse ritengo il brano che adoro di più nella storia della musica, proprio è quello che sento, non so come spiegare, ma diciamo che ognuno di noi ha delle corde interiori, no? Diciamo passatemi questa metafora, e ogni pezzo muove, diciamo, come la chitarra muove alcune corde dell'anima, e questo pezzo a me riesce a muoverle tutte, dal questo inizio, poi si muove sempre di più le variazioni, entra questo sorta di corale in maggiore, poi finisce concitato, ritorna al tema iniziale, è qualcosa di sublime, un po' come per chi crede, chi ha fede, no? Si dice che ogni tanto Dio parla anche, canta attraverso magari la musica di alcuni compositori, chi è più credente, chi è meno credente. Io non sono credentissimo, però devo dire che con Bach e anche con Mozart posso dire che forse esiste qualcosa, ecco, di più alto di noi. Non è solo talento, non si può semplicemente dire che ci sono persone che nascono con un talento in più, c'è qualcosa forse universalmente più alto di noi che forse comunica, ecco, con alcune persone, ci regala insomma queste perle di cui la Ciaccona, ecco, è forse la perla più bella, ecco.
0: E dunque ascoltiamola, la Ciaccona, dalla partita numero 2 in re minore per violino solo, eseguita da Hilary Hahn. Io la ringrazio molto, Giovanni Noventa, per essere stato con noi questa sera a Radio 3 Suite.
1: Ma ringrazio io voi per lo spazio che mi avete dedicato, vi ringrazio davvero di cuore.
0: Grazie mille e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.

Ed era l'inizio della ciaccona dalla partita numero 2 in re minore per violino solo di Johann Sebastian Bach, eseguita da Hilary Hahn, brano caro di Giovanni Noventa, chitarrista che è stato il protagonista dello spazio Next Gen di questa sera di Radio 3 Suite. E dunque sono le 23:58 e 19 secondi e siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Victoria Pastore, Azzurra Di Meco, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Luca De Ioris. In regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto e lascio la linea a Battiti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Vibrisse. Musiche per orientarsi nella notte.

dance, freedom dance, freedom dance, freedom dance.

verità. Rivelare. Un pessimo odore mi sta attraversando. Un binario morto. Sassi spettinati. Astratta e un'interminabile fila di passioni. Mi si è sempre distinto, un passo dopo l'altro. Anche qui linee concentriche che ti riportano sempre al punto.

che si stava avvicinando. Non avrebbe dovuto posporgersi, accorgersi di un piccolo punto, rilevare e poi ancora quel motore.

incontrerò un zio che stava sempre dietro, docile e pensieroso. Si trovava lungo la linea, questa volta decisamente più buia. Non ne può più fare a meno. Rivelarsi.

Cheering crowds screw our minds. Just one time.

0: Vibriss e anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos todos.

Le cavalcate di Fanny ricominciarono già il giorno seguente. Ed essendo una mattina piacevole, molto meno calda delle ultime, Edmund nutriva fiducia che la ragazza avrebbe ben presto recuperato quanto aveva perso in salute e in piacere. Mentre lei era via, arrivò Mr. Rushworth per accompagnare la madre, che, venuta per essere cortese, intendeva mostrare la sua cortesia, in particolare sollecitando la realizzazione del progetto di recarsi in visita a Sotherton. Quel progetto era stato lanciato 2 settimane prima, ma essendo stata lei assente da casa per tutto quel periodo, era stato accantonato. Mrs. Norris e le sue nipoti erano tutte molto contente che venisse ripresentato. Fu proposto per qualche giorno dopo e accettato, purché Mr. Crawford non avesse altri impegni. Le signorine presero atto di questa condizione e, anche se Mrs. Norris era pronta a garantirne la partecipazione, loro non vollero che si prendesse quella libertà con i rischi che comportava. E infine, su suggerimento di Miss Bertram, Mr. Rushworth si rese conto che la cosa migliore da farsi era andare lui stesso, seduta stante alla canonica, far visita a Mr. Crawford e chiedergli se quel mercoledì per lui sarebbe andato bene. Prima del suo ritorno arrivarono Mrs. Grant e Miss Crawford. Erano uscite di casa qualche tempo prima e, avendo seguito un percorso diverso per giungere lì, non l'avevano incontrato. Erano però certe che avrebbe trovato Mr. Crawford in casa. Si toccò ovviamente l'argomento del progetto della gita a Sotherton. Per la verità era pressoché impossibile che si parlasse di altro, perché Mrs. Norris era entusiasta dell'idea e Mrs. Rushworth, donna cortese, corretta, manierata e pomposa, che non pensava ad altro che agli interessi suoi e del figlio, non aveva ancora rinunciato a insistere perché Lady Bertram partecipasse. Lady Bertram continuava a declinare l'invito, ma il modo pacato che aveva di rifiutare lasciava Mrs. Rushworth convinta che desiderasse andare, fino a quando le parole più numerose e il tono più alto di Mrs. Norris le fecero capire come stavano le cose. «Sarebbe una gran fatica per mia sorella, troppa fatica, ve l'assicuro, mia cara Mrs. Rushworth. 10 miglia all'andata e 10 al ritorno, capite? Dovrete rinunciare alla presenza di mia sorella in questa occasione e accettare quella delle nostre 2 care ragazze e di me senza di lei. Non c'è altro luogo al di fuori di Sotherton che potrebbe farle desiderare di arrivare così lontano, ma non è proprio possibile. Avrà la compagnia, sapete, di Fanny Price, per cui andrà tutto bene. E quanto a Edmund, visto che non è qui a parlare per sé, vi assicuro io che sarà felicissimo di unirsi al gruppo. Lui può andarci a cavallo, è chiaro. Costretta ad accettare l'idea che Lady Bertram rimanesse a casa, Mrs. Rushworth non poté non rammaricarsene. La mancata compagnia di sua signoria era un grosso contrattempo e per lei sarebbe stato un grandissimo piacere vedere anche la signorina Miss Price, che non era mai stata a Sotherton, ed era un gran peccato che non potesse conoscere il posto. «Oh, siete molto gentile! Siete la gentilezza in persona, mia cara signora!» esclamò Mrs. Norris. «Ma quanto a Fanny, avrà tutte le occasioni di vedere Sotherton. Ha tanto tempo davanti a sé e che ci vada adesso è fuori questione. Lady Bertram non può assolutamente fare a meno di lei. Oh no, non posso rimanere qui senza Fanny!» Mrs. Rushworth, convinta com'era che tutti loro non desideravano altro che vedere Sotherton, passò oltre, includendo Miss Crawford nell'invito. E benché Mrs. Grant, che non si era presa il disturbo di andare a far visita a Mrs. Rushworth quando era arrivata sul posto, declinasse l'invito per sé, era ben lieta di assicurare ogni piacere alla sorella. E Mary, adeguatamente incoraggiata e sollecitata, non impiegò molto ad accettare quella cortesia. Mr.
Sir Rushworth tornò vincitore dalla sua missione alla canonica ed Edmund fece la sua apparizione giusto in tempo per apprendere che cosa era stato organizzato per quel mercoledì e per accompagnare Mrs. Rushworth alla carrozza e le altre due signore fino a metà del parco. Quando rientrò nella sala da pranzo, trovò Mrs. Norris che cercava di decidere se fosse o meno auspicabile che Miss Crawford facesse parte della compagnia, nel dubbio che il calesse del fratello potesse essere già pieno senza di lei. Le signorine Bertrand risero all'idea, assicurandole che il carrozzino poteva contenere benissimo 4 occupanti, senza contare il posto a cassetta dove una di loro poteva sedere accanto a lui. «Ma perché usare la carrozza di Crawford?» domandò Edmund. «O comunque solo la sua. Perché non quella di mia madre? Io, quando si è cominciato a parlare della cosa l'altro giorno, non riuscivo a capire perché mai la visita di una famiglia non fosse fatta con la carrozza di famiglia». «Come?» esclamò Giulia. «Andare stipate in 3 dentro un carrozzino chiuso con il caldo che fa quando potremmo avere delle sedute in un calesse? No, mio caro Edmund, non se ne parla nemmeno!» «E poi», disse Maria, «Mr. Crawford ci tiene a essere lui ad accompagnarci, ne sono sicura. Quello che ha detto lo considererà una promessa». «E mio caro Edmund», aggiunse Mrs. Norris, «usare 2 carrozze quando può bastarne una sarebbe un inutile disturbo. E resti tra noi, il nostro cocchiere non ama troppo il percorso tra qui e Sotterton. Si lamenta sempre che quelle stradine così strette gli graffiano i fianchi della vettura e sapete bene che non piace a nessuno l'idea che Sir Thomas, quando tornerà, trovi tutta la vernice grattata via». «Questo non sarebbe un motivo molto cortese per usare quella di Mr. Crawford», disse Maria. «Ma la verità è che Wilcox è un vecchio balordo che non è capace di guidare. Posso assicurarvi che mercoledì non troveremo alcun inconveniente in quelle strette stradine». «Non c'è nessuna scomodità, penso, niente dispiacevole», disse Edmund, «a viaggiare a cassetta nel calesse». «Spiacevole!» esclamò Maria. «Ma come? A quanto ne so è ritenuto generalmente il posto migliore. Non c'è paragone quanto alla vista del paesaggio di cui si gode. Probabilmente Miss Crawford sceglierà lei stessa il sedile a cassetta». «Allora, non c'è niente che impedisca a Fanny di venire con voi. Sicuramente avrete un posto per lei». «Fanny?» ripeté Mrs. Norris. «Mio caro Edmund, non è proprio previsto che venga con noi. Lei rimarrà con la zia. L'ho già detto a Mrs. Rushworth, non è invitata». «Immagino, signora», disse lui rivolgendosi alla madre, «che non abbiate altro motivo per desiderare che Fanny non partecipi alla gita se non quel che riguarda voi stessa, la vostra comodità. Se poteste fare a meno di lei, non vorreste che rimanesse a casa, vero?» «Certamente no, ma non posso fare a meno di lei». «Potete, se a casa con voi rimarrò io, come intendo fare». Questa dichiarazione provocò un coro di esclamazioni contrariate. «Sì», continuò lui, «non è necessario che io venga e ho tutte le intenzioni di rimanere a casa. Fanny ha un gran desiderio di vedere Sotterton, so che lo desidera moltissimo. Non gode spesso di gratificazione di questo genere e sono sicuro, signora, che vi renderebbe felice concederle adesso tale piacere, vero?» «Oh sì, molto felice, se tua zia non ha obiezioni». Mrs. Norris fu prontissima a presentare l'ultima obiezione che le era rimasta, e cioè il fatto di aver garantito come fatto sicuro a Mrs. Fanny non sarebbe potuta andare e quindi l'imprevista comparsa della ragazza le sembrava una difficoltà impossibile da superare. Sarebbe stata una cosa troppo strana, qualcosa di così poco corretto, così al limite della mancanza di riguardo per Mrs. Rushworth, il cui comportamento era un tale modello di buona educazione e di rispetto che lei francamente non si sentiva alla sua altezza. Mrs. Norris non nutriva una particolare tenerezza per Fanny e non provava mai il desiderio di procurarle un qualche piacere. Ma la sua opposizione a Edmund adesso derivava più che altro da quanto era affezionata a quel progetto, perché era un suo progetto.
Sentiva di aver organizzato tutto alla perfezione e che ogni modifica non poteva che peggiorare le cose. E dunque, quando Edmund le rispose, cosa che fece quando lei si mostrò disposta ad ascoltarlo, che non era il caso che si angustiasse per Mrs. Rushworth, perché lui aveva avuto occasione, mentre l'accompagnava alla porta, di accennare a Miss Price come probabile partecipante alla gita e aveva subito ricevuto un invito pienamente esplicito per la cugina, Mrs. Norris si sentì troppo contrariata per accettare la cosa con buona grazia e non disse altro che: va bene, come vuoi tu, fa a modo tuo, sta pur certo che a me non importa niente. Sembra molto strano, disse Maria, che tu resti a casa al posto di Fanny. Certo che dovrà esserti assai riconoscente, aggiunse Giulia, affrettandosi a lasciare la stanza mentre parlava, appena si rese conto che sarebbe stato suo dovere offrirsi di rimanere lei a casa. Fanny si sentirà tanto riconoscente quanto richiede l'occasione. Fu tutto ciò che rispose Edmund e l'argomento si chiuse lì. In realtà per Fanny, quando seppe del programma, la gratitudine fu molto più grande della contentezza. Avvertiva la bontà di Edmund con tutta la sensibilità di cui il cugino, ignaro della profondità dell'affetto che lei sentiva per lui, potesse mai essere consapevole. Ma il fatto che a causa sua Edmund dovesse rinunciare a un piacere le dava pena e vedere Sotherton senza di lui non le avrebbe procurato alcuna soddisfazione.

Il successivo incontro tra le due famiglie di Mansfield Park produsse un'altra modifica del programma, una modifica che riscosse la generale approvazione. Mrs. Grant si offrì di tenere lei compagnia a Lady Bertram quel giorno al posto di suo figlio e il dottor Grant le avrebbe raggiunte a cena. Lady Bertram era molto contenta di questa sistemazione e le ragazze avevano ritrovato il buon umore. Lo stesso Edmund era molto grato per quella soluzione che gli restituiva la sua parte nella visita. E Mrs. Norris la ritenne un'idea eccellente nel momento in cui Mrs. Grant la espose, l'aveva sulla punta della lingua e stava proprio per proporla lei stessa. Il mercoledì si presentò come una bella giornata e poco dopo colazione arrivò il calesse con Mr. Crawford che accompagnava la sorella. E dal momento che ognuno era pronto, non c'era da aspettare altro che Mrs. Grant smontasse e le altre prendessero posto. Il posto di tutti i posti, il sedile più invidiato, il posto d'onore non era stato assegnato. Chi era la fortunata a cui sarebbe toccato?

Mentre ognuna delle signorine Bertrand meditava sul modo migliore per assicurarselo, senza apparentemente far torto alle altre, la questione fu risolta da quanto disse Mrs. Grant scendendo dalla vettura. «Visto che siete in cinque, sarà meglio che una di voi segga accanto a Henry. E poiché recentemente ti ho sentito dire, Giulia, che desideravi imparare a condurre il calesse, penso che questa sia una buona occasione per prendere una prima lezione». Fortunata Giulia. Sfortunata Maria. La prima era seduta a cassetta già un attimo dopo. L'altra prese posto all'interno, cupa e mortificata. E il calesse si mosse tra gli auguri di buon viaggio delle due signore che rimanevano lì e i latrati di Pug in braccio alla padrona. Il loro percorso copriva un piacevole territorio e Fanny, i cui spostamenti non erano mai stati troppo estesi, presto si trovò in un paesaggio sconosciuto e fu molto contenta di osservare tutto ciò che le risultava nuovo e di ammirare tutto ciò che le sembrava bello. Non venne spesso invitata a partecipare alla conversazione delle altre, né lo avrebbe desiderato. Abitualmente i suoi pensieri e le sue riflessioni erano per lei la migliore compagnia e nell'osservare l'aspetto della campagna, l'andamento delle strade, la differenza del suolo, lo stato delle coltivazioni, le casette, il bestiame, i bambini, provava un piacere che più grande sarebbe potuto essere solo se avesse avuto vicino Edmund con cui parlarne. Questo era l'unico punto in comune tra lei e la signora che le era seduta accanto. In tutto, tranne che nell'apprezzamento di Edmund, Miss Crawford era completamente diversa da lei. Non aveva nulla della delicatezza di gusto, di mente o di sentimenti di Fanny. Vedeva la natura inanimata, con scarso spirito di osservazione. La sua attenzione era tutta dedicata a uomini e donne. I suoi talenti si esercitavano tutti in ciò che è vivace e superficiale. Nel voltarsi a guardare verso Edmund, tuttavia, quando dietro di loro c'era un tratto di strada rettilineo o quando lui si avvicinava avanzando su una ripida salita, le due erano perfettamente unite e più di una volta un «Eccolo!» eruppe contemporaneamente da entrambe.

Per le prime 7 miglia il viaggio di Maria Bertram fu tutt'altro che confortevole. La sua visuale terminava sempre sulla scena di Mr. Crawford e sua sorella seduti fianco a fianco in piena conversazione e allegria. E vedere il profilo espressivo di lui solo quando si voltava per sorridere a Julia o cogliere la risata di questa era una perpetua fonte di irritazione che il suo senso di correttezza poteva solo tenere a bada, ma nulla di più. Quando Julia si girava verso di loro, aveva sempre un'aria di grande felicità e quando parlava lo faceva con il più gran buon umore. La vista che aveva lei del paesaggio era una meraviglia. Avrebbe tanto voluto che potessero vederlo così anche loro, eccetera, ma l'unica offerta di scambiarsi di posto la rivolse a Miss Crawford mentre si avvicinavano al culmine di una lunga collina e l'invito non fu più pressante di così. «Qui c'è un bel tratto di campagna. Vi proporrei di prendere il mio posto, ma immagino che non vorreste farlo per quanto io possa insistere». E Miss Crawford non ebbe neppure il tempo di rispondere prima che riprendessero a muoversi a un'andatura più sostenuta. Quando arrivarono nella zona di Sotherton, le cose si misero meglio per Maria Bertram, che aveva, come suol dirsi, due frecce al proprio arco. Aveva sentimenti pro Rushworth e sentimenti pro Crawford. E ora che erano vicini a Sotherton, i primi producevano un effetto più consistente. La levatura di Mr. Rushworth era anche la sua. Non poteva spiegare a Miss Crawford che quei boschi fanno parte di Sotherton. Non poteva dirsi disinvoltamente al corrente del fatto che ora a destra e a sinistra della strada è tutta proprietà di Mr. Rushworth senza avvertire un senso di euforia nel cuore. Ed era un piacere che cresceva quanto più si avvicinavano alla villa centrale della proprietà, antica residenza feudale della famiglia, con tutti i suoi diritti di signoria e di baronato. «Adesso la strada non è più dissestata, Miss Crawford. Le scomodità del nostro viaggio sono finite. Il resto del percorso è perfettamente agevole. Opera di Mr. Rushworth, che ha provveduto a renderlo tale appena ereditato la tenuta. Qui è inizio il villaggio. In realtà quelle casupole sono un orrore. Il campanile della chiesa è giudicato di notevole bellezza. Secondo me è una fortuna che la chiesa non sia troppo vicina alla casa grande, come spesso avviene nei luoghi antichi. Le campane devono essere una seccatura terribile. Quella è la canonica, una linda casetta, e a quanto mi dicono il pastore e sua moglie sono persone molto per bene. E quelli sono ospizi per i poveri, fatti costruire da qualcuno della famiglia. A destra c'è l'abitazione del fattore, un uomo molto decoroso. Adesso ci stiamo avvicinando ai cancelli del parco, ma abbiamo da percorrere ancora quasi un miglio al suo interno. Da questa parte non è tanto male, come vedete, c'è qualche albero piuttosto bello, ma la posizione della casa è assai infelice. Proseguiremo in discesa per mezzo miglio, ed è un peccato, perché non sarebbe un brutto posto se nell'avvicinarsi la vista fosse migliore. Miss Crawford non si mostrava affatto restia ad ammirare il posto. Intuiva perfettamente i sentimenti di Miss Bertram e si faceva un punto d'onore di sostenerla al massimo nel piacere della giornata. Mrs. Norris era entusiasta e loquace e persino Fanny aveva qualcosa da dire per esprimere la sua ammirazione e veniva ascoltata con benevolenza. I suoi occhi coglievano con fervore tutto ciò che rientrava nel loro raggio. E dopo aver fatto un po' di fatica per raggiungere una veduta della casa e aver osservato che era un edificio che non le era possibile guardare senza un senso di rispetto, aggiunse: «Ma dov'è il viale? La casa è orientata verso est, mi sembra. Il viale quindi dovrebbe essere alle sue spalle. Mr. Rushworth parlava del lato occidentale». «Sì, è proprio dietro la casa. Inizia a una certa distanza e sale per mezzo miglio fino al confine della proprietà. Da qui se ne vede una parte, qualcosa delle piante più lontane, sono tutte querce». Adesso Miss Bertram poteva parlare con piena competenza di ciò di cui, quando Mr. Rushworth le aveva chiesto la sua opinione, non sapeva nulla. E il suo spirito era spumeggiante per tutta quella felicità quando si fermarono davanti all'ampia scalinata dell'ingresso principale.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Pachelbel, canone in re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Equilbet.